0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: tutte a mano le mie cartoline da qui.
1: Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica ci sono esempi sempre meno utili.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

Il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco, la musica è finita.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

Quello che volevo non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto e ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

questo forse allora di errori così grandi non c'era bisogno. No, non c'era bisogno di sacrificarci a un Dio di poche lire, pagarlo col silenzio perché si deve progredire, ma è come un albero che cresce nella direzione opposta.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. Trump a Teheran, accordo o andremo avanti. Dai Pasdaran missili contro le basi americane nel Golfo. Il Papa dalla Sagrada Famiglia a Barcellona, non si può credere in Gesù e fare la guerra. Oggi e domani leone alle Canarie sulle rotte dei migranti. La Premier Meloni all'assemblea di Confcommercio, nessuna patrimoniale, noi le tasse vogliamo ridurle. Medici di famiglia e stop alla riforma. Intelligenza artificiale, dal governo pacchetto di regole per scuola, lavoro, polizia e in provincia di Alessandria arriva la prima assessora virtuale. Mondiali di calcio si comincia stasera, la cerimonia inaugurale allo stadio Azzeca, poi il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, diretta su Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco, ancora una notte di bombardamenti sull'Iran, attacchi condotti senza Israele, precisa Donald Trump, che poi avverte: se l'Iran non firma un accordo bombarderemo nuovamente, senza pietà. I Pasdaran rispondono con missili sulle basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania.
2: Colpiti radar e sistemi di difesa aerea vicino Hormuz, ma anche un impianto petrolchimico sempre nel sud e altri obiettivi a ovest di Teheran. 49 missili americani Tomahawk in una sola notte. Diplomazia coercitiva, sintetizza il Pentagono, ore dopo che Donald Trump aveva ridimensionato il suo ottimismo sulle trattative e dichiarato: gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa, ci trattano da stupidi, ne pagheranno il prezzo. Come la notte precedente, i Pasdaran replicano con missili e droni verso basi statunitensi del Golfo e rivendicano d'aver danneggiato il centro di comando della base di Al-Azraq in Giordania, ma per ora non c'è conferma. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine dei suoi attacchi, Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Bugie, secondo Tehran, è solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Su Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Il gioco delle parti va avanti, ma intanto i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran senza progressi nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La campagna di Israele contro Teheran non è finita, così il ministro della difesa israeliano Katz. Lo Stato ebraico intanto dirama un nuovo allarme per il lancio di razzi di Hezbollah dal Libano, dove non si fermano gli attacchi israeliani. Oltre 3.600 i morti dal 2 marzo, secondo il governo di Beirut. La guerra in Ucraina, proseguono i raid sui due fronti. A Krasnodar in Russia, incendio in una raffineria colpita da droni. Alcuni detriti, secondo le autorità locali, hanno colpito un condominio, due i feriti. La diplomazia di Mosca intanto torna ad attaccare le istituzioni italiane. Ci sentiamo spesso accusati, la Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi, afferma l'ambasciatore di Mosca nel nostro paese, Paramanov. Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli date alle fiamme dai dimostranti. Nel mirino finiscono le comunità di origine straniera, l'estrema destra di Farage, altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Papa Leone da Barcellona, che il pontefice lascerà questa mattina per raggiungere le Isole Canarie, ultima tappa sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella città catalana ieri la visita in un penitenziario all'abbazia di Montserrat e in serata la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione dell'ultima torre.
3: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi ed evangelizzazione.
4: Non potremmo creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús e abbandonare a chi soffre, a chi llora, a chi huye della miseria.
3: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: In Italia l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio, centrale il tema tasse.
0: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
5: Giorgia Meloni rivendica la postura del governo. L'Italia non è la Repubblica delle banane, dice. Conferma obiettivo dell'esecutivo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio. Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier ha definito incoraggianti e sui social rilancia i numeri della produzione industriale 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma Giorgia Meloni, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Presidente del Consiglio. Il tema sarà sul tavolo del G7 dei leader subito dopo il Consiglio europeo, che si concentrerà sul sostegno all'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente. La Premier stamattina sui dossier riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
1: Lo sentivamo, la produzione industriale accelera secondo gli ultimi dati Istat, su base mensile ma anche nella media trimestrale, più 0,2%, e nel confronto con lo scorso anno.
6: Il caro petrolio pesa ma non rallenta la Fabbrica Italia, che ad aprile secondo l'Istat è aumentata dell'1,2% rispetto a un anno prima. E che non siamo un paese in declino lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio, che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia. Carlo Sangalli.
7: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
6: I problemi non mancano per il presidente di Confcommercio: bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia. Ancora Sangalli.
7: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
6: Amalia Carosi, GR1.
1: Lavoro con 137 sì e 73 no, primo via libera con la fiducia della Camera al decreto primo maggio, che ora arriva blindato al Senato per l'approvazione definitiva. Tra le novità introdotte, il giusto salario. Per individuarlo si farà riferimento al trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci retributive e che sarà definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Salario che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere ai bonus per le assunzioni. In arrivo anche misure per contrastare il caporalato digitale. E sui temi economici, oltre che sull'inchiesta per corruzione che riguarda la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, si accende il confronto tra i partiti. Primo tema di discussione proprio il sì di Montecitorio al decreto lavoro.
8: Fratelli d'Italia rivendica il salario giusto come strumento contro il lavoro povero. Marta Schifone.
9: L'equazione tra lavoro povero e salario minimo non regge, perché i working poor non sono dati dalla retribuzione oraria bassa.
8: L'Italia deve ricominciare a crescere, dice la segretaria del PD, Elly Schlein. Per i Dem il governo non investe nelle politiche del lavoro, tutela solo i ricchi e non dà risposte a famiglie e imprese. E i salari sono diminuiti. Giuseppe Conte, 5 Stelle.
10: Oggi abbiamo l'urgenza di recuperare risorse all'industria delle armi, dalla tassa sugli extra profitti delle banche, questi utili straordinari che sono al di fuori di una regolamentazione ordinaria del mercato.
8: Il progetto del ponte sullo Stretto deve andare avanti, evidenzia Antonio Tajani da Forza Italia, che chiede di non strumentalizzare l'inchiesta. Stessa linea per la Lega, che riunisce il Consiglio federale. Nessuna scissione, puntualizzano. La Lega è una sola. PD, AVS e 5 Stelle parlano di fallimento del governo, chiedono di fermare l'opera e la Premier in Parlamento. Si usa, dicono, i 13 miliardi per gli italiani. Carla Macrellino, GR1.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi in tema di intelligenza artificiale. Si interviene su polizia, pubblica amministrazione, sanità, professioni, scuola. Qui l'IA diventa argomento di educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione da 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, sottolinea come l'Italia sia la prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva, tramite decreto legge, l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Il testo in lavorazione era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci. Il titolare dell'economia, Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione a carico del Ministero non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento riguardo le nomine.
11: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
1: Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della Vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo la quale il ministro dell'economia sulle nomine sbaglia perché, dice, l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Arriveranno entro 90 giorni le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di essere l'assassino di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023 a Rimini. La procura intanto ha già annunciato ricorso in appello.
12: Le testimonianze, oltre un centinaio, ascoltate in 9 mesi di processo, tutto dovrà essere rianalizzato per trovare l'assassino di Pierina Paganelli. I sospetti della procura continuano a ricadere su Luis da Silva, scarcerato dopo quasi 2 anni di detenzione preventiva. Le prove contro di lui non hanno convinto la corte, per sua moglie Valeria Bartolucci è la fine di un calvario.
13: La verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare, ma arriva.
12: I suoi avvocati, che in aula hanno citato la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiedono di approfondire le indagini su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora della vittima e amante di Da Silva. Fu lei a ritrovare il corpo e a finire indagata per favoreggiamento, prima di trasformarsi 1 anno e mezzo dopo nella grande accusatrice, raccontando di aver trovato quella mattina l'imputato all'interno del garage. Da Silva le avrebbe anche dato una versione concordata da fornire alla polizia. Per gli inquirenti avrebbe ucciso Pierina perché lei aveva scoperto la loro relazione, ma sul corpo e sui vestiti della vittima non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzer, AGR1.
1: Intelligenza artificiale protagonista di un esperimento amministrativo. In provincia di Alessandria, ad Acquiterme, arriva la prima assessora virtuale d'Italia.
14: Acquiterme sarà il primo comune italiano ad avere un'assessora generata dall'intelligenza artificiale. Il suo nome è Eva, come la prima donna, e il suo cognome Staziella rinvia alle origini della cittadina piemontese che contribuirà a governare con questo esperimento amministrativo che non ha precedenti. Si tratta di un progetto pilota di studio e di ricerca. Naturalmente la sua nomina non ha efficacia giuridica, ma Eva metterà i suoi algoritmi al servizio della giunta, come spiega il sindaco Danilo Rapetti, che l'ha ideata.
15: Ci sarà sempre una forma di vigilanza da parte o mia personale o comunque dei funzionari del comune, però l'assessore, tra virgolette, virtuale, parteciperà alle giunte, ascolterà, potrà dire la sua. Formalmente caricate sulla segreteria del sindaco, potrebbe anche presentare qualche delibera.
14: In ogni caso, per evitare brutte sorprese, il primo cittadino ha già messo le cose in chiaro, chiedendo ad Eva come si comporterà nel caso di divergenze su temi importanti.
15: Lei ha risposto che se si trovasse d'accordo con me, me lo direbbe apertamente. Cercherebbe di convincermi e poi alla fine la decisione della mia, ma se proprio fosse in totale disaccordo si diventerebbe.
14: Daniele Morgera, GR1.
1: Inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi, prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione. Calcio, ci siamo, al via stasera, i mondiali in America.
16: Parola al campo, dopo le tante polemiche tra caro biglietti, lunghe perquisizioni ai controlli e visti negati dagli Stati Uniti, come nel caso dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto alla frontiera a Miami dopo 11 ore di interrogatorio e accolto ieri da eroe al ritorno in patria. Ma stasera si comincia, nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale, canterà anche Andrea Bocelli, e poi alle 21, ora italiana, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima di 104 partite, da oggi alla finale del 19 luglio, nella rassegna ridata per la prima volta ospitata da tre nazioni e con 48 squadre partecipanti, senza però ancora una volta l'Italia. Attenzione anche all'incognita meteo, visto che l'allarme fulmini può portare alla sospensione o al rinvio delle partite. È successo ieri sera ad Orlando, dove l'amichevole fra Inghilterra e Costa Rica è slittata di un'ora a causa di un temporale. Jacopo Barlotti, GR1.
1: E anche di mondiali si parlerà oggi a Radio Anch'io dopo i GR regionali con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Sono le 7:15, restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
17: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Oggi avremo ampie schiarite sul nord-ovest, tuttavia dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci o isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie e su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
17: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e altri illeciti ambientali, con l'audizione del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Fabio Vitale. Buon ascolto.
20: Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, Fabio Vitale. Saluto e ringrazio il nostro ospite per la disponibilità. E l'audizione odierna rientra nell'ambito di approfondimento avviato sulle attività illecite nel settore agricolo, ai sensi articolo 1,1 lettera n della legge, con specifico riferimento proprio alle condizioni di lavoro, anche alla luce delle notizie di cronaca relative al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. In tal senso la Commissione intende indagare sull'incidenza di tale fatto, di tale fenomeno sul territorio nazionale, verificando l'ampiezza e relative ricadute distorsive sul corretto funzionamento del sistema economico e produttivo, nonché gli eventuali collegamenti con forme di criminalità organizzata. Più in particolare l'audizione odierna verterà sulle tematiche afferenti l'attività amministrativa e di indagine svolta da AGEA in relazione alla gestione, al controllo e alla tutela della legalità nell'erogazione dei contributi pubblici nel settore agricolo e agroalimentare. Al riguardo ricordo che AGEA ci ha già trasmesso una profonda relazione scritta che è stata condivisa con tutti i commissari. Cedo dunque la parola al direttore Viale per lo svolgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere in 15 minuti complessivi, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego.
21: Grazie, buongiorno. Ma sicuramente il tema del caporalato, non solo per le ultime drammatiche vicende, è particolarmente sentito nell'ambito del mondo dell'agricoltura. E noi, come nuova governance, da quando ci siamo insediati, abbiamo cominciato portando anche un po' l'esperienza che io avevo, che ho mutuato un po' dalla mia precedente attività professionale, dove tra le altre cose sono stato direttore centrale della vigilanza economia sommersa dell'INPS, nonché direttore generale al Ministero dello Sviluppo Economico, dove in pratica controllavamo le attività delle cooperative. Detto questo, Abbiamo ritenuto subito, fin dal nostro insediamento, non solo come poter velocizzare i pagamenti nell'ambito del settore agricolo, ma al contempo come rendere questi pagamenti più trasparenti e sostanzialmente legali, e quindi ci siamo attivati subito sul tema della condizionalità sociale, ovvero verificare se ci fossero i presupposti diciamo legali che consentissero la corretta erogazione dei finanziamenti comunitari. Quindi abbiamo cominciato a chiedere alle altre amministrazioni competenti di firmare un protocollo con noi, necessario secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario, per interrelare le nostre azioni, e quindi dopo con IMS, INL, Vigili del Fuoco, ASL e quant'altro siamo riusciti a raggiungere, dico anche faticosamente, questo obiettivo di avere un raccordo almeno di tipo amministrativo. Recentemente AGEA ha anche una società controllata al 100% che si chiama AGEA Control, che è deputata a fare i controlli sulla qualità dell'ortofrutta, ma al contempo siamo riusciti anche con l'ultima legge sulle lotte alle frodi agroalimentari a far riconoscere la funzione di pubblici ufficiali degli ispettori di AGEA Control in tema di condizionalità sociale, tale questo da garantirci una autonomia operativa per fare questo tipo di controlli. Al contempo, da due anni a questa parte abbiamo istituito, nell'ambito delle diverse riorganizzazioni che abbiamo fatto, un ufficio antifrode. Abbiamo messo in piedi una piattaforma evoluta che individua tramite indicatori di rischi e analisi comportamentali non solo per le truffe in agricoltura, ma ci stiamo concentrando anche su quello che è il fenomeno del caporalato, che impatta, per quanto di nostra competenza, sulla corretta erogazione dei finanziamenti comunitari. Da ultimo, anche attraverso la Carta Nazionale dell'Uso del Suolo, perché da tre anni a questa parte lavoriamo praticamente quasi esclusivamente con i sistemi satellitari molto evoluti, sono ovviamente deputati a garantire una massima riconoscibilità del territorio per un corretto utilizzo dei fondi europei, ma stiamo, come dire, sviluppando una serie di layer, quindi di strati informativi dedicati, tra i quali uno di questi che stiamo elaborando riguarda anche proprio il caporalato. Un primo esempio lo abbiamo adottato nell'ambito della Terra dei Fuochi, dove siamo stati chiamati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fornire un supporto di analisi da mettere a disposizione delle forze dell'ordine, ma ora ci stiamo concentrando in maniera particolare proprio sul caporalato. Sul caporalato abbiamo fatto un protocollo importante con l'INPS, dove abbiamo condiviso questa nostra piattaforma di Statistic Analysis System, dove incrociamo i dati di INPS, che sono prettamente dati che riguardano i lavoratori del settore agricolo, con i nostri dati che sono depositati sul fascicolo aziendale delle imprese, che sono dati di estensione territoriali, dati che individuano il livello di meccanizzazione dell'azienda e al contempo ci consentono di attribuire un rating di affidabilità all'azienda proprio sul fascicolo e di capire qual è il fabbisogno lavorativo delle aziende. Allora, il problema che noi ovviamente stiamo rilevando, che è un problema fondamentale, è che purtroppo Nell'ambito del sistema delle pubbliche amministrazioni che sono dedicate a svolgere questa attività di verifica, di controllo, di monitoraggio, viene adottata poco l'attività di intelligence amministrativa a tavolino, perché è indubbio che le forze in campo, qualunque esse siano, non consentiranno mai di controllare in maniera sistematica la correttezza del lavoro, in questo caso agricolo, ma anche in senso più ampio. Quindi sarebbe, come dire, quanto mai auspicabile da questo punto di vista che questa analisi di intelligence amministrativa fosse condotta con la completa disponibilità delle banche dati che ogni amministrazione dedicata dovrebbe avere, consolidare e mettere a disposizione tra le varie amministrazioni. È ovvio che in questo noi siamo particolarmente avvantaggiati perché abbiamo una mole di dati importantissimi che adesso andremo anche a consolidare, non solo con la strumentazione che abbiamo a disposizione, ma abbiamo in idea e vorremmo valorizzare quello che stiamo facendo come service rispetto anche alle altre pubbliche amministrazioni tipo l'INL, IMSS, INAIL, Guardia di Finanza, Carabinieri. Stiamo lanciando un progetto che riguarderà quattro regioni del sud Italia, dove andremo a individuare attraverso la elaborazione a seguito di un sorvolo dei droni che arrivano fino a 4 centimetri per mappare il territorio delle imprese individuate che sono la conseguenza di un'analisi degli indicatori di rischio che facciamo a tavolino, e quindi mettere come dire, in sicurezza l'informazione da dare poi a chi dovrà andare in campo e fare le verifiche puntuali. Ovviamente questo è un aspetto che deve essere, come dire, di tipo preventivo, ma al contempo deve essere anche tempestivo, perché nel momento in cui si realizza anche un forte coordinamento tra pubblica amministrazione e forze di polizia, con la capacità di sviluppare analisi che abbiamo noi, i dati, e metterli a disposizione, conseguentemente ci deve essere un'azione complessiva. Faccio un esempio. Una delle tematiche che interessa il mondo dell'agricoltura e che rappresenta un grosso vulnus, questo porto anche un'esperienza del mio precedente lavoro, sono le cosiddette indennità di disoccupazione agricola, che ormai sono un vero e proprio ammortizzatore sociale nell'ambito dell'agricoltura, nata per diciamo come strumento per tutelare la stagionalità del lavoro. Purtroppo questo non ha garantito quella organicità necessaria e che ha prestato il fianco ovviamente a strumentalizzazioni e speculazioni, dove questi fondi erogati come sostegno agli agricoltori in realtà rappresentano una massa monetaria che viene utilizzata in maniera impropria dagli stessi caporali, dalle stesse organizzazioni criminali, e in alcuni casi, dispiace anche dirlo, è un aspetto che fa comodo anche agli stessi lavoratori, perché questo gli garantisce comunque di ricevere un sottocosto, un sottopagamento da parte delle imprese, e al contempo vanno a integrare con una parte di questa disoccupazione agricola e prendono tutta una serie di benefici, e quindi, come dire, non porta alla denuncia di queste situazioni di sfruttamento. Il caso della Calabria, almeno dalla testimonianza del lavoratore afghano che si è salvato da quella strage, è chiaro, non volevano essere messi in regola, non li hanno messi in regola, e quindi, come dire, la mafia organizzata li ha eliminati, perché c'è una continua estorsione. Allora, noi che cosa vogliamo cercare di fare in questo? Lo stiamo sperimentando anche con l'INPS, perché abbiamo rilevato da un incrocio di dati che le informazioni che arrivano in INPS per quanto riguarda le imprese agricole sono gonfiate sul numero dei lavoratori cosiddetti impiegati, perché Da parte loro c'è la necessità di ottenere maggiore di disoccupazione agricola, mentre da parte nostra utilizzano una maggiore dichiarazione che interessa maggiore estensioni territoriali, perché questo gli consente di prendere più finanziamenti comunitari. Avendo matchato questi dati che presi dall'INPS con i dati che abbiamo noi sul fascicolo aziendale, abbiamo verificato che circa l'80% di queste dichiarazioni non sono correlate, e quindi c'è una forte distorsione. Quindi torno al concetto che secondo la mia esperienza e secondo l'esperienza che sta adottando anche AGEA, dove noi andremo adesso a costruire un vero e proprio layer, quindi una vera e propria stratificazione informativa all'interno della carta dei suoli sul caporalato, che ci consentirà di

vero che questo lo possiamo fare in maniera preventiva, ma allo stesso tempo c'è anche la necessità di andare a creare una anagrafica di questi lavoratori, che per lo più sono lavoratori immigrati, che vengono raccolti per strada e vengono immessi in maniera clandestina e irregolare all'interno di queste lavorazioni. E l'idea sarebbe appunto quella di creare questa anagrafica attraverso le informazioni che possiamo sviluppare noi in tema di fabbisogni, quindi censire queste persone che lavorano, non mandarle on the road, ma metterle in training e formazioni, indirizzarle a seconda di quelli che sono i fabbisogni di lavorazione agricola all'interno delle aziende. E quindi in questo caso sarebbero anche tracciati sia come lavoratori, ma al contempo anche con tutti i connessi diritti che ne deriverebbero dalla loro posizione di lavoratori all'interno di questa azienda. E l'idea sarebbe appunto quella di creare, con queste informazioni qualificate che abbiamo anche noi, di trasformare la figura del caporale, che è uno sfruttatore e quindi alimenta questo sistema negativo, andare anche a creare invece una figura istituzionalizzata, proprio un assistente istituzionale che raccolga, che coordini, che indirizzi questi lavoratori in base alle informazioni che abbiamo noi e che abbiamo anche insieme all'INPS all'interno delle aziende in maniera qualificata. Ovvero, l'attività che noi stiamo cercando di fare proprio nell'ambito di una visione che ci siamo costruiti non è soltanto quella di andare a creare le condizioni di valorizzazione del dato per contrastare il lavoro sommerso in agricoltura e lo sfruttamento, ma quello di andare a creare proprio i presupposti per la costruzione di una banca dati di fabbisogno che sia accompagnata anche da una anagrafica di questi lavoratori, che avrebbe un impatto anche diverso rispetto alla gestione della immigrazione, dove la stragrande maggioranza di queste persone poi vengono sfruttate nel mondo dell'agricoltura. L'effetto sarebbe ovviamente la presenza e la percezione da parte delle imprese, da parte degli imprenditori disonesti, di uno Stato che è presente, che informa, ma anche al contempo, come dire, iniziare anche una forma di moral suasion, come dialogo competitivo con le aziende, perché se io ho i dati qualificati che riesco ad elaborare, e questo lo stiamo facendo, e so che l'azienda X sta lavorando con in sotto organico, si può anche individuare, chiamare questa azienda e dire: guarda, tu stai lavorando in sotto organico, dovresti avere invece X dipendenti, vengo a farti un accertamento, vengo a verificare, e quindi la situazione potrebbe dare, come dire, una informazione ulteriore, facendo comprendere in maniera massiva agli stessi che come dire, lo Stato c'è e lo Stato controlla. Perché, come dire, io non credo se non si metta in piedi, come dire, in tempo reale, in maniera coordinata, una struttura a livello centrale che dialoghi in termini di informazione e da cui poi possano scaturire azioni, si riuscirà mai a debellare questo diciamo tragico fenomeno, anche perché la rete del lavoro agricolo di qualità, io sono stato il primo presidente della rete del lavoro agricolo di qualità e gli stavamo dando un certo tipo di indirizzo, però, come dire, questa è una rete che ha armi spuntate, è una rete che dovrebbe prevedere come dire, anche delle premialità, ma dovrebbe essere proprio la rete organizzata a livello territoriale per andare a creare, e coordinandosi anche con quello che ho detto in precedenza, con una massa strutturata di dati intelligenti per capire quello che succede sul territorio, e creare quella figura dell'assistente istituzionalizzato che vada a gestire, accompagnare e monitorare i comportamenti dei lavoratori sul territorio. Quindi, sostanzialmente, per concludere, io vorrei dire che noi ci stiamo muovendo per quanto riguarda l'aspetto dei dati, con l'integrazione degli stessi, con l'innovazione tecnologica e la necessità

0: necessità di ottenere una cooperazione istituzionale. Allo stesso tempo stiamo sviluppando degli algoritmi antifrode, stiamo lavorando con la mappatura geospaziale e con la elaborazione di informazioni puntuali millimetriche attraverso i droni, però c'è bisogno che ci sia una regia di sistema e che ci sia la possibilità di utilizzare veramente le banche dati che hanno le amministrazioni, perché purtroppo io, tra virgolette, faccio questa denuncia avendo esperienza ormai decennale nell'ambito della pubblica amministrazione, si lavora a compartimenti stagni e questo è veramente il grosso vulnus che c'è all'interno delle amministrazioni. Noi qui stiamo dimostrando che abbiamo i dati, stiamo lavorando i dati, stiamo costruendo dei contenitori con informazioni qualificate che possono andare a colpire in tempo reale le aziende disoneste. Però c'è bisogno di qualcuno che le renda effettive. Io, come dire, mi permetto anche di essere dissacrante su questo, ma quando poi si fanno cabine di regie, tavoli concertati, eccetera, e poi a valle non c'è un progetto ben definito che programma le azioni di contrasto a questo fenomeno disumano, poi, come dire, rimaniamo nell'ambito della teoria, oppure noi come agenzia ci possiamo muovere da soli, possiamo portare dentro l'INPS o qualche altra amministrazione, però potete benissimo immaginare come le azioni di contrasto rimangano poi episodiche, rimangano circoscritte, e dove non si possa mettere in campo invece una vera e propria profonda azione di sistema di contrasto al fenomeno.
1: Grazie per questa breve relazione. Se ci sono domande, se no io ho un paio di domande che le dico, così non so se si può rispondere, poi ci sono colleghi che vogliono intervenire, sono a disposizione. Allora, la prima è: per quanto concerne i protocolli d'intesa con le regioni e l'ASL, a noi risultano trasmessa la relazione, cioè l'accordo con la regione Toscana, con la Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Volevamo sapere a che punto erano gli altri protocolli. Poi l'altra domanda è: quali sono le forme di controllo delle organizzazioni come organizzazioni di produttori, cooperative e consorti che possono rappresentare collettori di soggetti di per sé rischiosi o comunque non tracciati? E qual è l'attuale stato di realizzazione della condizionalità sociale del sistema di controllo e caricamento dei dati? Copre tutti i settori della filiera agricola, ad esempio anche l'ortofrutta e il settore vitivinicolo? Poi non so se ci sono altre domande. Auriemma, così dopo può risponderci se tiene.
2: Grazie Presidente. No, io ho una domanda per quanto riguarda i controlli, perché appunto anche dall'ultimo report della Guardia di Finanza del 2025 di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato emerge questo sistema molto strutturato di società, fatture false, parliamo di un giro d'affari di quasi un miliardo di euro. Però il fenomeno del caporalato su due livelli. È vero, c'è la figura del caporale, ma c'è una figura che è già un secondo livello, ma un livello, diciamo, principale, che è fatto proprio dalla costituzione di tutte queste aziende, molte volte fittizie o che comunque hanno una serie di irregolarità. Rispetto a questo, ai controlli su questo primo livello, quali sono se ci sono delle difficoltà e come si possono migliorare? Grazie.
1: Non abbiamo altre domande, lascerei parola a lei per le risposte, grazie. No, un attimo, senatrice Rando, prego.
3: Sì, scusi, ho fatto in ritardo, ho alzato la mano in ritardo. Grazie. No, le chiedevo una cosa rispetto al vostro osservatorio sul tema del caporalato. Quanto le organizzazioni criminali, sia italiane che straniere, incidono, come lo trasformano, come è più complicato magari diciamo evidenziare i dati, perché diciamo quello ho ascoltato l'interessante proposta insomma che un po' ci avete dato, il fatto che le banche dati si dovrebbero parlare, l'anagrafe, anche diciamo un accompagnamento specialmente a quelli più deboli, no? I lavoratori più deboli, i migranti, così, ma quanto questo viene controllato dalla criminalità organizzata e quanto sia diciamo italiana che straniera, e quanto questo incida anche nella necessità di strumenti diversi o altri. Grazie.
1: Bene, non abbiamo altre domande, prego.
0: Allora, rispondo su quest'ultima domanda e poi lascio la parola ai colleghi per quanto riguarda le altre domande fatte sulle fatturazioni e sulla condizionalità sociale e i protocolli d'intesa. Allora, le organizzazioni criminali, diciamo noi, il nostro ambito è molto richiesto dalle organizzazioni criminali, perché ovviamente i finanziamenti comunitari, per come è strutturato il sistema a valle sul territorio, si prestano a truffe abbastanza importanti, che però stiamo cominciando a monitorare in maniera particolarmente attenta con questa piattaforma che abbiamo sviluppato 2 anni a questa parte. Le organizzazioni criminali sostanzialmente utilizzano 2 fonti di finanziamento importanti, che molte volte vengono impiegate anche come welfare nell'ambito delle stesse organizzazioni criminali, che sono da una parte i finanziamenti comunitari e dall'altra, come dicevo prima, sono le indennità di disoccupazione agricola che vengono erogate dall'istituto e che vengono gestite appunto in maniera illecita. Ovviamente il problema delle organizzazioni criminali, dove noi stiamo cercando anche di individuare i comportamenti sul territorio, vanno anche nella direzione di malversazione nei confronti di stessi proprietari terrieri o appropriazioni indebite di terreni, finalizzate proprio ad ottenere questi finanziamenti, a riciclare il finanziamento che riescono a ottenere. Quindi si può bene immaginare che cosa questo mercato illegale parallelo possa generare poi al di sotto, laddove ci siano effettivamente aziende produttive che sono riconducibili a organizzazioni criminali ma condotte da teste di legno, per quanto concerne l'utilizzo improprio della manodopera. Però torno veramente fortemente a questo concetto, e qui lo dico anche in forza dell'esperienza maturata nel settore del contrasto, che se non mettiamo in condivisione le informazioni tra pubblica amministrazione, veramente io credo che questa sia una lotta vana nei confronti di questo fenomeno, perché tutti lo sappiamo, dalla Guardia di Finanza a noi, all'Inps, all'INL, eccetera, quello che succede, come succede, perché succede. Però quello che manca effettivamente è un'azione coordinata di presidio del territorio che deve essere ininterrottamente, quotidianamente azionata, perché sappiamo chi si comporta, come si comporta e dove questo accade, e la presenza dello Stato si deve vedere con azioni intelligenti attraverso questa analisi di dati, e in maniera puntuale mandare ispettori, forze di polizia a contrastare diciamo queste attività. Adesso lascio la parola alla dottoressa Di Gianberardino, che è la dirigente dell'ufficio antifrode, perché lei ha fatto la domanda ad esempio sulle fatturazioni. Questo è un altro grave limite che noi incontriamo ad esempio con l'Agenzia delle Entrate, che non riusciamo a leggere, dove non ci dà la possibilità di leggere queste fatturazioni, e quindi è un altro elemento di debolezza dove non possiamo incrociare il dato e quindi capire l'involuzione di questi comportamenti. Prego.
4: Grazie direttore, buongiorno a tutti, io ringrazio per questa domanda perché veramente ci consente di delimitare lo spartiacque tra quella che è l'attività di AGEA e quelle che sono le attività di polizia giudiziaria che invece vengono esercitate dalle forze di polizia sul territorio. Con la legge che attribuisce alla società controllata da AGEA i poteri in tema di condizionalità sociale, dal 21 aprile del 2026, quindi lo spartiacque per noi già di riconoscimento del ruolo avviene ad aprile di quest'anno. e con comunque la prerogativa che il riconoscimento del pubblico ufficiale non significa riconoscimento di poteri di polizia giudiziaria, quindi l'attività che noi svolgiamo è un'attività amministrativa che si basa sicuramente su indicatori di rischio importanti, fondamentali, attività di intelligenza amministrativa pregnante, ma che ha bisogno e necessità di essere e di integrarsi all'interno di un sistema più ampio. E il problema principale è proprio quello che non riusciamo a svolgere un'attività che arrivi fino alla fatturazione, perché non abbiamo la possibilità di entrare nel merito di quello che è il circuito delle fatturazioni elettroniche, appunto, dell'Agenzia delle Entrate. E al tempo stesso gli assetti societari che noi conosciamo sono quelli che originano dalle banche dati che abbiamo a disposizione, quindi tenendo conto dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, ma anche delle banche dati esterne. Mi viene in mente la banca dati Orbis, che è una banca dati alimentata a livello internazionale e comunitario, ma che per noi non ha una valenza probatoria netta. Quindi nel momento in cui c'è una contraddizione tra i dati che emergono sulla banca dati Orbis e i dati che emergono sulle banche dati del Cadastro, comunque di Telemaco, che abbiamo a disposizione, tendiamo a dare priorità a quelle che sono le banche dati interne nazionali, perché conosciamo l'origine dei dati con cui vengono implementate. Il direttore ci ha dato un'indicazione precisa sulla lotta al caporalato, recependo pienamente quelle che sono chiaramente le strategie e le indicazioni politiche. E ci stiamo muovendo in questo senso sia tramite gli ispettori dell'INPS per colmare il gap di poteri e di informazioni che noi abbiamo attualmente a disposizione, e già dal prossimo mese di luglio partiremo con i primi controlli in loco che saranno svolti in sinergia con l'INPS, quindi INPS insieme ad AgeControl e chiaramente con la supervisione dell'ufficio antifrode, che fornirà una prima attività di analisi su quali possono essere gli obiettivi su cui interagire. A tutto questo aggiungo che la stessa Unione Europea ci sta chiedendo non solo di essere più capillari nel tema della condizionalità sociale, perché l'associazione tra la corretta erogazione del finanziamento passa anche dalle regole della correttezza lavorativa, ma anche in tema di criminalità organizzata c'è un focus preciso sul nostro Stato e su tutti gli Stati europei. Quindi è un tema che viene sentito anche a livello comunitario. Quello che noi stiamo cercando di fare è sensibilizzare i centri di assistenza agricola, perché sono i nostri occhi sul territorio. AGEA non ha uffici territoriali, questo probabilmente è un ulteriore probabilmente un problema legato a quella che è il controllo di tutto il monitoraggio, ma lo facciamo tramite i centri di assistenza agricola, che ci riportano quello che è il sentore e quello che accade sul territorio. E insieme alla direzione di coordinamento si sta cercando di sensibilizzare i capi coordinamento e i capi coordinati, affinché al loro interno ci siano internal audit e uffici antifrode, responsabili antifrode, che possano monitorare anche il fenomeno della criminalità organizzata rispetto alla ricezione di quelle che sono le domande che vengono raccolte sul territorio, perché è chiaro che chi opera sul territorio ha una sensibilità diversa, perché è più vicino all'agricoltore, più vicino alle prerogative, alle particolarità di ciascun territorio. Quindi noi auspichiamo fortemente che ci possa essere, come diceva il direttore prima, una maggiore condivisione dei dati, soprattutto perché questo ci consente di svolgere meno controlli in maniera più efficace. Quindi l'obiettivo è non in qualche modo ostacolare eccessivamente l'attività dell'agricoltore, ma cercare di indirizzarci verso quegli agricoltori che hanno indicatori o comunque che hanno possibilità di rischio maggiori, superiori, e che in qualche modo tranquillizzino anche invece gli imprenditori che operano nel pieno della correttezza. Da una prima, da un primo match di dati, infatti, posso già dire che la regola generale per cui su una determinata superficie si possano ipotizzare un certo numero di lavoratori è stata in qualche modo scardinata dalla circostanza che la maggior parte delle aziende che operano in maniera irregolare, come ricordava il direttore Vitale, assumono persone magari di nazionalità italiana, nate in Italia, affinché prendano sussidi nel settore agricolo nel momento in cui c'è la disoccupazione. In realtà chi opera all'interno di queste realtà agricole e aziendali sono cittadini extracomunitari irregolari, e che quindi non sono registrati all'interno di nessuna banca dati che noi possiamo utilizzare. Per cui immaginate quanto sia difficile poter fare un'analisi su dei dati che non sono attualmente disponibili. Ecco perché la connessione, l'interazione e in qualche modo la condivisione di queste informazioni consentirebbe a tutti di lavorare in maniera più centrata.
0: Un'anagrafica. È importante avere un'anagrafica dei cittadini extracomunitari che entrano nel nostro paese vadano seguiti fin dall'inizio con un piano di formazione dettagliata e tracciati poi nell'inserimento nel mondo del lavoro. Io poi, se non ci sono domande sull'intervento della dottoressa Di Giamberardino, darei la parola al dottor Caffì, che è il direttore dell'area coordinamento di AGEA.
1: Prego.
0: Per quanto riguarda le,
1: prego, prego,
0: le altre domande che mi ha fatto il Presidente.
5: Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto delle situazioni sulle convenzioni in essere, soprattutto con le regioni, vi rappresento un attimino, diciamo, tutti i soggetti che sono interessati di questa fattispecie. Quindi AGEA, in qualità, diciamo, di riconosciuta dalla Commissione Europea, sta operando per cercare di fare sintesi da un punto di vista delle informazioni che sono di competenza per quanto riguarda i controlli anche da parte di altri enti. Quindi mi riferisco alla Convenzione con rispetto alla Nazionale del Lavoro, che appunto nel 2025 ha già trasmesso su 26 aziende sanzionate una non conformità col decreto legislativo 104 del 2022. Per quanto riguarda l'anno 2024, 319 aziende sono state sanzionate e nel 2025 598 aziende, di che il trend è in crescita. Quindi questo è un po' il ragionamento che ci deve fare preoccupare, che man mano che andiamo a performare i controlli emergono sempre più numeri di infrazioni. L'altra convenzione che abbiamo è con i Vigili del Fuoco, che è stata sottoscritta il 25 luglio del 2025. Anche qui abbiamo nel 2023 10 aziende sanzionate, nel 2024 15 aziende sanzionate. Ma quello che un po' che va a rilento, appunto, è il protocollo d'intesa fra AGEA, Ministero della Salute e Regioni e rispettive ASL. Perché qui la situazione è che adesso finalmente, dopo un problema col garante della privacy al quale le regioni avevano aderito sul trattamento dei dati, siamo arrivati a conclusione e quindi abbiamo sottoscritto con le regioni e con le ASL la maggior parte dei protocolli d'intesa affinché ci forniscono i dati di infrazione anche a livello regionale. Rimangono fuori ancora, perché questa è la domanda, chi ancora deve sottoscrivere, che la regione Abruzzo, la Basilicata, c'è la Calabria, c'è la Campania, il Lazio, la Liguria, c'è Molise, la Sardegna, la Sicilia e Bolzano.
1: Cioè, queste rimangono tuttora fuori?
5: Sì, non abbiamo ricevuto ancora dei riscontri.
1: Quindi un 50%?
5: Esatto. È un lavoro, come appunto, insomma, mi collego a quello che diceva il mio direttore, cioè se non c'è una regia, una sensibilizzazione, ovviamente con le nostre forze che abbiamo cominciato a sensibilizzare dal 2023, se posso insomma condividervi questa data, siamo arrivati al 2026 e siamo arrivati ancora a metà delle regioni, pur essendoci delle norme. Una volta che forniscono poi tutte le informazioni, la situazione rimane il ritardo della fornitura delle infrazioni, perché poi queste sono quelle che trasmettiamo ai vari organismi pagatori che pagano sul territorio per applicare le sanzioni. All'interno di AGEA abbiamo un cruscotto che abbiamo calcolato per ogni infrazione, che determina in automatico la percentuale delle sanzioni che deve applicare rispettivamente ogni organismo pagatore, cioè responsabile del finanziamento della PAC sul territorio. E questo, se i dati arrivano in ritardo, è ovvio che il calcolo della percentuale non è performante. Quindi una cabina di regia che cerchi di sensibilizzare anche, diciamo, l'affidabilità sia del dato, ma soprattutto la tempestività della fornitura del dato dal livello territoriale, è importantissimo, perché poi quando si applicano le sanzioni si applicano all'azienda nella sua interezza. E quindi se un'azienda ha ricevuto dei controlli per ciascuna autorità competente, dai Vigili del Fuoco o dall'INL o dall'ASL, è importante che il dato per quel beneficiario arrivi in contemporanea, in maniera tale che possiamo andare a calcolare delle sanzioni. Quindi diciamo che gli riscontri ricevuti dalle regioni, cioè dalle ASL, sono tuttora incompleti per i motivi che abbiamo detto. Ci abbiamo fatto e continuiamo a fare uno sforzo di sensibilizzazione dove fra le altre cose ci condivido che c'è anche un audit aperto dalla parte della Commissione europea, della DG Agri, su come abbiamo implementato una condizionalità sociale nel nostro paese, essendo già obbligatoria a partire dal 2023. L'aspetto ultimo della domanda, e chiudo, che dicevate se si applica anche alle misure di ortofrutta dal punto di vista comunitario, la risposta è no, nel senso che nell'ambito comunitario, perché così sociale si applica solamente agli interventi cosiddetti del sistema integrato di gestione e controllo che hanno a che fare con le richieste di aiuti della PAC a superficie e ad animale. Quindi tutta la parte OCM, per capirci, è esclusa per il momento a livello comunitario dell'applicazione di questa sociale, ma rispetto a quello che diceva il mio direttore, avendo adesso la responsabilità tramite di Agecontrol, uno dei punti dove potremmo concentrarci, visto che Agecontrol ha la competenza e il know-how su questa materia, potrebbe essere proprio questo. Allora forse anche un intervento normativo potrebbe anche rafforzare questa linea direttrice delle organizzazioni di mercato, che appunto quando si parla di ortofrutta e ovino, come dicevate, è molto importante. Chiudo una cosa positiva che è stato frutto del lavoro tra INPS e AGEA e che abbiamo anche pensato a un sistema preventivo e predittivo, cioè che le dichiarazioni INPS ai fini di contributi agricoli vengono automaticamente il formulario precompilato dai dati del fascicolo aziendale di AGEA. Questo che vuol dire? Che andiamo a risolvere a monte il problema delle doppie dichiarazioni da una parte, dall'altra parte in INPS per quanto riguarda i contributi e dall'altra parte per quanto riguarda AGEA i finanziamenti, e quindi essendo che il formulario da presentare all'INPS ci dà sia precompilato dal fascicolo AGEA, a quel punto diciamo che abbiamo risolto il problema a monte e, come diceva il mio direttore,
1: Bene.
5: non più a rincorrere.
1: Bene. Io vi ringrazio, non ci sono più domande. Ringrazio il dottor Vitale, la dottoressa Di Giambernardino e il dottor Carfì per questa audizione. Poi, se sarà necessità, direttamente i tecnici della commissione prenderanno contatto con i vostri uffici per eventuali nuove, altre, come dire, dati o informazioni che sono necessarie per la relazione. Grazie, buona giornata.
0: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno,
6: buongiorno. Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Notte di raid, missili degli Stati Uniti sull'Iran, missili di Teheran sulle basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Papa Leone da Barcellona, chi crede in Gesù non può fare la guerra. Belfast in fiamme, ancora scontri e proteste antimigranti dopo l'accoltellamento shock di un passante da parte di un rifugiato sudanese. Starmer, non tollereremo violenze razziste. Meno tasse per il ceto medio. Giorgia Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Via libera della Camera al decreto sul salario giusto, la maggioranza strumento contro il lavoro povero. Le opposizioni, il governo tutela i ricchi e non dà risposte a cittadini e imprese. Stop dell'esecutivo alla riforma dei medici di famiglia. Un delitto senza colpevole. Dopo l'assoluzione di Luis da Silva, l'omicidio di Pierina Paganelli resta un mistero. Nel processo evidenziate le falle investigative, la procura annuncia appello. Torna il caldo, le temperature vanno su. Copernicus, con l'arrivo del Niño, sarà un'estate oltre la media. Si accettano scommesse milionarie. Caccia alla location delle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce. I bookmakers indicano Madison Square Garden ed è anche Toto invitati. L'abbraccio di Roma per Achille Lauro, olimpico sold out, pubblico in delirio. Sul palco, a sorpresa, Antonello Venditti. Febbre mondiale tra allerte, sicurezza e polemiche. Questa sera inizia la Coppa del Mondo di Calcio, a contendersela 48 paesi, ma senza l'Italia. Cerimonia e partita inaugurale su Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora nessun progresso nei colloqui tra Washington e Teheran. Senza esito anche la missione nelle scorse ore degli inviati del Qatar nella capitale iraniana. Dopo l'abbattimento due giorni fa di un elicottero americano su Hormuz, nuovi raid statunitensi sull'Iran. Da New York sentiamo il corrispondente.
2: Seconda notte di attacchi americani contro obiettivi in Iran, soprattutto nel sud del paese, concentrati, secondo fonti statunitensi, su difese antiaeree, radar e centri di controllo di droni. Gli strike sono cominciati alle 17:15, ora di Washington, a notte fonda nella Repubblica Islamica. Mentre l'offensiva è in corso, Trump dice a Fox News di essere stato contattato direttamente da alti funzionari iraniani che gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Poi il presidente avrebbe aggiunto: se gli iraniani non firmeranno un'intesa, li spazzeremo via con le bombe domani notte, dunque lasciando ancora sul tavolo l'opzione militare. Nelle ore precedenti era stato l'inquilino della Casa Bianca ad annunciare: abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, citando la rappresaglia per l'elicottero colpito, ma sottolineando già in questa occasione le lungaggini iraniane nei negoziati. Eravamo davvero vicini a un'intesa che vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, afferma. Loro tergiversano e ci prendono in giro. Qualche ora dopo, la riunione nella Situation Room, la svolta militare e poi un nuovo minaccioso avvertimento. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: L'Iran smentisce Trump. Non lo abbiamo contattato chiedendogli di interrompere i bombardamenti. I Pasdaran replicano agli attacchi americani con altri missili sulle basi statunitensi nel Golfo, rivendicando di aver colpito la base aerea di Asrak in Cisgiordania. Sempre aperto anche l'altro fronte di guerra in Medio Oriente, quello del Libano. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente.
3: Già dalle prime ore del mattino l'esercito israeliano ha diramato allerte per la popolazione nel nord del paese. Il timore di possibili lanci di missili dal sud del Libano. I razzi, pare, sarebbero caduti in territorio libanese. Il fronte è ormai aperto da più di 3 mesi e ieri proprio il sud del Libano, ancora una volta, è stato pesantemente bombardato da Israele. La provincia di Tiro, ma anche la città di Sidone, alla fine della giornata, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute libanese, le vittime erano almeno una trentina. Nella guerra contro Hezbollah, sferrata da Israele, i civili sono sempre più in trappola, ma ora si guarda con apprensione al fronte iraniano dopo l'ondata di attacchi compiuti dagli Stati Uniti, quel fronte che il premier israeliano Netanyahu solo 3 giorni fa aveva riaperto interrompendo un cessate il fuoco di 2 mesi, ripristinato dopo 24 ore. Netanyahu, che ieri è stato pesantemente attaccato dal presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: In Libia annullata l'udienza per i 10 attivisti della flottiglia di terra per Gaza arrestati nelle scorse settimane, tra loro gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Si profila dunque un ulteriore prolungamento della detenzione per i nostri connazionali che nelle scorse ore hanno ricevuto la visita del console italiano. Il diplomatico ha chiesto che gli attivisti possano incontrare il loro avvocato. La guerra tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati attentati con centinaia di droni nella notte, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar. L'ambasciatore russo a Roma intanto è tornato a polemizzare con il Quirinale. Da alcuni degli alti colli romani dice: sentiamo spesso che la Russia è colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, così Alexei Paramanov, parlando di palesi falsità. Scontri e disordini per la seconda notte consecutiva a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne in strada. Oggi scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzione. In città rinforzi di polizia. La corrispondente.
0: Per bloccare nuovi scontri, nella seconda notte di rivolta il cannone ad acqua, gli arresti non bastano a fermare la rabbia. Tutto precipita dopo l'attacco di lunedì sera, con l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvy, che nell'attacco perde un occhio. L'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. Il video, intercettato dalla propaganda dell'estrema destra, rilanciato sui social, scatena la violenza. Le proteste anti-immigrazione si trasformano in rivolta, diretta soprattutto contro le comunità etniche. 30 persone sono rimaste senza casa. In Parlamento a spingere sulla rabbia il partito di Farage, fuori da Westminster più a destra ancora il movimento Restore Britain di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste, quasi le stesse parole dalla leader conservatrice Badenoch. Paese sotto attacco, denunciano i liberal democratici, che condannano il ruolo delle piattaforme di social media e i loro proprietari, in particolare Elon Musk, nell'alimentare la violenza, mentre i parenti di Ogilvy, l'uomo aggredito, chiedono di fermare i disordini adesso. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La visita di Papa Leone in Spagna. Tra poco il pontefice lascerà Barcellona per le Isole Canarie. Ultima tappa, oggi e domani, sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico. Ieri nella città catalana la visita in un penitenziario all'abbazia di Montserrat e in serata la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto il Papa nell'omelia. Poi la benedizione dell'ultima torre dell'edificio, intitolata a Gesù e sormontata da una croce.
4: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
5: Non potremmo creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abbandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
4: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Sono le 8:08 e tra meno di un'ora, alle 9, le comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio poi si replica al Senato.
6: Il sostegno all'Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il quadro finanziario pluriennale e il rafforzamento della difesa europea. Di tutto questo parlerà Giorgia Meloni in Parlamento. Sull'allargamento la posizione del governo italiano è chiara: sì all'Ucraina alla fine del conflitto, priorità per la Premier è la riunificazione con i Balcani occidentali. Al tavolo dell'Europa Giorgia Meloni arriverà con l'apertura di von der Leyen sulla flessibilità in bilancio per l'energia e dopo la riunione del gruppo di lavoro sulla competitività con Germania e Belgio, concentrato sulla revisione delle regole del mercato della CO2. Nel discorso della Premier anche il blocco di Hormuz: non abbiamo avuto paura di sostenere famiglie e imprese contro il caro carburante. Le parole di Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, dove l'inquilina di Palazzo Chigi ha rivendicato i risultati delle politiche fiscali del governo.
7: Vogliamo fare di più sul ceto medio. Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
6: Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, potenziale straordinario, ma va governata a livello globale, l'avvertimento della Premier. Federica Ionta, GR1.
1: E sul tema tasse, all'Assemblea, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha chiesto al governo di fare ancora di più, sia per il ceto medio, sia per le imprese. Sentiamo Sangalli.
8: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine Quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
1: L'Ufficio parlamentare di bilancio ha presentato il rapporto sulla politica di bilancio. Allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse, insieme all'introduzione della flat tax, hanno aumentato le disparità, riducendo l'equità fiscale. Secondo il rapporto, occorre quindi tassare i redditi da capitale. Bene la prudenza sui conti, così l'Italia è meno esposta alle crisi, ha detto inoltre la presidente dell'ufficio, Lilia Cavallari, che ascoltiamo.
9: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita, e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
1: E siamo alla politica, con il dibattito concentrato in particolare sui temi economici, oltre che sull'inchiesta per corruzione che riguarda la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Primo tema di discussione, il sì di Montecitorio al decreto lavoro. 137 sì, 73 no con la fiducia. Decreto che riguarda i salari e che ora arriva blindato al Senato per l'approvazione definitiva. Ma facciamo il punto su questo e sugli altri temi politici con Filippo Misano qui in studio.
10: Sì, la maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure economiche del governo con il decreto lavoro e in particolare il salario giusto per combattere il lavoro povero e rafforzare l'economia. La Repubblica, Marco Furfaro, PD, replica Giorgia Meloni, vive solo di slogan mentre le famiglie sono in affanno. E sul Corriere, sempre oggi, Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, torna sulla patrimoniale, ridurrebbe le diseguaglianze, dice per questo non la vogliono. Dicevamo del salario giusto, sentiamo allora cosa prevede questo provvedimento nel servizio di Giuseppe Di Marco.
11: Il testo stabilisce che a determinare il salario giusto sarà la contrattazione collettiva. Per individuarlo si farà riferimento al trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci retributive, definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. I bonus per l'occupazione potranno essere erogati solo a chi assicura il salario giusto. Per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate ai datori di lavoro viene riconosciuto l'esonero totale dei contributi previdenziali fino a 650 euro al mese, che diventano 800 se residenti nelle regioni della zona economica speciale. Per gli under 35 il tetto è di 500 euro, sale a 650 nelle regioni del sud e in Umbria e Marche. Per le altre assunzioni di disoccupati l'esonero è di 650 euro. In caso di mancato rinnovo del contratto entro 9 mesi dalla scadenza, scatta un adeguamento della retribuzione pari al 50% dell'inflazione. Infine, per contrastare il caporalato, i rider dovranno accedere alle piattaforme con un'identità digitale. La piattaforma non potrà commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore.
10: Altro tema centrale nel dibattito politico, si diceva, la vicenda del ponte sullo Stretto. Per la maggioranza la magistratura deve fare il suo corso, ma l'opera deve andare avanti. A sostenerla soprattutto Matteo Salvini, che ieri ha riunito il Consiglio federale della Lega escludendo ipotesi di scissione. Avanti col progetto del ponte, ribadisce Antonio Tajani, Forza Italia, che chiede di evitare strumentalizzazioni. E dal partito della Premier sentiamo Giovanni Donzelli.
12: Un componente, quello che era stato nominato dalla Regione Calabria, è stato sostituito alla politica prima dell'inchiesta della magistratura. Quindi questa è la conferma che la strada è giusta, servono le infrastrutture e che questo governo ha gli antidoti rispetto alla corruzione per dare le risposte che servono.
10: Opposta alla lettura delle opposizioni, che chiedono a Giorgia Meloni di riferire in aula che il governo fermi l'opera e che i 13 miliardi e mezzo necessari per la sua realizzazione vengano messi a disposizione degli italiani. 5 Stelle e Verdi Sinistra parlano di fallimento del governo, di un'inchiesta inquietante e di un progetto sbagliato da ogni punto di vista. Sentiamo la voce della DEM, Deborah Serracchiani.
13: Forse è arrivato il momento di sbloccare quei 13 miliardi e di utilizzarli per fini che agli italiani servono e non per avere un simbolo che alla fine di questa legislatura povera di risultati dica che almeno c'è il ponte sullo Stretto.
10: Un'inchiesta giudiziaria, quella sul ponte sullo Stretto di Messina, lo ricordiamo, per presunti episodi di corruzione. Facciamo il punto allora con Fausto Bertuccioli.
14: Si era subito reso disponibile l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e con l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I due cercavano agganci per avere un via libera sicuro al ponte. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio, per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
15: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
10: Intanto ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti sull'intelligenza artificiale. Uno dei due provvedimenti interviene su scuola, pubblica amministrazione, sanità e professioni ordinistiche. Nella scuola si inserisce l'intelligenza artificiale nell'educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione di 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano sottolinea che l'Italia è prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Il ministro dell'Interno Piantedosi precisa che non sarà un grande fratello. Per Giorgia Meloni l'intelligenza artificiale è uno strumento dal potenziale straordinario, ma va governato a livello globale per limitarne i rischi. Altro tema, la riforma della RAI. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto ieri in Commissione Comunicazione del Senato, ha sottolineato che i poteri del Ministero non si toccano. Sentiamo.
16: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
10: A stretto giro la replica della presidente della vigilanza RAI Barbara Floridia, che ha dichiarato: sono profondamente insoddisfatta dell'audizione di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'economia sbaglia, ha spiegato, perché l'Unione Europea chiede che il governo non influenzi le nomine RAI. Il dibattito non può chiudersi qui, ha concluso Floridia, auspicando che Giorgetti si rechi in vigilanza. Intanto continua lo scontro in commissione Covid con Fratelli d'Italia, che insiste affinché Giuseppe Conte dia spiegazioni in merito alle consulenze affidate durante la pandemia, e il leader dei 5 Stelle che accusa contro di me una campagna diffamatoria, da adesso querelo. Infine stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il testo non ancora presentato era diventato oggetto di polemiche con i sindacati, che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia e poi Fratelli d'Italia e la Lega, e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il Ministero il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti, perché spiegano i Dem è inammissibile che il Parlamento sia ignorato così.
1: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023 a Rimini. Delitto che resta senza colpevoli dopo l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato. Le motivazioni della sentenza tra 90 giorni.
17: Vilde solo la giustizia.
18: Una vittoria della giustizia. Quando esce dal carcere dopo quasi due anni, Luis da Silva schiva così i microfoni. Sa già che, nonostante l'assoluzione, rischia di dover tornare a difendersi. L'assassino di Pierina Paganelli è ancora libero e, senza attendere le motivazioni della sentenza, la procura ha già annunciato ricorso in appello. Le prove fornite per chiedere la condanna all'ergastolo dell'unico imputato non sono bastate e ora dovranno essere rianalizzate, a partire dalle contraddizioni nelle testimonianze emerse nei 9 mesi di processo, e poi gli alibi e il movente. Per i magistrati, da Silva avrebbe colpito la vittima con un coltello mai ritrovato, perché lei aveva scoperto la sua relazione con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, la donna che, dopo aver trovato il cadavere ed essere finita sotto inchiesta per favoreggiamento, un anno e mezzo dopo si trasformò nella grande accusatrice, raccontando che da Silva le avrebbe dato una versione concordata da fornire alla polizia quando quella mattina lo trovò nel garage. Ma sul corpo e sui vestiti di Pierina, mal conservati durante l'inchiesta, non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
1: L'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui morirono 41 giovani. I legali italiani di parte civile sono pronti a presentare un'istanza alla procura di Sion per chiedere che venga contestato ai coniugi Moretti, titolari del locale andato a fuoco, il reato di omicidio con dolo eventuale e non di omicidio colposo, dopo il loro ultimo interrogatorio del 5 giugno. Sono infatti emerse dalle chat in cui Jessica avrebbe mostrato di essere consapevole della possibilità che le candele scintillanti potessero provocare un incendio, come poi è realmente accaduto. Il meteo oggi tempo variabile sulle regioni del nord-est e sulle coste adriatiche con qualche temporale. Dal pomeriggio torna il sereno su tutta Italia con sole e temperature che da domani riprenderanno a salire. Intanto i dati Copernicus segnalano che il maggio appena trascorso è stato il secondo più caldo finora registrato nel mondo, con nuovi record assoluti nel Pacifico e un'ondata di caldo precoce e intensa sull'Europa occidentale. Per l'estate, complice poi il fenomeno di riscaldamento del cosiddetto El Niño, si temono nuovi picchi e condizioni meteo estreme a livello globale. Ci siamo, al via questa sera i mondiali di calcio con la gara inaugurale Messico-Sudafrica in diretta come sempre qui su Radio 1. Parola finalmente al campo dopo giorni di polemiche su vari fronti. Uno dei nostri inviati.
19: We don't live on the moon, we live on the on planet Earth and
20: non viviamo sulla Luna. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha giocato d'anticipo nella conferenza stampa della vigilia. Ha preso il toro per le corna e ha toccato i temi più delicati di questa versione monster della Coppa del Mondo.
19: Let me say that on Iran I'm very happy.
20: La presenza dell'Iran definita l'essenza del calcio, sport capace di alleviare le sofferenze della realtà.
19: Our entry price, which is $60.
20: Il caso biglietti smontato sottolineando come i meno cari costino appena $60 e i più dispendiosi comunque molto meno di quanto negli Stati Uniti si spenda per i playoff dei vari sport. E poi il caso visti, forse inevitabile in un mondo dove le esigenze di sicurezza hanno la precedenza su tutto il resto. I mondiali più inclusivi di sempre, 104 partite definite 104 Super Bowls in poco più di un mese, 6 milioni e mezzo di spettatori negli stadi, 6 miliardi da casa.
19: Este mondiale va a ser sicuramente uno dei più spettacolari della storia.
20: Il mondiale più spettacolare di sempre, ha predetto il presidente della FIFA, perché senza favoriti. E purtroppo, aggiungiamo noi, senza l'Italia. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
1: Dopo Dua Lipa arriva un altro matrimonio stellare, quello di Taylor Swift. Quando e dove? È però la domanda che agita i fan, che cominciano a scommettere.
21: Dove si sposeranno Taylor Swift e il compagno, il campione di football Travis Kelce? Bella pop star che muove sempre numeri da record, dai dischi ai follower, dagli streaming al tour in grado di incidere sul PIL a stelle strisce. Non è solo una domanda di gossip, ma un quesito che muove scommesse milionarie. Su una piattaforma specializzata si può puntare sulla località scelta per le nozze. Secondo i bookmakers, la coppia non dovrebbe puntare sul bel paese, come fatto nei giorni scorsi da Dua Lipa, che ha occupato Palermo per 3 giorni. In questo caso, invece, il fatidico sì si potrebbe tenere nella cornice del Madison Square Garden di New York, un tempio del basket. Su un'altra piattaforma, invece, si può puntare sulla lista degli ospiti. Perfino il blasonato New York Times si è prestato al gioco. Tra gli articoli più gettonati di queste ore, un quiz interattivo che invita i lettori a tirar fuori il wedding planner che è in te e immaginare il giorno ideale delle nozze di Taylor e Travis. Paese che vai, nazional popolare che trovi. Federico Mello, GR1.
1: La musica Achille Lauro torna a Roma e la conquista con la sua magia. Erano in 60.000 ieri sera al primo concerto allo Stadio Olimpico, sold out da mesi. Una scaletta di 28 canzoni tra omaggi, sorprese e un unico ospite, Antonello Venditti.
22: Si è concluso così il concerto di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, Che tesoro che sei, cantata insieme al suo autore, Antonello Venditti, un'anteprima del duetto che uscirà a mezzanotte sulle piattaforme digitali, un passaggio di testimone con il suo idolo.
23: A me le canzoni di Antonello Venditti rappresentano quello che è stata la nostra adolescenza e quello che è stata la nostra crescita, cioè Venditti è un grandissimo cantautore che ha saputo fermare nel tempo qualcosa che poi appartiene a tutti, perché è stato un grande ladro della realtà, è stato un grande fotografo della realtà.
22: La celebrazione di un percorso che ha portato Lauro dalla trasgressione al romanticismo della canzone più melodica. volte la realtà supera i sogni, ci ha detto Lauro.
23: Ripensando da dove vengo, la strada che ho fatto, tutto quello che ho passato per arrivare fino a qui, è un grande riscatto per me, soprattutto è un grande traguardo. Soprattutto è un qualcosa che mi fa pensare che tutto sia possibile in fondo. Questo è preoccupante perché l'asticella si alza ancora di più e le ambizioni sono sempre più grandi.
22: Timiso Ara Pinto, GR1. Ed ogni volta c'è chi...
0: Sono note 20.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento.
3: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa, oggi in edizione breve per consentire la diretta alle 9 con l'aula di Montecitorio per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione proprio del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Oggi i principali quotidiani nazionali hanno scelto titoli di apertura diversi, si va dalla guerra in Medio Oriente al discorso della Premier ieri all'Assemblea di Confcommercio per passare per i decreti attuativi sull'intelligenza artificiale, ma anche altro. E andiamo agli approfondimenti della lettura. Dei titoli con il Corriere della Sera. Trump, nuovo attacco all'Iran, colpita dagli USA anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani, Kiev un supermissile sulla Russia. Il leader americano lancia un'ondata raid sulla vasta scala, il regime risponderemo. Barcellona, il Papa l'ha messa per 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia, non si può credere in Gesù e fare la guerra, ci racconta Gianluigi Gianguido Vecchi. Ancora ricerca tech in Italia con di Paolo Salon e poi la Premier Meloni. Patrimoniale no sgravi al ceto medio, non è la Repubblica delle banane. Il decreto del governo, scuola, polizia, sia l'uso dell'intelligenza artificiale, ecco le regole. L'editoriale di oggi è della penna di Aldo Cazzullo, mondiale il calcio, batte la politica, oggi il via alle partite. E poi la procura Ponte, tentativi di corrompere altri giudici, scrive Giovanni Bianchione per l'inchiesta appunto sul ponte sullo stretto. La Repubblica, gli USA lanciano un nuovo attacco all'Iran, Trump l'accordo era vicino ma Teheran ci tratta come stupidi. E poi esplosioni anche in zone vicino Hormuz, dagli Ayatollah alla mediazione del Qatar. E reportage Beirut, la protesta del popolo di Hezbollah, scrive Paolo Brera. E poi Paolo Mastrolilli, appunto l'approfondimento sulla questione medio orientale, mentre se ne hanno informato, titolo le accuse di Mosca al Quirinale. Centropagina, salta la riforma dei medici di famiglia, liti nella Lega, perso il DNA, rabbia sugli alleati, ne scrive Lorenzo De Cicco sulle questioni interne al Carroccio. E ancora ponte sullo stretto, corruzione tentata con altri giudici. L'approfondimento a firma di Foschini, Fraschilla e Ossino. E poi si ricorda in prima pagina sulla Repubblica il via al mondiale delle contraddizioni viene definito. La stampa, perché il fisco è ingiusto? Meloni la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giure tasse al ceto medio. E poi l'intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme aumentano le disparità, andremo a leggere quanto dichiarato dalla Cavalleri. L'intervento, ma non basta intervenire sull'IRPEF, scrive Pietro Reichlin, il commento Salvatore Rossi, la BCE, l'inflazione e il dilemma dei tassi. E poi l'inchiesta, la cricca del ponte tra nomine e favori, ne scrive Irene Famà, l'analisi, la gine dei giudici e le mire della politica di Edmondo Bruti Liberati. Di spalla il decreto, scuola e polizia al debutto delle IA, il rischio dei dati in mano ai privati. E ancora la mossa del generale, Vannacci accolgo le mani libero, ieri appunto l'intervista da Lilli Gruber. Avvenire. Medici, eutanasia di una riforma. Lite nella maggioranza, Schillaci ritira il testo, ma avanti sulle case di comunità, non si è trovata l'intesa sulla trasformazione indipendenti di parte dei dottori, sindacati soddisfatti. E ancora Barcellona, il pontefice ha preceduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e reso omaggio ad Antonio Gaudì, Leone XIV, non possiamo credere in Gesù e poi fare le guerre, la frase riportata anche su Avvenire. Gli editoriali. Quando l'esilio diventa vita, il rapporto dell'UNC oltre i numeri di Bahram Salih. E poi editoriale a firma di Stefania Garassini, per non essere ingranaggi, fischi nell'intelligenza artificiale nel campus americano. E anche qui si ricorda l'intervento di Meloni in aula patrimoniale, sia le nuove riduzioni di tasse, ma per l'ufficio parlamentare di bilancio troppe le disparità. Il Sole 24 Ore. Iperrapportamento via le domande e poi Iran-Trump vicino a ordinare altri attacchi, accordo preso in giro. Si ricorda anche qui sul Sole 24 Ore l'omelia di Papa Leone a Barcellona: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, uccidere innocenti. Fondi pensione al via il 1 luglio, collaborazione da Covid e poi delega fiscale, verifica del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo alla riforma. Infine Orsini, missioni mio per parlare di contrattazione politica nell'Unione Europea, così il Sole 24 Ore, mentre il Messaggero ha scelto di aprire così l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo, appunto sul AI. Nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. E poi l'editoriale a firma di Romano Prodi, quella via stretta indicata dall'Europa. E di spalla, PIL Italia dalla polvere all'altare, scrive Marco Fortis. E ancora retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma e Meloni no la patrimoniale e meno tasse al ceto medio. Il Giornale: preparate le bombe, le chat per reclutare lupi solitari islamici, i quattro passi per agganciare i ragazzini.

Lega, 4 vice per Salvini, e ancora così Vannacci frega Lilia e va l'attacco della sinistra. Il Fatto Quotidiano. Massacri elettorali. E l'IDF prepara i piani per la striscia, Netanyahu nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, e Marco Travaglio interviene oggi col suo editoriale ancora sul tema della questione Minetti e del risarcimento chiesto da Cipriani Junior di 250 milioni di dollari per appunto l'inchiesta del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti. Il Manifesto. Campo minato, l'immagine è quella naturalmente di un campo di calcio in occasione appunto dell'apertura dei mondiali, dell'avvio dei mondiali, e si vede una persona che sta appunto arando e dice: tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera cominciano in Messico, USA e Canada, i mondiali della segregazione, alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il ras della Casa Bianca ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. E ancora Luca Celada in prima parte: pagina mondo in fiamme con pallone gonfiato, punto casa Trump. E si ricorda sul Manifesto: Belfast, il pogrom che non ti aspetti, rifugiato sudanese tenta di decapitare un bianco, social scatenati, notte di attacchi e roghi. Il Dubbio sia l'enorme antigogna, la rivoluzione del CSM non è un autobavaglio, scrive Simona Musco. E poi Tiziana Maiolo titola: Nordio non si è genuflesso, la responsabilità civile rischia di diventare una bandierina ideologica. Di nuovo Belfast in prima pagina, la caccia al migrante viaggia sui social. E poi intercettazioni, Free, l'inchiesta sul ponte travolge l'opera, la legge costa. Domani Trump: colpiamo duro Teheran ma la diplomazia resiste ai missili. Renzo Guolo titola: nodo Libano, Beirut cruciale sia per Israele sia per l'Iran, mentre Emanuele Felice scrive: perché serve a tutti tassare i super ricchi. E ancora su Domani: scandalo ponte, così indagato fu chiamato al CSM. Chiudiamo con Il Foglio. Il direttore Cerasa che scrive: le operette antimoraliste dei mondiali, vedere la Coppa del Mondo con il Curaçao e senza l'Italia non sarà facile, ma per governare la frustrazione occorre trovare scuse per tifare qualcuno, guida totalmente non necessaria e de Gregoriana, i mondiali in arrivo. E ancora un altro titolo: pronti per la guerra a singhiozzo, e poi i droni, le nostre nuove mascherine, l'esercito della forza con un virus attrezzarsi per la dissuasione. Si ricorda in prima pagina della Gaza senza flottiglia, le esecuzioni sommarie di Hamas per questi palestinesi, nessuno fiata. Infine Vannacci dentro o fuori, Orsina, Grimoldi, Volpi e Terranova danno consigli non richiesti a Meloni e Salvini. Così Il Foglio conclude la lettura delle prime pagine. Andiamo a leggere subito l'intervento ieri della Premier Meloni, abbiamo detto, all'Assemblea di Commercio. E lo facciamo con Il Sole 24 Ore, la firma è quella di Mariolina Sesto. È da 10 anni che un Presidente del Consiglio non sale su questo palco, il feeling con la platea è ottimo e la Presidente del Consiglio raccoglie subito una delle richieste lanciate dal Presidente del Commercio Sangalli: ridurre dal 35 al 33% l'aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per produrre il carico fiscale, per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, promette Meloni. E poi ne approfitta per una stoccata contro chi avanza proposte di patrimoniale. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo, un patrimonio dopo decenni di sacrifici. In casa Confcommercio la Premier poi rilancia la sua battaglia contro le cosiddette imprese apri-chiudi, particolarmente invisa la platea che ha dinanzi. Si tratta di quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse. Finora, rimarca la Premier, ne abbiamo chiuse d'ufficio 24.000, un risultato secondo me importante per lo Stato, ma certamente più importante per gli imprenditori onesti di questa nazione che pagano le tasse e non meritano di subire la concorrenza sleale di chi magari dopo essere entrato illegalmente in Italia si mette pure a farci concorrenza sleale. Non si può fare, e scandisce Meloni, stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
Poi il turno dell'Europa. Sangalli nella sua relazione aveva parlato di costi degli ETS penalizzanti per le autostrade del mare e Meloni non se lo fa dire due volte. Quando si parla di sostenibilità incalza la Premier: noi certo dobbiamo parlarne in chiave ambientale, ma dobbiamo anche ampliare il concetto alla qualità della vita complessiva, esattamente come quando parliamo di sostenibilità non dobbiamo mai dimenticare quella economica e sociale, e qui voi sapete che dall'inizio del nostro mandato siamo schierati sullo stesso fronte nel sostenere un approccio

pragmatico e non ideologico alla transizione ecologica. La richiesta, ad esempio, pressante che stiamo portando avanti per rivedere il sistema ETS continua per diminuire l'impatto sul trasporto pesante, per rivedere l'ETS marittimo che rischia di penalizzare enormemente i nostri porti a vantaggio dei porti del Nord Africa, senza alcun beneficio, tra l'altro, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti nel Mediterraneo. Conclusione con stoccata finale all'indirizzo di Bruxelles. Come un'altra crisi, quella del Covid ci ha ampiamente dimostrato, non bisogna avere paura di fare quello che è giusto fare. L'intesa con Confcommercio è piena anche sul capitolo banche. Faccio solo una battuta sulle recenti operazioni di consolidamento bancario, azzarda San Galli, l'assetto che ne verrà dovrà preservare il risparmio delle famiglie e garantire la prossimità territoriale per rafforzare il credito e i servizi finanziari alle imprese. E Meloni sottoscrive. Dopo oltre mezz'ora di relazione, la Premier guarda l'orologio, è quasi mezzogiorno, incombe il CDM sui decreti legislativi che danno attuazione alla normativa sull'intelligenza artificiale. Chiude allora il suo intervento riconoscendo che l'intelligenza artificiale va governata. Noi abbiamo fatto una proposta a livello internazionale. Quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'intelligenza artificiale, deve essere scritto in sovraimpressione perché è prodotto appunto da AI. E se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non puoi pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché sarà scritto la Meloni nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, conclude il Sole 24 Ore. Rapidamente sul Corriere della Sera vediamo come hanno reagito le opposizioni a questo intervento. Il governo non ha una strategia e si limita ad annunci ed è una gestione di breve periodo, commenta il capogruppo PD alla Camera Braga. Meloni ha dichiarato che per lei è come se fosse il primo giorno e proprio così noi non ci siamo accorti di 4 anni di governo e 0 proposte. Ironizza il leader dei 5 Stelle Conte. Noi proponiamo la detassazione IRPEF per l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, misure concrete al contrario della propaganda governativa, dicono Boschi e Paita, capogruppo di Italia Viva. E invece lasciamo il Corriere della Sera per sentire proprio le interviste delle opposizioni, parte delle opposizioni. La prima è su Repubblica di Marco Furfaro, responsabile welfare del Partito Democratico, intervistato da Giovanna Vitale. E dice l'esponente: è l'ennesima conferma che Meloni ha problemi con la realtà e recita sempre il solito copione, replica sconfortato appunto il responsabile welfare della segreteria Schlein, solo slogan da palco, non alcuna idea su come affrontare le difficoltà di un paese in grande affanno, aggiunge, e a dirlo non sono le opposizioni ma i principali istituti. E poi ribadisco, parla di numeri, crescita fra i più bassi d'Europa, salari reali diminuiti di 8 punti negli ultimi 10 anni, crollo della produzione industriale, 5,6 7 milioni di cittadini in povertà assoluta, un record che ha battuto proprio questo governo. Vitale chiede, però anche il presidente del Confcommercio sostiene che i fondamentali del paese sono confortanti, i consumi reggono. Replica Furfaro, di veramente San Galli ha detto altro, ha denunciato l'eccessiva burocrazia, una pressione fiscale troppo alta, ha parlato di crisi di fiducia dei giovani e bassa partecipazione femminile, della scomparsa di oltre 156.000 ambulanti in 13 anni. Se il commercio naviga in cattive acque, la colpa non è del destino, ma di chi non mette in campo politiche per tutelare il potere d'acquisto, delle famiglie che spendono sempre meno a causa dell'inflazione e del caro energia, di chi non si occupa degli 11 milioni di italiani che ha stimato l'Eurispes che non riescono a pagare il mutuo e le bollette non arrivano alla fine del mese. Altra domanda. La Premier vi accusa di voler fare la patrimoniale, siete ancora dell'idea di metterlo nel programma progressista, replica l'esponente Den. Nessuno vuole colpire la casa, i risparmi delle famiglie normali e fra le nostre priorità c'è la riduzione delle tasse sul lavoro. Ma se la domanda è volete chiedere un contributo a chi ha rendite enormi o col 5% degli anni che possiede metà della ricchezza nazionale, la risposta è sì. In un paese in cui le diseguaglianze sono cresciute a dismisura abbiamo necessità di finanziare il welfare, in sanità, i servizi ed è giusto chiedere di più a chi ha più, a chi ha di più. E poi questo era appunto l'esponente Dem, andiamo a leggere un'altra intervista, questa volta andiamo in campo di AWS, torniamo sul Corriere della Sera e sentiamo cosa dichiara Nicola Fratoianni a Adriana Lagroscino.
Dice che si tratta di una misura che va a vantaggio della stragrande maggioranza degli italiani, che lo capiscono, come dimostrano anche i sondaggi, tra il 64 e il 70% degli elettori. Quindi certo non soltanto chi vota le forze progressiste si pronuncia a favore, e naturalmente il tema relativo alla domanda è quello sulla possibilità di una patrimoniale. E ancora Fratoianni e buonsenso mette al centro il tema della redistribuzione della ricchezza in un paese la cui disparità è drammatica e tanti devono rinunciare a diritti fondamentali come salute e istruzione. E poi ancora, Meloni è contraria a qualsiasi cosa possa ridurre la forbice della disuguaglianza. Del resto il suo governo fa la patrimoniale sul ceto medio, che dice di voler difendere ma massacrato. Infatti i salari hanno perso oltre l'8% del potere d'acquisto, vogliamo invertire la tendenza. E ancora una domanda di Lagroscino: sulla patrimoniale però non è compatto nemmeno il campo largo. Schlein ha detto che non è una proposta condivisa e anche Conte è prudente. Replica Fratoianni: non è una proposta condivisa, ma non significa che non possa diventare una proposta da discutere in coalizione. Una patrimoniale si può costruire con modalità diverse. Se per esempio partisse da grandi patrimoni, quelli oltre i 5 milioni, impatterebbe relativamente sullo 0,1% degli italiani, 50.000 persone, potrebbe essere di scopo e temporanea. Così Fratoianni. Ed ora spazio a Lilia Cavallari, che ha rilasciato questa intervista ad Alessandro Barbera sulla Stampa. E ricordiamo che Lilia Cavallari è la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che proprio ieri ha presentato il rapporto sulla politica di bilancio. Leggiamo: il fisco italiano non è equo, l'ultima riforma ha tradito le promesse. Il rapporto presentato ieri dall'Ufficio parlamentare di bilancio parla apertamente di un sistema che fra il 21 e il 25 ha accentuato le disparità di trattamento tra tipologie di reddito. E leggiamo. Cavallari: cosa non funziona nel fisco italiano? Il sistema sconta mali antichi. Negli anni c'è stata una stratificazione di misure sia sul lato dell'IRPEF sia sui confronti delle imprese. Il governo Meloni ha varato riduzioni per i redditi medio-bassi, di per sé una cosa buona, ma ciò è avvenuto con modifiche che hanno reso la struttura delle imposte ancora più complicata. Le aliquote nominali sono 4, quelle effettive 7, il prelievo cambia in base al bonus o alla detrazione concessa. Dunque, c'è un problema di equità che si è cercato di risolvere con la detassazione degli incrementi da rinnovo contrattuale. Il problema è che all'altra parte ci sono regimi speciali che sottraggono base imponibile. La riforma del governo prometteva semplificazione e maggiore equità orizzontale. Per ora non è avvenuto. Passiamo ad un'altra domanda. Nel rapporto scrivete che i salari rispetto al 2020 sono più bassi dell'8%. La causa è nelle regole fiscali? Replica Cavallari. Il problema dei salari è molte facce. Il fisco in questi anni ha provato ad aiutare i più deboli. Il problema è anzitutto di mancata crescita dei salari nominali. Perché allora i salari non salgono più dell'inflazione, viene chiesto. E replica la Presidente: perché la produttività del lavoro è bassa, per farla crescere bisogna investire in tecnologia e innovazione. Altra domanda: possiamo dire che la responsabilità delle imprese? Le imprese possono investire di più e meglio, ma lo possono fare anche i lavoratori su se stessi, formandosi. Lo Stato dovrebbe aiutare entrambi gli incentivi. E poi sulla patrimoniale: intervenire sulle disparità sarebbe già un buon inizio. Certamente esiste un problema di iniquità rispetto alle fonti di reddito, e nei regimi ordinari ci sono ampi margini prima di arrivare alla patrimoniale. La tassazione in Italia resta sbilanciata sul lavoro rispetto al capitale. Non mi invento nulla, lo scrive da anni la Commissione europea nelle sue raccomandazioni sull'Italia. Ancora, chiede Barbera, nel rapporto scrivete che l'Italia resta uno dei paesi con il più basso livello di fedeltà fiscale dell'Unione. L'utilizzo degli strumenti digitali ha fatto calare in maniera significativa l'evasione IVA, risponde Cavallari. Sono stati rafforzati i controlli sui registratori di cassa, ma resta quel che abbiamo scritto sulla fedeltà fiscale. E poi sull'economia italiana: dal punto di vista della finanza pubblica, l'Italia sta meglio, conti pubblici stabili significa miglioramento del credito, il dato di base al quale i mercati valutano l'affidabilità del debito. Ed è importante che il debito si mantenga su una traiettoria discendente. Se parliamo di crescita, l'andamento è moderato, 0,6% per quest'anno, forse lo 0,7% al prossimo. Se anche ci fosse uno stop delle ostilità nel Golfo, pagheremo conseguenze fino al 2027. E poi la domanda sulle cause strutturali della scarsa crescita, replica Cavallari, ahimè sono sempre le stesse, la più grave è quella demografica, la quale incide anche sulla produttività. E poi sul recovery plan, viene chiesto da Barbera, saremmo in recessione? Abbiamo quantificato l'impatto in 5 anni dell'1,8%, ma non possiamo assumere quale
sarebbe stata la crescita senza quei 200 miliardi. E poi un giudizio sul PNRR: ha introdotto una programmazione della spesa per obiettivi con procedure semplificate e per questo ha migliorato la qualità amministrativa, soprattutto dei comuni. Sono scesi i tempi di affidamento delle opere pubbliche, sono migliorate le infrastrutture digitali, la qualità della collaborazione fra enti, fra centro e periferia. Non è poco, conclude Lilia Cavallari, presidente del, come dicevamo prima, ufficio parlamentare di bilancio. Abbiamo ancora a disposizione almeno una quindicina di minuti, vediamo di cambiare argomento e andiamo sulla legge elettorale, ancora al Corriere della Sera che ci fa il punto. La discussione sulla legge elettorale che serve all'Italia, non a Fratelli d'Italia, ha ribadito ieri il meloniano Donzelli, corre verso l'Aula il 26 e il 29 giugno. Le forze di opposizione, tanto più dopo che Donzelli ha confermato la proposta di reintrodurre le preferenze, sarà presentata in aula, sono convinte che la maggioranza prepari il blitz, portare il provvedimento alla discussione senza mandato al relatore, e mettono a punto la loro strategia, una valanga, un migliaio di emendamenti soppressivi, emendamenti bandiera su preferenze di genere e voto fuori sede, più quelli propositivi. Su questi ultimi si registrano punti di vista diversi tra VS e PD, collegi uninominali, Movimento 5 Stelle, collegi proporzionali e preferenze ma niente indicazione del leader, più Europa, Mattarellum e premio legato all'affluenza. Nel campo largo qualche scossone lo provocano le preferenze. Ieri si sono scaldati gli animi anche all'interno del PD, che ha riunito i gruppi parlamentari con la segretaria Schlein. L'area di Bonaccini spinge per introdurre decisamente più freddi franceschiniani e articolo 1. Si è discusso, ma abbiamo costruito un buon equilibrio, minimizziamo i dem. Sulle preferenze si spaccherà la maggioranza. Tutta contraria, a parte un pezzo Fratelli d'Italia. Su quel fronte è pronto a cannoneggiare Futuro Nazionale, la formazione di Vannacci ha già depositato 7 emendamenti per la reintroduzione delle preferenze e per la rimodulazione verso il basso dei posti in lista per le donne, una misura definita anti-woke. Mentre dalla minoranza Maggi di Più Europa è a svelare la sua iniziativa, chiediamo una norma transitoria affinché la nuova legge elettorale si applichi solo dopo un anno dall'approvazione. Staniamo Meloni, che mira a anticipare le urne e assumere pieni poteri. Per la maggioranza sarebbero in arrivo 2 emendamenti correttivi, tra i quali quello per la salvaguardia delle prerogative del capo dello Stato nelle indicazioni del Premier. La scadenza è oggi alle 12, le votazioni iniziano la prossima settimana, così ci ricorda il Corriere della Sera. E ancora andiamo a leggere invece, chiedo scusa ma forse volevo leggere, ecco, quest'altro: Covid, bagarra alla Camera su Conte, le consulenze, duello tra Meloniani e Movimento 5 Stelle. Ne scrive Fabrizio Caccia: la tensione che si respirava da giorni in commissione Covid fra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle è esplosa ieri alla Camera. Lo scontro è iniziato quando Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia nella commissione d'inchiesta sulla pandemia, ha invitato il leader del 5 Stelle Conte a dimettersi da componente della commissione per farsi udire sugli ultimi sviluppi. Lo aspettiamo da 623 giorni, la chiosa al veleno del capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami. Così, dopo la replica del Movimento 5 Stelle, Colucci, contro il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un'inconsistente teoria accusatoria, è scoppiata la bagarre. In realtà dallo staff di Conte ricordano che il leader 5 Stelle ha già scritto molti mesi fa una lettera ai presidenti di Camera e Senato per dirsi disponibile a farsi sentire, e l'ex premier ora minaccia querela a raffica per la storia, dice Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Dei 450.000 euro che dallo studio Conte vennero chiesti per appalti sulle mascherine. Certo, è curioso, osserva Donzelli, che i 5 Stelle per una vita hanno cercato il pelo nell'uovo degli altri. In aula stavolta hanno avuto una reazione molto scomposta, a quanto pare colti nel vivo. Io penso che converrà anche ai 5 Stelle che venga Conte in commissione a chiarire. Ma chiarire cosa? Al centro di tutto c'è il caso delle forniture di kit diagnostici durante la prima fase della pandemia con Conte a Palazzo Chigi. Davanti alla commissione nel 2 scorso è stato ascoltato Spadaccioli, general manager per l'Italia della società Adaltis, che ha parlato di un pagamento di 450.000 euro per attività di consulenza. E subito il vicepresidente della commissione Francesco Cianitto, Fratelli d'Italia, è partito all'attacco. Oltre 450.000 euro di denaro pubblico che sarebbero stati versati allo studio dell'avvocato Luca Di Donna, all'epoca collega
di studio di Conte solo per il controllo di alcuni documenti e la redazione di una lettera. E Conte si è infuriato. È stato già chiarito che non sono mai intervenuto. Ho lasciato il mio studio legale nel 2018 quando sono diventato presidente del Consiglio e non sono più tornato a svolgere attività professionale in quella struttura. Anche l'avvocatessa Nicoletta Spaziani, audita sempre lunedì, ha sostenuto che lei e Di Donna non hanno mai avuto contatti col Premier. Ma la polemica non si placa, anzi, perché il manager ad Altis, l'avvocata Spaziani e altre due persone erano già stati sentiti a metà maggio al commissariato di polizia di Trevi Campo Marzio e a condurre gli interrogatori erano stati dei consulenti della commissione. Quando venerdì si è saputo, PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva hanno abbandonato i lavori e scritto ai presidenti di Camera e Senato. Cittadini interrogati in segreto, Fratelli Italia ha superato la linea rossa, la commissione va sciolta. Fratelli Italia però ieri sera ha prodotto i verbali delle riunioni per dimostrare che il centrosinistra a maggio non è contestò la scelta di quelle audizioni. Fortemente voluta dalla Lega e Fratelli Italia, la commissione Covid fu istituita a marzo del 24, ma incominciò i lavori sotto l'8 settembre per ostruzionismo delle opposizioni che l'hanno sempre vista come un tribunale politico, un monumento della disinformazione. Così fa il punto Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera. E adesso andiamo invece a vedere, a sentire l'intervento di Vannacci da Lilli Gruber ieri sera. Leggiamo cosa scrive Francesco Bei. Mi definisco di destra, leggiamo qualche passaggio ovviamente, mi definisco di destra autentica, senza malzare la voce, il leader di Futuro Nazionale ribatte sull'immigrazione, terreno di gioco prediletto, vanno rimigrati coloro che non hanno motivo, diritto di essere da noi, sono la maggior parte, come si fa la rimigrazione? Intanto creando tanti CPR, ci sono già accordi bilaterali per il rimpatrio con quasi tutti i paesi, il problema è che poi in Europa c'è qualcuno che fa parte di questa alleanza di centrodestra che quando c'è da votare sull'applicazione di questi accordi vota contro. Più avanti leggiamo: con il Presidente del Consiglio ho tante idee in comune, il problema poi è stato come metterle a terra, la deriva che c'è stata, molte delle cose proposte non sono state realizzate, molte posizioni che vengono prese in Europa da alcuni partiti di questa coalizione di centrodestra sono le stesse che prende il PD. E ancora più avanti, quella di Fratelli Italia è una destra che ha perso la Trebisonda, Vannacci è il sestante che fa il punto nave e riporta sulla giusta rotta. L'attacco più duro, il generale lo riserva a Marina Berlusconi, la quale dovrà spiegare a che titolo parla, non ha ruolo politico, come finanziatrice di Forza Italia. Nel caso prendiamo atto che un partito etero diretto dalla finanza e dall'editoria. E più avanti, Vannacci rivendica di essere sempre la stessa persona, si rallega a fare la sovranista a giorni alterni, non fa permesse, vota contro le armi in Ucraina e in Europa e invece in Italia vota per il decreto armi, è un problema di coerenza della Lega. Se la Lega si presenta come promotrice della famiglia naturale, poi invita i rappresentanti delle comunità LGBTQ+ alle riunioni di partito, non è un problema di Vannacci. Quanto al leader leghista, prima esaltato e poi abbandonato, il generale si difende, non ha usato Salvini, lui ha usato me per prendere 500.000 voti. Oggi il mio partito ha fatto 100.000 iscritti in soli 3 mesi, sono tutti quelli che probabilmente mi hanno votato quando ero nella Lega senza voler votare Lega. Si accenna tuttavia la questione alleanza con il centrodestra, l'elefante nella stanza di tutti i vertici della maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale dice e non dice, lascia rosolare i suoi potenziali alleati che guardano con crescente preoccupazione quel quasi 5% a cui lo danno negli ultimi sondaggi. E passiamo alle conclusioni. Infine una parola sui transfughi approdati nella sua scialuppa: i miei sono i rifiuti degli altri, a me sta bene, voglio la sporca dozzina, è la battuta più riuscita della trasmissione, conclude Francesco Bei sulla Repubblica. Vediamo di rimanere nell'ambito della questione, diciamo, Vannacci Lega, e lo facciamo con l'analisi di Roberto Gressi sul Corriere della Sera. Leggiamo soltanto qualche breve passaggio. Dunque, vediamo. Allora, Matteo si racconta prima del leader Salvini, di tutti i successi e diciamo della fase attuale. Matteo dice che non chiude le porte a nessuno. Dunque, lo sai che è uno sbaglio, ma che altro puoi fare? Dice. Quando si tratta del, chiedo scusa, prendiamo il punto, partiamo da qua. Ora Matteo dice che non chiude le porte a nessuno, nemmeno al generale traditore, ma quello che almeno gli risponde. A dar retta ai sondaggi che vanno presi sempre con le molle, Futuro Nazionale volteggia al 4,8%, mentre lì il carroccio sta nemmeno a un punto sopra, con le previsioni che tendono a peggioramento e con una bella fetta di quelli che erano i suoi colonnelli che gli rinfacciano, lo vedi? Te l'avevamo detto. Fosse solo quello, non sarebbe cosa
cosa, poca cosa, ma nei momenti difficili che si serrano i ranghi. Basta con i papi stranieri, ci sono tante energie in casa, a cominciare dai presidenti delle regioni, soprattutto da colui che governatore non è più, ma domina comunque il nord-est e non si mette paura, nemmeno quando a cercare di insediarlo sono quelli di Fratelli Italia. Luca Zaia, chi altri se no? Anche a costo di prenderlo come vice segretario, magari unico, con tutti i rischi che comporta condividere il potere con un peso massimo come quello di Zaia. Ma Zaia pure non fa accordi, non tratta, non dialoga, ha detto no a fare il sindaco a Venezia, il Parlamento europeo non gli interessa, a fare il numero due o anche il diarca non ci pensa, a meno che non si accettino i suoi piani che sono da resa incondizionata. Due leghe, una macro regione del nord con Zaia plenipotenziario, con mano libera sui finanziamenti, candidature locali e nazionali, scelte e programmi, Salvini che si tenesse pure il centro e il sud in compagnia del fido Durigon. Il sud appunto con quel ponte sullo stretto che i nordisti non hanno mai digerito, troppi soldi dirottati in certo il cammino e disperato il traguardo, dove anche i vantaggi elettorali dell'avvio dell'opera sembrano a molti della Lega una pura illusione. Salvini ci ha provato a toglierselo dai piedi, bastava che dopo la sentenza d'assoluzione dell'accusa di sequestro dei migranti Meloni fosse stata disponibile a ridargli il Viminale. Allora sì che avrebbe potuto tentare il rilancio, ma che niente da fare, adesso ci si mette pure l'inchiesta con le accuse di corruzione che lo costringe da una parte a muoversi con prudenza, dall'altra ad andare avanti a testa bassa perché il suo ministero non si è obbligato a dichiarare fallimento. Di alzare bandiera bianca non se ne parla, ma anche come ieri dire al Consiglio federale della Lega che la strada per rafforzare il partito passa attraverso la valorizzazione degli amministratori locali trasuda fragilità. Avvertiva un altro generale, Sun Tzu, già 5 secoli prima di Cristo, quando vai alla pugna, non cercare alleati, non mostrarti mite, basati sui tuoi interessi, intimorisci l'avversario. Conclude questa panoramica sulla Lega di Salvini, Roberto Gressi. E adesso andiamo avanti. Lo facciamo con... abbiamo parlato di pompe, brevemente abbiamo qualche minuto, vediamo se riusciamo a leggere prima della diretta con l'aula parte dell'intervista rilasciata da Pietro Cuccio, amministratore delegato dello stretto di Messina e stato anche direttore generale e presidente dell'ANAS, intervistato sulla Repubblica sulla questione naturalmente dell'inchiesta ponte. Andiamo avanti, non c'è dubbio, e su Saccomanno una cosa posso dire con chiarezza, dice Ciucci, lo vedevo nei CDA della società ma non sapevo nulla di quello che gli imputa la procura. E ancora, assolutamente no, e abbiamo intenzione di andare veloci per quanto riguarda le ripercussioni dell'inchiesta naturalmente sui lavori del ponte, dice Ciucci, come da programma, con la massima trasparenza chiaramente per portare a termine le attività necessarie ad arrivare ad una nuova delibera CIPES ed avere quindi l'auspicata registrazione della Corte dei Conti. Su un altro passaggio voglio essere chiaro, non faremo forzature, puntiamo ad avere la registrazione dei magistrati contabili. E poi per quanto riguarda dal decreto di perquisizione emergerebbe una telefonata di Saccomanno, dice il giornalista, a lei e un successivo incontro proprio sulle relazioni messe in piedi dall'ex componente del CDA per avere l'ok della Corte dei Conti. Sapeva dei contatti di Saccomanno con l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele? Replica Ciucci, non lo smentisco categoricamente, non ho ricevuto da Saccomanno alcuna informazione sui fatti che gli vengono attribuiti e contestati dalla procura. E più avanti. Quello della nuova gara è un bel ritornello, la Corte dei Conti, bocciando la prima delibera CIPES, ravvisava in maniera un po' sorprendente il rischio di non rispettare la normativa europea sugli appalti. La Corte dei Conti sosteneva che non le erano stati forniti i numeri per poter escludere il superamento del 50% dei conti dell'opera rispetto alla vecchia gara. Altra domanda, ma i numeri non dicono che la gara bandita oltre 20 anni fa prevedeva un costo di 4 miliardi, adesso siamo arrivati a 13,5, ben oltre il 50%, quindi? Replica Ciucci. L'articolo della direttiva europea va letto attentamente, la norma dell'Unione esclude dal conteggio la variazione dei prezzi, quindi contano solo le varianti delle opere. Inoltre il corrispettivo previsto per il contraente generale come da contratto aggiornato è di 10,5 miliardi e non 13,5. Già il contratto originario prevedeva una clausola sull'indicizzazione dei prezzi per tener conto dei tempi lunghi di progettazione. La quota delle varianti dei lavori sarà inferiore al 50% dei costi aggiuntivi. Chiede Fraschilla. Resta il nodo dei criteri per la Corte dei Conti, anche per l'ANAC, non si può modificare un appalto già giudicato. Il ponte è stato messo a gara provvedendo i costi e a carico dei privati con il sistema del project financing e adesso i costi sono tutti a carico dello Stato, ribadisce Fraschilla.
Replica Ciucci, questa è un'altra cosa non vera. La gara che noi abbiamo bandito nel 2003 era per cercare un contraente generale, non prevedendo project, era lo stretto di Messina che era stato autorizzato a raccogliere i fondi attingendo anche privati. Non erano Wellbuild o Eurolink che si assumevano il rischio finanziario. Ora il governo ad aver deciso di sostenere il progetto. E questo dunque parte dell'intervista che potete leggere integralmente sulla Repubblica. Ricordiamo Pietro Ciucci, amministratore delegato dello stretto di Messina. Abbiamo ancora qualche minuto, nonostante siano le 9, vediamo che l'aula del Montecitorio è lievemente in ritardo, vediamo se riusciamo a leggere anche brevemente questo articolo che prendiamo da Il Dubbio. Dal Senato prima ok la legge sui detenuti tossicodipendenti. Approvato in prima lettura al Senato il disegno di legge che consente ai detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero di scontare la pena domiciliare. Il testo del provvedimento passa ora alla Camera. I 6 articoli del provvedimento delineano un regime particolare di detenzione domiciliare, una procedura di definizione anticipata del processo a seguito dell'adesione da parte del detenuto a programmi di cura. La tipologia di percorsi previsti della norma è stata ampliata nel corso dell'esame del provvedimento e sono stati inclusi anche quelli semiresidenziali e le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. Sono stati inoltre rafforzati i controlli del Tribunale di sorveglianza, disciplinati i trasferimenti tra strutture e reso più rigoroso il regime delle revoche. Alcune misure sono state estese agli imputati sottoposti a custodia cautelare ed è stato istituito un fondo sanitario dedicato da oltre 19 milioni di euro annui a partire dal 2026. Ed è stato invece soppresso dalla Commissione il differimento dell'entrata in vigore, consentendo l'immediata applicazione delle nuove disposizioni. La piena consapevolezza che il carcere per chi abbia una dipendenza non sia la soluzione e che anzi possa costituire un luogo in cui il soggetto peggiori il proprio stato di sofferenza, ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia e segretario della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, Rastrelli. Sta alla base dell'approvazione del Senato di un provvedimento di grande rilevanza, dice, teso ad ampliare la platea dei soggetti condannati ad una pena definitiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere ai programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie. Soddisfazione anche da c'è un passaggio. Il senatore di gruppo Forza Italia in Commissione Giustizia Zanettin dice un provvedimento di civiltà giuridica e sociale. E ancora il PD, in particolare il senatore Verini, capogruppo in Commissione Antimafia e segretario della Commissione Giustizia, servono però misure più coraggiose, dice, come investimenti sul personale, più opportunità di lavoro e formazione, percorsi di reinserimento sociale, interventi concreti per ridurre il sovraffollamento. Lo impongono il rispetto e la dignità delle persone detenute e la stessa sicurezza dei cittadini. Più critica invece la senatrice AVS Cucci. Il provvedimento dei ministri Nordio e Schillaci serve forse per prendersi i titoli dei giornali, ma non svuota le carceri che sono al collasso, sostenuti possibili beneficiari appena il 2% di una platea di oltre 25.000 detenuti. E risorse stanziate insufficienti sono la cifra di questi provvedimenti. Il governo non può pensare di svuotare le carceri usando le comunità, la cura delle dipendenze non può essere confusa con l'esecuzione della pena. Ricordiamo il caso personale della senatrice Cucchi e di suo fratello, appunto, che è passato purtroppo sotto il calvario della droga e naturalmente con il caso giudiziario che poi tutti conosciamo. E questo era Il Dubbio. Ancora la Camera non ha deciso di aprire i lavori, nonostante l'appuntamento, e noi vediamo se riusciamo a leggere. Sempre su Repubblica, il governo ferma la riforma dei medici di famiglia, la protesta delle regioni, l'abbiamo letto anche nei titoli, ne scrive Michele Pocci. Doveva essere un decreto legge di 10 articoli che tratteggiava una riforma nella quale tra l'altro si prevedeva il passaggio dalla dipendenza di una piccola parte di medici di famiglia, oggi convenzionati per coprire i turni nelle case di comunità. Ieri è diventato un provvedimento molto più prudente. Si cercherà infatti un accordo con i camici bianchi per modificare la loro convenzione o si farà un emendamento perché lavorino tutti almeno 6 ore alla settimana nei nuovi maxi ambulatori richiesti e finanziati dal PNRR. Una marcia indietro che ha scatenato le ire della Lombardia quando ieri Marco Mattei, capogabinetto al ministro della Salute Schillaci, l'ha prospettata agli assessori alla salute nel corso di una riunione della Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni. Bertolaso ha usato parole di fuoco e subito dopo ha lasciato la riunione e ha anche detto che si dimetteva dal ruolo di vice coordinatore degli assessori, incassando il plauso di molti colleghi. Abbiamo lavorato 3 mesi sul testo, eravamo tutti d'accordo, è una vicenda
avvilente. Finiamo per fare tutto quello che chiedevano i medici, è il senso delle parole dell'assessore Lombardo. Era stata la destra a proporre la riforma e la destra ad affossarla. Mattei ha spiegato alle regioni che intanto si rinuncia alla soluzione della dipendenza, si lavora sulle 6 ore per dare una risposta immediata ai problemi delle case di comunità. Tra l'altro, se c'è da modificare la convenzione dei medici, potrebbero comunque volerci settimane per arrivare in fondo. Più avanti avrebbe detto il dirigente del ministero, finito nella bufera, perché candidato alla Corte dei Conti, malgrado sia un medico e bocciato dal presidente dello stesso organismo, si lavorerà di nuovo per la riforma. Non è chiaro come sia possibile farlo, visto che c'è davanti ancora un anno di legislatura e che soprattutto Forza Italia è stata sempre contraria. La Lega pochi giorni fa ha preso la stessa posizione dentro Fratelli Italia a Roma, in tanti hanno lavorato contro nelle ultime settimane. Primo fra tutti il sottosegretario farmacista di Fratelli Italia, Gemmato. Sarebbe stata la stessa Premier Meloni a dire a Schillaci, a margine del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana, di rallentare le pressioni dei sindaci, dei medici di famiglia per non cambiare il proprio status, nemmeno per una piccola parte di loro hanno avuto la meglio sul Ministero e Regioni. Le grandi realtà locali di centrodestra, Lombardia in testa, ma anche Lazio e Veneto, ci credevano e ci speravano, hanno problemi a riempire le case di comunità, al contrario di realtà come Toscana ed Emilia-Romagna, perché tanti medici di famiglia non ci vogliono andare. Da qui la rabbia di Bertolaso, che pensava di essere vicino all'obiettivo. Non è chiaro come mai si siano mosse così tardi, visto che si sa da anni che a fine giugno scade il PNRR e le case di comunità vanno aperte. Una riforma annunciata come decisiva viene ritirata perché Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega si sono fatti la guerra, dice Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali della Camera, che chiede anche quando si dimetterà il ministro. Zampa, capogruppo PD in Commissione Sanità del Senato, aggiunge: mai abbiamo potuto discutere le linee di quel progetto, è inammissibile che il Parlamento sia ignorato così, e il presidente dei senatori Dan Boccia parla di un fallimento che le persone pagheranno sulla loro pelle. Anche 5 Stelle parlano di ennesimo fallimento del governo. Soddisfatti i sindacati dei medici, così come era la riforma sarebbe stato un boomerang, ora siamo pronti a ragionare insieme, dice il segretario Silvestro Scotti di FIMGI. E dunque questo è un altro argomento che siamo riusciti ad infilare oggi nella nostra rassegna stampa. Vediamo di concluderla con la Repubblica, che ci racconta dell'audizione del ministro Giorgetti, la frenata di Giorgetti sulla riforma RAI, potere restino al MEF. Il ministro dell'economia Giorgetti frena sulla riforma della RAI mettendo in chiaro in commissione comunicazioni al Senato quello che era già trapelato nei mesi scorsi, cioè che ritiene incompatibile con le leggi in vigore a partire dal codice civile, la bozza messa a punto dalla maggioranza sulla scia della Media Freedom Act approvato in sede europea. Se la riforma che abbiamo scelto per la RAI è quella di una società per azioni, è evidente che quel modello implica ci sia un amministratore espresso dall'azionista, anche se con tutti gli accorgimenti dovuti al caso specifico, spiega il ministro. Secondo la proposta, il CDA sarebbe composto ancora da 7 membri, 6 dei quali verrebbero eletti in Parlamento, abbandonando la nomina diretta da parte del governo e uno dei dipendenti. Oggi il MEF ha un potere di proposta relativo ai 2 componenti, tra i quali l'amministratore delegato. Ebbene, sottolinea Giorgetti, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile, se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario. Una ricostruzione che non convince l'opposizione, con Florida 5 Stelle che ha chiesto al ministro di venire anche in vigilanza. E questa è la Repubblica. Dunque, il nostro tempo a disposizione è terminato per oggi, e attendiamo appunto di collegarci in diretta con l'aula di Montecitorio per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni in vista proprio della riunione del Consiglio europeo che si tiene il 18 e il 19 giugno. Nel frattempo noi diamo un ringraziamento in regia ad Alessio Caranzetti, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto con le frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come annunciato, eccoci alla diretta con l'aula di Montecitorio per le comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista della riunione del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Ora c'è la lettura del processo verbale. Buon ascolto.
2: Dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo nella precedente seduta sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 2911A, comprensivo dell'errata corrige. Intervengono i deputati Boff, Cavo, Mari, D'Alessio, Tucci, Battilocchio, Caparvi, Scotto e Schifone. Dopo una sospensione dalle 11.50 alle 12, la Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione, con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. La viceministra Bellucci chiede una sospensione della seduta di 30 minuti per definire parere sugli ordini del giorno. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Giacchetti, Scotto, Quartini, Santillo, Grimaldi, Serracchiani, Fratoianni e Lomuti. Il Presidente rende precisazioni. Intervengono per richiamo regolamenti i deputati Buonguerrieri e Alfonso Colucci, durante l'intervento del quale si registrano proteste in aula. Il Presidente richiama all'ordine il deputato Aiello e sospende la seduta dalle 13.38 alle 13.42. Alla ripresa il deputato Alfonso Colucci conclude il proprio intervento, quindi interviene per richiamo regolamento il deputato Girelli. Il Presidente rende precisazioni. La vice ministra Bellucci esprime il parere sugli ordini del giorno. Il seguito dell'esame è rinviato al proseguimento della seduta. Intervengono solo dei lavori i deputati Borrelli e Alifano. La seduta sospesa alle 14 e ripresa alle 15. Se passa allo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Piantedosi, Picchetto Frattin, Mazzi e Abodi. Intervengono i deputati Faraone, Maggi, Tuccia, Aiello, Iezzi, Bordonali, Montaluni, Chelani, Squeri, Romano, Bonelli, Ruffino, Andrea Rossi e Berruto. La seduta sospesa alle 16.03 e ripresa alle 16.15. La Presidente dà ulteriore conto dell'emissione, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda con cordoglio la figura di Giovanni Cervetti, già componente della Camera dei Deputati, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Quarta Pelle Procopio, Mascaretti, Iezzi, Sala, Quartini, Ruffino, Grimaldi, Alessandro Colucci e Giacchetti. Si riprende il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione numero 2911A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una sospensione dalle 20.35 alle 20.40, la Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2911A, comprensivo dell'errata corrige. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti, nelle fasi successive al voto di fiducia, la vice ministra Bellucci e deputati Ciani, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Borrelli, Ghirra, Marino, Carotenuto, Guerra, Richetti, Pellegrini, Iaria, Bruno, Amato, Orrico, Carmina, Perantoni, Appendino, Cherchi, Dell'Olio, Giuliano, Ferrara, Alifano, Quartini, Caso, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Tucci, Auriemma, Lomuti, Ascari, Vigiano, Laus, Ghio, Gribaudo, Causo, Scotto, Ferrari, Giacchetti, Alessandro Colucci, Tenerini, Nise, Rizzetto. Intervengono a fine seduta i deputati Morfino, Romeo, Urzi e Bacalì. La seduta termina alle 22.25 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'11 giugno 2026.
3: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione del corso della seduta odierna sono complessivamente 91, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno 2026. La ripartizione dei tempi riservata alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Prego.
4: La ringrazio, Presidente. Onorevoli colleghi, il prossimo Consiglio europeo si riunirà ancora una volta in una fase di trasformazioni profonde, di sfide complesse, dalla guerra in Ucraina, che proprio oggi supera per durata la Prima Guerra Mondiale, alla crisi in Medio Oriente, dalle tensioni che impattano sull'economia globale alle esigenze di rafforzamento della sicurezza e della difesa comune, dalle iniziative necessarie a garantire competitività al nostro sistema produttivo fino alle nuove emergenze sanitarie internazionali, l'Unione Europea è chiamata a dimostrare capacità di iniziativa, unità, visione strategica. È un quadro nel quale si inserisce anche il confronto sul futuro quadro finanziario pluriennale che dovrà assicurare all'Unione risorse adeguate tanto per rispondere alle sfide del nostro tempo quanto per sostenere le sue ambizioni politiche. A oltre 4 anni dall'avvio dell'aggressione russa contro Kiev, quell'aggressione, a dispetto dei continui proclami, non si è mai trasformata in una vittoria. E questo è stato possibile grazie all'eroica resistenza del popolo ucraino, al sostegno che la nazione aggredita ha ricevuto dagli alleati europei e occidentali, Italia compresa. Dopo il fallimento dell'offensiva invernale, anche l'annunciata offensiva primaverile ed estiva non ha portato successi alla Russia. Il fronte è praticamente fermo e dal 1 gennaio 26 ad oggi Mosca non è riuscita a incrementare la percentuale di territorio ucraino sotto il suo controllo. Deriva anche da qui la frustrazione di Mosca, che si traduce in nuovi e massicci attacchi contro la popolazione civile, così come gli ultimatum rivolti a Kiev, le ripetute violazioni dello spazio aereo dell'Unione Europea e della NATO, che hanno addirittura coinvolto obiettivi civili in Romania, comportamenti inaccettabili che l'Italia ha condannato e condanna con fermezza. La nostra solidarietà all'Ucraina resta piena, convinta, concreta. Sosteniamo attivamente la sua difesa, la resilienza del suo sistema energetico, la sicurezza dei suoi impianti nucleari, i progetti per la ricostruzione. La nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, perché fino a quando la Russia rifiuterà un cessate il fuoco e l'avvio di trattative reali, sarà necessario mantenere alta la pressione politica ed economica. Tuttavia la fermezza da sola non basta più se non è accompagnata anche da una visione di lungo periodo. Dobbiamo contribuire a costruire le condizioni della pace, lavorando insieme ai nostri alleati a solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina, una nuova architettura di sicurezza europea che possa assicurare stabilità nel lungo periodo, obiettivo per il quale è chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile, ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Ma per farlo, una volta stabilito in maniera univoca quale sia dal nostro punto di vista l'obiettivo finale del negoziato, occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Cioè il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare. Detto questo, guardiamo al futuro europeo dell'Ucraina come a un elemento importante della sicurezza e della stabilità continentale. L'Ucraina ha compiuto progressi significativi, dovrà continuare nel percorso di riforme, in particolare nel rafforzamento dello Stato di diritto, nella lotta alla corruzione, e l'Italia continuerà ad accompagnare questo cammino, ma il percorso di adesione dovrà proseguire nel rispetto del principio del merito e della parità di trattamento tra tutti i paesi candidati, inclusi la Moldova e i paesi dei Balcani occidentali. Insomma, tanto sull'Ucraina quanto sui Balcani le nostre posizioni sono sempre le stesse e le rappresentiamo con chiarezza e coraggio in ogni sede, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla singola riunione. E anzi, dal mio punto di vista, se in Europa ci fossero meno formati che si sovrappongono, meno riunioni ridondanti, ma magari qualche scambio in più sulle risposte concrete, riusciremmo forse a offrire un contributo più efficace alla soluzione dei problemi. Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della crisi in Medio Oriente, che continua a destare enorme preoccupazione sotto il profilo umanitario, della sicurezza regionale e della stabilità economica globale. Le conseguenze di questa crisi incidono direttamente sugli equilibri internazionali, sulla libertà di navigazione, sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento, dai fertilizzanti alle materie prime critiche, e quindi anche sulle economie europee, compresa quella italiana. Anche qui la nostra linea è la stessa fin dall'inizio. L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. Il nostro obiettivo è che la guerra termini al più presto, che si eviti un ulteriore allargamento della crisi e che si creino le condizioni per riportare il confronto dentro un percorso politico e diplomatico. Chiaramente questo non significa restare fermi o ignorare le conseguenze che la crisi produce a livello globale e direttamente sui nostri interessi nazionali. Significa, al contrario, muoversi con responsabilità, tutelando i cittadini italiani, le nostre imprese, i nostri militari presenti nell'area, la sicurezza degli approvvigionamenti e la libertà delle rotte commerciali. Ed è quello che il governo ha fatto, lavorando su ognuna di queste direttrici dall'inizio della crisi, spendendosi nella prima fase per far rientrare gli italiani che erano rimasti bloccati nel Golfo, aiutando i paesi della regione a difendersi dagli attacchi iraniani, anche a tutela dei numerosi connazionali e militari presenti nella regione, garantendo le forniture di gas e petrolio necessarie alla nostra nazione, come ho fatto recandomi personalmente in Algeria, nel Golfo e in Azerbaigian, lavorando per il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto. Perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. E perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare. Quanto accade a Hormuz dunque non riguarda soltanto Hormuz. Per questo è necessaria una risposta ferma, coordinata, responsabile della comunità internazionale nel suo insieme. Ed è la ragione per cui in questi mesi abbiamo lavorato in stretto coordinamento con i nostri principali partner europei e atlantici per valutare le opzioni necessarie a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela delle rotte commerciali nell'area di Hormuz. L'Italia è disponibile a contribuire agli sforzi internazionali necessari, compresi quelli tecnici e operativi indispensabili al pieno ripristino del traffico marittimo, ma sempre in un quadro post-conflitto, con finalità esclusivamente difensive, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Parlamento, come dimostrano anche le informative dei ministri Tajani e Crosetto. Nel frattempo, sul piano diplomatico, continuiamo a sostenere l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran e l'importante opera di facilitazione svolta da diversi paesi, in particolare Qatar e Pakistan, nella consapevolezza che il negoziato resta fragile e che le questioni ancora aperte sono molteplici e complesse, sempre che un negoziato sia ancora possibile alla luce delle ultime notizie che conoscete anche voi. È evidente che una stabilizzazione duratura dovrà affrontare diversi snodi di fondo: la piena garanzia della natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano, la sicurezza dei paesi della regione, la necessità che nessun attore continui ad alimentare l'instabilità attraverso attacchi, milizie o minacce alle rotte strategiche. Il vertice del G7 di Evian della settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci con i nostri partner, a partire chiaramente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulle prospettive di questa crisi, così come di quella in Ucraina, sulle iniziative necessarie per consolidare ogni possibile progresso diplomatico. Successivamente al Consiglio europeo lavoreremo perché l'Unione esprima una posizione comune, seria, credibile. L'Europa ha gli strumenti per dire la sua, a partire dal regime sanzionatorio. Se l'Iran dimostrerà con i fatti il voler tornare su un percorso serio, verificabile e costruttivo, l'Europa dovrà essere pronta ad accompagnare quel percorso con un alleggerimento graduale e irreversibile, ma anche rapido, delle sanzioni. Se invece Teheran continuerà sulla strada sbagliata, minacciare la libertà di navigazione, attacchi, sostegno a milizie e violazione degli obblighi internazionali, allora l'Unione Europea dovrà essere pronta a rafforzare la pressione anche attraverso nuove misure mirate. Si tratta di dare alla diplomazia una direzione chiara e agli interlocutori un messaggio comprensibile. La strada della cooperazione può produrre benefici, la strada della destabilizzazione produce conseguenze. E questa è la posizione che l'Italia porterà al Consiglio europeo: lavorare perché la guerra finisca al più presto, garantire la libertà di navigazione, sostenere la sicurezza dei partner del Golfo, mantenere aperto con realismo e responsabilità lo spazio della diplomazia. Collegata alla crisi in Iran è anche la ripresa del conflitto in Libano, una nazione alla quale l'Italia è legata da una profonda amicizia e da un impegno storico per la pace e la stabilità. È testimoniato del resto da decenni dai nostri soldati, che ancora una volta voglio ringraziare per il loro prezioso lavoro condotto in Libano con professionalità, coraggio e senso dello Stato. Proprio per questo siamo stati e saremo sempre molto chiari: ogni attacco contro UNIFIL, contro il suo personale, contro le sue basi, contro la libertà di movimento della missione è inaccettabile. Lo abbiamo condannato senza ambiguità, continueremo a farlo. La sicurezza dei caschi blu deve essere garantita da tutti gli attori sul terreno. Chi colpisce o minaccia UNIFIL non colpisce soltanto una missione delle Nazioni Unite, colpisce la comunità internazionale e uno dei pochi presidi che in questi anni hanno contribuito a evitare un conflitto ancora più ampio. Detto questo, la priorità ora è sostenere il percorso politico avviato con il contributo decisivo degli Stati Uniti e con la scelta coraggiosa del presidente Aoun di accogliere l'invito a svolgere negoziati diretti con Israele. Presidente Aoun, che è un patriota, sa bene che non vi sarà futuro per il Libano senza la possibilità di vivere in pace con Israele, senza il pieno esercizio della sovranità dello Stato libanese e senza istituzioni in grado di garantire sicurezza e stabilità su tutto il territorio nazionale. È l'esatto contrario della logica di Hezbollah, che dice di combattere per il Libano, ma nei fatti espone il paese dei cedri a una guerra che il popolo libanese non vuole e che rischia di distruggere ogni prospettiva di ripresa. Allo stesso modo abbiamo assistito con grande preoccupazione ai bombardamenti su Beirut e ribadiamo che le azioni israeliane per colpire i vertici di Hezbollah devono garantire la massima tutela della popolazione civile. Crediamo che una soluzione politica non possa prescindere dal disarmo di Hezbollah, così come deve prevedere il ritiro di Israele da tutto il sud del Libano. Sono due passaggi essenziali per costruire un'architettura di sicurezza duratura. In questo quadro l'Italia continuerà a sostenere con convinzione le forze armate libanesi che rappresentano un presidio fondamentale dell'unità nazionale e della sovranità del Libano. Continueremo inoltre a intervenire in favore dei civili, in particolare nel Libano meridionale, dove la distruzione delle infrastrutture rende più difficile l'accesso agli aiuti e aggrava le condizioni di una popolazione già duramente provata. Abbiamo per questo fine recentemente approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 15 milioni di euro. Al Consiglio europeo discuteremo anche di post UNIFIL alla luce delle opzioni presentate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. La decisione sulla conclusione della missione rende necessario preparare per tempo, in stretto coordinamento con Nazioni Unite, Stati Uniti, partner europei, autorità libanese, Israele, una presenza internazionale capace di evitare un pericoloso vuoto di sicurezza. L'Italia, soprattutto se come speriamo i negoziati diretti a Washington avranno successo, continuerà a svolgere un ruolo di primo piano a sostegno del Libano e della pace tra Libano e Israele, come ha sempre fatto e come sta facendo anche in questi giorni difficili. Non soltanto per quanto avviene in Libano, ma anche per la situazione a Gaza e in Cisgiordania, è chiaro che il Consiglio europeo dovrà riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione europea e Israele. Su questo mi piacerebbe una volta tanto

popolo palestinese e la necessità di perseguire la soluzione dei due stati siano principi che tutti in quest'Aula condividiamo, magari dividendoci sui passi immediati e concreti per tutelare questi principi, ma riconoscendo gli uni agli altri la buona fede nel portare avanti linee che, voglio ricordarlo, sono le storiche e tradizionali linee di politica estera italiana perseguite fin qui da governi di ogni colore politico. Credo che si debba chiaramente dire che Israele ha diritto a vivere in sicurezza senza la minaccia di attacchi terroristici, droni, missili o milizie armate ai propri confini e che l'Europa debba riconoscere questa esigenza come parte essenziale di qualsiasi prospettiva di stabilità regionale. Ma allo stesso modo il Governo e io personalmente non ci siamo nascosti quando andava riconosciuta in Parlamento e nei consessi internazionali l'inaccettabile gravità della situazione umanitaria a Gaza e l'illegalità degli insediamenti in Cisgiordania, condannando i coloni violenti e la politica dei fatti compiuti. L'abbiamo fatto con Francia, Germania, Regno Unito, ribadendo la nostra ferma opposizione al progetto di insediamento in area E1, allo sfollamento forzato dei palestinesi, all'annessione della Cisgiordania. Abbiamo chiesto a Israele di porre fine alle politiche di insediamento, di garantire giustizia per le violenze dei coloni, di rispettare i luoghi santi di Gerusalemme, di revocare le restrizioni finanziarie che rischiano di strozzare l'autorità palestinese. E per questo l'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani. E approfitto. E approfitto anche per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto sulla nostra nazione qualche giorno fa, dichiarazioni che considero inaccettabili per l'Italia ma anche poco dignitose per Israele. Siamo poi in attesa di ricevere le proposte della Commissione europea sulle possibili restrizioni ai prodotti provenienti dagli insediamenti, che valuteremo nel merito anche da un punto di vista tecnico e giuridico. Ma l'approccio deve essere pragmatico e deve privilegiare l'obiettivo a cui si tende. Io non credo che isolare Israele possa essere un obiettivo o una strategia europea. L'isolamento di Israele è un fenomeno pericoloso che allontana la pace, la rende più difficile e finisce per rafforzare le posizioni più estremiste, tanto in Israele quanto tra i nemici di Israele, che a quell'isolamento hanno sempre lavorato. Lo dico soprattutto in relazione all'ipotesi di sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele. Punire la società civile israeliana con misure restrittive sarebbe non soltanto sbagliato, sarebbe controproducente. Tra le altre cose, metterebbe a rischio la presenza europea sul terreno in Cisgiordania come a Gaza, in un momento in cui invece io credo che l'Europa debba cercare di essere più presente e fare di più, tanto per sostenere la popolazione civile quanto per preservare la soluzione dei due Stati. Non possiamo poi distogliere l'attenzione da Gaza, dove anche se un fragile cessate il fuoco tiene, la situazione rimane difficilissima. L'Italia sta continuando nel suo impegno umanitario per la popolazione. Proseguono le evacuazioni di studenti, la consegna di beni alimentari nella striscia e lavoriamo con i partner per creare le condizioni di una ripresa dei servizi essenziali a Gaza. Ma non possiamo dimenticare che il piano di pace recepito dalla risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede una serie di passi verso una prospettiva politica e una stabilità di lungo periodo nella striscia. Ed è chiaro che in questo percorso l'Unione Europea deve impegnarsi di più e direttamente, anche con le missioni che ha già sul terreno. Questa è la posizione che l'Italia intende sostenere. Il prossimo Consiglio europeo farà il punto anche sui temi della difesa. A me pare chiaro che di fronte a una realtà sempre più imprevedibile, considerare la propria difesa e la propria sicurezza come un orpello, come una materia da usare per garantirsi consenso facile, sarebbe miope e decisamente poco responsabile. E infatti questo governo ha fatto un'altra scelta, che è quella della verità. Spiegare ai cittadini che oggi più che mai è necessario investire nella propria difesa per garantire la capacità di contare, decidere autonomamente, difendere i propri interessi. Investire di più, rafforzare la propria capacità industriale, sostenere l'autonomia strategica aperta, che significa da una parte rafforzare la nostra base industriale nel settore della difesa e sviluppare le nostre capacità autonome, ma dall'altra promuovere partnership industriali e strategiche con i partner chiave, a partire dagli altri membri della NATO, ma non solo. E qui penso soprattutto ai paesi del Golfo, al Giappone, all'India, alla Corea. E approfitto per annunciare che il presidente coreano,
Juncker sarà in visita di

stato a partire da questa sera. Il primo ministro giapponese Takaichi sarà a Roma nella giornata di lunedì, come il primo ministro Modi è venuto in visita in Italia 3 settimane fa, a dimostrazione di come vi sia da parte dei paesi dell'Indo-Pacifico crescente volontà di cooperare con noi. Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71% che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio. E proprio perché non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, proprio perché non ci manca il coraggio di dire le cose come stanno, non possiamo non considerare il mutamento dello scenario nel quale operiamo. La difesa è importante, certo, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. E queste due priorità sono interconnesse. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi. Abbiamo posto questa questione con chiarezza, scrivendo una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con la quale chiedevamo di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri per affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa. Dopo un negoziato lungo e complesso abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo. La possibilità di attivare su base volontaria la cosiddetta National Escape Clause ci consentirà di investire 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani. Si tratta di un risultato molto importante che in parecchi consideravano impossibile, ma che abbiamo centrato dimostrando la capacità dell'Italia di far valere in Europa i propri interessi e proporre soluzioni efficaci e di buon senso. Anche in questo caso ho ascoltato polemiche surreali basate su affermazioni infondate, come accade spesso quando gli argomenti scarseggiano. La posizione del nostro governo su alcune misure del Green Deal, e ci tornerò, è nota e non è mutata, ma al contrario di chi guarda le politiche energetiche con la lente dell'ideologia, il nostro governo è impegnato nella realizzazione di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese. È per questo che abbiamo varato un disegno di legge delega sull'energia nucleare, che riteniamo la vera soluzione alla nostra dipendenza energetica nel medio e lungo periodo. È per questo che continuiamo a sostenere l'importanza dei biocarburanti come vettore energetico di transizione. È per questo che, udite udite, con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Può dare fastidio. Peraltro ricordo che lunedì scorso la Commissione ha approvato ulteriori 23 miliardi di aiuti di Stato a sostegno della produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si prevede che gli impianti aggiungeranno così un totale di 37,15 gigawatt di capacità di produzione di energia elettrica, con il risultato di aumentare del 48% l'attuale capacità di energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia. Con lo stesso pragmatismo, nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto, e questo consentirà tra l'altro di alleggerire il bilancio nazionale e di avere più risorse per sostenere le famiglie e le imprese in questa difficile congiuntura. Sono in sostanza, colleghi, lontani i tempi in cui l'Italia, per avere maggiore flessibilità di bilancio, doveva dirsi disponibile a ricevere più immigrati illegali sul suo territorio. Quelli erano altri tempi. Oggi c'è un governo che riesce a ottenere maggiore flessibilità proprio mentre può vantare una riduzione dell'80% degli immigrati illegali che sbarcano sulle sue coste.

0: Colleghi, facciamo proseguire.
1: L'energia sarà chiaramente al centro di una specifica sessione del Consiglio europeo dedicata alle sfide economiche globali. Sul tema le conclusioni dell'ultimo Consiglio hanno indicato una direzione chiara e pragmatica, invocando la necessità di azioni concrete per ridurre i prezzi, far fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, attenuare l'impatto del sistema di scambio di quote di emissione, cioè ETS, sui prezzi dell'energia elettrica. È stato un risultato faticoso, non scontato. E qui c'è un punto fondamentale che io penso vada chiarito. Le sintesi che la politica raggiunge all'esito di lunghissime discussioni non sono un esercizio dialettico, sono l'esercizio della democrazia. Ognuno di noi, quando si presenta in Consiglio europeo, lo fa con alle spalle un mandato del proprio Parlamento. Quel Parlamento, a sua volta, opera secondo un mandato popolare. Per questa ragione, le decisioni che noi prendiamo devono essere rispettate, devono essere attuate, non possono essere rimesse in discussione o addirittura ribaltate da interpretazioni surreali ammantate come tecniche di burocrati che non devono rendere conto a nessuno delle proprie decisioni e che forse anche per questo hanno finito per perdere il contatto con la realtà. Lo abbiamo visto con l'attuazione del principio della neutralità tecnologica, lo abbiamo visto con il recente atto delegato in materia di revisione dei benchmark ETS, di cui chiediamo una revisione urgente, e lo stiamo vedendo nelle prime anticipazioni del contenuto della revisione organica del sistema ETS attesa per luglio. Dal focus sulla riduzione dell'impatto sui prezzi dell'energia, man mano stiamo passando alla possibile introduzione di nuovi meccanismi che potrebbero addirittura finire per complicare il meccanismo invece di semplificarlo come era richiesto. Lo dico qui dopo averlo ribadito anche in occasione della videoconferenza sulla competitività di lunedì organizzata insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al primo ministro belga Bart De Wever, perché chiedo un mandato chiaro a tenere il punto su questo tema. Anche da qui si testa il cambio di passo politico e strategico dell'Europa. Solo se semplifichiamo e rendiamo più veloci i processi amministrativi, solo se rimettiamo la politica al centro e nella condizione di decidere, possiamo sperare di rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita per il continente. Altra questione fondamentale in materia di competitività è quella legata al commercio internazionale. In una fase in cui pratiche commerciali sleali mettono sotto pressione la competitività dell'industria europea, anche in settori strategici per la nostra sicurezza economica, è essenziale che l'Unione Europea rafforzi i propri strumenti di difesa commerciale, così da garantire condizioni di concorrenza eque, proteggere la capacità produttiva, salvaguardare occupazione e investimenti. È un'esigenza che viene rivendicata con forza dal mondo produttivo italiano ed europeo, che chiede strumenti più efficaci e tempestivi per contrastare distorsioni del mercato sempre più frequenti. Per questo l'Italia, insieme ad altri Stati membri, ha avanzato proposte volte a rendere più incisiva l'azione dell'Unione. Non si tratta di chiudersi agli scambi internazionali né di agire contro specifici paesi, ma di assicurare quella reciprocità senza la quale la nostra civiltà è un fardello e non un faro in materia di diritti, standard di sicurezza, equità, giustizia. In questo quadro si inserisce anche il nuovo sistema europeo di controllo degli investimenti esteri, che consentirà una valutazione più attenta delle operazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza nazionale o di generare dipendenze strategiche in settori essenziali. È importante sottolineare che grazie all'impegno italiano la decisione finale continuerà a spettare agli Stati membri nel pieno rispetto delle prerogative nazionali. Le dipendenze economiche strategiche, in particolare nel campo delle materie prime critiche e delle terre rare, ma pensiamo anche al tema dei fertilizzanti che sono così cruciali per la nostra sicurezza alimentare, rappresentano oggi una delle principali sfide geopolitiche. Per affrontarle occorre innanzitutto diversificare le fonti di approvvigionamento, ampliando la rete dei partenariati strategici e degli accordi commerciali dell'Unione Europea, e allo stesso tempo è fondamentale consolidare la cooperazione con i nostri partner più stretti per costruire catene del valore più affidabili e sicure nei settori tecnologici e industriali più avanzati, strategia nella quale si inserisce chiaramente anche il Piano Mattei, con il quale l'Italia promuove con paesi ricchi di risorse strategiche e partenariati di lungo periodo basati sulla collaborazione paritaria e di reciproco beneficio. sacrificio. La sicurezza economica è insomma parte integrante della sicurezza nazionale ed europea. Difendere la competitività delle nostre imprese, ridurre le dipendenze strategiche, rafforzare la resilienza delle nostre filiere significa garantire crescita, occupazione e autonomia decisionale all'Europa del futuro. Tutte queste priorità chiaramente dovranno trovare spazio anche nel nuovo quadro finanziario pluriennale, ovvero il bilancio dell'Unione Europea. Grazie anche all'impegno italiano nel corso degli ultimi mesi sono stati compiuti dei progressi nel negoziato. È stata riconosciuta la possibilità per gli Stati membri di aumentare le dotazioni per la politica agricola comune, sono state rafforzate le garanzie a tutela delle regioni, siamo riusciti a ottenere maggiori tutele in favore delle PMI nel Fondo per la competitività, è stato riconosciuto il principio della neutralità tecnologica nella decarbonizzazione industriale. Ma la strada da fare è ancora lunga perché la proposta possa rappresentare un compromesso maturo e soddisfacente, e sul piano del metodo voglio sottolineare ancora una volta al Consiglio europeo che non intendiamo assecondare o vincolarci a tempi di negoziato predefiniti e artificiali. L'Italia si assumerà la responsabilità di un accordo solamente quando saremo certi di aver raggiunto il miglior compromesso possibile per la nostra nazione e per l'Europa nel suo complesso. Detto questo, la novità del prossimo Consiglio è che per la prima volta si parlerà dei numeri del prossimo QFP e quindi vale la pena di ribadire almeno tre concetti per noi fondamentali. Primo, non accetteremo un bilancio nel quale, in conseguenza del quale, a fronte di maggiori contributi, l'Italia rischia di avere a disposizione risorse inferiori. Secondo, i cosiddetti rebates vanno eliminati. Se si arriverà a mantenere questo sistema anacronistico, chiederemo che, in qualità di terzo contributore netto al bilancio dell'UE, anche l'Italia goda dello stesso privilegio. Tre, chi vuole finanziare le nuove priorità tagliando le politiche tradizionali deve guardare altrove. Da parte nostra siamo pronti a investire su competitività e difesa, ma questo non si potrà fare a spese della PAC, della pesca o della coesione. Piuttosto si comincino... Piuttosto si comincino a tagliare le spese per l'amministrazione europea, che nella proposta della Commissione vengono aumentate di più del 20%, segnale in totale controtendenza rispetto a quelli che noi cerchiamo di dare ogni giorno e che vengono richiesti a noi. Dopodiché, come dicevo, nuove priorità chiamano nuove risorse. Stiamo analizzando, discutendo il pacchetto di nuove risorse proprie, incluse quelle avanzate dal Parlamento europeo. Siamo aperti ad approfondire alcune di queste proposte, come un intervento sui profitti derivanti dalle criptovalute, forme di digital tax europea, ma il nostro principio guida sulle risorse proprie rimane lo stesso. Le entrate del bilancio UE si possono incrementare solo a patto che questo non si ripercuota su imprese, cittadini e finanze pubbliche. E accanto al più ampio tema dei numeri, nelle prossime settimane saranno oggetto della nostra massima attenzione anche alcuni aspetti apparentemente più tecnici, ma con implicazioni decisive sulla capacità di spesa dei fondi UE e sull'equità fra Stati membri. Faccio qui riferimento al tema della condizionalità in tutte le sue forme, che può rappresentare un vero e proprio ostacolo a un'attuazione efficace del prossimo bilancio. Siamo certamente a favore di regole chiare, ma non siamo pronti a consegnare a chi che sia strumenti di pressione indebita sull'attività di governi nazionali e sovrani. Parto dal principio do no significant harm, letteralmente non arrecare danni significativi. Nelle intenzioni della Commissione la sua applicazione potrebbe tradursi nell'esclusione automatica dai fondi europei di intere categorie di investimenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi ambientali. Questo è esattamente quello che non vogliamo e che non siamo disposti ad accettare. In un mondo in cui Stati Uniti e Cina mobilitano miliardi e miliardi per incentivare la propria industria e la propria competitività, l'Europa non può fare la scelta diametralmente opposta, cioè quella di rappresentare essa stessa un ostacolo alla propria industria e alla propria competitività. Altro tema fondamentale. Altro tema fondamentale è quello della condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto. Ora, qui, prima che l'opposizione tiri fuori il suo ridicolo armamentario sul governo illiberale, voglio ribadire una cosa lapalissiana per chiunque mantenga un briciolo di onestà intellettuale. Questo governo non è contro lo Stato di diritto, tutt'altro. Questo governo sa però che nella civiltà occidentale il fondamento dello Stato di diritto è l'uguaglianza di fronte alla legge. Quindi se di Stato di diritto vogliamo parlare, il principio va rispettato da tutti alla stessa maniera, Commissione europea inclusa. Non è concepibile Non è concepibile che un documento informale, la relazione annuale sullo Stato di diritto, predisposta da funzionari della Commissione sulla base di articoli di giornale e non da istanze giurisdizionali, possa assumere un carattere vincolante capace di bloccare senza contraddittorio l'erogazione dei fondi a uno Stato membro. E deve far riflettere, colleghi, che paesi accusati di violare lo Stato di diritto quando sono governati da maggioranze reputate sgradite diventino poi di colpo pienamente in linea con i principi europei al cambio di governo, pur rimanendo inalterate le leggi che vengono contestate. Continueremo a lavorare per correggere queste distorsioni perché sono lontane dall'idea di Europa che abbiamo in mente. E allo stesso tempo intendiamo contrastare ogni proposta volta a far aumentare i controlli e le condizionalità al crescere dei fondi europei assegnati. La nostra posizione su questo è chiara, le regole devono valere per tutti allo stesso modo, si tratta di uno dei principi base iscritti nei trattati. In definitiva, continueremo a lavorare strenuamente per un bilancio efficace che sostenga gli Stati membri senza diventare uno strumento di pressioni per finalità per cui i trattati e i regolamenti europei vigenti prevedono già strumenti dedicati a partire dalle procedure di infrazione e dal ruolo della Corte di Giustizia. Infine, anche in questo Consiglio europeo torneremo a parlare di migrazione. La scorsa settimana è stato raggiunto a Bruxelles l'accordo sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un accordo storico, frutto soprattutto del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido e efficace e grazie al quale sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada avviata con il tanto contestato protocollo Italia-Albania. Una soluzione innovativa che in tanti hanno contrastato, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e di transito, rimpatriare subito chi non ha diritto a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo. E un successo simile lo abbiamo raccolto anche in materia di convenzioni internazionali, attraverso un processo avviato lo scorso anno da Italia e Danimarca che ha portato all'adozione a Chisinau il 15 maggio della dichiarazione su migrazioni e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sottoscritta da tutte le 47 nazioni che compongono il Consiglio d'Europa. Un risultato impensabile solo un anno fa, quando insieme al primo ministro danese Frederiksen ho promosso una prima lettera aperta in questo senso. Una dichiarazione che ha riconosciuto, tra le altre cose, la legittimità per gli Stati membri di perseguire soluzioni innovative come il trattamento, appunto, in paesi terzi delle domande di asilo. La sicurezza dei confini, tuttavia, non può essere considerata solo in chiave migratoria. Deve estendersi alle altre grandi emergenze del nostro tempo, ambiti nei quali l'Italia sta assumendo un ruolo sempre più centrale, contribuendo a orientare il dibattito e a promuovere soluzioni concrete. Mi riferisco innanzitutto all'impegno contro il traffico di droga, che trova concreta attuazione nei principali contesti multilaterali, dall'ONU al G7, dall'UE alla Comunità Politica Europea, dove insieme alla Francia abbiamo lanciato la Coalizione Europea contro le droghe, che vede ad oggi l'adesione di oltre 30 nazioni europee. Nei prossimi mesi il nostro Paese ospiterà due importanti appuntamenti internazionali, il primo a Palermo, dedicato alla sicurezza dei porti, il secondo presso la Comunità di San Patrignano, eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale, incentrato sulla prevenzione e sul recupero dalle tossicodipendenze. Mi riferisco poi anche alla situazione epidemiologica dell'Africa centrale legata al recente focolaio del virus Ebola registrato nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Nei giorni scorsi ho scritto ai vertici europei per chiedere, nel pieno rispetto delle prerogative nazionali in materia di tutela della salute, un rafforzamento del coordinamento delle attività di vigilanza alle frontiere, anche attraverso l'adozione di regole comuni per la gestione degli arrivi, diretti e indiretti, di persone potenzialmente esposte al virus. Da questa iniziativa sono scaturiti incontri tra i ministri competenti che consentiranno nel corso del Consiglio europeo di assumere decisioni, coordinare la protezione dei cittadini europei. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come si vede il contesto è complesso e delicato e in questo scenario l'Italia sa che la sfida più importante è saper scegliere ciò che è più giusto in luogo di ciò che è più facile. Per farlo continueremo a interpretare con lucidità i cambiamenti dello scenario internazionale, a promuovere soluzioni pragmatiche, efficaci, difendendo i nostri valori e i nostri interessi. Continueremo cioè ad agire con realismo e determinazione, senza cedere alle semplificazioni, senza nascondere la realtà dei fatti, perché le decisioni più importanti per il futuro dell'Europa richiedono anzitutto il coraggio della verità. È con questa consapevolezza che parteciperemo al prossimo Consiglio europeo, non per inseguire il corso degli eventi, ma per contribuire a determinarlo. Questa, del resto, è la linea che abbiamo seguito finora, una linea fondata sulla chiarezza delle scelte, sulla serietà degli impegni assunti, sulla difesa dell'interesse nazionale nel quadro di una dimensione europea. Una strada che non promette scorciatoie, ma risultati, non cerca il consenso più facile, ma le decisioni più giuste. Ed è su questa strada, ancora una volta, che chiediamo il sostegno di questo Parlamento. Vi ringrazio.
2: Grazie. Sospendiamo a questo punto la seduta fino alle ore 10:45 al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri di consegnare il testo delle comunicazioni presso il Senato della Repubblica. La seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Siamo in attesa di collegarci con il Senato. Abbiamo ascoltato alla Camera la Presidente Meloni, che è ora in viaggio proprio verso Palazzo Madama per consegnare le comunicazioni, e appunto siamo in attesa di collegarci con l'Aula del Senato comunque per seguire la conversione del decreto accise.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come detto, siamo pronti per collegarci in diretta con l'Aula del Senato per seguire la conversione del decreto accise.
2: Intervengono i senatori Scalfarotto e Pirondini. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 1635, disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il relatore Rastrelli, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Pirro, Potenti e Verini. Replicano il relatore Rastrelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Siracusano. Sugli emendamenti relativi agli articoli nel testo proposto dalla Commissione intervengono i senatori Lopreiato, Bazzoli, Scalfarotto, Rossomando e Cucchi, nonché il relatore Rastrelli e il sottosegretario Siracusano. Tutti gli emendamenti sono dichiarati improponibili o improcedibili o sono respinti. L'ordine del giorno G1.1 testo 2 è accolto dal Governo, mentre l'ordine del giorno G1.2 è respinto. Sono invece approvati tutti gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Scalfarotto, Cucchi, Gasparri, Lopreiato, Stefani, Rossomando e Berrino. È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 12.30 e ripresa alle ore 16.05. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 1891, conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di pezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il relatore Salvitti, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Bevilacqua, Bergesio, Sironi, Fregolent, Croatti, Garavaglia e Nicita. Il seguito della discussione generale del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Gaudiano, Sensi, Lopreiato, Scalfarotto, Magni, Boccia e Malan. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 11 giugno 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 17.35.
3: Grazie, poiché non mi pare che vi siano osservazioni, il processo verbale. Si intende approvato l'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B come di consueto, l'allegato al resoconto della seduta odierna. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge: conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Come sapete, all'ordine del giorno è prevista la consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Chiedo al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni, se intende intervenire.
4: Grazie Presidente, buongiorno senatori. Mi limito a consegnare il testo delle comunicazioni che ho poc'anzi reso alla Camera e ci vediamo più tardi per il dibattito. Grazie.
3: Presidente, un applauso per questo intervento, non se l'aspettava. Ringrazio il Presidente del Consiglio dei Ministri e prendo atto della consegna del testo delle comunicazioni già rese alla Camera dei Deputati. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il dibattito indicativamente si terrà alle ore 15. Grazie.

0: disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Atto Senato 1891. Nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica, ma dobbiamo sospendere 10 minuti in attesa delle annotazioni della quinta. Quindi sospendo la seduta fino alle ore 10:20. La seduta è sospesa.
1: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nuovamente collegati con l'Aula del Senato in diretta per seguire la discussione del decreto accise.
2: 1.4, 1 bis 0.212, 1 bis 0.213 e 1 bis 0.215. Allora, passiamo all'illustrazione. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 1. Tajani, Franceschelli, Turco, Sironi, Pirro, Magni. Parere del relatore. Parere del relatore. Senatore Salvitti, parere del relatore sull'articolo 1.
3: Parere contrario.
2: Non ho sentito, scusa. Governo conforme al relatore. Quindi passiamo alle votazioni. Allora, emendamento 01.1 improcedibile, 01.2 improcedibile, 01.4 improponibile, 01.5 improcedibile, 01.6 improcedibile, 01.7 improcedibile, 01.8 improcedibile, 01.9 improcedibile. Sì. 1.200 improcedibile. Votiamo l'emendamento 1.2 con parere contrario del relatore e governo. Sironi, Gaudiano, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.3, Tajani, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.4, improcedibile. Votiamo l'1.5, Turco Croatti. Prego, prego senatore.
4: Chiedo scusa. Sì, grazie Presidente. L'1.5 è un emendamento che volevamo sottoporre all'attenzione dell'Aula. È
2: Scusi senatore Croatti, per cortesia chiedo ai colleghi un po' di silenzio. E io mi fermo.
4: Sì, dicevo Presidente, è una sconto fiscale, in realtà sul prodotto e sulle imprese. Sulle accise, diciamo, cerchiamo di evitare che un'agevolazione che c'è nel provvedimento mangi l'altra agevolazione, quindi mantenere invariato il livello complessivo dei benefici fiscali di quelle che sono. Di mantenere invariato il livello complessivo dei benefici fiscali, perché un provvedimento non è molto chiaro, quindi questa norma è proprio un chiarimento specifico che entra all'articolo 24 ter del decreto legislativo del 26 ottobre. Stiamo cercando di dare un chiarimento, quindi volevamo sottoporre, l'abbiamo riproposto in commissione più volte, rischiamo che le stesse persone abbia un'agevolazione da una parte e poi gli venga sottratta dall'altra.
2: Grazie, allora votiamo chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.6 improcedibile, 1.201 improcedibile, votiamo l'1.202, Tajani boccia, chi è a favore? Chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.204 improcedibile, 1.203 improcedibile, 1.206 improcedibile, 1.205 improcedibile, 1.207 improcedibile. Passiamo agli ordini del giorno, senatore Salvitti, parere del relatore sugli ordini del giorno.
3: Parere contrario.
2: Governo.

0: approva. G1.201, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Allora, 1.0.200 improcedibile. Passiamo all'articolo 1 bis. Tajani, Turco, Pirro, Croatti, Damante, Magni. Prego, senatore, il relatore, senatore Salvitti.
1: Parere
0: contrario. Governo conforme, quindi passiamo alle votazioni. 1 bis 200, improcedibile. Senatore Boccia, prego.
2: Vai tu.
3: Aveva chiesto prima.
0: Scusi?
3: Presidente, io gli avrei chiesto solo il voto elettronico, però aveva...
0: su quale, scusi? Sul 1 bis 200?
3: Sì. Il Tajani.
0: Tajani Boccia. 1 bis 200, voto elettronico.
3: Esatto.
0: Prego, invece dopo. Allora, lo chiede il non c'è l'appoggio perché Boccia è capogruppo, quindi possiamo aprire la votazione sul voto elettronico. La votazione è aperta. Scusate, faccio un passo indietro, ci vuole l'appoggio comunque perché è improcedibile, quindi annullo la votazione. Annullo la votazione, prego senatore Boccia, appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Allora, 1 bis 201, improcedibile. Senatore Turco, prego.
4: Sì, Presidente, grazie. Volevo intervenire sull'articolo 1 bis in tema di questione ILVA.
0: Scusi, 1 bis, perché siamo tutti bis, 201.
4: 201, sì.
0: È improcedibile,
4: Allora intervengo sul successivo, il 202.
0: No, è improcedibile, ci arriviamo, se vuole aspetti, così interviene su quello che si può votare. Vuole il voto o vuole il voto? Allora appoggio. L'appoggio c'è, può fare la dichiarazione di voto, senatore Turco.
4: Sì, Presidente, grazie. In tema di ILVA, Presidente, sono stati investiti in questi 4 anni tra debiti, sovvenzioni, prestiti, oltre 4 miliardi senza risolvere assolutamente nulla. Una privatizzazione che è fallita, le bonifiche ferme, gli impianti sono ormai sempre più vetusti e insicuri, una decarbonizzazione che non esiste, una produzione siderurgica che è crollata, dei lavoratori che ormai vivono solo di cassa integrazione, una città che attende delle risposte e infine cittadini e lavoratori che continuano ad ammalarsi e a morire in fabbrica e fuori. Questa non è una politica industriale, si continua ancora a perseverare con un accanimento terapeutico. E poi collegato a ILVA ci sono le imprese dell'indotto che chiudono e ci sono altre crisi di lavoratori come quella di Isola Verde che è completamente stata abbandonata anche dal governo. Grazie Presidente.
0: Grazie, procediamo alla votazione. La votazione è aperta, non ho detto che è chiusa. Intanto votate. Senatore Cataldi, aspettiamo. Ha fatto? Ha votato? La votazione è chiusa? Non l'ho visto. Il Senato non approva. 1 bis 202 è improcedibile, 1 bis 203 è improcedibile, 1 bis 204 è improcedibile, 1 bis 205 è improcedibile, 1 bis 206 è improcedibile, 1 bis 200, Turco, Croatti. Favorevoli? Prego, senatore Boccia.

0: La verifica il numero legale.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione sulla verifica del numero legale.
2: Ci sono.
1: Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato è in numero legale. Allora, votiamo. Chi è favorevole? Siamo sull'1 bis 200. Favorevoli? Contrari? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 201, improcedibile. 1 bis 202, improcedibile. 1 bis 203, favorevoli? Contrari? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 204, improcedibile. 1 bis 205, improcedibile. 1 bis 206, favorevoli? Senatore Boccia, prego.
0: Sì, voto elettronico, grazie.
1: Benissimo, a nome del gruppo, quindi la votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 207, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 208, è improcedibile. 1 bis 210, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 209, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 211, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 212, chi è a favore? Senatore Boccia.
0: Sì, grazie Presidente. Vi chiedo la verifica al numero legale.
1: Appoggio.
0: Fermi.
1: L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione per la verifica del numero legale. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
3: Il Senato non è
1: il numero legale. La seduta è sospesa per 20 minuti fino alle ore 11.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono 10:43 minuti, un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Le aule sono entrambe ferme, come avete potuto ascoltare fino a pochi istanti fa. A partire dalle 9 ci sono state le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Giorgia Meloni poi si è recata in Senato, dove ha consegnato le proprie comunicazioni e non ha ripetuto il suo discorso. La seduta del Senato è ripresa con l'ordine del giorno che prevedeva il passaggio agli emendamenti per quanto riguarda la conversione del decreto accise, ma la seduta poi è stata sospesa per mancanza del numero legale ed ora è stata aggiornata alle ore 11. Ma noi alle 10:45 circa, almeno per quanto orario previsto, diciamo, dalla presidenza della Camera, torneremo a Montecitorio perché inizierà la discussione sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio, che in linea di massima si porteranno avanti per tutta la mattinata. Quindi trascureremo un po' il Senato, che però vi faremo ascoltare nel tardo pomeriggio o comunque nei giorni successivi per quanto riguarda il decreto accise, perché anche Palazzo Madama poi aprirà nel pomeriggio la discussione sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. E quindi oggi è una giornata parlamentare che passeremo tutta sulle comunicazioni di Giorgia Meloni e sui dibattiti parlamentari delle due assemblee, quindi molta politica estera e soprattutto per quanto riguarda, da come abbiamo sentito Giorgia Meloni, i conflitti internazionali e le posizioni diplomatiche dell'Italia che la Presidente del Consiglio porterà in Consiglio europeo nei prossimi giorni. Allora, sono adesso le 10:45, quasi le 10:46, come vediamo dalla pagina della Camera sta per riprendere la seduta nell'aula di Montecitorio, dove, come abbiamo detto, si continuerà con la discussione e poi la votazione in tarda mattina sulle risoluzioni che verranno presentate, con le dichiarazioni di voto per quanto riguarda il mandato che viene dato alla Presidenza del Consiglio per andare al Consiglio europeo. Quindi, come abbiamo detto, la mattinata sarà prevalentemente in ascolto dall'aula di Montecitorio con la Camera dei Deputati, mentre il pomeriggio sarà dedicato sempre sullo stesso tema e sul dibattito in merito alle comunicazioni di Giorgia Meloni su tutto quanto detto in riferimento al prossimo Consiglio europeo e ai rapporti che Giorgia Meloni dovrà avere con gli altri partner europei per, come lei ha spiegato nel suo discorso, per cercare di avere una linea unica in Europa ed anche, ha sottolineato Giorgia Meloni, di avere una rappresentanza europea ed una voce unica per quanto riguarda il punto di vista dell'Europa sui conflitti internazionali e con gli altri partner al di fuori dell'Europa. Dunque, tra poco ripartiremo con l'aula di Montecitorio, vi lasciamo ad un brano musicale e poi rientreremo con la Camera.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 10:49 minuti, dunque andiamo in diretta con l'Aula di Montecitorio per l'inizio della discussione sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Sta parlando l'onorevole Isabella Del Monte di Forza Italia.
2: Vorrei oggi fare anche un'analisi retrospettiva, Presidente, perché la memoria va ovviamente al primo Consiglio europeo del gennaio 2023 e se noi guardiamo le conclusioni di quel Consiglio capiamo veramente quanto sia cambiato il mondo in questi tre anni. E infatti io ricordo che dopo il primo punto, ovviamente dedicato alla situazione in Ucraina, ebbene il secondo punto era dedicato invece alla stabilità economica, alla ricerca della stabilità economica e anche alla competitività dell'Unione Europea. Del resto quella era una transizione lunga, una transizione che partiva dal 2007-2008, gli anni della crisi finanziaria e la relativa risposta. Risposta che, come sappiamo, fu il piano Juncker che mirava a rilanciare gli investimenti attraverso il finanziamento dei progetti più strategici e anche, possiamo dire, più rischiosi. E poi ancora la pandemia che ci mise di fronte alla realtà, cioè l'Unione Europea non aveva una forte produzione interna e quindi doveva ricorrere a approvvigionamenti esterni rispetto appunto ai paesi terzi, e questo ha spinto verso il Next Generation EU, quindi verso una spinta verso la ripresa e la resilienza. E ancora la crisi energetica, quindi Repower EU, con soluzioni anche qui per rendere l'Unione Europea più resiliente e più autonoma. Comunque, Presidente, purtroppo quello che ha cambiato in questi ultimi anni, lo sappiamo, è stato il quadro geopolitico. Resta chiaramente il punto del sostegno all'Ucraina e noi come Forza Italia vogliamo ribadirlo anche in questa sede e vogliamo ribadirlo anche con delle argomentazioni che hanno a che fare prima di tutto col fatto che noi dobbiamo sempre sostenere la libertà di autodeterminazione dei popoli. Dobbiamo sostenere una libertà che non è mai negoziabile. Dobbiamo sostenere il fatto che l'Ucraina non soltanto sta lottando per il proprio territorio, per l'integrità del proprio territorio, ma sta anche lottando per i valori dell'Unione Europea. E noi dobbiamo essere a fianco dell'Ucraina e dobbiamo sostenere gli sforzi che sta facendo, anche perché oltre al fatto di lottare per il proprio territorio sta anche lottando per la propria identità. Quanto sta facendo Mosca è davvero terribile, sta mettendo in atto il crimine davvero più subdolo, che è quello di voler annientare l'identità di un popolo attraverso la distruzione del patrimonio culturale. E poi ovviamente la situazione nel Medio Oriente, c'è il tema collegato anche della sicurezza marittima. Innanzitutto noi respingiamo qualsiasi tentativo di voler realizzare da parte del regime iraniano un'escalation nucleare e la guerra per procura. Dobbiamo oltretutto scongiurare che ci siano ulteriori effetti anche sulla navigazione, sulla sicurezza della navigazione, che riguarda certamente lo stretto di Hormuz, ma anche la situazione del canale di Suez. Quindi abbiamo di fronte la cosiddetta doppia strozzatura strategica e questo chiaramente crea tutto un impatto sulla navigazione, tutto un impatto sull'economia, sui commerci e con degli effetti che vediamo anche nell'economia italiana. Però dall'altro lato, Presidente, dobbiamo anche dire che la storia dell'integrazione europea ci racconta che è proprio dalle grandi crisi che sono nate anche le grandi innovazioni. Quindi noi dobbiamo guardare esattamente in questa direzione e sollecitare alcuni passi. E io vorrei partire anche da quanto lei ha accennato prima, anzi l'ha illustrato in maniera anche molto dettagliata, ossia il quadro finanziario pluriennale. Quello che noi abbiamo di fronte è un settennato 2028-2035 che è anch'esso di svolta. Spesso appunto le strategie cambiano ovviamente con i bilanci settennali, ma a questo proposito Forza Italia nel PPE ribadisce la centralità delle storiche politiche che sono europee, che sono la politica agricola comune e la politica di coesione. Questo dobbiamo farlo per tutelare la nostra agricoltura e anche il fatto di evitare che vi siano dei divari territoriali. Vorrei anche dire due parole a proposito di concretezza, altro punto che lei ha toccato, che dobbiamo anche rafforzare sempre di più il mercato interno, perché quello che rappresentò anche il Consiglio europeo di quel gennaio 2023 fu il fatto di voler rafforzare la produzione, appunto, la produzione europea con delle scelte ben precise che avevano a che fare con gli aiuti di Stato, con i fondi strutturali, con la riduzione degli oneri amministrativi, con la semplificazione e al tempo stesso anche un rafforzamento della politica tipo commerciale, quindi i cosiddetti accordi misti. Ebbene, ecco, a questo proposito noi dobbiamo pensare che le cose devono essere fatte anche in modo concreto e in questo senso è andata anche la Commissione europea nel voler realizzare un cosiddetto 28° regime, quindi con quella struttura societaria che diventa omogenea, unica in tutta l'Unione Europea e che spinge verso la digitalizzazione, verso la semplificazione e soprattutto verso una struttura innovativa, quindi verso l'aiuto alle cosiddette start-up e scale-up. E ancora, come dicevo prima, gli accordi commerciali. Il buon risultato del Mercosur dice che stiamo andando nella direzione giusta, ma non è solamente questo il percorso che noi dobbiamo affrontare, cioè dobbiamo prendere ad esempio quanto è stato fatto esattamente nel gennaio del 2028, quindi che cosa è accaduto a livello europeo ma anche nel determinante sostegno italiano, che si è raggiunto finalmente l'accordo commerciale con l'India e al tempo stesso si è andati nella direzione, si sta andando nella direzione anche delle nuove vie di traffico, perché questo che noi stiamo osservando oggi, che non possiamo avere delle limitazioni, appunto delle strozzature in percorsi logistici di carattere esclusivo. Questi sono assolutamente dei percorsi che noi dobbiamo evitare nel nostro futuro e per questa ragione puntare sulla cosiddetta via del cotone, su IMEC, sui rapporti con l'India è fondamentale proprio per agire appunto nelle soluzioni alternative, ma anche, perché no, per creare attraverso la logistica, attraverso i percorsi infrastrutturali anche delle soluzioni di tipo diplomatico. Ed ancora l'autonomia energetica nucleare. Sappiamo che in quest'Aula abbiamo approvato recentemente la legge delega in materia di nucleare e vorrei sottolineare che comunque questo fa parte anche di un disegno europeo, perché la tecnologia, appunto, del nucleare è stata inserita nel Net Zero Industry Act, quindi anche a livello europeo si va in questa direzione. E ancora, Presidente, no all'ideologia green, tale quale, perché noi abbiamo bisogno di una revisione dell'ETS 1, quindi per contrastare le speculazioni finanziarie, ma anche evitare che vi siano delle distorsioni competitive nel Mediterraneo che rischiano veramente di affossare i nostri porti e la nostra logistica. Un'ultima considerazione, Presidente, vorrei farla a proposito dell'allargamento, perché si parla di Ucraina, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono dei paesi, che sono quelli dei Balcani occidentali, che da anni attendono l'ingresso in Unione Europea. Lei, Presidente, ha parlato di merito. Questo è il percorso giusto e corretto che noi dobbiamo seguire e in questo senso vorrei esprimere la positività del negoziato del Montenegro. Montenegro è il paese dei Balcani occidentali che in assoluto è più vicino all'ingresso in Unione Europea. Tutti e 33 capitoli sono stati aperti, 14 hanno l'approvazione provvisoria, adesso si sta affrontando il tema dello Stato di diritto. È vero che parliamo, Presidente, di uno Stato piccolo demograficamente, ma io credo che sia altamente strategico. L'ingresso in Unione Europea potrebbe essere concretamente realizzato nel 2028 e questo penso che potrebbe rappresentare sicuramente anche un volano e un incentivo anche per gli altri stati dei Balcani occidentali ad avere un ingresso stesso, appunto, nell'Unione Europea. Credo che questo sia un interesse anche europeo, sia un interesse italiano, perché l'interesse ad avere un'Unione Europea più forte si accompagna anche ad un interesse ad avere una stabilità della regione. Questo in concreto, Presidente, è quello che noi vediamo come obiettivi strategici per il prossimo Consiglio europeo e anche per il prossimo futuro, perché l'Unione europea deve essere concreta, non solo ideologica, e questo può rappresentare senz'altro un elemento determinante per poter avere un'Europa più forte e più autorevole nello scacchiere mondiale. Grazie.
3: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Rosato. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, grazie Presidente Meloni, Ministri. Qualche volta è difficile trovare le parole giuste per esprimere la preoccupazione per il contesto in cui viviamo e cercare di estrapolare questo dibattito dal giusto.
3: Facciamo alzare il microfono, collega Rosato, perché si sente male.
4: No, ma è alzato.
3: No, alzare il volume. Scusi.
4: Proviamo.
3: Ah no, mi chiedono di cambiare microfono perché c'è proprio un problema tecnico. Se prende quello del collega Richetti. Scusi, proviamo questo.
4: Questo mi sembra.
3: Bene.
4: Grazie. Allora, Presidente, qualche volta grazie. Intanto, qualche volta è difficile trovare le parole giuste per cercare di riportare e di segnalare la gravità della situazione di cui stiamo parlando nel contesto internazionale che ci muoviamo. Stamattina ci svegliamo, una nuova ondata di bombardamenti sull'Iran, un contesto complicato in tutto il Medio Oriente. E distinguere questo, che è un argomento che riguarda il nostro paese, il nostro popolo, la nostra Europa, non solo per quanto accadrà nelle prossime settimane, ma per quanto accadrà nei prossimi anni, rispetto il giusto, perché di tutti, dibattito e polemica politica, è uno sforzo che noi dovremmo imparare a fare in maniera più selettiva, tutti. Io penso che non è vero che l'Europa è sempre più afona. La voce europea è sempre monocorde e in un tempo in cui si richiede una voce più forte, la voce europea è restata monocorde e con lo stesso livello dei momenti tranquilli. Ma se nei momenti di pace tranquilli, in cui al massimo si discute di qualche trattato internazionale, la voce europea può essere una voce piatta, nei momenti straordinari che stiamo attraversando in questi anni, la voce europea così non basta più. E questa consapevolezza, che non è solo una consapevolezza nostra, ma mi sembra che sia una consapevolezza abbastanza diffusa in questo Parlamento, però deve avere delle conseguenze. Io sono molto d'accordo con lei quando lei contesta i formati E3, e 5, e 8 e tutti gli altri formati che ci sono, anche perché ognuno contesta il formato quando non c'è, non quando c'è. Ed è giusto dire che questi formati qui così non funzionano più. Io credo che l'Europa debba avere due formati. L'Europa a 27, quella che è nelle istituzioni e che ha le sue articolazioni e le sue metodologie di espressione, e quella che deve essere un gruppo di paesi europei che si mettono insieme con un unico principio, che è quello di rendere quella voce europea più capace di rispondere alle esigenze che stanno fuori dai nostri confini, oltre che dentro i nostri confini. E questo deve essere un percorso che dica come rafforziamo le istituzioni europee. Penso al ragionamento che lei faceva sul bilancio. Oggi il bilancio europeo vale l'1% del PIL. Una cosa irrilevante. Come si può pensare che esista una Unione Europea con l'1%? Dobbiamo decidere cosa metterci dentro, come rafforzare questo bilancio, quali sono gli strumenti che anche dal punto di vista nostro, italiano, quali sono le cose che più ci interessa che stiano in quel bilancio. Quali sono le metodologie su cui anche con coraggio, io lo ripeto sempre, noi lo ripetiamo sempre, decidiamo che non c'è più il diritto di veto. Non facciamone una bandiera ideologica su tutto, ma ci saranno delle cose su cui possiamo fare dei passi avanti adesso, su cui il diritto di veto è anacronistico e su cui dare un segnale per cui la decisione a maggioranza conviene anche a noi. Ecco, io penso che questo gruppo di paesi, che l'Italia potrebbe anche guidare, perché per tante caratteristiche, perché l'Italia è un paese che riesce ad esprimere anche una capacità di dialogo migliore che quanto alcuni nostri vicini di casa hanno. E poi in questi pochi minuti tre flash, Presidente. Il primo sull'Ucraina. Nelle sue parole non mi hanno convinte le parole che non c'erano. E che francamente, però, per essere onesti, non è che non ci sono solo nelle sue parole. Non abbiamo ancora letto tutte le mozioni, ma qualche documento è passato anche alle agenzie di stampa. Non abbiamo letto e non abbiamo ascoltato da nessuna parte il coraggio di dire che in Ucraina serve ancora il sostegno militare. Sostegno militare. Credo che il nostro documento sia l'unico che lo scrive, che c'è bisogno ancora del sostegno militare, perché la combattono una guerra. E anche quando diciamo l'Ucraina deve entrare in un'Unione Europea dopo la Moldavia, dopo i Balcani, insieme ai percorsi, eccetera, eccetera, tutto giusto. Ma se non fosse che lì c'è una guerra. C'è una guerra e dobbiamo trattarla in maniera diversa da come trattiamo un paese che non è in guerra. Non è che possiamo pretendere che faccia gli stessi dossier un paese che viene bombardato nella capitale ogni santo giorno. Ci sarà una differenza che trattiamo con quel paese. Un po' di pathos per queste persone che continuano a combattere. E so che c'è. Però bisogna avere il coraggio di dirlo anche se a Vannacci non piace, anche se a Salvini non piace. Perché? Perché sta nel DNA di questa Europa la solidarietà rispetto a quello che dobbiamo fare. Guardi, lei è andato in Ucraina, come ci siamo andati noi, in più occasioni. Quel popolo lì oggi ci chiedono sì il sostegno militare, l'intelligence, soprattutto l'antiaerea, ma poi ci chiedono soprattutto, prima di tutto, ci continuano a dire fateci entrare nell'Unione Europea. Non vogliamo essere la Bielorussia, che è uno stato fantoccio guidato da Putin. Non vogliamo essere quella roba lì. Il nostro futuro è diverso. Dobbiamo tendere una mano in maniera più netta all'Ucraina su questo tema. Noi continuiamo a essere il ventre molle dell'Europa. L'Italia è il ventre molle dell'Europa per la sua politica, sempre un po' accomodante nei confronti della Russia. Ma non lei, Presidente, ma lo sa anche lei, guarda anche lei la televisione, guarda anche lei i commentatori che ci sono. La seconda cosa che voglio dire, devo saltare sul Medio Oriente, ma il Medio Oriente, che è un tema che lei ha toccato bene, ci siamo su quella cosa lì. Però quando non ci sono conseguenze per tutte le azioni che Israele sta commettendo senza, diciamo, rispettare nessuna delle regole internazionali, quando non ci sono nessuna conseguenza, continuano a pensare che possono fare tutto. E allora qualche conseguenza bisogna trarla in maniera più netta, senza isolare la parte della popolazione civile, tanta, che vede in Netanyahu e nel suo governo un pericolo. Però qualcosa bisogna farlo. E l'ultimo flash, e l'ultima cosa che dico, Presidente, il dibattito sul riarmo o sulla necessità di armamento in questo paese non può essere solo retorico. Bisogna che il ministro Crosetto venga qui e ci dica quello che lui ha detto che vuole dire. Come spendiamo, come arriviamo a quel 5%, come lo facciamo? Questo dobbiamo farlo, perché ci è stato anticipato da mesi e non è mai successo. Grazie.
5: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Cavo, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente, grazie al Presidente del Consiglio, Ministri, onorevoli colleghi. La Presidente del Consiglio oggi ci ha chiesto una delega a partecipare al prossimo Consiglio europeo, non per inseguire il corso degli eventi, ma per determinarli. Da parte del nostro gruppo, per tutto quello che abbiamo ascoltato questa mattina, per i tanti temi e la precisione con cui sono state tracciate le rotte, ovviamente non possiamo che confermare la delega piena a raggiungere questo e a perseguire questo obiettivo. Dei temi toccati, ovviamente vado su quelli che riteniamo più rilevanti. Ucraina. La Premier ci ha detto sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca. Avere presente ancora la politica delle sanzioni senza cecità di dialogo. Noi sosteniamo, ovviamente condividiamo tutto questo, ma soprattutto il cuore del messaggio e dell'impostazione che ci ha portato questa mattina. Questa posizione per cui non sono importanti i formati con cui si fanno le regole e le riunioni a livello europeo, non sono importanti le ridondanti riunioni, occorrono meno sovrapposizioni e occorre arrivare a un interlocutore unico che parli a nome dell'Unione Europea. Su questo, Presidente, ha la nostra condivisione e riteniamo che sia l'obiettivo centrale, ovviamente, da portare avanti. Interlocutore unico e meno ridondanze e meno sovrapposizioni. Medio Oriente. L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. certamente. Purtroppo però è un conflitto che riguarda tutti noi nelle conseguenze, soprattutto della chiusura dello stretto di Hormuz. E allora non può che essere condivisibile quella posizione che rende inaccettabili regole unilaterali che governino o possano governare la navigazione dello stretto, che creerebbero davvero un precedente sulle rotte marittime che potrebbero diventare strumento di coercizione. Questo è l'altro punto sostanziale che condividiamo. Ha parlato del Libano, sosteniamo chiaramente l'impostazione, sostegno a UNIFIL e la condanna degli attacchi a UNIFIL, ma anche il ragionamento del post UNIFIL per non creare vuoti di sicurezza. Israele. Siamo amici di Israele, siamo vicini a Israele e condividiamo il fatto che debba avere la garanzia di vivere in sicurezza, ma come lei ha ribadito oggi non possiamo esimerci da dire in maniera chiara quando sbagli. Allora certamente le parole per esempio del Ministro della Sicurezza sono inaccettabili per noi, per l'Italia, come lei ha detto chiaramente, e sono poco dignitose per Israele. Ma questo non significa, nell'attenzione che lei ha dato anche chiaramente a tutta la situazione di Gaza, che deve continuare a essere attenzionata e monitorata, isolare Israele. L'isolamento di Israele sarebbe una scelta e un passaggio che darebbe e farebbe il gioco sostanzialmente soltanto di Hamas, del terrorismo, e questo chiaramente è quello che insieme a lei non vogliamo. Tutto questo ci porta a parlare delle scelte sulla difesa, dell'impostazione dei finanziamenti sulla difesa. Lei ha detto, Presidente, a conclusione del suo intervento, scegliere ciò che è giusto, non scegliere ciò che è più facile. E questo è un tema, insieme agli altri, ma soprattutto questo è un tema su cui l'Italia ha scelto e continua a scegliere ciò che è giusto. E ha fatto la scelta della verità, che condividiamo. Abbiamo i dati, li ha riferiti, con cui si presenterà la NATO, con l'aumento delle spese per la difesa in gran parte sul nostro territorio, lo ha precisato, e quello che fa la differenza, riteniamo, anche rispetto all'impostazione delle opposizioni, è che le opposizioni ci avrebbero detto, direbbero, diranno, che non bisognava investire in difesa, bisognava investire in famiglie e imprese. E invece noi, lei sta facendo esattamente questo: difendere il paese come è doveroso, è necessario, ma difendere contemporaneamente famiglie e imprese tramite sostanzialmente il meccanismo della flessibilità, la parola della flessibilità che sembrava impossibile, invece l'Europa ci ha accordato quei 14 miliardi che serviranno per raggiungere sostanzialmente, che potranno essere investiti nei prossimi 3 anni per tamponare gli effetti della crisi e raggiungere l'autonomia energetica. Sono un passaggio importante che ci dicono dove soprattutto abbiamo fatto la differenza. Qui si è visto chi è forte, chi riesce a incidere e chi riesce a ottenere appunto flessibilità e risorse. Energia significa sicuramente mix energetico, non può essere diversamente. Significa nucleare, soluzione indispensabile per il medio e lungo periodo. Lo dico con convinzione da parte del gruppo di Noi Moderati, che aveva per primo presentato una PDL. Lo dico come relatrice di quella legge delega che è stata approvata dal Parlamento la settimana scorsa e che risulta un passaggio imprescindibile per il nostro paese. Chi dice no al nucleare vantando alibi, dicendo che è un esercizio retorico, appunto cerca soltanto alibi ed è soltanto un modo per dire dei no, ma non abbiamo più bisogno di no, abbiamo bisogno che il nostro paese vada avanti, certamente anche con le rinnovabili. Ha fatto benissimo a precisare che abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta dalle energie rinnovabili, perché dobbiamo mettere fine anche a questa contrapposizione tra nucleare e rinnovabili. Sono necessari entrambi, noi siamo per il mix energetico, il nostro governo è per il mix energetico e questo vogliamo portare avanti, anche con i nuovi investimenti che, come lei ha annunciato chiaramente, arriveranno proprio sulle rinnovabili. E poi c'è il tema dell'ITS, mandato pieno per la revisione del sistema ITS, per ovviamente andare incontro alle esigenze delle nostre aziende. Anche l'ITS marittimo, come lei ha spiegato bene peraltro ieri all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo per il paese, per l'Europa dei burocrati, per l'Europa che poi stravolge le decisioni che legittimamente con dei mandati parlamentari vengono prese. Non siamo per un'Europa, come lei giustamente diceva, che aumenta le spese dell'amministrazione dell'Unione Europea a discapito invece dei capitoli del nostro bilancio. E qui veniamo al tema del piano triennale finanziario. Non si possono toccare priorità come PAC, pesca e coesione, e non si può accettare ovviamente un bilancio che possa chiedere al nostro paese più contributi e dare minori risorse, quindi anche su questo le diamo chiaramente sostegno e mandato pieno. Ha parlato di rimpatri, anche questo è un altro tema su cui il nostro paese, la nostra Presidente del Consiglio, l'Italia, ha saputo imporre e tracciare la linea. Ci sono i nuovi regolamenti attuativi e anche qui le opposizioni in quest'Aula attaccano, attaccheranno, salvo poi sui territori invece chiederli rimpatri e chiedere regolamenti e procedure più urgenti. Lo dico a ragion veduta arrivando da Genova, città amministrata da un centro-sinistra che rimpatri li chiede come. Ho cercato di toccare i temi più salienti, quelli che riteniamo importanti, dividendo l'impostazione di fondo e ribadendo, Presidente, che ha il mandato nostro, di noi moderati, per andare in Europa e continuare a scegliere, a tracciare una rotta su quello che è giusto, non su quello che è più facile, con realismo, con determinazione, cercando di determinare il corso degli eventi come è stato fatto finora su tutti i temi che abbiamo toccato e non soltanto di seguirli, perché un'Italia più forte, così più forte, significa un'Europa più forte. Grazie.
5: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Fassino, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
7: Grazie, Presidente. Ma viviamo, come sappiamo tutti, tempi tumultuosi, tempi che non sopportano ambiguità o reticenze. In primo luogo non le sopportano sull'Ucraina. Lì imperversa una guerra feroce con cui Putin sta cercando in ogni modo di piegare Kiev ad accettare una resa umiliante. Sostenere l'Ucraina quindi non è un'opzione, sostenere l'Ucraina è una necessità, non per ricercare una soluzione militare al conflitto, che tutti sappiamo non è possibile, ma perché soltanto se Kiev non viene piegata sarà possibile aprire la strada alla ricerca di una soluzione politico-diplomatica. E questo ci impone di sostenere in tutti i modi l'Ucraina nella sua resistenza. E dobbiamo sapere, questo è un punto su cui non si può essere ambigui, spiegherò subito perché, sul fatto che l'integrazione europea dell'Ucraina non è una variabile, è uno degli elementi fondamentali di un assetto di pace giusto e sicuro, perché è nella integrazione europea che l'Ucraina ha la maggiore condizione della sua sicurezza e della sua sovranità. E invece, caduto l'alibi di Orban, dietro cui molti, del veto di Orban, dietro cui molti si sono nascosti, oggi noi assistiamo nuovamente all'emergere, sia in Europa sia in Italia, di reticenze pericolose, di posizioni ambigue. E allora noi, quando invece dobbiamo sapere tutti che le uniche guerre che l'Europa ha conosciuto dal 1945 ad oggi sono avvenute esattamente ai confini dell'Unione, nei Balcani, nel Caucaso, in Ucraina, e che dunque integrare questi paesi è la condizione della stabilità non solo di quei paesi, ma è la condizione della stabilità e della sicurezza dell'Europa. E quello che le chiediamo quindi, Presidente, è a questo Consiglio europeo di ribadire con nettezza che l'Italia è per l'integrazione europea dell'Ucraina, non aprendo a proposte o ambigue o compromessi negativi che vengono affacciati. E la lettera che il cancelliere tedesco Merz ha inviato ai capi di governo qualche giorno fa contiene degli elementi di ambiguità che devono essere fugati. Per cercare di dare una soluzione a quel conflitto si è svolto qualche giorno fa, come tutti sappiamo, a Londra un vertice a cui lei non è stata invitata. Io credo che al di là degli aspetti propagandistici, a lei non sia dispiaciuto di non essere invitata, perché questo le consente da un lato un facile vittimismo, ma dall'altro soprattutto di non dover accedere a proposte che lei non vuole accettare. E tanto è vero che lei, quando si ventilò nella collezione dei volenterosi l'ipotesi che si predisponesse ad accordo concluso tra Russia e Ucraina una missione di stabilizzazione europea, lei disse che in ogni caso l'Italia non vi avrebbe partecipato. Le rassegno soltanto questa considerazione: se tutti i paesi europei assumessero questa postura, l'Ucraina sarebbe lasciata sola e in balia di qualsiasi avventura. Ecco perché io credo che non siano accettabile reticenza e ambiguità, e quindi al Consiglio europeo credo che l'Italia debba dire con chiarezza che noi lavoriamo per una sosteniamo l'Ucraina in tutti i modi, compreso, come ha detto Rosato, il piano militare, lavoriamo per una soluzione politica, fa parte di questa soluzione politica l'integrazione europea dell'Ucraina, e contrastiamo e non accettiamo soluzioni e compromessi che siano ambigui. La stessa situazione, la stessa determinazione noi le chiediamo sui Balcani. Lei, stamattina, come tutti i governi precedenti, ha riconfermato l'impegno italiano all'allargamento ai Balcani, e questo lo condividiamo tutti. Resta il fatto però che questo allargamento noi lo abbiamo promesso ai paesi balcanici nel 1995, all'indilà, all'indomani della pace di Dayton. L'abbiamo riconfermato nel Consiglio europeo di Salonico nel 2003. Siamo nel 2026, sono passati più di 20 anni, nessun paese dei Balcani occidentali è ancora entrato nell'Unione. E nel frattempo abbiamo aperto le porte dei Balcani alla Cina, alla Russia, alla Turchia e ad altri paesi che sono attori in quella regione. Allora qui c'è la necessità di un salto di qualità, e anche su questo invece emergono reticenze e ambiguità, perché nella lettera che il cancelliere Merz ha inviato ai capi di governo si parla in gran parte dell'Ucraina, ma poi c'è una frase che a chi ha letto quella lettera non è sfuggita, che anche per i Balcani ipotizza uno scenario di rinvio e comunque di una soluzione che non sono l'integrazione piena di quei paesi nell'Unione Europea. E io credo che questo noi non lo possiamo accettare. È per questo quindi che noi le chiediamo una postura chiara. Però per avere una postura chiara, Presidente, bisogna credere nell'Europa. E mi permetta, lo dico con massimo rispetto, lei nell'Europa non crede. Fin dal primo momento lei ha scelto di mettersi sotto l'ombrello americano e di fare di quella collocazione la fonte della sua legittimazione internazionale. Ha raffreddato tutti i rapporti con le capitali dei paesi fondatori dell'Unione Europea e si è messa a capo di un fronte sovranista. Legittimo, ma bisogna sapere quali sono le conseguenze. E lei ha fatto all'Assemblea della Confindustria qualche giorno fa una rappresentazione dell'Unione Europea che mi permetta caricaturale. Perché che l'Unione Europea abbia molti problemi, che bisogna fare molti cambiamenti, molte riforme, è vero, ma non si può rappresentare, come dire, l'Unione Europea con la formula «Oh, se non avessimo l'Europa quanto staremmo meglio». Perché non è così? Perché non è così? E lei, tutte le volte che c'è una criticità, si rivolge all'Europa. Poi però, tutte le volte che si rivolge all'Europa chiedendo lo smantellamento di politiche europee. Lo ha fatto sul patto dell'immigrazione, dove lei ha condotto una battaglia per un patto sulle migrazioni che renderà più disumana e più difficile la gestione dei flussi migratori. Lei lo ha fatto, questa azione di smantellamento sulle politiche ambientali. Lei chiede continue deroghe al patto di stabilità di un paese che tra l'altro ha il più alto indebitamento nell'Unione Europea. Lei è contraria a investimenti sostenuti da debito comune, e l'unica cosa su cui lei è ferma è mantenere il voto all'unanimità, che è esattamente quello che ormai tutti riconoscono essere un ostacolo a quell'Europa che secondo lei dovrebbe fare meglio. Questa è la ragione per cui bisogna uscire dalle reticenze e dalle ambiguità. Perché, e lei usa un'espressione, non la usa spesso perché sa che questo non è ben visto in Europa, neanche magari da paesi amici. Lei usa spesso questa espressione, ci vuole la Confederazione Europea, e usare l'assonanza europeo-europeo, no? Sembra che sia la stessa cosa. Non è la stessa cosa, Presidente. L'Unione Europea è un progetto di realizzare un soggetto politico-istituzionale che ha delle precise competenze per realizzare politiche comuni. La Confederazione Europea è semplicemente il coordinamento tra Stati nazionali che mantengono la titolarità esclusiva sulle loro politiche e basta, senza alcuna politica comune. C'è una differenza tra le due cose, e questa ambiguità c'è nei suoi, perché siccome io leggo i suoi discorsi e leggo i suoi interventi, Confederazione Europea io l'ho letto nei suoi interventi, e guardi, questo è... non corrisponde esattamente a questo. Ecco perché noi le chiediamo di cambiare postura e di ribadire con nettezza invece che noi ci collochiamo pienamente dentro l'Unione Europea, e lì vogliamo costruire anche la tutela degli interessi nazionali che lei evoca spesso, e li evoca facendo credere che lei li tutela e qualcun altro invece li snobba. No, Io, come lei, voglio tutelare gli interessi nazionali, so che ci sono. Il problema è dove si tutelano meglio, come si tutelano meglio. Lei ha di fianco il ministro Foti. Senza i soldi di Next Generation EU noi saremmo oggi in una recessione drammatica. Senza gli accordi di libero scambio con Giappone e Canada, l'Italia non avrebbe aumentato le sue esportazioni in quei paesi del 20%. Allora è lì che si difendono gli interessi nazionali.
5: Concluda, onorevole.
7: In Europa, ho finito, ma in Europa. Ed è per questo che noi le chiediamo, fin da questo Consiglio europeo, di cambiare la postura, di fugare tutte le ambiguità. Lo farà? Se lo farà, gliene renderemo merito. Non lo farà, lo faremo noi. Grazie.
5: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Rampelli. Prego, Presidente, ne ha facoltà.
8: Grazie, Presidente. Buongiorno, Presidente Meloni. Noi siamo la generazione che ha vissuto il dramma della divisione dell'Europa, della depredazione del suo cuore pulsante, la Mitteleuropa, indegnamente scippato con gli accordi di Yalta del 1945 dall'Unione Sovietica di Stalin, tra gli imbarazzi di Roosevelt e Churchill. Dal Reno alla Vistola, dal Baltico ai Balcani. Siamo la generazione che ha visto i sogni di tanti ragazzi innocenti che fuggivano dalla dittatura comunista infrangersi sul muro di Berlino, trafitti dalle mitragliatrici dei Vopos, la Volkspolizei, i gendarmi sanguinari della Deutsche Demokratische Republik, da sottolinearsi la democratische. L'assenza della Mitteleuropa si è sentita perché si compone di territori che condividono una storia e una civiltà alternativi a quell'est rappresentato dall'impero ottomano e dalla Russia imperiale, distinti anche da un'idea estrema di Occidente perché conservatori e opposti alle degenerazioni liberali figlie della rivoluzione francese, poi calviniste, positiviste, relativiste. Il giacobinismo apparse presto più un'imposizione che una opportunità. In quei decenni i nostri ragazzi davano manforte alle rivolte di Budapest e Praga, portavano ai movimenti del dissenso gli ingranaggi per assemblare ciclostili artigianali e stampare il Samizdat, periodico clandestino che teneva sveglio il desiderio di libertà di un popolo fiaccato dalla repressione, e denunciava l'arcipelago Gulag, i finti campi per malati psichiatrici. Non c'era solo Solzhenitsyn, non erano matti, combattevano per tornare con noi, con il mondo libero. Rincorrevano obiettivi semplici: la libertà di leggere e scrivere, ascoltare musica, manifestare idee, acquistare i viveri che si preferivano, o pennarelli e matite colorate, indossare collan e blue jeans. Ragazzi, anche italiani, militanti di destra, venivano sequestrati nelle prigioni sovietiche e davano un gran da fare alle diplomazie. Alcuni di questi non sono mai tornati, ma non avevano il favore dei media, sono scomparsi nel nulla. Nessuna citazione per loro, c'era spazio solo per le eroiche invasioni dell'Armata Rossa, talvolta sponsorizzate da insigni capi di Stato europei e italiani. La Guerra Fredda. Non durerà poco questa nostra e sua battaglia per ricompattare l'Europa, recuperare la Mitteleuropa e il suo significato geopolitico e culturale, emanciparla da Putin e dal suo obiettivo egemonico per riportare a est il baricentro del continente, e poi ancora più a est, fino in Cina, altra nota nazione dove imperversano libertà e democrazia, piazza Tiananmen Docet. Ci è voluta la forza della coerenza e della sua storia politica per capire e far capire che oggi non è in gioco solo la sovranità del popolo ucraino, ma gli stessi fondamenti della nostra civiltà. Diritto, sapere, umanesimo del lavoro, solidarietà, socialità, radici giudaico-cristiane, democrazia. E ci è voluta anche la consapevolezza che le iniziative dei volenterosi rischiano di essere velleitarie senza il dialogo con gli Stati Uniti d'America, destinate a emettere il rumore afono di un tuono senza fulmini. Una visione di politica estera efficace deve prescindere dai partiti cui appartengono presidenti, premier e cancellieri. E lei l'ha insegnato al mondo con Biden prima che con Donald Trump. L'Europa li precede e sopravviverà loro. mentre nuove formazioni rinnegano le barricate del 56 e del 68, non cantano più avanti i ragazzi di Buda, il sole non sorge più ad est, gorgheggiano di identità ma non sanno collocarla lì, in quell'Europa di mezzo che vuole tenersi alla larga dall'autocrate di Mosca, per carattere e per cultura, direi per istinto di libertà. Il sostegno all'Ucraina e le nuove proposte avanzate per giungere alla pace è il nostro, così il disco verde sull'adesione all'UE di Kiev e della Moldavia. Ma è anche giunto il momento di allargare il perimetro dell'Unione ai Balcani occidentali, su cui agisce indisturbata la propaganda russa. I premier serbo e albanese hanno recentemente dichiarato di essere pronti, in una prima fase, a rinunciare al diritto di veto. Le riforme richieste sono state realizzate, dunque si proceda a fare più grande e più forte l'Europa. Questa è la nostra visione, non sicuri di chi batti i piedi per terra e fa i capricci, perché il passaggio dalla via della seta alla via del cotone, la scelta di prediligere l'India alla Cina, dove volevano portarci prima Prodi e poi Conte, dove volevano appunto impantanarci, è invece una scelta lungimirante. La Luna è lì e chi si ostina a contestarla può emettere solo guaiti. Difendere l'Ucraina, circostanziare l'iniziativa dei volenterosi, continuare il dialogo con gli USA, accelerare l'ingresso dei Balcani occidentali nell'Europa, creare il nuovo asse nord-sud con la via del cotone, il piano Mattei, strumento paritetico di sviluppo del continente africano, essere percepiti come costruttori del nuovo ordine che potrà riportare il baricentro del pianeta nel Mediterraneo, cerniera di tre continenti, bloccare l'immigrazione irregolare, continuare la guerra ai trafficanti di esseri umani, snellire i rimpatri, dare forma a quella rimigrazione che è cominciata con questo governo, inutile inventarsi storia, e che sta contagiando molte altre nazioni. Perché apre le braccia a chi fugge davvero da guerre e persecuzioni, mette fine alla mattanza di persone innocenti che hanno trasformato coi loro corpi il Mar Mediterraneo, Mare Nostrum, nella più grande fossa comune della storia contemporanea. Colpisce gli sciacalli che lucrano sulla miseria e gestisce con ordine i flussi regolari, come è capitato a noi, nella nostra storia, alla nostra gente nel secolo scorso. Continuiamo a snellire le procedure, riportiamo a casa gli immigrati che commettono reati, abbattiamo le periferie, incubatori di degrado e di violenza, e con i nuovi indirizzi sulla casa costruiamo città-giardino, borghi, villaggi che producano di nuovo la bellezza degli uomini e delle donne giusti e delle loro comunità. Infine, la crisi dell'energia. Anche questa partita si gioca a Bruxelles. Non ripeterò ciò che ha detto e che condividiamo. Qualche giorno fa abbiamo dato mandato alla comunità scientifica di sbloccare la ricerca sul micronucleare e sulla fusione. Ma noi abbiamo bisogno di disaccoppiare il prezzo del gas da quello delle rinnovabili. Oggi non abbiamo molto tempo. Per farlo e far conseguentemente crollare il costo della bolletta serve investire su una fonte rinnovabile, quindi pulita, ad alto potenziale, con la quale, per capirci, possa girare la nostra industria pesante, diversamente da fotovoltaico ed eolico, programmabile, che non si fermi quando non ci sono sole e vento, sovrana, le cui fonti da sfruttare siano esclusivamente italiane. Bene, questa modalità di produzione di energia non è un miraggio, esiste già, copre oggi senza alcun investimento il 18% del nostro fabbisogno.

0: contribuenti su progetti di ingegneri italiani. Non possiamo rischiare che altri gestori multinazionali di energia gestiscano il nostro petrolio a causa delle gare che Bruxelles vuole imporre in forza di una curiosa libera concorrenza che non prevede banalmente il principio liberale della reciprocità. L'azione che sta sostenendo il ministro Foti in Europa va rafforzata. In caso contrario alla scadenza imminente delle concessioni demaniali, facciamoci trovare pronti, valutiamo la possibilità di creare una società pubblica tra Stato e Regioni per acquisire la diretta produzione di energia da questa fonte, facendo noi quegli investimenti, cosa che non possiamo chiedere alle società concessionarie che non sanno quanto e se dureranno ancora le proprie autorizzazioni. Continui a curarsi il giusto delle lamentele. La lamentela è il lusso di chi già si è arreso. Si porti in Europa la forza della sua maggioranza e soprattutto quella della grande parte degli italiani che credono nella rinascita della nostra comunità nazionale. Un testardo pastore sardo, e concludo, Efisio Mulas, vinse infine la sua battaglia per salvare una splendida baia dall'acqua cristallina, dalla speculazione. Scrissero di lui: nella vita non contano i passi che fai, ma le impronte che lasci.
1: Grazie. Onorevole, è iscritto a parlare il deputato Del Barba, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Presidente Meloni, il Consiglio europeo del 18-19 giugno sarà un consiglio fondamentale dal punto di vista strategico e per il futuro dell'Europa. Ci sono all'ordine del giorno temi come l'Ucraina, il Medio Oriente, il QFP, la Comunità Europea di Difesa. Ci sono temi come quello del semestre europeo. E lei, me lo lasci dire, ha affrontato questo passaggio con un discorso veramente di basso profilo, non deludente, preoccupante. Preoccupante dal punto di vista di chi si aspetta che il Presidente del Consiglio dell'Italia arrivi a un appuntamento così importante, portando il peso dell'Italia. Perché è vero, noi condividiamo che in questo momento l'Europa sta attraversando un periodo di grande debolezza, ma proprio per questo ci aspettiamo che l'Italia contribuisca a risollevare le sorti dell'Europa. Ebbene, lei ha fatto un passaggio in cui ha mostrato i muscoli rispetto a questo Consiglio europeo, parlando del QFP, porteremo come terzo paese contribuente tre punti fondamentali che sono abbastanza risibili rispetto all'importanza di quel Consiglio europeo, come è risibile la motivazione che porta, cioè c'è un'assenza totale di mancanza di leadership nella conduzione del progetto europeo. E questo vostro atteggiamento è un atteggiamento che si riprende negli interventi di quasi tutti con la parola ambiguità. Voi cercate di rimanere ambigui di fronte alla complessità. Ambiguità e immobilismo, ecco, che portano il nostro Paese ai margini dei processi decisionali o addirittura non essere invitati ad essere esclusi dai vertici strategici per il futuro dell'Europa. Questo ci preoccupa e preoccupa che oggi lei venga di fronte al Parlamento con argomenti ancora di più basso profilo come quello che ha utilizzato rispetto alla flessibilità e alla immigrazione. Le voglio sommessamente ricordare che almeno da quando io sono in Parlamento, molto dopo di lei, dal 2013, tutti i governi che si sono succeduti, quando hanno scambiato la flessibilità, lo hanno fatto con le riforme, non con l'immigrazione, non con più immigrati. E questo è stato importante perché è un atteggiamento win-win. Scambiare flessibilità con le riforme ha fatto crescere il Paese, quello che a voi non riesce. Scambiare flessibilità con le riforme è stato un atto di coraggio istituzionale, perché delle volte le riforme, oltre a richiedere capacità, quella che voi nella conclusione del PNRR non dimostrate, richiedono anche di perdere consenso, ma fanno crescere il Paese. Ecco, lei oggi è stata bugiarda su questo tema, o forse non si ricorda che gli scambi sono avvenuti, o forse sta pensando esclusivamente ai suoi equilibri interni, sta pensando a inseguire Vannacci. Non ci dica che di qui in avanti affronteremo temi seri come quello dell'Europa e dell'immigrazione a suon di bugie in questo modo. Ma voglio ripercorrere le cose che ha detto, perché su alcune siamo d'accordo, ma voi non

0: siete conseguenti. Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione sulla Russia. Ecco, in questi giorni è arrivata una cartolina da Tivat nei Balcani. Era una cartolina a carico del destinatario. A noi spettava affrancarla, infatti lei si occupava di francobolli e in quella cartolina non era presente. Questo restituisce in maniera molto evidente qual è la realtà, la verità rispetto alla volontà che qui dichiarate di rendere grande e più forte l'Europa. Non torna con le vostre posizioni, con le vostre scelte. Qual è la proposta che fate? Dite, facciamo, ci siano meno riunioni, meno cose ridondanti, ma qual è la vostra proposta? Siete tutti ripiegati sulla ricerca di un consenso interno e cercate di nascondere le faglie che si stanno creando tra di voi. Andiamo ad alcuni esempi. Il conflitto in Ucraina. Ma vi rendete conto che se oggi possiamo parlare del prestito europeo è perché prima di tutto si rende necessario in quanto Trump ha sottratto soldi e sostegno. E chi ha sostenuto Trump in questo? Voi. E poi arriva oggi questa posizione perché Orbán ha tenuto ferma l'Europa su questa decisione. E chi ha sostenuto Orbán? Voi. E la stessa cosa, allora, decisioni forti. Vi faccio un esempio. C'è stato il tema del congelamento degli asset russi, non si è sentita la posizione italiana, è un tema controverso, però è un tema che aveva una sua via di uscita legale, è un tema che oggi ci avrebbe consentito di non trovarci nella situazione in cui è chiaro che non riusciremo a far fronte contemporaneamente al sostegno economico all'Ucraina, alla sua ricostruzione e alla necessità di rilanciare la produzione europea e abbassare i costi dell'energia. Tutto questo perché mancano le decisioni in Europa e manca il ruolo dell'Italia. Anzi, l'Italia è ambigua, anzi l'Italia dietro questa ambiguità ha sempre coperto le posizioni anti-europee. E veniamo allora anche a temi più semplici, più abbordabili, più a portata di mano. Il QFP, la questione dello scostamento, quello che avete portato a casa sono briciole, le volete vendere come un grande risultato. Avete portato a casa un tipo di flessibilità che vi obbligherà a fare degli investimenti ma che non risolve il tema dell'abbassamento del costo delle bollette. Eppure avete il coraggio di venire qui a rivendicare una cosa più che ovvia. Abbiamo il massimo della produzione da fonti rinnovabili, ma ci mancherebbe, cioè deve funzionare così la traiettoria. Il fatto che veniate a rivendicarlo è preoccupante, così come il fatto che continuate a cercare di vendere l'immobilismo che avete avuto sul nucleare come la soluzione che sta dietro l'angolo ai problemi dei costi dell'energia. In conclusione, Presidente Meloni, e parlando anche di difesa comune europea, le ricordo che qui abbiamo un disegno di legge che ci consentirebbe di mettere la Francia all'angolo, perché ratificando l'accordo che volle De Gasperi resterebbe solo la Francia a dover votare la difesa comune. In conclusione, la vostra ambiguità non fa male solo all'Europa, fa male all'Italia. Il vostro immobilismo non fa crescere il Paese. Mi auguro e ci auguriamo che la posizione debole che oggi ha portato in quest'Aula sia semplicemente il riflesso di una fatica che avete all'interno della vostra maggioranza e non la nuova postura del nostro Paese in Europa.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giglio Vigna. Ne ha facoltà, prego.
2: Presidente, e grazie onorevoli colleghi. L'apertura alla deroga al patto di stabilità, una maggiore flessibilità in materia di energia. Premier Meloni, come Parlamento le diamo mandato di vigilare. Andiamo in quella direzione e portiamoci a casa il risultato, perché il nostro Paese ne ha assolutamente bisogno. Israele, la democrazia di Israele ha bisogno di sicurezza, ovviamente nel rispetto delle popolazioni civili e dei suoi alleati, e in primo luogo proprio dell'Italia, e su Israele non dico e non voglio dire nient'altro. Sulle due crisi in atto, le due guerre, l'Unione Europea sta dimostrando tutta la sua incapacità nell'essere attore in prima linea su questi due scenari, in particolare nel conflitto ucraino. L'Unione Europea sta continuando a isolarsi e sta continuando a cercare di isolare Mosca. Evidentemente questo atteggiamento è controproducente per l'Europa, è controproducente per l'Italia, è controproducente per l'obiettivo di raggiungere la pace e, diciamoci la verità, è controproducente anche per quello che è il nostro sistema produttivo. Se gli USA parlano con Mosca, se gli Stati Uniti parlano con Mosca, se Trump parla con Mosca, evidentemente un motivo ci sarà. L'Europa su questo sta sbagliando strada, quindi o si accodi agli Stati Uniti in questi tentativi difficili, difficilissimi di dialogo, o trovi una propria via. Ma è chiaro che questa continua escalation di sanzioni sta, come dicevamo, mettendo in evidente difficoltà anche il nostro sistema produttivo. QFP, PAC, fondi di coesione, no legare la PAC e i fondi di coesione a riforme obbligatorie da portare avanti con il ricatto di non avere questi soldi e di non avere questi finanziamenti. Ricordiamo che l'Italia è un contributore netto dell'Unione Europea. Questa è una intromissione senza precedenti e la Lega su questo promette barricate a fianco dei nostri sindaci e dei nostri agricoltori. Su questo siamo chiari, siamo disposti ad andare a fare le barricate su a Bruxelles. Stato di diritto. Io sono contento, noi come gruppo Lega siamo contenti, Premier Meloni, che lei ha toccato questo punto. Centralismo, atti delegati, regolamenti al posto delle direttive, una burocrazia che vuole essere sempre più forte. Se l'Unione Europea fosse uno Stato extra Europa che chiede di entrare nell'Unione Europea, evidentemente questo Stato non avrebbe il minimo standard democratico per entrare all'interno dell'Unione Europea stessa. Ed è chiaro che questa è una discrasia incredibile ed è chiaro che bisogna democraticizzare questi processi. Anche perché, vede, Premier, vedete, colleghi, il nord del paese sta andando verso un processo di autonomia regionale dopo 20 anni di battaglia. E io qui dai banchi della Lega oggi voglio ripetere e ribadire che non ci faremo portare via da Bruxelles quello che stiamo conquistando con fatica con il ministro Salvini e con il ministro Calderoli. L'autonomia che noi stiamo raggiungendo per le nostre regioni non ce la faremo portare via da Bruxelles. A Bruxelles diciamo anche che l'epoca dell'estremismo ambientale deve essere completamente superata. Vediamo ricurgiti di transizione verde digitale alla Greta Thunberg tornare attraverso la tecnocrazia dopo essere stata tolta dagli ordini del giorno della politica. E questo è di nuovo un altro esempio di predominanza della tecnocrazia e della burocrazia nei palazzi di Bruxelles. E anche su questo la Lega preannuncia battaglie. Siamo a fianco di tutto quel sistema paese che non vuole inquinare, ci mancherebbe altro, ma chiede una politica ambientale socialmente sostenibile e con il cardine della neutralità tecnologica. E in questa neutralità tecnologica, per arrivare ai temi ambientali, il nucleare è una rinnovabile, il nucleare è la prima rinnovabile, quindi andiamo avanti in quella direzione. Difesa, l'Italia deve mettere al centro del discorso difesa il fronte sud, la lotta all'immigrazione clandestina e quindi al terrorismo. Com'è giusto che i paesi dell'Est Europa pongano il tema del fronte est, per noi la battaglia prioritaria è il fronte sud, lotta all'immigrazione clandestina. Stiamo facendo tanto, stiamo facendo molto, abbiamo imposto all'Europa la nostra agenda e i nostri punti, portiamo avanti questo lavoro e rafforziamo anche il fronte interno. Per noi rafforzare il fronte interno vuol dire più sicurezza nelle nostre città, per noi rafforzare interno, per noi difesa vuol dire rafforzare le nostre strade, vuol dire portare avanti quell'incredibile strumento chiamato strade sicure, vuol dire controllo del territorio del nostro paese e di chi entra in questo paese. Queste, signor Primo Ministro e signori colleghi, sono le priorità della Lega, su cui noi continueremo a batterci, e siamo ovviamente molto contenti e molto soddisfatti che all'interno di questa risoluzione che noi abbiamo scritto insieme al resto della maggioranza, molte di queste priorità sono citate e molte di queste priorità sono punti fondamentali di questo testo, che ancora una volta noi le consegniamo come nostro mandato parlamentare al prossimo Consiglio europeo. Grazie signora Premier e grazie colleghi.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il collega Pozzolo. Prego onorevole.
3: Grazie, grazie signor Presidente, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, onorevoli colleghi. Quando quest'Aula si esprime in vista di un Consiglio europeo non sta semplicemente approvando un atto di indirizzo, stiamo conferendo un mandato politico molto importante a lei, Presidente Meloni. Qua noi stiamo cercando di discutere assieme quale voce dell'Italia portare in Europa, in un momento storico particolarmente complesso, complicato, come forse dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti non c'è mai stato, né per l'Italia né per l'Europa. La domanda allora fondamentale è una sola: qual è l'Italia che vogliamo rappresentare? Qual è l'interesse nazionale dell'Italia che vogliamo portare al Consiglio europeo? Vedete, la parola interesse nazionale l'ho sentita nominare da tanti colleghi prima di me, anche da lei, Premier, e il tema vero è capire che cosa intendiamo con questa espressione, perché se la intendiamo soltanto come un'espressione retorica, verbale, è un guscio vuoto. Ma così non è, perché l'interesse nazionale non è soltanto una parola, è un criterio di giudizio. L'interesse nazionale è la bolletta che gli italiani, le famiglie italiane riescono a pagare o non riescono a pagare, è la competitività di un'impresa che cerca di esportare. L'interesse nazionale è il salario di un lavoratore. L'interesse nazionale è la sicurezza che c'è o non c'è di una comunità. L'interesse nazionale è, per delle giovani coppie, quello di poter costruire un proprio futuro e pensare di poter avere dei figli senza che questo possa rappresentare un pericolo economico per un uomo e una donna, per un ragazzo e una ragazza. Questo, secondo noi, è l'interesse nazionale. Mi consente una battuta anche. Per futuro nazionale l'interesse nazionale italiano viene ben prima dell'eventuale interesse nazionale ucraino o di altri paesi, anche amici. È da qui che dovrebbe, secondo noi, partire la posizione italiana. È da qui che dovremmo ragionare su quale posizione all'Italia convenga tenere in Europa e per l'Europa. Quando parliamo di politica energetica, ad esempio, dobbiamo chiederci se le scelte europee stanno oggi garantendo un'energia sicura, un'energia che sia acquistabile a prezzi di mercato. Quando discutiamo di Green Deal dobbiamo capire e dobbiamo chiederci se stiamo difendendo l'ambiente senza distruggere anche la produttività industriale. Quando discutiamo di politica estera dobbiamo domandarci se le decisioni assunte rafforzano la sicurezza e la prosperità dei nostri popoli oppure se finiscono per scaricare sulle famiglie e sulle imprese i costi a volte di politiche che sono puramente ideologiche. Se la politica vuole essere all'altezza della storia ha una missione, io credo, in questa fase storica, che è quella di ricercare la pace. non altre cose. Noi dobbiamo ricercare la pace, perché soltanto dalla pace l'Europa e l'Italia possono trarre veri interessi, solo dalla pace. E quindi occorrerebbe agire forse in modo più pratico, concreto, evitando di ideologizzare qualunque fondamentale passaggio politico, per vedere davvero che cosa conviene a noi, che cosa conviene alle nostre famiglie, cosa conviene alle nostre imprese, cosa conviene ai nostri figli. A volte questo si fatica un pochettino a scorgere ascoltando alcune linee interpretativo-ideologiche che ho potuto ascoltare, abbiamo potuto ascoltare anche poco fa. Per questa ragione noi riteniamo che l'Europa debba tornare a svolgere un ruolo diplomatico autonomo e protagonista, in alleanza con gli Stati Uniti, ma sicuramente molto più indipendenti, senza essere sottomessi assolutamente a nessuno. E dobbiamo, in questa fase, dobbiamo avere la chiara prospettiva che, senza dimenticare ciò che è accaduto, occorre però che si apra una seria, immediata riflessione sul rapporto tra il continente europeo e la Federazione Russa. Non possiamo rimanere eternamente nemici o avversari della Russia. Dobbiamo noi, deve l'Europa, deve lei, signor Presidente del Consiglio, aiutare l'Europa a ritrovare il coraggio di tendere la mano anche davanti a chi sbaglia, perché l'Europa può essere ponte di pace. Se non lo fa l'Europa, non lo farà nessuno, Presidente. Giovanni Paolo II, già un'altra volta l'ho ricordato in quest'aula, aveva parlato più volte di una Europa con due polmoni, che deve respirare con due polmoni, quello occidentale e quello orientale, l'Europa che va dall'Atlantico agli Urali. È un'espressione che anche Charles de Gaulle aveva utilizzato più volte, questa. Io penso che sia di un'attualità tremenda questa idea di Europa, tremenda. Non facciamoci prendere dalla foga bellicistica, torniamo a ragionare, torniamo a sederci al tavolo e ritorniamo a riscoprire quella capacità diplomatica che l'Italia e l'Europa hanno sempre dimostrato nella storia.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Silvestri, ne ha facoltà. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente. Certo, se la questione si è ridotta al fatto che Pozzolo vi indica la strada da seguire, siate messi malino. Venendo alle questioni serie, io invece voglio leggervi un'agenzia molto seria. Appena uscita, gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna al Ministero degli Esteri a Mosca. Presidente Meloni, ma noi dove diavolo siamo? La nostra diplomazia dove sta? Possibile che siamo tagliati fuori da tutto? Lei oggi è venuta qui a parlarci di linee economiche e di linee sociali e di come riprendere la via maestra. Poi in questo Parlamento arrivano dei decreti, 0 euro per il decreto sicurezza, 0 euro per il decreto lista d'attesa, 0 euro per la crescita salariale. E lei qui si è vantata che si siederà davanti a Donald Trump avendo aumentato del 2,8 le spese in armi. 2,8. Che c'è, Presidente Meloni? Si vergogna a dire la cifra totale? Gliela dico io. Sono 16 miliardi. 16 miliardi il 2,8. È la carne viva del nostro paese messa sul piatto dei speculatori delle armi americani, servita da lei. Evviva i patrioti. Lei poi è venuta qui e ci ha detto che condanna in maniera insistente, insieme alla Francia, insieme alla Germania, le azioni di colonizzazione israeliana. Le leggo un articolo uscito 2 giorni fa. Europa, esportazioni record più 30% nel 2024 per acquisto armi ad Israele. È così che condannate Israele? Aumentando l'import delle armi. In quel 30% c'è anche l'Italia, che nei scorsi anni ha triplicato l'import di armi, l'importazione di armi. È così che lo fate? Lei ha detto anche, e qui veramente ci ha chiesto l'onestà intellettuale di fare un dibattito, però come si fa a questi livelli? Le azioni israeliane devono garantire massima tutela per la popolazione civile libanese. Ma lei sta seguendo la tecnica con cui Israele sta bombardando il sud del Libano? Si è accorta che sta distruggendo tutte le abitazioni civili per evitare proprio il rinsediamento delle popolazioni libanesi, che è la stessa tecnica usata a Gaza? Si è accorto che Israele sta seguendo un processo di ricolonizzazione del Medio Oriente? E prima aveva detto che si sarebbe fermato al 53% sulla striscia di Gaza, sta andando verso il 70%, che si sarebbe fermato davanti prima del fiume Litani e sta andando oltre, sta superando quella barriera di 30 chilometri. Ma se ne sta accorgendo o fa finta di non accorgersene? Allora, quello che io voglio dirle è che in questo suo intervento di oggi io non mi aspettavo onestamente niente di più di quello che lei ha detto. Il problema è che dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader in una condizione sociale completamente diverso, e spero che tra qualche mese arriverà.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Fratoianni. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
5: Grazie signora Presidente. Signora Presidente del Consiglio, ascoltando il suo intervento, in alcuni passaggi mi è tornato alla mente un aneddoto che a volte occorrerebbe, diciamo, avere davanti, in particolare quando si racconta il mondo, si descrive una situazione e si delineano conseguentemente le scelte necessarie. È l'aneddoto che racconta quello che successe alla fine degli anni 30 a Parigi, quando l'allora ambasciatore nazista in Francia si recò nell'appartamento parigino di Pablo Picasso e di fronte a un'immagine che raffigurava il celebre, lo straordinario dipinto Guernica, domandò a Picasso: «Maestro, ma questo orrore l'ha fatto lei?» Picasso, in modo fulminante, gli rispose: «No, lo avete fatto voi». È utile averlo a mente, naturalmente vorrei chiarirlo in premessa, non c'è nessun paragone tra lei e l'ambasciatore nazista, sia chiaro prima di cominciare, ma è utile tenerlo a mente perché questo ci aiuta a capire come a volte nel racconto, nella descrizione dei fatti si fa fatica a ricostruire l'ordine delle cose, l'ordine delle responsabilità, la concatenazione logica, ciò che produce un fatto piuttosto che un altro. Bene, lei ci ha parlato lungamente in apertura di questo intervento della crisi di Hormuz, della situazione in Iran, in Medio Oriente, dello shock che quella crisi sta producendo a livello globale sul terreno economico e non soltanto, e su quanto sia necessario, diciamo, impegnarsi per ristabilire la piena libertà di navigazione, per impedire che uno stretto così decisivo possa essere usato come leva, come strumento di ricatto. Ma ancora una volta, sorprendentemente, misteriosamente, si è dimenticata di dire al Parlamento che la crisi di Hormuz e tutto ciò che ne sta derivando ha una origine molto precisa: l'aggressione criminale e illegale che il suo amico Trump e il suo amico Benjamin Netanyahu hanno scatenato contro l'Iran. Adesso però guardate che non è che si può andare avanti all'infinito così, perché altrimenti è anche difficile, se non impossibile, collocare il nostro paese su una sponda non solo giusta ma utile a costruire una via d'uscita alle crisi che abbiamo di fronte, che si stanno peraltro, diciamo, ulteriormente accentuando, come lei ha velocemente accennato facendo riferimento alle notizie dell'ultima ora, che sono né più né meno che una ripresa dei bombardamenti massicci degli Stati Uniti d'America sull'Iran. Ecco, questo diciamo aneddoto è utile però anche seguendo l'intero filo del suo discorso. È utile quando si è spostata sulla situazione in Israele e Palestina, perché, signora Presidente, quello che è successo, quello che continua ad accadere in Cisgiordania, secondo un recente rapporto di Oxfam, negli ultimi 3 anni il numero delle vittime palestinesi ha superato quello dei 17 anni precedenti. Parliamo di adulti e di bambini. In Cisgiordania, non a Gaza, non in Libano. Negli ultimi 3 anni il numero degli sfollati in Cisgiordania, ha triplicato il numero degli sfollati dei 14 anni precedenti. Hanno costruito 925 nuovi cancelli che impediscono a 3 milioni di persone di muoversi liberamente. Apartheid, annessione, queste sono le parole che descrivono quello che sta accadendo in Palestina, che continua ad accadere. È per questo, signora Presidente, che senza riconoscere la natura di quello che sta accadendo, è naturale, è inutile che ci chieda di riconoscere la buona fede di tutti, riconosciamo la buona fede, riconoscete il fatto che tutti ci impegniamo per la pace, e qui non è questione di buona fede, io penso che lei sia una persona intelligente, il punto non è la buona fede, il punto è che lei ha lucidamente scelto di stare da un'altra parte, perché se la conseguenza, quel che dice, è che voi con determinazione chiederete misure mirate contro Ben-Gvir o contro i coloni violenti, ancora questi coloni violenti, i coloni sono tutti illegali, glielo ricordo, illegali, perché è illegale l'occupazione della Cisgiordania. Se continuate a chiedere misure mirate e dite con chiarezza, come lei ha detto, perché voi avete assunto una posizione, questo è il punto, altro che buona o cattiva fede, il punto è la scelta politica, quella che ancora oggi ha fatto sì che non abbia nominato né Trump né Netanyahu, i nomi scompaiono, no? Ma è una scelta politica. Perché quando lei dice in quest'aula siamo contrari alla sospensione del trattato di associazione UE-Israele, e perché? Sono contrari, sì, alla sospensione del trattato di associazione UE-Israele. Siamo contrari, l'ha detto lei. Sta scrivendo, forse intendeva un'altra cosa, ma c'era. Va bene, ok, comunque, siamo contrari, ci mancherebbe, siamo contrari, perché siete contrari? Perché non volete misure che colpiscano la società civile israeliana, invece la società civile russa con 20 pacchetti, quella iraniana, vanno benissimo, cioè, mi faccia capire, perché il doppio standard è inaccettabile, lo capisce, lo capite che il doppio standard è la fine della credibilità della comunità internazionale, dell'Occidente di cui vi riempite la bocca, noi l'Occidente, ma che cos'è questo Occidente che vive nel doppio standard, nell'ipocrisia, lo capite, perché guardate, lo capiscono tutti, anche nel vostro elettorato, e allora occorrerebbe appunto tenere a mente quell'aneddoto che è utile anche quando arriviamo alla situazione economica di questo paese, perché qui invece la crisi, i costi energetici, la crisi, è tutta colpa sempre di qualcun altro, è l'Europa cattiva, la burocrazia, nemici europei che volete imporci cose terribili contro le nostre decisioni, compreso, pensate un po', rispetto dello Stato di diritto, no? Questa è enorme, enorme, lo Stato di diritto, questa imposizione burocratica. Ora io capisco che non sia ancora ripresa dal trauma della, diciamo, fuoriuscita del suo amico Orban, noi ne siamo felici, lei è un po' turbata, lo capisco, è legittimo, ma abbia pazienza, lo Stato di diritto è il fondamento della democrazia, e dire che bisogna eliminare ogni vincolo e condizionalità legata a questo elemento significa dichiarare programmaticamente l'obiettivo di indebolire la democrazia, e questo è inaccettabile da parte della Presidente del Consiglio di un grande paese del G7 come lei ci ricorda costantemente. E appunto è tutta colpa di altri, le opposizioni, l'Europa, anche il fatto che, come ci ha ricordato l'ufficio parlamentare di bilancio, buon ultimo, i salari reali degli italiani abbiano perso 8 punti di potere d'acquisto, mentre nel frattempo i miliardari sono passati da 69 da 79 a 90 quasi, sono aumentati loro, è aumentato enormemente il loro patrimonio, ma come ci ha ricordato a Confcommercio, mai una patrimoniale sulle grandissime ricchezze, perché volete difendere il ceto medio, solo che voi sul ceto medio, lavoratori e pensionati, la patrimoniale l'avete fatta e come? L'avete fatta e come? Perché gli avete aumentato il carico fiscale, perché gli togliete diritti, gli togliete opportunità, e allora signora Presidente del Consiglio, il punto non è la buona fede, il punto sono le scelte politiche che ciascuno assume con responsabilità e con chiarezza, e lei ancora una volta lo ha fatto, io glielo riconosco, come ho sempre fatto, è per questo che sto esattamente dalla parte opposta, è per questo che lavoriamo per costruire un'alternativa per questo paese, che lo riporti dalla parte giusta della storia per difendere il diritto internazionale, che lo riporti dalla parte della maggioranza dei suoi cittadini per alzare gli stipendi, per allargare i diritti, per ricostruire la sanità pubblica, l'istruzione, per questo noi stiamo da questa parte e lavoreremo per un'alternativa.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giordano, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente, grazie colleghi e grazie membri del Governo. Grazie Presidente Meloni, che sta per andare a Bruxelles, Presidente Meloni, per la 23esima volta dall'insediamento del suo governo. E certo, gli argomenti oggi sono argomenti pesanti: Ucraina, Medio Oriente, migrazione, doghe illecite, difesa, competitività europea e, per ultimo, il prossimo quadro finanziario. Ma l'Italia arriva a quel tavolo in una condizione che noi non avremmo mai potuto immaginare pochi anni fa. Sappiamo tutti che il prossimo settembre questo governo potrebbe diventare, così faccio il napoletano, il più longevo della storia repubblicana. Ma permettetemi di condividere una nota che non ho visto con molto risalto. Con 19 consigli europei formali all'attivo, il Presidente Meloni è già il capo di governo italiano che, alla guida dello stesso esecutivo, ha partecipato al maggior numero di riunioni del Consiglio europeo nella storia repubblicana. È un primato che nessuno aveva mai raggiunto ed è un numero che dice due cose insieme: quanto è stato difficile il momento storico e quanto è stata salda la mano di chi ha guidato questo governo, di Giorgia Meloni, di Antonio Tajani e di Matteo Salvini. Ma il punto non è solo cosa l'Italia va a dire a Bruxelles, il punto è come ci va. E soprattutto quale Italia va a Bruxelles. E lo dirò con qualche numero, perché i numeri possono deludere, possono irritare, ma in genere non tradiscono. Come dice spesso la mia leader, ci sentiamo poca cosa quando ci valutiamo da soli, ma spesso scopriamo di essere molto quando ci confrontiamo con gli altri. E questo, come canta Peppino Di Capri, non è peccato. Allora, nel 2022 lo spread era a 233 punti base, oggi è a 79, ha toccato per lungo tempo i 60, che vuol dire tanti, tanti, tanti soldi risparmiati. Il PIL era l'8,1%, oggi è il 3,1% il disavanzo deficit PIL. Abbiamo recuperato 5 punti in 3 anni. L'inflazione era il 12,6, prima della guerra era l'1,3. Un decimo, meno di un decimo. La disoccupazione era il 7,8, oggi è il 5,2, è diminuita del 30% per 1 milione di persone in più che lavorano invece che stare sul divano. Ma i mercati, dice, beh, ma forse questo non è chiaro sui mercati. No, perché l'indice dei mercati, l'indice della borsa, si è raddoppiato. Siamo al 5° posto nell'export mondiale, energia a parte, ma questo viene da un'altra storia, 150 miliardi di surplus commerciale, 2° posto superando la Francia per presenze per turismo. E stiamo ridando 21 miliardi di euro all'anno agli italiani attraverso la riduzione del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote. Questi non sono proclami, questi sono numeri chiari. E mentre qualcuno propone di tassare ancora, sentivo ancora parlare di patrimoniale, il patrimonio degli italiani, noi lavoriamo perché ogni italiano possa costruirsi un patrimonio. Questo è il contesto con cui l'Italia si presenta a Bruxelles, non a chiedere ma a proporre. L'Europa si trova di fronte a una scelta che non può rinviare: o diventa un'economia che produce, che esporta, che compete, oppure si condanna a essere un museo ben conservato, ma in un mondo che accelera. Chiediamo all'Europa di adeguarsi alla realtà, di rivedere il sistema ETS, di allentare il peso normativo sulle imprese, di smettere di trattare le regole come un fine invece che come uno strumento. E su questo voglio riportare un ragionamento che ho sentito qualche giorno fa da un altro esponente americano, che mi diceva: sapete perché da voi non funziona? Adesso vi dico il termine del non funziona. L'Europa, l'Unione Europea, ha il 30% più o meno di abitanti in più degli Stati Uniti, ma l'Unione Europea ha il 30% in meno di PIL rispetto agli Stati Uniti. Quando andiamo poi alla competizione, alle medaglie nelle Olimpiadi, l'Unione Europea ha vincono sulla competizione economica, ma noi siamo più forti sulla competizione sociale, sulla competizione emotiva, perché siamo nati per essere un insieme di nazioni indipendenti e non un mucchio di nazioni. Noi vinciamo quando siamo la somma delle nazioni. È una cosa che le chiedo di portare a Bruxelles, Presidente, ma anche di cambiare qui in Italia. Diceva questo americano, sapete qual è la differenza perché negli Stati Uniti ci alziamo la mattina e corriamo? Perché è la differenza nella concezione dell'imprenditore. In Europa, ma anche e soprattutto purtroppo in Italia, l'imprenditore che non ce l'ha fatta è un fallito. Negli Stati Uniti un imprenditore che ha provato è come se fosse un ferito in battaglia. Gli si tributano gli onori anche se è fallito e se invece si è comportato male va in galera, cosa che in Italia magari non succede. Ecco, questo è un passaggio fondamentale perché negli Stati Uniti, qui da noi, l'imprenditore che ha successo è l'uomo che si è trovato al momento giusto nel posto giusto. Negli Stati Uniti non funziona così, l'imprenditore che ha

0: successo è un esempio. E allora, signor Presidente, l'Italia che va a Bruxelles il 18 giugno non è quella che arrivava ai tavoli europei senza argomenti e senza credibilità. È un'Italia che ha risanato i conti, che ha rimesso al tavolo di lavoro quasi 1 milione di persone, che ha dimostrato che le frontiere si difendono e i terroristi si cacciano. È un'Italia che ha portato in Europa una visione sul commercio, sull'energia, sulla migrazione e che quella visione l'ha vista adottare da chi fino a ieri la contestava. Questo è il tempo dell'Italia e non lo diciamo noi, lo dicono dati, lo dicono i mercati, lo dicono i partner internazionali. Lei andrà a Bruxelles a fare quello che ha sempre fatto, a difendere gli interessi degli italiani, con la schiena dritta e con le idee chiare. Ed è così che si governa ed è così che governa la prima Presidente del Consiglio d'Italia.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Provenzano. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente. Signora Presidente del Consiglio, lei oggi non ha perso l'aereo. Ha perso però un'occasione per smentire quello che appare sempre più evidente, che l'Italia non c'è nei principali processi decisionali europei, in un momento storico che è cruciale. Al vertice UE Balcani dello scorso fine settimana non si è presentata. Ed è stato grave non solo perché quello è un teatro per noi strategico, ma perché si discuteva del nostro futuro e l'Italia non c'era. I leader del formato E3 hanno provato ad assumere un'iniziativa diplomatica vera su Putin. Noi lo chiedevamo da tempo. Lei qui vuole un inviato europeo? E perché non lo propone, Presidente? Non le piace quel formato? Ma di fronte all'immobilismo di questi mesi, quella almeno è stata una mossa politica e l'Italia non c'era. E infatti in questi minuti gli ambasciatori di quei tre paesi si stanno riunendo al Ministero degli Esteri russo e l'Italia non c'è, Presidente. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda? Finora l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni. C'è chi dice sia stato il frutto delle divisioni interne, che sono gravi, e su questo ci torno. C'è chi pensa fosse una ripicca per essersi sentita marginalizzata, ma nella posizione che lei ricopre non può fare l'offesa, deve fare politica. Io penso invece che ci sia una ragione di fondo, che la sua assenza sia la conseguenza di un vuoto di strategia, perché la politica estera è stata a lungo il suo terreno di propaganda. Oggi invece è la principale ragione della sua crisi e del suo fallimento, perché è crollata l'intera impalcatura su cui si reggeva, la vicinanza a Donald Trump. Dopo la rottura, peraltro da lei subita, è rimasta immobile, Presidente, incapace di trovare un'altra strada, e in questo immobilismo sono cresciute le ambiguità. Così, per esempio, sulla prospettiva europea dell'Ucraina abbiamo avuto due posizioni del governo, una del ministro degli esteri e una del ministro della difesa, e lei oggi qui ha detto poco. Nella risoluzione di maggioranza invece non dite proprio nulla, perché forse il condizionamento di Vannacci, del suo putinismo che si fa sentire, forse non solo su Salvini, non lo so. So che su questo la nostra posizione invece non è mai cambiata, non da ieri, che si tratta di una scelta strategica, che certo si tratta di un percorso, che certo serve la pace, ma proprio in una prospettiva di pace va rilanciata. Certo che bisogna soddisfare le condizioni dell'ordinamento europeo, ma tutto questo non può diventare l'alibi per intralciare l'avvio di un percorso o rimandarlo senza meta. Forse lei è in attesa, Presidente. Forse davvero si è affezionata a questa idea del ponte sull'Atlantico come quello sullo Stretto. Non faccia Salvini, anche perché, se lo lasci dire, non porta tanto bene. Davvero sta aspettando che torni il suo Trump immaginario? Che magari la pace la fa, come l'aveva concordata in Alaska, ma senza l'Ucraina e senza l'Europa? Ancora con questa retorica sull'Occidente, quando qui rinuncia a difendere lo Stato di diritto e ci vuole fare reazioni di realismo, Presidente? Sa qual è la realtà? La realtà è che stanotte in Iran è scoppiata di nuovo la guerra. Non una crisi, Presidente, ma la guerra illegale di Trump e Netanyahu. Sa quante volte Donald Trump in questi mesi ha annunciato un accordo imminente? Imminente? secondo la CNN 38 volte. Complimenti, 38 premi Nobel per la pace, Presidente del Consiglio. Hormuz è stata di nuovo chiusa perché quello rappresenta un fallimento epico e un'arma senza precedenti nelle mani del regime di Teheran. Ma chi gliel'ha messa quell'arma nelle mani del regime se non Trump e Netanyahu? E il Libano poi, Presidente, il simbolo di ciò che eravamo, protagonisti di dialogo, costruttori di pace, e di ciò che non siamo più. Sul governo Netanyahu, sul suo disprezzo per le vite umane, per il diritto internazionale, persino per i nostri militari, lei è alle chiacchiere. Vuole discuterne con onestà intellettuale? Rilegga quello che ha detto, Presidente. Il nulla. Perché c'è di peggio, c'è una ipocrisia intollerabile, se dobbiamo dirla con onestà intellettuale. E vi dico perché. Perché andate in Europa a chiedere sanzioni quando potreste farlo come governo e nessuno ve lo vieta, sapendo benissimo che per quelle sanzioni serve un'unanimità che non ci sarà, mentre ancora vi opponete alla sospensione dell'accordo UE-Israele, dove basta una maggioranza che ci sarebbe se ci fosse l'Italia. Avete detto che volete discutere di bando alle colonie illegali, ma c'è una proposta di legge in Italia, in questo Parlamento, firmata da noi, non c'è bisogno di aspettare Bruxelles. Ma cosa credete, Presidente, che gli italiani non sappiano, che gli italiani non capiscano? Lei ha richiamato le posizioni storiche della nostra politica estera, ma di fronte alla sciagura di Trump c'era una sola cosa da fare: riportare l'Italia dove è sempre stata, dalla parte del diritto internazionale e in testa al processo di integrazione europea. Ma lei non l'ha fatto. Siamo al ritorno alle origini, Presidente, l'abbiamo ascoltato anche oggi. Infatti ha attaccato l'Europa, l'altro giorno a Confindustria ha detto un gigante ma immobile, detto da lei che ha fermato la crescita del nostro paese, ha portato al massimo la pressione fiscale, al minimo la produzione industriale, e senza il nostro PNRR saremmo in recessione. La Commissione europea ha molti limiti, tanti limiti, ma ci siete voi dentro, Presidente. Siete voi che volete un bilancio europeo risibile e confitto. Ora togliete persino i fondi di coesione ai territori. Siete voi nazionalisti che la rendete immobile, salvo poi festeggiare per un minimo di flessibilità. Figurarsi, noi la chiedevamo, Presidente, ma questi 14 miliardi li deve usare per gli investimenti sulle rinnovabili, quello che non ha fatto fin qui. E continuate con le misure tampone, come sulle accise, tanto lei dal benzinaio, Presidente, non ci va più, ci vanno però i cittadini, i lavoratori, le imprese che pagano il conto delle guerre di Trump e Netanyahu. Chiedevate la sospensione del patto di stabilità, noi l'abbiamo fatto durante la pandemia, voi invece quel pessimo patto l'avete negoziato e votato. E c'è del ridicolo, come quando fate la battaglia contro il Green Deal, ma i pacchetti principali sul Green Deal portano la firma di Pichetto Fratin, che adesso non c'è più. Vede, in quest'aula può fare tutti i comizi che vuole, Presidente del Consiglio, ma cosa resta di questa sua attività in Europa? L'azione sui migranti? Prima ha criticato riunioni, formati, cioè ci faccia capire, si possono fare solo sulle migrazioni? È un'ossessione, Presidente, un'ossessione, l'ha dimostrato l'altro giorno, in cui i Balcani per lei contano solo per quei centri vergognosi in Albania. Può fare tutta la triste propaganda che vuole, ma questo resta. Resta che i Trump comprano le isole in Albania. Noi invece paghiamo per centri che sono vuoti e che sono una vergogna. Che funzioneranno! Oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente funzioneranno. Servirebbero le riforme all'Europa, Presidente. Non solo con l'allargamento, ma già ora, per contare qualcosa, solo che lei alle riforme in Europa si è sempre opposta, è l'unica a difendere il diritto di veto che è sempre usato contro di noi. È meglio non parlare di cooperazioni rafforzate, perché invece che coi paesi fondatori lei ce l'avrebbe fatta fare con l'Ungheria. E a proposito, Presidente, e chiudo, questo sarà il primo Consiglio europeo in cui non siederà accanto al suo amico Orban. Anzi, complimenti per il sostegno elettorale. E sa perché è un problema, Presidente, per lei? Sa perché è un problema per lei, Presidente? Perché non si potrà più nascondere dietro Orban, dovrà mostrare la sua vera natura, dovrà assumersi le responsabilità. Ci ha abituato a citare il Signore degli Anelli, oggi ha citato Harry Potter, Presidente, ma non illude più nessuno, guardi, Presidente, non illude più nessuno. È l'unica cosa che le chiediamo, che quando andrà lì non vada a fare troppi danni, perché poi saremo noi a doverli correre ai ripari.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Riccardo Ricciardi. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
3: Grazie, Presidente. Vede, Presidente Meloni, se noi ascoltiamo un suo discorso sull'Ucraina di 3 anni fa e ascoltiamo quello di oggi, sono le solite identiche parole. Cambia solo il numero di sanzioni, magari quando è iniziato eravamo alla 12° pacchetto, al 13°, oggi siamo al 20°. Il solito identico discorso. E vede, fino a un certo punto questa logica di afflato democratico del diritto internazionale sulla logica dell'aggressore e dell'aggredito, forse fino a un certo punto poteva anche funzionare. Poi però è arrivata Gaza. E Gaza ha svelato tutta la vostra ipocrisia con un lampo. Ed oggi lei la ribadisce questa ipocrisia in dei passaggi del suo discorso che sono, dal punto di vista logico, un capolavoro di retorica ipocrita straordinaria. Vede, quando parla dell'accordo tra Unione Europea e Israele, lei dice non bisogna isolare la popolazione civile di Israele. Benissimo. Poi vediamo però come si tratta la Biennale di Venezia e il padiglione russo, e la lezione gliel'ha dato un intellettuale di destra che si chiama Buttafuoco su come non si debbano isolare i popoli. Lei parla del drone in Romania e oggi viene qua dicendo condanniamo, ferma condanna col drone in Romania. Poi però quando parla del bombardamento di Beirut la condanna non avviene. Lei dice ci auguriamo e speriamo, invitiamo Israele ad avere premura dei civili, cioè bombarda Beirut ma deve avere premura, e nessuna condanna è arrivata. È esattamente la stessa logica con cui avete risposto alla nostra interrogazione del 2023 sul commercio di armi tra Italia e Israele, e voi avete risposto che questi accordi continueranno, quelli della nostra vendita di armi, ma ci premuriamo che Israele non ne faccia uso sui civili. È la stessa identica ipocrita logica. E vedete, quando lei dice condanniamo i coloni violenti, sanzioniamo i coloni violenti, Presidente, è il colono di sua natura violento. Non esiste un colono violento e un colono non violento. E quando lei condanna Ben-Gvir, lei pensa in questo modo di salvare il governo di Israele, perché il problema è Ben-Gvir. Lo sa qual è il problema? Che noi abbiamo creato le condizioni etico-morali per cui Ben-Gvir non si è vergognato di fare di fronte alle telecamere quello che è accaduto. È quello il problema. E pensi cosa accade alla popolazione palestinese quando quelle telecamere sono spente. E noi stiamo ancora aspettando che l'Italia alzi la testa nel momento in cui Israele ha sequestrato cittadini italiani, ha sequestrato barche italiane, le ha bombardate, e noi avremmo voluto l'Italia che si costituisse parte civile e non solo condannasse a parole, ma sanzionasse Israele per quello che è stato un oltraggio alla nostra nazione. Ma tutto questo non è arrivato. Arriva Ben-Gvir, il problema è Ben-Gvir. E vede, no Presidente, si dia pazienza, noi alla buona fede di Israele proprio non ci crediamo, ma proprio non possiamo credere alla buona fede di un paese che stermina 75.000 persone. Se lei pensa che un paese possa sterminare in buona fede 75.000 persone, non siamo messi benissimo, guardi. E vede, il problema suo ora che ci dice oggi è che lei non partecipa ai VEI. Il problema sono i vertici, quelli a cui non partecipa, quelle per cui non può farsi la photo opportunity. Però quando lei unilateralmente decideva di avere un rapporto con Trump, allora lì andava bene. Unilateralmente, quando mandava il nostro ministro degli esteri a quel la farsa del comitato d'affari che si chiama Board of Peace col cappellino MAGA. Allora quei vertici andavano bene, perché lei ha scommesso su questo, anche sui dazi lei doveva fare la pontiera, allora lì andava bene perché si muoveva lei. E vede, su Tajani non sappiamo se sono arrivate le scuse di Israele a Tajani, noi sappiamo che gliel'ha chieste, ma guardi, glielo dica, eviti di fare quelle dichiarazioni, perché espone il Ministero degli Esteri italiano a delle figure che sono imbarazzanti. E oggi addirittura oggi è venuta qua, ha detto: non permetteremo che un paese intervenga sulle rotte commerciali, mercantili. E vabbè, ma perché? Cosa si aspettava che accadesse a Hormuz di fronte a un attacco come quello che è avvenuto da parte di Trump e Netanyahu? Che stessero buoni a aspettare le bombe? E oggi si stupisce di questo. Bene, quell'attacco è avvenuto un giorno dopo il Board of Peace. Ha capito quanto contiamo noi? E vede, il problema è che lei non ha scommesso sull'alleanza con gli Stati Uniti, lei ha scommesso sull'alleanza politica con Donald Trump, lei ha scommesso sul sovranismo, che fa rima con nazionalismo, e il nazionalismo col patriottismo non ha nulla a che fare, presidente Meloni. Perché essere patriottici significa difendere la propria patria, sì, essere nazionalisti vuol dire imporre alle altre patrie la propria visione. È questa la differenza tra noi e voi, tra l'essere patriottici e l'essere nazionalisti. La stessa differenza che c'è tra sovranismo e sovranità. Perché noi siamo per la sovranità, voi siete per il sovranismo, e mentre svendete la sovranità, perché lei oggi parla di politica energetica, ma lo sa che la nostra politica energetica sta andando sempre di più in mano ai fondi privati americani? Lei lo sa che il nostro sistema bancario è sempre di più nelle mani di questi fondi? Lei sa che avete regalato i fondi pensione delle giovani generazioni a questi fondi? Ma come la fate la politica energetica? Come la fate la politica industriale? Voi state facendo politica finanziaria. Perché quello che accade in questo continente, in questo paese, è ciò che danneggia l'industria, il sistema produttivo di tutti quanti. Perché se un grande miliardario eredita, perché le grosse ricchezze in questo paese vengono solo per eredità e noi le colpiamo con delle tasse di successione ridicole, ridicole, perché, presidente Meloni, il paradiso fiscale per i ricchi siamo l'Italia, è l'Italia, non sono altri paesi, e noi li tassiamo con successioni ridicole, poi queste persone per arricchirsi cosa fanno? Secondo lei investono nell'azienda? Secondo lei vanno ad aumentare il sistema produttivo? No, mettono i soldi in finanza e moltiplicano i loro profitti e non accade nulla al sistema produttivo di questo paese. Ma d'altronde ce la ricordiamo la sua reazione dopo l'altro G7, quello in Puglia, quando lei vide bene fra tutti quanti di incontrare per primo Larry Fink, il CEO di BlackRock, e quando io le ho chiesto: ci spiega cosa le ha detto a Larry Fink? Lei ha detto: io non disturberò chi investe in Italia. No, lei non disturba chi si sta mangiando l'Italia, perché lo vada a dire alle imprese che sono preda dei grandi fondi, agli operai che non sanno più con chi neanche protestare, perché i loro padroni sono delle finanziarie a Londra, a Lussemburgo, che lei non disturba chi lavora. E vede, questo Consiglio europeo, lei la butta sempre sui propositi, faremo, farò, e beh, dopo 4 anni più che tempo di propositi è tempo di bilanci. E i bilanci che ci porta sono quelli, ma quello che non perdoneremo mai a questo governo e al governo europeo di questi anni non è un provvedimento, non è un appostamento economico, è aver introiettato la logica di guerra nelle generazioni giovani, è aver introiettato un concetto che esiste un nemico, che esiste riarmarsi. Bene, la mia generazione, la nostra generazione è quella che, potendosi muovere liberamente in Europa, non ha visto nel tedesco e nel francese un nemico, ha visto nel tedesco e nel francese un compagno d'università. E voi state preparando invece una generazione che deve spersonalizzare l'altro, perché se non spersonalizzi l'altro non avrai mai il coraggio di ucciderlo. E questo è il problema, e questo non sarà un governo a cambiare questa cultura. E allora i giovani fortunatamente sono molto più avanti di noi e vedono nei giovani degli altri paesi non persone che hanno lo stesso identico umore e la divisa di un altro colore. Sono persone che vogliono vedere un'Europa e un mondo dove si muovano le genti, non dove si muovano i capitali e le armi. Ed è questa l'Europa e il mondo che vogliamo, che è molto differente dal suo, fortunatamente.
1: Grazie, onorevole. È iscritto.

0: L'Ucraina difende non solo la propria libertà, ma anche la nostra, l'ha detto il cancelliere Merz stamattina al Bundestag, nelle dichiarazioni analoghe alle sue, signora Presidente Meloni. Vede, l'Ucraina va sostenuta e difesa perché si difende da un'aggressione illegale, violenta, sanguinosa e sanguinaria, ma anche perché difende l'Europa. E se gli ucraini bloccano la Russia, come oggi sta accadendo grazie ai finanziamenti europei e grazie alle armi che loro hanno saputo costruire per attaccare gli obiettivi industriali e militari nel territorio russo, quelle armi che noi non abbiamo voluto dargli all'inizio e forse la partita sarebbe stata diversa. Se oggi gli ucraini fermano la Russia, non solo difendono se stessi e difendono noi, ma scoraggeranno gli aggressori presenti e futuri che saranno spaventati da quel fallimento, e anche attraverso questo si potrà ridisegnare un'Europa più sicura e in pace. Lei dice ci vuole la diplomazia, ma certo, a partire dal fatto però che Lavrov l'altro giorno, il capo della diplomazia russa, dopo l'iniziativa del formato E3, e ci torno brevemente, ha detto non è con la diplomazia ma è sul fronte che si risolve la questione. Questi sono i russi, ma noi dobbiamo insistere anche con la democrazia. Vede, signor Presidente, la polemica sui formati mi sembra un excusatio non petita, per non citare Moretti. Se il formato E3 non è stato il formato E4, come poteva essere, sono tutte cose informali, perché di noi non si fidano, non tanto di lei, ma non si fidano dell'Italia e del governo, e del governo italiano, e hanno ragione, perché Salvini se n'è andato, ma lei non può fare l'economia di questo. Lei ha un vicepresidente suo, capo di un partito essenziale per la coalizione, che dice cose opposte. L'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea. Certo, è una battaglia italiana iniziata dal primo ministro Draghi. Cosa dice Salvini? Mai l'Ucraina nell'Unione Europea. E mi sono stupito che il ministro della difesa Crosetto abbia tirato in ballo l'agricoltura. Ma certo che è un tema. Lo era anche per la Polonia e si negoziò un phasing in lunghissimo. Quindi non è quello il tema. Il tema è di capire da che parte stiamo anche sull'ingresso dell'Ucraina. Lei si lamenta dei formati, ma difende il diritto di veto in modo tetragono. Col diritto di veto è evidente che poi ci sono i formati per fare qualcosa, e se oggi gli ambasciatori di Francia, questa mattina, in questo momento, gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna sono a colloquio al Ministero degli Affari Esteri e non c'è l'ambasciatore italiano, non è per caso, ma è perché la nostra posizione non è mai stata definitiva e definita su questo. Chiudo sull'allargamento. Bene i Balcani, chi è che è contro i Balcani? Anche se bisogna capire quello che sta succedendo in particolare in Serbia e non solo. Prenda appunti, e chiudo, signora Presidente, da quello che dice il suo amico, tra un inchino e l'altro, il suo amico e sagace leader albanese Rama. Lui ha detto: io sono pronto a entrare e sono pronto a rinunciare al diritto di veto, perché lui sa che il problema è anche questo, e sono pronto perfino a rinunciare al commissario albanese, mi riconosco nel commissario italiano. Visto che lei sta tornando, come nel gioco dell'oca, al punto di partenza dell'antieuropeismo, prenda appunti dalle cose che dice Rama: no al diritto di veto e riforma della Commissione. Altro che prendersela in modo un po' stucchevole coi burocrati di Bruxelles. Faccia delle proposte e parta dal diritto di veto, così non ci saranno più i formati da cui l'Italia è esclusa, ma ci sarà la possibilità di dare mandati chiari, per esempio, a un eventuale negoziatore europeo, altrimenti zero.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Trancassini, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, rappresentanti di governo, colleghi, in questi giorni, Presidente, alla Camera si celebrano gli 80 anni della Repubblica, che sono anche gli 80 anni del primo voto alle donne. E penso che celebrarlo con la prima donna Presidente del Consiglio sia il modo migliore per dare soddisfazione a quelle donne che 80 anni fa per la prima volta hanno votato nella nostra nazione. Perché di donna Presidente del Consiglio nella nostra storia ce n'è stata una sola. Per la verità adesso c'è un altro di donna, costosissimo avvocato, che sta balzando agli onori della cronaca grazie al grandissimo lavoro del Presidente l'ISEE.

0: L'Italia si presenta a Bruxelles con un governo stabile, con una guida autorevole, che sa orientare il dibattito politico e non lo subisce, come è successo in passato, e mantiene la linea sulla questione della guerra in Ucraina. Sono veramente rimasto molto sorpreso dell'intervento e della chiosa che ha fatto il collega Ricciardi, che l'ha rimproverato di non aver cambiato idea. Ha detto: guardi, ma voi dite le stesse cose che avete detto 3 anni fa. Io capisco che chi per motivi di poltrona è passato dal Conte 1 al Conte 2, e cioè da porti aperti a porti chiusi a porti aperti, la coerenza possa essere un errore, ma noi siamo contenti di questo, anche perché, Presidente, io ricordo un fatto che penso sia unico nella storia di questo Parlamento, e cioè quando bisognava dare mandato a Draghi, allora a capo del governo dei migliori, ma non si riusciva a venire a capo di una mozione che, imbottita ed infarcita di manche, non avrebbe messo il presidente Draghi nella condizione di chiarire qual era la posizione italiana. E allora, è agli atti, il 22 giugno del 2022 passò la mozione di Fratelli d'Italia con 48 voti e 388 astenuti, perché era l'unico modo, con 4 punti chiari, di mandare Draghi in Europa a dire qual era esattamente la posizione dell'Italia. Perché, lo dico suo tramite al collega Fassino, sì, ci si alza, si dice qual è chiaramente la linea, e poi però ogni volta che andiamo a leggere tra le righe e in maniera non tanto velata le mozioni che il centro-sinistra nel cosiddetto campo largo tenta di mettere insieme, c'è un ma anche a riga. Un ma anche a riga, e noi siamo arrivati in questo Parlamento, e non solo per le mozioni di politica estera, a votare ormai per virgole separate, non più per atti separati, proprio per questo continuo distinguersi. E quindi, insomma, la capacità di portare risultati concreti, lei va in Europa con un governo stabile, con numeri importanti, però vede, io ieri quando pensavo a questo intervento, sapevo che poi sarei venuto qua e avrei ascoltato prima di me tutta una serie di narrazioni che lei si è autoesclusa, le sue assenze, il fatto che lei manca da una foto, la marginalità, eccetera, che lei non c'è nella cartolina. E allora noi che abbiamo un'idea invece completamente diversa, io mi sono chiesto: ma è possibile che non si pongono i nostri avversari il dubbio, non hanno il dubbio che invece la sua statura internazionale è di primissimo livello, che lei oggi è rispettata? Insomma, ho cercato un argomento. Lo sa dove l'ho trovato? L'ho trovato nell'intelligenza artificiale, perché lì dove non arriva l'intelligenza normale, lei capisce che ci possiamo far aiutare dall'intelligenza artificiale. E allora ho scritto: come è considerata la Meloni all'estero? La risposta è considerata una leader pragmatica e istituzionale, apprezzata per la stabilità del suo governo. In politica estera ha convinto i partner internazionali per il suo fermo sostegno all'Ucraina e alla NATO. Ha saputo tessere alleanze strategiche, diventando una figura di primo piano nelle dinamiche continentali. La sua capacità di mediazione è considerata una risorsa per Bruxelles. Vede, allora, l'intelligenza artificiale al servizio dell'intelligenza naturale, anche se il dubbio che da domani mattina l'intelligenza artificiale sarà boicottata e ovviamente sarà tacciata di fascismo, il pericolo c'è. Ma vede, mi sono dilettato, invito i colleghi, soprattutto quelli del Movimento 5 Stelle, a fare anche altre domande, perché se chiedete del super bonus vi dirà che è la misura più costosa della storia della Repubblica, e lo Stato, regalando il 10%, ha incentivato a gonfiare i conti. Cioè, una cosa banale che però, insomma, ricordato dall'intelligenza artificiale, poi si può andare oltre, perché basterebbe chiedere l'affidabilità di Renzi sulle alleanze e ci divertiremmo, però lì ci facciamo bastare le polemiche della collega Appendino e non andiamo oltre. Insomma, Presidente, Noi siamo molto contenti che lei vada a rappresentare l'Italia, soprattutto anche con i numeri sul fronte dell'immigrazione clandestina, il fatto che c'è il 43% di sbarchi in meno, il 50% di rimpatri in più, però vede, c'è una cosa che, per la quale vorrei richiamare anche l'attenzione del Presidente della Camera. È semplicemente vergognoso che qui, in assenza di argomenti, ci sia stato qualcuno che ha detto che lei dovrebbe mettersi le ginocchiere, anziché rialzare la testa dovrebbe mettersi le ginocchiere. Allora io dico, Presidente, alle belle anime della sinistra, a tutte coloro, no, che dal se non ora quando in poi, quelli che si sono alzati indignati soltanto perché lei ha detto che è ridicolo quello che dicono la sinistra, sapete perfettamente a che cosa si riferisce quando ad una donna gli si dice che si deve mettere le ginocchiere, soprattutto davanti a un uomo. Questo è un fatto vergognoso ed è vergognoso che sia stata silente la Presidenza. Io mi auguro che su questo Presidente Fontana si apra una istruttoria, perché c'è un limite a tutto. E quando si è in assenza di argomenti, Presidente, non ci si può rifugiare in queste frasi. Comunque, proposte concrete, equilibrio politico, e per questo Fratelli d'Italia sostiene l'azione di governo e il primo Presidente del Consiglio donna. Grazie.
1: Grazie. Verificheremo assolutamente, onorevole Trancassini. È così conclusa la discussione. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Richetti ed altri numero 6255, Braga ed altri numero 6256, Mantovani, Gigliovigna, Rossello, Carfagna ed altri numero 6257, Zanella ed altri numero 6258, Boschi ed altri numero 6259, Riccardo Ricciardi ed altri numero 6260, Magie della Vedova numero 6261 e Ziello ed altri numero 6262. I relativi testi sono in distribuzione. Ha facoltà di replicare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Prego.
2: Dunque, la ringrazio, Presidente, ringrazio i colleghi che sono intervenuti per il dibattito. Cercherò di essere breve perché vorrei ascoltare il più possibile le dichiarazioni di voto prima di recarmi al Quirinale per il tradizionale pranzo col Presidente della Repubblica, e quindi cercherò di concentrare le mie repliche solamente sulle cose che non ho già detto, insomma non eviterò di tornare su temi sulle quali ho già chiarito le posizioni del Governo. Consentitemi in apertura, all'esito di questo dibattito, di esprimere la mia personale solidarietà, la solidarietà di tutto il governo alla opposizione per la perdita di Viktor Orban, principale fonte di ispirazione e principale argomentazione da un decennio a questa parte in quest'Aula, che oggi chiaramente comincia ad avere delle sue difficoltà. Collega Rosato, non sono d'accordo, come lei sa, sul superamento dell'unanimità, è un tema sul quale ho risposto moltissime volte, e ribadisco il fatto che quello che noi abbiamo dimostrato in questi anni è che la politica alla fine le sue sintesi le sa trovare. Noi abbiamo trovato sintesi anche sui temi che erano più divisivi, anche sulla vicenda ad esempio dell'Ucraina in questi anni, e quindi continuo a ritenere che il problema dell'Europa semmai stia da un'altra parte, e non ci torno perché l'ho detto nella mia relazione. Il punto è quanto si rispettano quelle sintesi politiche, quanto quelle sintesi politiche stabiliscono quale debba essere la linea dell'Unione Europea e quanto quelle sintesi politiche vengono ribaltate da decisioni di persone che però, a differenza dei politici e di chi prende quelle decisioni, non possono essere sindacate e sindacabili. Questo è il tema che io vedo all'interno dell'Unione Europea. Dopodiché non sono d'accordo sul superamento dell'unanimità, perché non credo che l'Unione Europea dovrebbe essere, diciamo, un club nel quale chi è più forte impone la propria volontà agli altri. Penso che però il fatto che oggi si discuta di recuperare diciamo così la cooperazione rafforzata tra paesi che scelgono su alcune cose liberamente di andare avanti, quella sia una strada che invece va assolutamente esplorata. Dopodiché lei diceva che sul tema del sostegno alla difesa ucraina la mia relazione non era chiara, temo che anche qui sia sfuggito qualcosa, ho ascoltato diverse cose che devono essere sfuggite della mia relazione, perché c'è una frase che dice: la nostra solidarietà nei confronti dell'Ucraina resta piena e concreta, sosteniamo attivamente la sua difesa e la ricostruzione, adesso non le ricordo tutti e non le ripeto per ragioni di brevità. Quindi, come sempre, io sono stata molto chiara anche su questo. Su Israele anche ho detto che noi sosteniamo diverse iniziative, a partire dalle sanzioni verso i coloni, a partire dalle sanzioni verso i ministri, che valuteremo quando arriveranno le proposte, quello che riguarda diciamo misure nei confronti dei prodotti che arrivano da quelle zone. E le ribadisco quello che ho detto nella relazione: ritengo che andare oltre e isolare Israele non sarebbe funzionale, ma non sarebbe funzionale a Israele, non sarebbe funzionale a noi e ai nostri obiettivi. Ha una presenza europea necessaria per difendere quello che noi vogliamo difendere, compreso il mantenimento dell'opzione dei due stati, della soluzione dei due stati. Sulle spese di difesa, collega Rosato, invece trovo molto interessante il ragionamento che lei faceva, è un ragionamento che mi sono permessa di fare anche io diverse volte in diverse occasioni, a partire dal vertice della NATO. Cioè, noi continuiamo a parlare di quanto si spende, no? Percentuali, ma un dibattito serio su spendere per cosa, al di là di una linea che l'Italia ha contribuito a far passare, cioè che oggi il tema della sicurezza non è solo difesa, non sono solo armi, il tema della sicurezza è molto più ampio, ci tornerò su questo punto, ma anche per quello che riguarda la difesa, noi dobbiamo fare i conti con il fatto che quello che vediamo accadere attorno a noi ci racconta un mondo che sta completamente cambiando. Basta, lo si vede molto bene in Ucraina, dove il fronte non avanza perché c'è un fronte di guerra che è completamente circondato di droni, e noi viviamo in un tempo nel quale un carro armato che costa milioni di euro può essere distrutto da un drone che costa 20.000 euro. E forse anche su questo, su quanto il concetto di difesa debba essere più ampio, e ripeto, magari ci torno per spiegarlo anche meglio, anche per spiegare le spese che sta sostenendo l'Italia, penso che questo sia un dibattito molto, molto importante che stento a vedere negli organismi nei quali ovviamente queste scelte si fanno, perché sì, lo possiamo fare noi a livello nazionale, ma lei sa che la nostra difesa è una difesa integrata, no? Soprattutto all'interno dell'Alleanza Atlantica, e quindi io penso che quello sia un dibattito che dovrebbe essere portato avanti a livello di patto, a livello di vertice NATO, e è una questione sulla quale tornerò anche in questo vertice NATO. Collega Fassino diceva: sono tempi che non accettano ambiguità. Sono d'accordo, collega Fassino, questa è una maggioranza e un governo che ambiguità non ne ha. Temo che su queste materie sarà un pochino più difficile evitare ambiguità quando al governo doveste arrivarci voi, che oggi presentate sei risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza. E mi pare che per esempio anche sul sostegno militare all'Ucraina la posizione che lei ha espresso nel suo intervento sia diametralmente opposta a quella che ho sentito esprimere dai colleghi del Movimento 5 Stelle, a quella che c'è scritta nella risoluzione presentata dai colleghi del Movimento 5 Stelle. Dopodiché noi ambiguità non ne abbiamo, neanche sul tema dell'ingresso dell'Ucraina nell'UE, anche su questo ho detto come la penso nella mia relazione. Però voglio dirle che, a differenza sua, io penso che le proposte avanzate dal cancelliere Merz siano delle proposte che vadano esplorate. Penso che sarebbe un errore, per esempio, consentire che il percorso di adesione dell'Ucraina fosse più veloce di quello dei Balcani occidentali. Penso che noi faremmo un errore a utilizzare due pesi e due misure. Penso che faremmo un errore a dare il messaggio che ci sono delle nazioni che sono più importanti di altre. E penso che dall'altra parte noi diciamo dobbiamo rispettare tutti i paesi che vogliono aderire, dall'altra abbiamo un tema di urgenza che è sicuramente legato alla questione ucraina. Penso che il cancelliere cerchi una sintesi tra queste due esigenze e penso che di fronte a questi dibattiti l'approccio debba essere pragmatico come al solito e non ideologici. E lo dico anche in riferimento ai Balcani, ricordando, mi pare che qualcuno lo citasse, forse non ricordo, collega Del Barba, collega Della Vedova, i Balcani, alcuni dei paesi dei Balcani occidentali sono stati tra i primi a proporre un dibattito su questo tema e a proporre delle forme, diciamo, diverse rispetto a quelle, o integrative rispetto a quelle dell'adesione tradizionale come noi la conosciamo. Dopodiché, collega Fassino, lei diceva che la mia ricostruzione è caricaturale, se mi permette, io penso che la sua ricostruzione sui miei rapporti con l'Unione Europea sia caricaturale, e torno sul tema della migrazione, perché lei mi accusa di aver smantellato le politiche europee e dall'altra parte mi accusa di aver determinato la politica europea sulla migrazione. Mi convince la seconda tesi. Noi non abbiamo smantellato le politiche dell'Unione Europea, noi abbiamo determinato le politiche dell'Unione Europea, che è quello che l'Italia può fare per la sua forza e il suo peso, e quello che forse si è sottovalutato nei governi precedenti che l'Europa potesse fare. Quindi il mio lavoro non è stato distruggere l'Europa, il nostro lavoro è stato quello di correggere le politiche europee che non condividevamo, e capisco la difficoltà. Vi aspettavate un isolamento in Europa e vi siete ritrovati centralità e avete dovuto fare i conti con il fatto che non si incide quando si dice di sì a tutto, si incide quando si ha il coraggio di dire di no e di offrire le proprie soluzioni, essendo consapevoli del ruolo che si ha. Collega Del Barba mi ha dato della bugiarda, mi dispiace ma non sono io a sostenere che il governo Renzi abbia barattato la flessibilità con una maggiore accoglienza degli immigrati, lo ha sostenuto una persona molto più autorevole di me, della quale diciamo io ho condiviso pochissime posizioni nel corso della sua storia politica, ma è sicuramente una persona alla quale riconosco una autorevolezza importante. Quella persona si chiama Emma Bonino. Emma Bonino dichiarò che si decise che il coordinatore delle operazioni di rescue, diciamo, fosse Roma e che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia, violando di fatto Dublino. Dice Emma Bonino, lo abbiamo chiesto noi, lo abbiamo fatto noi, in cambio di flessibilità. 2014-2016. I risultati li abbiamo visti. In quegli anni, 2014-2016, noi abbiamo avuto tutti i record di sbarchi di immigrati illegali sul territorio italiano, perché c'era qualcuno che riteneva che per ottenere dei diritti di partecipazione nell'Unione Europea si dovesse in qualche maniera accettare quello che tutti gli altri paesi europei non accettavano. Beh, quella storia è finita, collega Del Barba. Oggi c'è un governo che non accetta di essere trattato come paese di serie B all'interno dell'Unione Europea e che forse proprio per questo riesce a portare a casa i suoi risultati quando propone qualcosa di sensato all'Unione Europea. Collega.
1: Silenzio, per cortesia, silenzio. Facciamo proseguire. Prego, Presidente, prego. Silenzio, grazie.
2: Collega Pozzolo. Dunque, mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale, perché quello che stiamo facendo noi a tutela dell'interesse nazionale è quello che c'è scritto nel nostro programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante, per ben 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia, Votare contro la fiducia a un governo, scusate, votare contro la fiducia a un governo, per chi ci ascolta, significa votare per mandare a casa quel governo. Esatto, bene. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale. E quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.

0: Collega Fratoianni.
1: Grazie colleghi, andiamo avanti.
0: Velocemente, collega Fratoianni, l'unica patrimoniale noi l'abbiamo messa, diciamo, che proprio sui patrimoni altissimi, e cioè tassando quelle banche alle quali si fa riferimento e anche ultimamente le società energetiche. Aveste avuto voi lo stesso coraggio negli anni passati, le cose sarebbero andate un po' meglio. Dopodiché capisco che non sempre si può avere quel coraggio, soprattutto quando si accettano i contributi di uno speculatore finanziario del carico di George Soros. Collega Provenzano, dice perché non propone un inviato. L'ho proposto un inviato diverse volte, in diverse occasioni, in diverse riunioni, lo propongo da svariati mesi, e si è preferito di no perché non si è ancora riusciti a nominare un inviato, perché ci sono alcuni paesi che non vogliono rinunciare a guidare loro il percorso. Legittimo, ma non si venga a spiegare a me che cosa sia l'unità europea e che cosa sia invece il tentativo di anteporre il proprio interesse, la propria volontà di primeggiare rispetto all'unità europea. Ciò nonostante, volentieri tornerò su questa proposta anche formalmente e spero che una volta tanto potremo essere d'accordo. Dopodiché, sulla partecipazione del vertice in Montenegro, le ricostruzioni sono francamente abbastanza surreali, cioè che io non sarei andata perché ero piccata. Guardate, mi pareva che almeno una cosa fosse chiara, arrivati a questo punto. Quando ho qualcosa da dire, io la dico. Non è che faccio queste cose nanni morettiane, no? Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente. Io non sono abituata a lavorare così. Quando ho qualcosa da dire, io prendo e la dico. Non so se voi eravate abituati, se altri erano abituati a questi atteggiamenti infantili, ma io penso che una grande nazione come l'Italia non debba avere atteggiamenti infantili, e non avrebbe avuto alcun senso che io facessi pagare chi che sia qualsiasi cosa ai Balcani, cioè a paesi che sono nostri amici, a paesi sui quali la tradizione politica della politica estera italiana ha dedicato moltissimo tempo, moltissime energie. E scusatemi, ma qual è il messaggio che date quando sostenete queste tesi nel tentativo di attaccare il governo italiano? Che cos'è che stiamo dicendo? Che l'Italia ha cambiato idea, che l'Italia ha perso tempo, che l'Italia non è più interessata a un quadrante e a una regione che per noi è fondamentale per interesse? Cerchiamo di avere il senso della misura, perché io lo capisco il dibattito, figuriamoci, sono stato opposizione all'opposizione una vita, però c'è un limite oltre il quale si deve capire che non si sta colpendo il governo, si sta colpendo l'interesse nazionale, e lì fermiamoci, signori, fermiamoci. Dopodiché, sulle rinnovabili, collega Provenzano, la ringrazio perché anche qui mi consente, diciamo, di fare un po' di chiarezza, no, rispetto a questa continua accusa che noi siamo contrari alle rinnovabili. Non siamo contrari alle rinnovabili, mi pare che lo abbiamo dimostrato. Siamo certamente contrari a usare le rinnovabili, la natura in generale, per nascondere interessi di potenti lobby. Consideriamo le rinnovabili un pezzo fondamentale del mix energetico. Siamo sì contrari alla speculazione sulle rinnovabili e certamente siamo intervenuti su questo per impedire che i costi della decarbonizzazione si trasformassero in rendite eterne su impianti che erano già stati pagati in bolletta dai soldi dei cittadini. Abbiamo bloccato, per esempio, impianti di eolico offshore che da soli ci sarebbero costati 200 euro a megawatt ora, quindi sì alle rinnovabili. No a far pagare ai cittadini il prezzo di incentivi troppo generosi per interessi di qualcuno. E spero che non sia questa la ragione delle vostre contestazioni, perché per il resto si sta dicendo una falsità quando si sostiene che noi avremmo bloccato tutto o che su questo non avremmo fatto i passi avanti. Allora, dati, numeri, che come sempre non sono opinioni. Da ottobre 2022 ad aprile 2026 la potenza installata di energia rinnovabile è aumentata di circa 24 gigawatt. Il parco impianti è passato da 62 gigawatt di fine 22 agli 86 gigawatt di aprile 26. Significa più 38,7%. Cioè parliamo del triplo della potenza installata dai vari governi che si sono succeduti nella scorsa legislatura, circa 8 gigawatt arrotondati per eccesso. Vogliamo fare un altro paragone? Volentieri anche qui. Governo PD Movimento 5 Stelle, cioè quello sostenuto dalle forze politiche che più si vantano di essere a favore delle rinnovabili, ha aumentato la potenza installata di 1,5 gigawatt. Direi che non siamo noi che non abbiamo fatto nulla per le rinnovabili, ma sono altri che non hanno fatto nulla per le rinnovabili. Noi in meno di 4 anni abbiamo aumentato la potenza installata, e è ancora così, perdonatemi signori, perché poi se si va a guardare, una cosa sono le posizioni che si sostengono in questo Parlamento, una cosa è quello che poi accade quando gli impianti vanno fatti e c'è qualcuno che sul territorio ti deve dare l'autorizzazione, perché mi corre l'obbligo di dire che tra i presidenti di regione che più si oppongono alle installazioni delle rinnovabili ci sono la regione Sardegna, la regione Toscana. Quindi un po' di coerenza, colleghi, un po' di coerenza. Dopodiché anche qui sulla vicenda Albania si continua a dire avete buttato 1 miliardo, e io veramente anche qui insomma non capisco perché non si possa fare polemica politica dicendo però la verità invece di mentire. La copertura prevista per la vicenda dell'Albania è di 134 milioni l'anno e ovviamente a causa dell'utilizzo parziale dei centri, sul quale non torno perché altrimenti mi si dice che attacco la magistratura, i costi nel 2025 sono stati di circa 50 milioni di euro. Dopodiché, ma siete veramente sicuri che voi volete andare sul terreno dei soldi spesi per la gestione dell'immigrazione? Perché io non ho problemi a farlo. Nel 2014, quando al governo non c'eravamo noi ma c'era la sinistra, l'Italia ha speso oltre 110 milioni di euro, quindi più del doppio di quello che ci è costata l'Albania quest'anno, non per combattere l'immigrazione clandestina, cioè la ragione per la quale noi spendiamo queste risorse, no, l'ha fatto per finanziare Mare Nostrum, che ha portato per l'appunto, si lega a quello che dicevamo prima, in Italia oltre 156.000 migranti irregolari. Quegli anni, quindi torniamo a quello che dicevamo prima, 2014-2016 sono sbarcati in Italia più di 500.000 di immigrati irregolari. E sapete quanto ci è costato in termini di accoglienza? Tra gli 8 e i 10 miliardi di euro. Noi 10 miliardi di euro li abbiamo spesi per abbattere il cuneo fiscale sui lavoratori di questa nazione. Voi li spendevate per accogliere gli immigrati. Quindi consiglio, da questo punto di vista, maggiore prudenza.
1: Colleghi, grazie, andiamo avanti.
0: Collega Ricciardi, sulla partecipazione ai vertici ho già detto, io ho partecipato a tutti i vertici possibili e immaginabili, credo che l'Italia debba partecipare a tutti i vertici possibili e immaginabili, perché sono una persona che crede nel confronto e crede nel dialogo e che non ha paura mai di confrontarsi, di esprimere le proprie posizioni, di esprimere la posizione dell'Italia. È stato così anche per quello che riguarda il Board of Peace, nel quale però le devo ricordare che non è che abbiamo fatto proprio una cosa bilaterale alla quale non ha partecipato nessun altro, la maggioranza dei paesi europei ha partecipato come osservatore alla stessa iniziativa, banalmente perché riteniamo che la questione della pace a Gaza e della costruzione della prospettiva dei due stati sia importante, che sia importante sempre, che sia importante soprattutto quando sopra non ci si fa propaganda ma si deve passare a risolvere i fatti. E quindi in questo caso non sono riuscita ad arrivare al vertice in Montenegro, me ne scuso ancora una volta, ero a assistere al giuramento dei carabinieri alla festa dei carabinieri, è una cosa della quale vado fiera, è una cosa che rifarei, non cambia nulla del nostro impegno. E guardate, se posso dire, io proprio perché ho partecipato a tutti i vertici possibili e immaginabili, devo dire che nessuno dei miei colleghi ha sempre partecipato a tutti i vertici, che oltretutto sono moltissimi, come voi sapete meglio di me. Escludo che nelle altre nazioni accada quello che accade in Italia se il Presidente del Consiglio dei Ministri una volta non riesce ad arrivare a quel vertice. Escludo che ci sia un analogo dibattito nei loro paesi. Sull'Ucraina, collega Ricciardi, la nostra posizione è sempre la stessa. In compenso, io le devo ricordare che da 4 anni più o meno il Movimento 5 Stelle sostiene che fosse inutile sostenere l'Ucraina perché la Russia avrebbe vinto velocemente. Chiedo io a lei se per caso avete cambiato idea, perché invece io non ho cambiato idea su come si faceva a impedire che la Russia vincesse velocemente. Dopodiché, sempre collega Ricciardi, prendo atto anche del fatto che oltre alla patrimoniale volete anche alzare la tassa di successione. Bene, non avete, diciamo, le idee, che una proposta unitaria praticamente su niente, non c'è ad oggi un programma del cosiddetto campo largo. Su una cosa mi pare che siate d'accordo, e che è aumentare le tasse. Gli italiani ci diranno come la pensano. Collega Silvestri, sulle spese NATO, mi pare che si parli troppo spesso di cose che però non si conoscono nel dettaglio. Gli impegni assunti al vertice dell'AIA da tutti gli Stati membri dell'Alleanza non riguardano solo la difesa in senso classico, e quindi torno anche al tema che poneva il collega Rosato, ma abbracciano un concetto molto più ampio di sicurezza nazionale, di resilienza strategica, ed è in questo ambito che rientrano le spese che l'Italia ha deciso di fare, a cui facevo riferimento nel mio intervento. Che cosa rientra in queste spese? Rientrano gli investimenti che servono a proteggere, diciamo, la nostra nazione a 360 gradi, gli investimenti per le scorte, ad esempio, strategiche di antidoti per affrontare emergenze chimiche, gli investimenti per garantire la continuità operativa del Servizio Sanitario Nazionale, le attività di prevenzione dei rischi naturali, il rafforzamento della resilienza territoriale e la risposta alle emergenze. Ci sono gli investimenti per la cybersicurezza, che proteggono i dati dei cittadini, le infrastrutture pubbliche, i sistemi informatici della giustizia, dell'università, della ricerca, perfino dell'INPS e dell'INAIL, cioè servizi dai quali dipendono milioni di cittadini. Rientrano in questo ambito gli investimenti per la sicurezza energetica, i rigassificatori, gli stoccaggi strategici, le reti di distribuzione, la diversificazione degli approvvigionamenti, perché chiaramente se qualcuno decide di chiudere il rubinetto del gas o di mettere a rischio le forniture energetiche, allora il problema non è solo l'aumento della bolletta, ma è la sicurezza stessa della nazione. E poi ovviamente rientrano le risorse per gli uomini e le donne delle forze di polizia, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, che ogni giorno sono impegnati nel controllo del territorio, nel rafforzamento delle nostre frontiere, nel contrasto alla minaccia terroristica, nel contrasto all'immigrazione clandestina. Allora vedete, il punto è semplice. Voi state tentando di dire agli italiani che il governo sta spendendo i pochi soldi che ha in armi e cannoni invece di investirli in ospedali, scuole, servizi essenziali. Quello che accade invece è l'esatto contrario. Non solo noi non stiamo togliendo un euro a ospedali, scuole, servizi, ma stiamo spendendo quelle risorse per proteggere ospedali, scuole, servizi essenziali, per mettere in sicurezza le infrastrutture, per garantire l'approvvigionamento energetico, per difendere i dati dei cittadini, per rafforzare la capacità di risposta all'emergenza, per proteggere i nostri confini. I miliardi in armi li spendevate voi in cambio di tweet di endorsement di Trump quando facevate i vostri giochi di palazzo. Dopodiché, collega Silvestri, voglio rivolgermi sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini, che prima giustamente mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché il collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne, o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.

0: Grazie colleghi. Grazie colleghi. Ha facoltà di intervenire il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, per l'espressione del parere sulle risoluzioni presentate. Grazie colleghi, facciamo andare avanti il Ministro Foti. Colleghi, per cortesia, facciamo parlare il Ministro Foti, grazie. Adesso inneggiare.
1: Il governo esprime.
0: Prego. Silenzio in aula, scusi Ministro Foti. Silenzio, prego.
1: Sì, signor Presidente, il governo esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione 6257 unitaria di maggioranza a firma degli onorevoli Mantovani ed altri. Alla proposta di risoluzione 6255 a firma degli onorevoli Recchetti ed altri, parere contrario sulle premesse, parere contrario sugli impegni 2, 7, 9, 10, 11, 13 e 14, parere favorevole sull'impegno 1 con la riformulazione, che in realtà è un'espunzione delle parole da al fine di colmare fino a fine periodo, parere favorevole sull'impegno 3, breve espunzione delle parole da formalmente approvato fino alla fine del periodo, parere favorevole sull'impegno 4 con la seguente riformulazione: a sostenere il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Parere favorevole sull'impegno 5, previa espunzione delle parole da sulla tutela della sovranità fino alla fine del periodo. Parere favorevole sull'impegno numero 6, previa sostituzione delle parole mettiamo in primo piano con includano anche e previa espunzione delle parole dalla transizione democratica fino alla fine del periodo. Parere favorevole sull'impegno numero 8 con la seguente riformulazione: operare in sede di Consiglio europeo affinché sia adottata una profonda revisione della operatività del sistema europeo di scambio delle quote di emissione ETS. Parere favorevole sull'impegno numero 12, previa espunzione delle parole da mediante l'integrazione fino alla fine del periodo. Sulla proposta di risoluzione 6256 a firma degli onorevoli Braga ed altri, parere contrario. Sulla proposta di risoluzione 6258 a firma degli onorevoli Zanella ed altri, parere contrario. Sulla proposta di risoluzione 6259 a favore a firma degli onorevoli Boschi ed altri, parere contrario. Sulla proposta di risoluzione 6230 a firma degli onorevoli Ricciardi ed altri, parere contrario. Sulla proposta di risoluzione 6261 a firma degli onorevoli Maggi ed altri, parere contrario. Sulla proposta di risoluzione 6262 degli onorevoli Ziello ed altri, parere contrario.
0: Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono a questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha richiesto di intervenire il deputato Riccardo Magi. Silenzio per cortesia, che stiamo andando avanti con le dichiarazioni di voto e deve intervenire l'onorevole Magi, che ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Ascoltando la Presidente del Consiglio comprendiamo finalmente con chiarezza perché al quarto piano di questo palazzo state andando a passo svelto, a ritmo serrato, ad approvare una legge elettorale plebiscitaria, antidemocratica e un po' fascista, perché ricorda la legge Acerbo del 1923, perché questo governo, e ora ne abbiamo anche una manifestazione evidente oggi nella fase che ci ha preceduti, nella replica della Presidente del Consiglio, come al solito solo ministri del partito della stessa Presidente del Consiglio, un governo che sopravvive a se stesso, che non ha nessuna spinta politica per andare avanti. Ma devo inevitabilmente cambiare un po' le cose da dire e anteporre una replica alla Presidente del Consiglio, che ha citato in maniera distorta e parziale le parole di Emma Bonino di qualche anno fa. Se Emma fosse in quest'Aula sicuramente replicherebbe in modo più efficace. Ha dimenticato, Presidente Meloni, di dire che Emma Bonino rivendicava la missione Mare Nostrum nella convinzione che sopra i cadaveri non si costruisse democrazia e non si costruisse benessere, e chiedeva la modifica della legge proprio in quegli anni, insieme a noi la modifica della legge Bossi-Fini. Lei, Presidente del Consiglio, il sottosegretario Mantovano, il ministro Lollobrigida, lo stesso Gianfranco Fini, avete detto che andava cambiata, ancora non l'avete cambiata. Dovete chiedervi perché oggi meno del 10% dei cittadini stranieri che entrano grazie al vostro decreto flussi nel paese si trasforma in contratto di lavoro, in permesso di soggiorno. Voi producete irregolarità, quella legge produce irregolarità, clandestinità e un serbatoio enorme di sfruttamento e di caporalato. Ma oggi abbiamo visto una Presidente del Consiglio che ha fatto vittimismo anti-europeo, un po' di rivendicazione nazionale, un governo immobile. Questa però non è l'epoca adatta a chi è immobile, è l'epoca in cui serve coraggio politico, è l'epoca di grandi sfide e l'Europa, ormai è chiaro a tutti, meno che a voi, non è il problema ma è la soluzione. L'Europa che va ancora costruita, un'Europa che superi anche la frammentazione del mercato energetico. Lei ha parlato di tutto tranne di questo. La frammentazione del mercato energetico europeo è una delle cause dei prezzi fuori controllo. Se voi aveste occupato un po' più di tempo ed energia a utilizzare meglio le risorse del PNRR e del Repower EU, anziché a fare retorica contro il Green Deal, oggi il nostro paese avrebbe meno bisogno dei sussidi. Lei ancora insiste con questa favoletta che l'Europa deve fare di meno dove gli Stati possono fare, ma non è chiaro solo a voi che gli Stati non riescono più a fare sui terreni strategici, sui settori strategici. Non ci dice nulla sulla maggiore integrazione della difesa. Perché non spingete maggiormente politicamente sulle cooperazioni strutturate permanenti, sulla creazione di una forza multinazionale europea? Perché non dice nulla sul fatto che è l'inevitabile, giusto, opportuno da sostenere politicamente allargamento, soprattutto già previsto e nei riguardi dell'Ucraina, vada accompagnato da una riforma dei processi decisionali dell'Unione Europea in direzione federalista? Lei critica la legittimità delle istituzioni europee, ma non vuole fare nulla perché siano ancora più legittimate, più sovrane, più democratiche, più federali. Le facciamo una sfida: è d'accordo su un premierato europeo? Noi siamo d'accordo. Lo volete solo per fare il micropotere nazionalista sovranista in piccoli paesi? E infine ha citato il fatto, con una battuta, il fatto che sia stato più volte richiamato Orbán, il suo amico sconfitto alle ultime elezioni in Ungheria, in quest'Aula. Ma è stato richiamato perché lei, Presidente Meloni, lo ha indicato più volte come un modello. Non l'abbiamo indicato noi come un modello. Lei è stata l'unica Presidente del Consiglio che ha messo la faccia, e concludo, nell'andare a fare la campagna elettorale scellerata per quel personaggio.
3: Grazie onorevole, iscritta a parlare la deputata Ravetto, ne ha facoltà. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente, una doverosa replica. Presidente Meloni, noi non votiamo la fiducia a questo governo non per fare un favore alla sinistra, ma perché questo governo ha tradito la fiducia degli elettori. Ed è chi tradisce la fiducia degli elettori e tradisce il programma di centrodestra con cui è stato votato che fa un favore alla sinistra. E quanto al chi vota col PD non fa gli interessi dell'Italia, questo monito lo rivolga ai partiti alleati come Forza Italia, che in Europa continuano a votare col PD. Anche questo Consiglio europeo è tutto incentrato su un'agenda scritta sulle priorità di Bruxelles. Ancora oggi siamo qua a discutere di temi decisi altrove. Un governo veramente sovranista porta le priorità dell'Italia in Europa, non le priorità dell'Europa in Italia. Il punto centrale di questa agenda rimane il sostegno finanziario e militare all'Ucraina. E da parte del governo manca una riflessione seria sugli effetti che si hanno da questo conflitto sul nostro paese. La spesa complessiva per l'Italia è stata di 11 miliardi e mezzo e questo ha avuto effetto sulle casse dello Stato e soprattutto sui risparmi e sulle famiglie italiane. Presidente, si deve giungere alla totale cessazione del sostegno finanziario e di armi per il conflitto in Ucraina. L'Italia dovrebbe revocare i decreti ministeriali e denunciare gli accordi multilaterali di assistenza macrofinanziaria, eccependo il cambio della situazione economica globale e la violazione dell'articolo 11 della Costituzione, nella parte in cui vieta il finanziamento indiretto alle guerre logoranti terzi, perché vedete, i trattati europei non possono derogare i principi fondanti della nostra Costituzione e l'articolo 11 è un principio fondante. E invece nella risoluzione di maggioranza troviamo testualmente scritto che si deve garantire continuità al sostegno multidimensionale all'Ucraina. Allora l'Italia al contrario dovrebbe essere protagonista di una fase negoziale, di una fase volta a favorire il dialogo. Certo, l'Europa è completamente assente e quando il Presidente del Consiglio dice questi formati non vanno bene indipendentemente da chi invitano, è vero, non vanno bene, ma non hanno invitato l'Italia, non è che non hanno invitato lei, Presidente Meloni, non hanno invitato l'Italia. Il problema non è che non ci sia la Meloni nella cartolina, è che non c'è proprio l'Italia e anzi c'è un paese che non è nell'Unione Europea. Allora, non che si abbia fiducia naturalmente in questo formato, siamo i primi a dirlo, perché manca la controparte negoziale, cioè la Russia. Russia che incredibilmente ha detto quello che oggi ha detto il Presidente Meloni, cioè ha detto l'Europa individuate un mediatore europeo. Perché la Russia ha tutto l'interesse a negoziare con l'Europa, perché gli asset congelati russi sono in Europa, non negli Stati Uniti, e il mercato del gas russo è l'Europa e non gli Stati Uniti. Vedete, dopo anni di guerra, noi vediamo ancora la volontà di finanziare il conflitto, ma nessuna volontà di finanziare la pace. La flessibilità gentilmente concessa, uno 0,6 in tre anni, a parte che siamo molto distanti dall'1,5 concesso per gli armamenti e a parte che abbiamo interessi molto più onerosi. Ma che cosa ci dice l'Europa? Ti concedo di fare debito, ti concedo flessibilità, ma non per le accise, ma non per diminuire le bollette degli italiani. Cioè l'Europa ci dà questi soldi? Non per fare quello che avevamo chiesto, ma per fare quello che vogliono loro, cioè delle infrastrutture che, se va bene, produrranno effetti tra 10 anni e che avremmo già dovuto realizzare con i fondi del PNRR, e questa la dichiarate una vittoria politica. Presidente, gli italiani hanno bisogno che si riducano i costi energetici ora, quindi intanto iniziate a comprare le fonti energetiche da chi ce le fa pagare meno. Il gas lo paghiamo agli Stati Uniti 4 volte quanto lo compravamo dalla Russia e ci sono paesi europei come la Francia, come la Spagna, che continuano tranquillamente a comprarlo tramite triangolazioni. E poi questa flessibilità cos'è? È un vero cambio di passo da parte dell'Europa, cioè l'Europa si è resa conto che non si può continuare a finanziare una guerra senza termine, o è l'ennesimo contettino, o siamo ancora nelle mani di Berlino, che a luglio, secondo indiscrezioni giornalistiche, vuole proporre un pacchetto di armamenti pari a 70 miliardi. La cosiddetta difesa europea, per come è scritta in questa agenda e per come viene pensata dal Consiglio, almeno secondo quanto leggiamo, è soltanto un trasferimento di sovranità a degli istituti sovranazionali che non sono controllabili democraticamente. L'Italia su 150 miliardi del programma SAFE ne prenderà 14,9 e comincerà a ripagare il debito nel 2036. Allora, prima di tutto ovviamente questi soldi possono essere spesi secondo quello che ci dirà Bruxelles e non secondo le nostre esigenze. E poi, Presidente, oggi nessuno le chiede politicamente conto di questo debito, ma nel 2040 chissà, dipenderà dal governo che ci sarà, dipenderà da quanto sarà simpatico agli elettori, ma intanto il peso di questo debito peserà su questo governo, sulle spalle dei nostri figli. Il vero riarmo, Presidente, è trovare i mezzi e le risorse per le nostre forze armate e difendere la nostra industria nazionale della difesa e trovare le risorse per le nostre forze dell'ordine. Non esiste sicurezza europea se non esiste sicurezza nazionale. Sul Medio Oriente il Presidente Meloni ha detto cose condivisibili, però poi bisogna stare ai fatti. Netanyahu continua a incendiare il Medio Oriente e l'Iran continua a dire che sul nucleare non si tratta. E se questi processi negoziali, e speriamo vadano avanti, arriveranno alla fine, non faranno nient'altro che ripristinare la situazione che avevamo pre-conflitto. Ma è sulla situazione migratoria che c'è la più grande distanza tra quanto era stato creato come aspettativa negli elettori e quanto è stato realizzato. Siamo onesti, il Presidente Meloni ha fatto un post in cui ha scritto più 50% dei rimpatri nel 2025 rispetto al 2022. Sì, tuttavia, i rimpatri effettuati dall'Italia nel 2025 sono stati circa 4.700, meno di 400 al mese. Se ci aggiungiamo gli rimpatri volontari, siamo a 6.700 unità, cioè un'efficacia espulsiva pari a meno del 10% dei flussi che arrivano sul nostro paese. Allora il 50% in più di ben poco rimane ben poco e l'Italia rimane tra gli ultimi paesi in Europa per rimpatri, altro che remigrazione. Gli italiani non chiedevano miracoli, ma chiedevano risultati.
3: Concludo, onorevole.
4: Concludo dicendo che per tutti questi motivi, anche per un bilancio europeo che è pieno zeppo di condizionalità e ricordiamoci che ogni condizionalità è trasferire sovranità all'indirizzo di Bruxelles, noi non possiamo assolutamente sostenere la risoluzione di maggioranza, ma invitiamo la maggioranza a rileggersi bene la nostra, che è il nostro manifesto, perché un governo veramente sovranista la voterebbe. La verità è che pur di non dare ragione a Vannacci e a Futuro Nazionale, state smentendo addirittura voi stessi.
3: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Madia, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Mi ha colpito il fatto che la Presidente Meloni oggi è riuscita a peggiorare la situazione con la sua replica, perché ha voluto usare un dibattito sull'Italia nel mondo per regolare i problemi della destra italiana e dirci quante volte Pozzolo ha votato contro la fiducia al governo Meloni. Non era esattamente questo, credo, il tema della discussione di oggi. Ma come sa Presidente, la Presidente del Consiglio è molto abile a cambiare posizione a seconda dell'opportunità del momento, anche e soprattutto in politica estera e nei rapporti con l'Unione Europea. Io penso che dovendo noi oggi esprimerci sulla partecipazione della Presidente del Consiglio al prossimo Consiglio Europeo, non possiamo fare finta che in questi anni non sia successo nulla, anche perché troppi sono gli aspetti della vita quotidiana degli italiani che dipendono da come l'Italia sta a Bruxelles, da cosa l'Italia propone in Europa, dalle bollette alle tasse, al contrasto all'invadenza delle piattaforme digitali che tanto male fanno ai più giovani e non solo, tanto male fanno alle casse dello Stato, visto che non pagano le tasse. E quello che è certo è che per ottenere risultati per gli italiani in Europa servono coerenza e credibilità, e questo governo la coerenza in questi anni non l'ha avuta e dunque fatalmente la credibilità l'ha persa. Io vorrei rapidamente ripercorrere questi anni. Giorgia Meloni arriva a Palazzo Chigi come leader di una forza politica, Fratelli d'Italia, sovranista, nazionalista, anti-europeista. Appena arriva a Palazzo Chigi, però, c'è la prima capriola acrobatica. Prova a diventare in Europa la protagonista di un asse moderato di centrodestra, chissà, forse immaginava di diventare la nuova Merkel, ovviamente stando però molto attenta a che i suoi elettori in Italia non se ne accorgessero. E poi però arriva Trump e allora c'è il richiamo della foresta e Giorgia Meloni è l'unica leader europea ad andare addirittura a Washington per festeggiare quello che sembra il nuovo monarca del mondo. E poi però Trump e Netanyahu rischiano di portare il mondo sull'orlo del baratro. Al referendum costituzionale gli elettori lo fanno pagare al governo, lo fanno notare al governo, perché, riprendo le parole della Premier, non si dice sempre sì e quegli elettori al referendum hanno detto no. E dunque assistiamo a un nuovo cambio di linea in 48 ore, responsabilità, europeismo, addirittura ho visto dei

purtroppo tutta la prudenza del ministro dell'economia non riesce a rimediare alle fragilità dell'Italia, che è un paese che cresce dello zero virgola, e non diteci che sono le condizioni geopolitiche, perché la Spagna nelle stesse condizioni geopolitiche cresce 3 volte l'Italia, che ha una pressione fiscale oltre il 43%, che le riforme non le fa, se le rimangia da sola, penso all'ultima, quella sui medici di famiglia, non dico niente sulla produzione industriale perché dopo oltre 40 mesi di calo, adesso per un piccolo incremento dello zero virgola negli ultimi mesi sembrerebbe che dobbiamo esultare, insomma sfuma l'obiettivo di una legislatura, cioè l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Allora che si fa, anche perché si avvicinano le elezioni? Restaurazione nazionalisti, tornano, l'abbiamo ascoltato, i burocrati di Bruxelles, l'Europa matrigna che addirittura ha bloccato i fondi a Orbán perché non rispettava lo Stato di diritto, nessuna parola, perché questo va stigmatizzato oggi, né di critica ma neanche di distanza verso quell'amministrazione americana che, io vorrei ricordarlo con calma, oggi è il pericolo per la pace, oggi è il pericolo per la disgregazione dell'Europa, oggi è il pericolo, lo stiamo vedendo, per il benessere delle famiglie italiane che pagheranno pare 2.300 euro l'anno in più di costi energetici, perché Hormuz era aperto prima dell'attacco di Trump e ora è chiuso. E siccome però nel frattempo c'è un signore che si chiama Roberto Vannacci che gira l'Italia dicendo di essere più sovranista e più nazionalista della Premier, torniamo al flip-flop e si cambia idea a seconda della convenienza. Capirete bene che noi oggi la prima domanda che ci dobbiamo fare è: ma quale Giorgia Meloni andrà al prossimo Consiglio europeo e dove si troverà schierata l'Italia? Noi proviamo rapidamente a dirle dove noi vorremmo trovare schierata l'Italia. Uno, noi vorremmo trovare schierata l'Italia tra chi crede che l'interesse italiano e l'interesse europeo coincidano e che ci si salva solo con un'Europa più integrata, autonoma, indipendente, perché stare soli ci fa pagare costi economici, e dunque dovremmo trovare schierata l'Italia conseguentemente contro il diritto di veto, perché il diritto di veto di ogni singolo Stato membro, puntualmente in questi anni, che ne dica anche oggi la Premier Meloni, ha bloccato qualunque processo di integrazione e di indipendenza europea. Due, vorremmo trovare schierata l'Italia nel gruppo di testa degli Stati membri che prima di tutto favoriscono un accordo di alto livello sul prossimo bilancio europeo. Oggi la Premier ci ha detto che non accetterà un accordo per forza, io spero che non faccia quello che ha fatto sul patto di stabilità e crescita, dicendo sì a un patto che oggi crea problemi agli italiani. E dunque vorremmo trovare schierata l'Italia con il gruppo di testa di paesi che decidono quali sono gli obiettivi comuni da finanziare con debito comune, dalla difesa all'energia, alla tecnologia, alle materie prime, recuperando gravi ritardi e gravi dipendenze. E a proposito di energia, io vorrei dire una cosa: voi esultate per una cosa anche buona, che è la flessibilità ottenuta per gli investimenti in rinnovabili, ma vedete, anche qui ci vuole coerenza, perché se ottenete flessibilità e poi, come denuncia il presidente dell'Emilia-Romagna De Pascale, bloccate il progetto Agnes di rinnovabili offshore nel mare Adriatico, qual è la strategia del governo? Fatecelo capire, perché sennò state prendendo in giro gli italiani. Tre, noi vorremmo schierata l'Italia alla ricerca di una soluzione vera di un problema altrettanto vero, che è quello dei flussi migratori, ma con risposte serie, con risposte condivise, con risposte europee, e non, fatecelo dire, con quella costosa baracconata che avete messo in piedi in Albania. 4. Noi vorremmo schierata l'Italia all'altezza del suo Parlamento. Questo Parlamento, con i gruppi di maggioranza e di opposizione, lavora da anni per introdurre un'età minima per i social network. Questa è una misura che da Ursula von der Leyen a tantissimi leader europei giudicano necessaria per evitare che lo strapotere delle piattaforme con i loro algoritmi

0: prevalga sulla salute psicofisica dei bambini. Noi chiediamo che il governo faccia arrivare i pareri nella commissione competente del Senato per approvare questa norma e che almeno il governo sovranista non sia su questo un governo sovranista a sovranità limitata che non ci fa approvare questa legge perché Trump non vuole. Noi dunque anche per questo vogliamo schierata l'Italia in Europa, con chi è consapevole che sono sotto attacco i valori fondanti dell'Unione Europea e che sono sotto attacco anche da quei poteri tecnologici che vedono nei nostri valori un intralcio ai loro interessi. 5. Questo è l'ultimo punto, ma il più importante, Presidente. Noi vogliamo schierata l'Italia con l'Ucraina. Oggi l'Ucraina è un campo di battaglia non solo metaforico, l'Ucraina combatte per i nostri confini e per i nostri valori. Su questo punto, meritoriamente, la Presidente del Consiglio per 4 anni ha tenuto la barra dritta, malgrado fosse seduta a fianco di un Vice Premier che non ha mai nascosto di preferire Russia unita a Europa unita. Io proprio per questo oggi provo sconcerto e delusione per la confusione con la quale il Governo ha gestito il dossier e la discussione sull'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dico queste cose con la consapevolezza che servirà anche un confronto serio nel centrosinistra, ma in questo momento al governo ci siete voi, è la Presidente del Consiglio che ci rappresenterà a Bruxelles e io voglio sperare che quella che credo, spero, sia una sua convinzione personale non prevalga su invece un calcolo molto cinico che è quello di capire oggi quanti punti percentuali mancano a Vannacci per superare la Lega di Salvini. Per concludere, Presidente, il tempo delle ambiguità dopo 4 anni direi che è scaduto. All'esclusione dal vertice sull'Ucraina non si risponde con la stizza, a proposito, riprendo le parole degli atteggiamenti infantili, della figura autorevole dell'Unione Europea per interagire con Mosca, la Presidente del Consiglio dovrebbe parlarne con Macron e Merz facendosi invitare a quei vertici. È questa estenuante sequenza di contraddizioni che oggi priva questo governo della credibilità necessaria per difendere al Consiglio europeo gli interessi degli italiani e per rifondare l'Europa. Grazie.
1: Grazie, collega Madia. Approfitto di essere tornata a presiedere per scusarmi con l'Aula se avessi colto nelle parole dell'onorevole Silvestri il senso che qui è stato poi descritto. Naturalmente sarei intervenuta, evidentemente così non è stato, valuterà il collega se chiarire o meno quelle parole. A me tocca però mantenere l'ordine in quest'Aula e dunque mi scuso per quello che evidentemente è stato colto come una mia mancanza. Ripeto, non ho colto quel senso e di questo mi scuso. Il ministro Foti ha chiesto di intervenire per una... mi sono scusata per una mia mancanza. Collega Colucci, nel senso... Non mi fate andare oltre. Ho detto che io non ho colto quel senso e siccome qui è stato evidenziato, io mi scuso per quel che riguarda me. Ognuno poi farà quello che ritiene. Il ministro Foti ha chiesto di intervenire per una precisazione sui pareri resi.
2: Sì, Presidente, solo per ribadire quanto già accaduto nelle precedenti sedute, e cioè che per quanto riguarda l'unica risoluzione, la 6.256, oggetto di riformulazione, devo far presente che le riformulazioni possono essere accettate tutte, ma non una sì e una no. Poi è libera. Sono liberi i firmatari di chiedere la votazione per parti separate, ma è il blocco delle riformulazioni che può essere o meno accettato.
1: Grazie Ministro. Allora ha chiesto di intervenire il deputato Alessandro Colucci. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Signora Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il prossimo Consiglio europeo non sembra sia una qualunque riunione di coordinamento. Si apre una fase in cui l'Unione è pressata nello stesso momento dalla guerra, dal caro energia, dalla debolezza della crescita e dalla pressione ai suoi confini, lungo un arco di crisi che parte dal Donbass e arriva sino allo stretto di Hormuz. E dietro ogni punto dell'ordine del giorno c'è da chiedersi se l'Europa è ancora capace di incidere sugli avvenimenti oppure se si è rassegnata soltanto a subire le conseguenze di questi avvenimenti. Per anni l'Europa ha prodotto in fretta regole per quanto riguarda il metodo e divieti per quanto riguarda il merito, mentre con grande lentezza energia accessibile, difesa comune, crescita e infrastrutture. Ha regolato mercati nei quali stava perdendo terreno e ha imposto scadenze industriali senza garantire le tecnologie per rispettarle. Oggi quella stagione presenta il conto, purtroppo. La vera frattura politica non passa più tra europeisti e antieuropeisti. Passa da chi vuole un'Europa che protegge e favorisce la crescita e chi si accontenta di un'Europa che regolamenta. Noi moderati, dentro la famiglia del Partito Popolare Europeo, siamo senza esitazioni per un'Europa che protegge e che favorisce la crescita. L'Europa deve fare meno e meglio, come in diverse occasioni ha ricordato il Presidente del Consiglio. Essere europeisti non vuol dire considerare infallibile ogni scelta di Bruxelles, vuol dire avere abbastanza fiducia nel progetto comune da pretendere di correggerlo quando danneggia i cittadini e le imprese. E questo europeismo maturo che ha interpretato perfettamente il governo e il presidente Meloni ha portato a tavoli europea un cambio di direzione che non è certamente l'isolamento a cui alcuni si richiamano di chi sbatte i pugni e nemmeno la sottomissione di chi dice che prima ancora di leggere i contenuti accetta ogni cosa che viene proposta dall'Europa. L'Italia di oggi è un'Italia che porta proposte e costruisce alleanze, trasformando un interesse nazionale in una soluzione europea. Parto dall'Europa da questo punto di vista, perché lì si misura la nostra serietà. C'è una distinzione da questo Parlamento. C'è una distinzione che questo Parlamento non può permettersi di confondere, quella tra la pace e la resa. Una pace che si limitasse a fotografare ciò che l'aggressione ha preso con la forza non sarebbe pace, sarebbe un messaggio a tutti i predatori del pianeta, l'annuncio che i confini si spostano con i carri armati. Per questo il sostegno a Kiev non è adesione a una guerra infinita, è la condizione perché l'Ucraina possa sedersi a un tavolo senza avere già perso. L'Europa e i suoi stati hanno messo in campo oltre 200 miliardi di euro e un prestito da 90 per il biennio in corso. C'è stata una concretezza esemplare. E qui chiedo ai colleghi dell'opposizione: come si fa a invocare ogni giorno una pace giusta e a chiedere nello stesso istante che l'Europa smetta di aiutare chi è stato aggredito? Quel disimpegno che alcuni di voi predicano non avvicina la pace, l'allontana, perché toglie all'Ucraina la sola forza che le consente di trattare. Non si può reggere il cartello della pace con una mano e indebolire l'aggredito con l'altra. È una contraddizione che gli italiani vedono benissimo. Per quanto invece riguarda il fronte medio orientale, questo ci ricorda che la politica estera entra oramai dentro le bollette delle famiglie. Ogni tensione nello stretto di Hormuz, in Libano, a Gaza, si scarica in pochi giorni sul prezzo del gas, del petrolio e sui costi di un paese manifatturiero e importatore di energia come il nostro. La linea italiana tiene insieme prudenza e fermezza. Prudenza per non inseguire avventure prive di strategie. Fermezza contro il terrorismo e contro la corsa iraniana all'atomica. È verso chi colpisce il Libano, le nostre comunità cristiane e i caschi blu, dove operano anche i nostri militari. La sicurezza delle rotte marittime non è un dettaglio commerciale, è una parte essenziale della resilienza economica europea. Veniamo al cuore della partita poi, quello economico. Un'Europa che cresce poco più dell'1% non può finanziare insieme welfare, difesa, transizione e riduzione del debito. Abbiamo grandi imprese e un enorme risparmio privato e fatichiamo a trasformarli in crescita. Il costo dell'energia resta la nostra zavorra più pesante, con aziende che pagano molto più dei concorrenti americani e asiatici. Per questo chiediamo una flessibilità di bilancio seria, che l'Italia ha chiesto, è quella che finanzia reti, infrastrutture, ricerca e difesa, non quella che rinvia il controllo della spesa corrente. E chiediamo neutralità tecnologica, che non è affatto una resa ambientale, è l'esatto contrario dell'ideologia, significa fissare l'obiettivo e lasciare che la ricerca e l'industria scelgano la strada migliore per raggiungerlo, senza condannare a morte interi settori in nome di un'unica tecnologia decisa a tavolino. Per anni abbiamo denunciato il rischio di un ambientalismo da scrivania, fatto di obiettivi irraggiungibili, il cui conto finiva poi sul tavolo degli operai di Termoli e di Cassino. E lo dico con franchezza, in quest'Aula ogni correzione del Green Deal è stata bollata come un tradimento del pianeta. Oggi le stesse istituzioni europee parlano di competitività e di neutralità tecnologica. Avevamo ragione noi. E chi oggi si scopre improvvisamente in pena per gli operai dell'automotive dovrebbe ricordare che da che parte stava quando quei posti di lavoro li difendavamo da soli. Per quanto riguarda il mercato unico, la nostra battaglia viene da lontano ed è identitaria. Abbiamo un mercato da 450 milioni di cittadini soffocato da 27 apparati normativi diversi. Una multinazionale se lo può permettere, un artigiano o una piccola impresa familiare no. Semplificare non vuol dire abbassare le tutele sul lavoro o sull'ambiente, vuol dire togliere di mezzo le duplicazioni e gli adempimenti che non servono a nessuno, applicando finalmente il principio del pensare prima alle piccole imprese. Sul prossimo bilancio europeo, quello che andrà dal 2028 al 2034, l'Italia ha posto una riserva netta e ha fatto bene. Non accetteremo che l'agricoltura e la coesione finiscano in un unico calderone, svuotate e centralizzate da Bruxelles. La PAC e la coesione non sono fondi residuali da saccheggiare alla prima emergenza. Sono politiche strutturali che tengono in piedi i territori e chiediamo che finiscano gli sconti riservati ad alcuni contributi netti, perché non si può predicare solidarietà e continuare ad intascare riduzione sul premio di contributo al bilancio europeo. E sulla difesa, infine, l'obiettivo non è costruire un'alleanza alternativa alla NATO, è renderci alleati più credibili, come l'Italia sta facendo, capaci di proteggere anche il fianco sud e non soltanto quello orientale. Sulla migrazione è stata l'Italia a cambiare l'agenda europea, la dimensione esterna delle frontiere, gli accordi con i paesi di origine, tutto ciò che per anni qualcuno ha guardato con sospetto e perfino con scandalo è diventata la linea dell'Europa, come ha ricordato nella sua replica il Presidente del Consiglio. Anche qui i fatti hanno dato torto a chi processava e ragionava con rispetto a quello che proponevamo noi in opposizione solo per opporsi. Onorevoli colleghi, c'è un filo che lega tutti questi dossier. Le posizioni italiane un tempo considerate marginali sono diventate agenda comune sull'energia, sulla migrazione, sulla neutralità tecnologica, sulla difesa di pacche e coesioni. L'Italia non aspetta più le decisioni degli altri, le orienta, arriva a questo Consiglio più forte e più ascoltata di quanto non lo fosse soltanto qualche anno fa, e lo deve a una linea che non insegue gli umori del giorno ma tiene la rotta. Il governo non ha tenuto tutto, certamente sarebbe raccontare qualcosa che non risponda alla realtà, ma il punto è un altro: siamo passati dall'essere il paese che subiva al paese che propone. Di questo dovremmo essere tutti noi come italiani orgogliosi. Avrei voluto in una fase tanto grave come questa trovare su questi temi un'opposizione capace di mettere l'interesse nazionale davanti al calcolo di partito, ma purtroppo questo non avviene e non so se mai succederà una maturità così importante. Però noi le nostre ragioni ce l'abbiamo, siamo a fianco al governo e per le motivazioni che ho esposto sosteniamo e votiamo la risoluzione di maggioranza per il prossimo incontro europeo. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Bonelli. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Grazie signora Presidente, rappresentanti del Governo, indirettamente Presidente Meloni. La Presidente Meloni ha fatto il suo comizio come se fosse a Piazza del Popolo. Nella sua replica è stata veramente incredibile, ma vorrei ricordare alla Presidente Meloni di smetterla di fare la vittima. Non è solo lei che si è fatta da sola, qui ci sono tante persone che vengono da quartieri popolari di città italiane che si sono fatti da soli. La smetta di fare la vittima, chiaro, la smetta di fare la vittima e di raccontare una storia che non esiste nel paese. Detto questo, io voglio fare i complimenti alla Presidente Meloni, ha fatto un ottimo intervento da cheerleading, ha organizzato il tifo tra le tribune dei parlamentari di Fratelli d'Italia, ma il problema è che non sa governare il Paese, non governa il Paese, perché con questo governo l'Italia è sempre di più un Paese più ingiusto dal punto di vista sociale, ma noi sappiamo qual è la propaganda della Presidente Meloni, è la stessa Presidente Meloni che prima del referendum sulla separazione delle carriere aveva avvertito gli italiani che se avesse vinto il no sarebbero stati liberati gli stupratori, gli spacciatori e i pedofili. Poi siamo andati a vedere come è andata a finire, perché gli italiani non sono scemi, non si fanno prendere in giro dalle vostre bugie. E il punto, vedete, è che il punto,
1: collega,
4: vedete,
1: collega, punto per vedete, cortesia, collega, per cortesia, prego, collega Bonelli, ha chiarito, ha detto organizzato il tifo. Prego, collega Bonelli,
4: ma
1: prosegua.
4: Qual è il problema, signora Presidente?
1: Il collega Loperfido la
4: problema?
1: Riprendeva sull'utilizzo del termine cheerleading, che lei ha chiarito dicendo organizzato il tifo.
4: Forse non conoscono l'inglese.
1: Non deve spiegare, vada avanti, prego.
4: Cheerleading,
1: prego,
4: ve lo spiego,
1: collega Loperfido.
4: Fratelli, è colui o colei che organizza il tifo,
1: la spiega,
4: chiaro?
1: La
4: allora se non si
1: dopo,
4: può
1: prego
4: più esercitare una critica in questo Parlamento, perché esiste una dittatura della maggioranza, anche dal punto di vista dell'analisi del linguaggio dell'opposizione, anche no grazie. Sì, sta organizzando il tifo e da questo punto di vista è un problema molto serio dal punto di vista politico, anche per quanto mi riguarda dal punto di vista del ruolo che le opposizioni devono svolgere in questo paese. Vede, c'è un problema profondo di ipocrisia che noi di Alleanza Verdi e Sinistra non accettiamo più. Proprio non l'accettiamo più dalla Presidente del Consiglio, che ci viene a fare le lezioni di oggi che cosa significa la politica estera. Ci è venuta a raccontare che le sanzioni sono utili e necessarie per l'Iran, per fargli capire che deve ridurre, noi siamo d'accordo, il ruolo dal punto di vista della produzione e dell'arricchimento dell'uranio, dal punto di vista dei diritti umani, della tutela dei diritti umani in quel paese e anche per quanto attiene la Russia, ma poi ci viene a dire che le sanzioni per quanto riguarda Israele non sono opportune, sono sbagliate, perché rappresenterebbero un danno nei confronti della popolazione. Allora, cari italiani e italiane che ci state vedendo, ecco, Giorgia Meloni è il caso di scuola dell'ipocrisia calata in politica, perché da un lato dice sì alle sanzioni per la Russia e per l'Iran, oppure dice di levarle per ottenere qualcosa, dall'altra rispetto al governo criminale di Netanyahu che a Gaza ha ucciso 76.000 palestinesi, che in Libano ha determinato 1 milione di sfollati, 3.150 vittime, che in Cisgiordania sta determinando la pulizia etnica, ritiene che le sanzioni non si possono fare. No, noi non ci stiamo. Cara destra di governo, che avete dimenticato le vostre origini, altro che underdog, avete dimenticato le vostre origini di quando manifestavate in favore vicino al popolo palestinese, oggi invece, in virtù del fatto che pensate di continuare a prendere il potere e continuare a esercitare, ma non sarà così, avete dimenticato e dimostrato la vostra totale incoerenza. E voglio anche dire, visto che la Presidente del Consiglio ci fa sempre delle grandi lezioni da questo punto di vista, che lei nei prossimi giorni non andrà al Consiglio europeo a decidere il 20° pacchetto di sanzioni, ma sarà il 21°. Vede, sono così tante che ha perso anche il conto col pallottoliere. Sono 21 sanzioni che l'Europa deciderà alla Russia. Guardi, una cosa che su cui faremo anche una richiesta formale al governo. Il problema non è solamente Ben-Gvir, il ruolo infame che esercita il criminale in Israele, perché Ben-Gvir sta facendo questo perché sta dentro un governo che è il governo di Netanyahu. Ma visto che c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma, da questo punto di vista, per tortura da parte della Procura nei confronti non solo di Ben-Gvir ma di esponenti del governo israeliano, il governo italiano si costituirà parte civile in quel processo, sì o no? Perché questo è un problema. Volete far valere i diritti di chi sono stati torturati, sì o no? O volete ancora continuare a fare gli ipocriti? E veniamo dunque a una questione che per noi è fondamentale, che riguarda il tema energetico. Cara Presidente Meloni, ancora una volta ha perso l'occasione di informarsi meglio. Guardi che anche quando c'era il governo Draghi, Draghi avrebbe potuto dire: abbiamo raggiunto il record storico di produzioni di energie rinnovabili, e andando indietro sarebbe stato ugualmente così. Il punto che omettete di dire agli italiani che non state raggiungendo gli obiettivi annuali. Voi state ampiamente sotto 10 gigawatt di installazioni di rinnovabili in questo paese, e la Presidente Meloni è colei che alla fine del 2020 ha tenuto schiuso nel cassetto la proposta di un gruppo consistente di imprese italiane di elettricità futura facenti riferimento a Confindustria, che volevano fare 85 miliardi di euro di investimenti per installare 60 gigawatt di rinnovabili, che ci avrebbero liberato dalla dipendenza da quei 15 miliardi di metri cubi di gas, l'equivalente del gas del Qatar e degli USA che noi importiamo. L'avete tenuto chiuso nel cassetto. L'altro giorno avete bloccato al CDM un impianto eolico, state bloccando gli impianti, tenete fermi 1700 impianti per quanto riguarda le autorizzazioni di energie rinnovabili. Il punto è che questo governo è l'iceberg del Titanic che sta facendo affondare l'Italia, perché la sta portando alla dipendenza totale del gas. Ma è vero o non è vero, signori rappresentanti del governo che stanno qui oggi a rappresentare il governo, che l'Italia oggi ha il prezzo dell'energia più caro d'Europa in assoluto? E di chi è la responsabilità se non di questo governo, che non è riuscito a costruire una strategia? E sentire da parte della Presidente Meloni dire che è un grande successo quello che lei ha ottenuto, cioè quello che lei aveva chiesto dal punto di vista energetico, ovvero la cosiddetta clausola di salvaguardia, è un successo di questo governo. Io penso che sia un successo, ma è una sconfitta di questo governo, perché questo governo deve attuare di fatto il Green Deal, ovvero quello che l'Europa gli diceva di fare, e che voi avete sempre con un mantra ideologico, perché vedete, vedo l'autorevole ministro Foti qui in rappresentanza del governo, vedete, voi siete patrioti a Washington, forestieri in Italia. Sotto dittatura di Trump state volendo demolire tutte le regole europee. Ma mi faccia dire una cosa in maniera molto chiara e netta: non fermerete la transizione ecologica, perché il punto è che oggi la ricchezza dal punto di vista energetico si è accumulata nelle mani di poche lobby energetiche, e avete impoverito gli italiani. E quando Giorgia Meloni attacca in risposta al collega Fratoianni dicendo che noi non abbiamo il coraggio di fare quello che lei ha fatto sulle banche, sì, è vero, non abbiamo il coraggio, non avremmo mai avuto il coraggio di fare lo sconto alle banche come avete fatto nell'ultima finanziaria, che gli avete fatto risparmiare 800 milioni di euro. Non ce l'abbiamo questo coraggio, ma abbiamo il coraggio di dire chiaramente agli italiani che di fronte a una ricchezza che si è accumulata in maniera spropositata nelle mani di pochi, e con la povertà assoluta che con voi è aumentata a 5 milioni e 700 mila persone, noi diciamo chiaramente da che parte stare, perché ci sono 50 mila persone oggi che rappresentano lo 0,1%, che hanno patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro, per un totale di 500 miliardi di euro, a cui chiedere un contributo di solidarietà per finanziare la sanità, aumentare le pensioni, non è una bestemmia, è un atto di giustizia sociale. Concludo però che le bugie, non voglio dire bugiarde, il sostantivo se lo può trovare, la Presidente Meloni non le venga a raccontare, perché è inammissibile che venga a raccontare bugie da bugiarda, accusare il mio collega Fratoiani di aver preso soldi da Soros, quando è una bugia incredibile. Noi ci aspettiamo le scuse, perché dalla parte della Presidente del Consiglio venire a raccontare bugie è inaccettabile ed evidenzia il ruolo di come lei interpreta, ma noi l'abbiamo capito, siamo entrati in campagna elettorale e allora siccome siamo entrati in campagna elettorale vogliamo rassicurare, perché noi ci schieriamo dalla parte di un'Italia che oggi soffre, dall'Italia più povera, che non ce la fa a vedere sempre l'aumento della concentrazione della ricchezza, di vedere gli stipendi tra i più bassi in Europa, con l'energia più cara dell'Italia. Vogliamo costruire una Italia più giusta, sociale, sostenibile dal punto di vista ambientale, che ricostruisca il diritto internazionale rispetto a una destra che fa esattamente il contrario.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Bonetti, ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente, Ministri. Io vorrei partire dalle parole assenti, quelle che non abbiamo sentito. E parto quindi con una domanda. Com'è possibile tollerare che il Presidente della Repubblica Italiana sia costantemente attaccato dalle autorità russe? Ora c'è il dileggio, ora la violenza, ieri sera le allusioni. È intollerabile, ed è intollerabile, lo dovrebbe dire chiunque abbia veramente a cuore, rappresentando le istituzioni di questa Repubblica, la nostra patria, chiunque ami davvero la nostra bandiera, se la ama davvero. E su queste parole dovrebbe dire con chiarezza che noi non lo possiamo accettare, e lo avrebbe dovuto dire con chiarezza la Presidente del Consiglio. Noi lo diciamo, e lo diciamo perché quella voce non è la voce, come ha detto l'ambasciatore russo ieri sera, di uno degli alti colli romani. È la voce della Repubblica Italiana che riconosce la colpevolezza della Russia, che si è macchiata di uno dei più gravi reati di questo millennio. La Presidente ha ricordato che la guerra in Ucraina oggi supera per durata la Prima Guerra Mondiale. Bene, noi oggi stiamo vedendo la Russia di Putin che mette in atto una rivisitazione di quella voracità imperialista che tanto danno ha fatto nel Novecento. Ed è una Russia che vuole invadere i popoli liberi, li vuole sottomettere, li vuole rendere sudditi. Lo fanno con le armi contro l'Ucraina e lo stanno facendo, insinuandosi con una guerra ibrida nelle nostre democrazie, nell'opinione pubblica, diffondendo viscide falsificazioni che vogliono piegare l'opinione pubblica. Sono i pareri, le voci, che anche il collega Rosato ha ricordato, che l'ambasciatore russo ieri sera ha definito gli amici della Russia. C'è fortunatamente ancora un reato che dobbiamo ricordarci nel nostro ordinamento, che è quello di intelligenza con lo straniero. E noi non possiamo piegare la testa contro questo attacco. Allora, Ministro, lo dico e lo chiedo a lei. Come è possibile che nella vostra risoluzione abbiate accettato di arrivare ad uno dei momenti più vili di questi 4 anni, rinnegando nella vostra risoluzione le stesse parole e financo le azioni che la Presidente del Consiglio aveva fino ad ora messo in campo? Voi nella vostra risoluzione state chiedendo, imponendo alla Presidente del Consiglio di andare in Europa e non fare quello che lei ha detto, cioè sostenere il pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma di costruire un phase out dell'impianto sanzionatorio ancora prima di definire con nettezza e chiarezza le condizioni di sicurezza e di tutela dell'Ucraina. Questa è una frase che avete dovuto introdurre per tenere buona una parte della maggioranza, come quella del rendiconto al Parlamento Europeo economico dei nuovi ingressi, ma nemmeno i 5 Stelle che hanno scritto di interrompere gli aiuti militari all'Ucraina sono arrivati a scrivere in questa risoluzione che si deve uscire dall'impianto sanzionatorio. C'è scritto nella risoluzione di maggioranza, Ministro, lei lo sa, e c'è scritto nella risoluzione di Vannacci come leva di contrattazione nel dibattito internazionale. Questo noi non lo possiamo accettare ed è qualcosa che riteniamo grave, perché indebolisce l'azione stessa della Presidente del Consiglio, che a questo punto si trova sconfessata rispetto alle sue parole nel dibattito europeo. Anche perché noi invece abbiamo sempre riconosciuto alla Presidente del Consiglio una fermezza con cui è arrivata in Europa, sostenendo quello che per noi è un punto cardine: la difesa dell'Ucraina è la difesa dell'Europa, la difesa dell'Ucraina è la difesa dell'Italia. E sì, difendendo l'Ucraina noi vogliamo costruire un'Europa e un'Italia più sicure. Non è solamente un atto doveroso di solidarietà, di giustizia. L'Europa nasce perché in quella coesione conosciamo la forza di un'unione che si sa anche difendere dalle aggressioni straniere e dalle aggressioni esterne. Dopodiché, anche un altro punto su cui vorrei soffermarmi, che non riguarda solo la risoluzione di maggioranza, ma riguarda anche la risoluzione del Partito Democratico. Io capisco che si debbano trovare delle interlocuzioni per dire ciò che non si può dire e non dire ciò che invece si vorrebbe dire, ma mi spiegate cosa significa per un popolo che viene bombardato ogni notte che gli diamo un aiuto multidimensionale e non abbiamo il coraggio di dire che diamo dei sostegni militari per la difesa? Con cosa si difendono se non con un sostegno militare? Il che non vuol dire che noi sosteniamo l'aggressione, sosteniamo la difesa. Siccome io so che voi pensate la stessa cosa, trovo stucchevole, onestamente, che sia voi, e parlo alla Presidente del Consiglio, parlo a Forza Italia, parlo al Partito Democratico, per tenere in piedi delle alleanze che non possono governare, evidentemente, perché non sono d'accordo sul principio cardine di tutela della sicurezza italiana, devono fare delle interlocuzioni che o sviliscono il ruolo del Parlamento e del mandato che il Parlamento dà al governo, o al contrario rinnegano di fatto l'incisività del problema e della capacità dell'azione del governo. Arrivo alla seconda parte del mio intervento, che vuole invece riguardare la questione economica che giustamente la Presidente del Consiglio ha voluto richiamare. E su questo, in modo estremamente rispettoso, vorrei sottolineare un punto che invece ci distingue proprio nettamente. Recentemente la Presidente del Consiglio ha detto che l'Europa deve fare di meno e deve fare meglio. Ecco, qui c'è proprio un paradigma diverso. Noi siamo convinti invece che l'Europa, per fare meglio, debba fare di più. È proprio un altro paradigma. E debba fare di più promuovendo non delle politiche tappabuchi, delle insufficienze delle singole nazioni, ma debba fare di più costruendo sinergie tra gli Stati membri per attivare politiche di investimento, di sostegno, di risposte anche alle esigenze e alla necessità di crescita delle singole nazioni. Senza un bilancio europeo che inizi a parlare non solo di controlli, lacci e sostegni assistenzialistici, ma un bilancio europeo che attivi quel nuovo modello di investimento collettivo, l'Europa potrà avere quella capacità competitiva di infrastrutture, innovazione tecnologica, di rilancio energetico, di raggiungimento del mix energetico di cui voi stesse parlate, che farà bene anche alle piccole imprese italiane che oggi chiedono al governo maggiore incisività, perché la crescita allo 0, a cui ci stiamo condannando non è la risposta che possiamo dare al sistema produttivo. Per mettere in campo tutto questo non si deve fare il controllo e il limite per tenere buono il borghi della situazione o il passaggio della Lega, si devono fare invece quelle politiche, quelle risposte che solo l'Europa può dare. Ritornare all'idea burocrazia europea contro imprese italiane è un tornare indietro degli anni, a rinnegare i dati della storia. Cosa sarebbe stata l'Italia nella crisi del 2008 senza l'intervento europeo della Banca Centrale Europea? Cosa sarebbe stata l'Italia senza l'introduzione dell'euro, cosa sarebbe stata la nostra lira con il nostro debito in quella fase storica. Lei, ministro, sta governando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo sta facendo, glielo riconosciamo, portando avanti con forza e tenacia quel tipo di progetto. Ma cosa sarebbe stata l'Italia del dopo Covid senza un investimento comune e anche un debito comune europeo nell'intenzionalità di investire sui singoli stati in una progettualità europea condivisa? Ecco, noi pensiamo che con questa forza la Presidente del Consiglio dovrebbe arrivare a trattare con gli altri partner. Noi siamo continuamente convinti che si debba arrivare al superamento del diritto di veto. La Presidente la pensa diversamente. Bene, a questo punto facciamo una cosa. La Presidente del Consiglio vada però in Europa e si faccia carico di portare avanti un'Europa che abbia questo coraggio di unità e di forza e di incisività. Non è tanto il quale formato EX a cui ci vogliamo guardare, ma sicuramente non è il tornare indietro sulla difesa ucraina, nei rapporti con la Russia e soprattutto ad un'Europa che viene vista come un bancomat a cui attingere e non come quella leva e quelle ali di investimento anche per il nostro Paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare l'onorevole Conte, ne ha facoltà. Prego.
6: Signora Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Meloni, membri di governo. Ascoltiamo ancora questo racconto dalla Presidente Meloni, va tutto bene. E anche ieri a Confcommercio ha detto in sostanza che va tutto bene, anzi di più, che lei vorrà taglierete le tasse. Ma attenzione, qui siamo ormai, questo governo, la Presidente Meloni passa come la signora, la regina delle tasse. Vi abbiamo consegnato anche un libretto, non l'avete sfogliato, è la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni. L'impressione è che la Presidente Meloni si svegli la mattina, consulti chat e GPT e chieda: rappresentami un mondo fantastico. La realtà è diversa. Una manciata di ore fa un signore che mi ha fermato ha rappresentato la sua situazione. Prende 600 euro al mese per 5 giorni a settimana, lavora in una multi utility. In pratica si ferma a una stazione di servizio, fa il pieno e gli parte buona parte lo stipendio. Le nostre stazioni di servizio sono diventate delle gioiellerie. E questo grazie anche alle guerre e alla copertura che noi abbiamo offerto a Netanyahu, che voi avete offerto a Netanyahu, che adesso si è trascinato anche Trump. E allora mi permetto di dire, visto che la Presidente Meloni ha parlato della Presidente Todde, a proposito della Presidente Todde, anziché come fare la guerra al carovita, lo fate al salario minimo, la legge regionale della Sardegna l'avete impugnata. E perché la impugnate? Diciamolo agli italiani, perché dovete difendere padroni e padroncini e soprattutto il vostro reuccio di maggioranza, reuccio delle cliniche private e dei giornali che fanno da trombettieri ogni giorno. La verità qual è? 4 anni di governo, 0 riforme, addirittura calo della produzione industriale. L'Italia è ritornata, purtroppo grazie a voi, fanalino di coda in Europa per stipendi, per crescita. La riforma della giustizia gli italiani ve l'hanno sonoramente bocciata. E attenzione, la riforma della sanità l'avete presentata, avete iniziato a litigare, l'avete ritirata e state dando uno schiaffo a 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. E poi questo giochino che vi è fallito miseramente tra le mani, questo sì, del plastico sul ponte sullo stretto. Avete annunciato che avreste messo la prima pietra nel giro di qualche mese su questo progetto. È arrivata, ma purtroppo è una pietra tombale, è arrivata l'inchiesta sulla corruzione. E se mi posso permettere, Presidente Meloni, la smetta con i ponti che portano proprio male, le portano male e portano male all'Italia. aveva annunciato di essere il ponte con Washington dell'Italia e dell'Europa con gli Stati Uniti. Quel ponte è diventato un incubo per gli italiani, tra dazi, acquisti delle armi, gas liquefatto, zero tassazione ai colossi del web americano. E ancora, parlando di ponti, vi siete ostinati a mantenere questo ponte, questo rapporto con Netanyahu, addirittura di fronte a un genocidio, a crimini di guerra. Come siamo stati ripagati noi italiani? Addirittura ci hanno torturato i nostri connazionali e neppure ci hanno offerto le scuse. E attenzione, continuate a ospitare, sì, perché non lo volete dire alla popolazione, a offrire vacanze premio adesso in Sardegna a dei soldati per dell'esercito israeliano. Il risultato è che il governo israeliano ci deride pure, ci dileggia. Siamo il paese delle ciabatte. Allora dico, Presidente Meloni, nella vostra tradizione altisonante ideologica e politica c'è questo concetto, l'onore. Ma come fa a non avvertire l'onore di difendere la nostra patria di fronte a queste situazioni? Ci eravamo illusi che almeno il ponte con la von der Leyen, un rapporto personale, Presidente Meloni, fosse riuscito a costruirlo. E qui però abbiamo visto la risposta, la letterina da parte della Commissione. Credo che non sia stata compresa, la sintetizzo. In pratica von der Leyen dice, cara Meloni, dovete continuare a tagliare la spesa sociale che tu hai firmato il patto di stabilità. Cara Meloni, devi continuare a investire invece con lo scorporo nelle armi che tu hai firmato col patto di riarmo. Cara Meloni, non puoi assolutamente utilizzare soldi per ridurre i costi delle bollette di famiglie e imprese. E attenzione, gli unici scorpori che puoi fare è per la transizione nelle rinnovabili. Oggi la Meloni si è presa con la Todde, ma la Sardegna è il paese che ha investito e continuerà a investire di più nelle rinnovabili rispetto alle vostre regioni 15 di centrodestra. Ma permettetemi di dire, Meloni, visto che hai fatto e ti sei glorificata per questa risposta, ma non eri tu che hai contrastato la transizione alle rinnovabili? Parlavate di transizione ideologica, avete preso uno schiaffo e ridete pure. Ormai, Presidente Meloni, lei non si affaccia neppure più ai summit, e questo è gravissimo. C'è stato un summit importante, diciamolo agli italiani, perché con i Balcani occidentali in particolare c'è il problema dell'allargamento. Al Montenegro l'altro giorno c'è stato questo summit, la Presidente Meloni non si è presentata. Che aveva da fare di così importante? Ho letto le agenzie e stentavo a crederci. Doveva presentare un francobollo a Reggio Calabria. Ma è tutto surreale. E poi il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito. Non siamo stati invitati? In queste ore, adesso, si è consumato un incontro degli ambasciatori di questo paese in Russia, a Mosca. Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più, non ci siamo più. Ma cosa fate? Fate gli offesi. Presidente Meloni, lei non può fare l'offesa, perché fino all'ultimo giorno deve far sentire il peso dell'Italia. Non può permettersi una fuga alla Schettino. Dovete far sentire e difendere l'interesse nazionale. Non è questione di offesa, di orgoglio personale. Ci vado o non ci vado. Ormai... io credo che la Presidente Meloni, in questa rappresentazione ideale e fantastica del Paese, non si renda neppure più conto e non si chieda cosa farà quando dismetterà l'incarico di Presidente del Consiglio. Io da ex Premier giro il Paese, visito e inauguro ancora l'altro giorno a Genova asili nido, scuole ristrutturate con i soldi che abbiamo portato al Conte 2 del PNRR, 209 miliardi. Presidente Meloni, lei che cosa farà? Da ex premier andrà in Germania a visitare le gigantesche fabbriche di armi e munizioni e l'applaudiranno perché ha contribuito con la sua firma a realizzarle? Io vedo che se ormai siete in campagna elettorale, Fratelli d'Italia in particolare, è un po' tutta la maggioranza di destra, però se questa è la campagna, siete messi male, non ci spaventa. State gettando fango, menzogne su di me, sul Movimento 5 Stelle. Guardate, fatevi sotto, non temiamo nulla. Sa perché? Perché da questa parte voi trovate persone per bene che fanno dell'onestà, della trasparenza, e dell'onore e della disciplina, il cardine per svolgere un incarico di governo, un incarico pubblico. Di là invece vi dovete interrogare, perché se i vostri esponenti sono responsabili di truffe Covid, addirittura fanno società col clan senese, prestanome del clan senese, avete una miriade di amministratori in Sicilia e non solo, accusati, anche rinviati o addirittura condannati per inchieste, per reati gravi contro la pubblica amministrazione, corruzione e peculato, e allora vi dovete interrogare, lo dovete dire un po', affrontare questo tema. Toccherà a noi, e mi avvio a conclusione, sì, toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi, lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa, e attenzione, toccherà a noi intervenire con misure concrete per il ceto medio impoverito, per le imprese sommerse dalle tasse, dalla burocrazia, per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza, con investimenti delle forze dell'ordine e con patti sulla sicurezza. Milano, la stazione e tanti altri centri sono ormai un far west. Offrire risposte a 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure, e ancora a 6 milioni di cittadini abbandonati a se stessi in povertà assoluta, ai nostri giovani che chiedono di rimanere con stipendi dignitosi, chiedono di rientrare e trovare un paese accogliente. Abbiamo un pacchetto per loro, per consentire loro di mettere su famiglia, di mettere su casa. E poi sapete che faremo? Una redistribuzione seria. Non vi illudete con nuove tasse come vi illudete voi, no, no. Faremo una redistribuzione seria recuperando risorse da quel riarmo fallimentare e folle che avete sottoscritto, recuperando risorse da aziende energetiche e banche, e dimostrando il coraggio che non avete dimostrato. Respingiamo la risoluzione di maggioranza. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, è iscritta a parlare la deputata Deborah Bergamini. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie. Consiglio europeo del 18 e 19 giugno si riunisce sotto il cielo più cupo della storia internazionale recente. Non siamo di fronte ad una semplice transizione, ma ad un vero e proprio spartiacque epocale. Al dramma indicibile della guerra in Ucraina, che ha prodotto ormai milioni di vittime e di profughi, si è sovrapposta la crisi che vede confrontarsi da un lato Stati Uniti e Israele e dall'altro l'Iran con i suoi proxy. Con i suoi proxy, a partire da Hezbollah e Hamas. Una polveriera che sta incendiando l'intero Medio Oriente e può far crollare l'equilibrio economico e sociale del nostro continente. Il blocco dello stretto di Hormuz, annunciato nuovamente poche ore fa dall'Iran, costituisce una pesantissima battuta d'arresto per quell'assetto geopolitico costruito a partire dal crollo del muro di Berlino, in cui il commercio e la promozione dei valori di libertà e sicurezza erano interconnessi. In questo scenario l'Unione Europea non può limitarsi a fare da spettatrice o da notaio. È chiamata a dare risposte concrete a sfide che toccano da vicino la carne viva dei nostri concittadini, la loro sicurezza, la tenuta delle nostre imprese, la stabilità delle nostre democrazie. È con questa profonda consapevolezza che Forza Italia valuta positivamente la risoluzione di maggioranza all'esame. Per l'Ucraina la nostra posizione non oscilla di un millimetro. Forza Italia continua a sostenere ogni via che conduca a una pace giusta e duratura. Ma la pace non può essere un'aspirazione astratta, perché non si fa a forza di auspici. Una negoziazione esige interlocutori che abbiano il coraggio e la volontà di sedersi a un tavolo e trattare. Oggi purtroppo da Mosca non giunge alcun segnale in questo senso, si avverte soltanto il rumore della logica della forza o peggio dell'irrisione che calpesta la dignità di ogni possibilità di confronto politico. Per questo sentiamo il dovere morale di continuare a schierarci al fianco dell'Ucraina, del suo popolo e delle sue istituzioni. Dobbiamo farlo mantenendo ferma la pressione diplomatica su Mosca, senza mai stancarci di cercare uno spiraglio negoziale. Il sostegno all'Ucraina e la ricerca della pace non sono dei binari opposti, ma sono due facce della stessa medaglia, perché soltanto un equilibrio credibile sul campo può costringere le parti ad un vero confronto. La storia ci ha dimostrato che i confini dell'Europa orientale non sono periferia. La sicurezza di Kiev è a tutti gli effetti la sicurezza di tutti noi. E dobbiamo ricordarlo anche a coloro che sono tentati di dimenticarlo, perché magari pensano che stiamo pagando un costo eccessivo per difendere la libertà. Così come l'escalation in Medio Oriente non è certamente un conflitto lontano. Il braccio di ferro tra Israele ed Iran, i riflessi sul programma nucleare di Teheran, l'ombra delle organizzazioni terroristiche che continuano a minacciare la regione, aprono una ferita molto profonda, sempre più profonda, che si ripercuote qui da noi, nel cuore del Mediterraneo. A rendere ancora più drammatica la situazione è l'escalation della notte scorsa, con nuovi attacchi incrociati. L'intensificarsi di queste ostilità ci conferma quanto sia urgente un'iniziativa internazionale, diplomatica, capace di scongiurare una deriva incontrollabile. Purtroppo la dinamica dell'effetto contagio è palese e lo si coglie anche nel riacutizzarsi delle tensioni tra Pakistan e Afghanistan, circostanza che rischia di rendere il Medio Oriente e l'Asia meridionale un immenso blocco geografico incandescente, con conseguenze al momento neanche immaginabili. In questo quadro ribadiamo con grande chiarezza il diritto di Israele a difendere la propria sicurezza dalle minacce terroristiche e dagli attacchi di chi ne mette in discussione l'esistenza stessa. E non ci sembra possibile che si possa pensare a qualcosa di diverso da questo. Continuiamo naturalmente a ritenere che l'unica prospettiva capace di garantire una pace stabile e duratura sia quella fondata sul principio di due popoli e due stati, nel reciproco riconoscimento e nella sicurezza di entrambe le comunità. Proprio per questo il supporto del nostro Paese alla popolazione palestinese è indefesso e proprio per questo abbiamo condannato con fermezza gli eccessi del governo israeliano, così come condanniamo con fermezza ogni violazione del diritto internazionale e ogni comportamento che contribuisca ad alimentare il conflitto e ad allontanare una soluzione politica. L'Italia sta lavorando per accrescere il proprio ruolo di forza di pace e stabilizzazione. Questo significa dover difendere la vitalità dei nostri mari, la libertà di navigazione, la sicurezza delle rotte commerciali e la continuità degli approvvigionamenti energetici, da cui dipendono le nostre case e le nostre aziende. Dobbiamo sostenere ogni sforzo per fermare l'incendio prima che divenga globale. Impedire che l'Iran si doti dell'arma nucleare non è un'opzione, è un imperativo per il futuro dell'umanità. Così come non possiamo dimenticare il Libano, terra fragile, amica dell'Italia, dove siamo impegnati in prima linea con la missione di pace UNIFIL, Libano perno insostituibile del precarissimo equilibrio mediorientale. Queste crisi dettano all'Europa una verità rimasta troppo a lungo taciuta. La sicurezza che tanto benessere ci ha garantito nei decenni non è un dono scontato. Per molto tempo abbiamo potuto delegare o mettere in secondo piano la difesa comune, oggi quel tempo non c'è più, dobbiamo crescere. L'Europa deve farsi adulta e assumersi la responsabilità della propria sicurezza, deve sviluppare ciò che le manca, ovvero un'autentica cultura della difesa, fatta di pensiero strategico, coscienza e visione. Questo cammino non indebolisce certamente l'Alleanza Atlantica, ma punta a renderci partner più forti, investendo nella nostra industria della difesa e nel coordinamento strategico, anche stringendo alleanze più salde con paesi chiave come il Regno Unito e la Norvegia. Ma accanto alle grandi sfide geopolitiche c'è il dovere quotidiano, ribadito più volte dalla Presidente Meloni, di difendere il benessere delle nostre famiglie e delle nostre aziende schiacciate dal peso dell'incertezza energetica. Ed è qui che l'orgoglio del nostro lavoro come governo si fa concreto. Rivendichiamo due successi storici recenti che portano la nostra firma. Il primo, grazie alla forte spinta dell'Italia, la Commissione europea ha concesso la deroga del patto di stabilità per le spese connesse alla crisi energetica. Si tratta di un lavoro di squadra, raggiunto con un impegno a più livelli. L'interlocuzione del Presidente Meloni con il Presidente von der Leyen, il lavoro svolto dal Ministro degli Esteri Tajani e da Forza Italia all'interno del PPE. E a proposito di Presidente Meloni, mi sembra sia evidente oggi in quest'Aula che il cosiddetto campo largo non è soltanto stradiviso sul fronte della politica estera, ma anche sul fronte del rispetto delle donne. Perché mentre assistiamo a sermoni ripetuti su come appellarsi alla Presidente Meloni, Presidente, Presidenta, Presidentessa, Signora Presidente, Signor Presidente, sempre da quel fronte unito, quel campo largo, arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'Aula. C'è troppa retorica sbagliata. Quindi, Presidente, chiedo che si opportunamente proceda a prendere dei provvedimenti rispetto a parole che questo Parlamento nel 2026 non dovrebbe albergare. Secondo punto, il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Senza la determinazione dell'Italia, l'Europa non avrebbe mai trovato il coraggio di voltare pagina. Siamo riusciti a imporre un equilibrio vero tra responsabilità e solidarietà, introducendo strumenti rigidi contro i flussi irregolari e potenziando i rimpatri, ma mai venendo meno al principio sacro dell'aiuto umanitario. Abbiamo dimostrato che quando l'Italia parla con voce ferma e coerente, l'Europa ascolta e cambia rotta. I risultati ottenuti sono solo tappe di un percorso più lungo. Forza Italia ribadisce i pilastri della sua missione in Europa: la sovranità energetica, la protezione del nostro tessuto manifatturiero, la ricerca di nuovi mercati per il nostro export, che continua, nonostante le complessità, a crescere, e la difesa delle frontiere esterne. Guardiamo inoltre con speranza all'allargamento dell'Unione, lavorando al futuro europeo dell'Ucraina e all'integrazione dei Balcani occidentali, un atto necessario per non lasciare vuoti di potere che altri imperi potrebbero colmare, perché è chiaro a tutti che c'è un tentativo

0: l'Europa come spazio di libertà, prosperità e sicurezza. La risoluzione che presentiamo non è solo un documento politico, ma è una bussola. Affida al governo un mandato chiaro e solenne per difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo con il coraggio delle proposte e la forza dei risultati.
1: Grazie deputata Bergamini. Ha chiesto di intervenire il signor ministro Foti, se per, credo per un chiarimento su un parere, credo di aver capito
2: sulla,
1: bene.
2: Sempre sulla mozione azione sul punto 5, parere contrario.
1: Grazie signor ministro. Quindi registriamo questa integrazione e passiamo la parola all'onorevole Bagnai. Prego.
3: Grazie Presidente. Il vantaggio di essere in maggioranza è quello di non avere l'imbarazzo della scelta, quindi io dichiaro subito il voto favorevole all'unica risoluzione di maggioranza, perché ho appreso dal dibattito che mentre era occupato ad accusare la maggioranza delle sue divisioni, l'opposizione si produceva in ben 6 documenti e poi dicono che l'Italia ha un problema di produttività. Evidentemente non è così, magari ci si dedica a cose inutili qualche volta, come in questo caso. Aggiungerei però delle brevi considerazioni per motivare il nostro voto favorevole, partendo dal discorso tenuto dal signor Presidente del Consiglio, che è un discorso che chi come me ha riportato nell'agenda della politica quello che era un suo tema storico, che forse in alcune fasi era stato un po' trascurato, cioè il tema della critica del progetto europeo, della critica del centralismo, non può che trovarsi in profondissima consonanza con quello che abbiamo letto in filigrana, ma anche a chiare lettere nell'intervento del Premier. La denuncia di un colosso burocratico che resta un nano politico e la necessità di un cambio di passo che parta da un nuovo protagonismo del nostro Paese che finalmente può essere protagonista in Europa. Le parole sull'UE gigante burocratico pronunciate dal Presidente Meloni possono essere fraintese solo da chi sia in cattiva fede, perché il suo argomento è limpido e inoppugnabile. Vorrei ricordare le parole pronunciate da lei il 26 maggio scorso. La burocrazia deve accompagnare gli indirizzi della politica, non sostituirsi ad essa. Questo è il rischio che si corre in Europa, aggiungo, e naturalmente è un rischio per il semplice motivo che la politica trae legittimazione dalla sovranità popolare, la burocrazia no. E quindi è un pochino paradossale che i difensori di quella che chiamano, e che in effetti è la Costituzione più bella del mondo, ne abbiano poi riscritto il secondo comma dell'articolo 1, nel seguente modo: la sovranità appartiene ai burocrati che la esercitano nelle forme loro consentite dalle lobby, perché questo è quello che accade lassù. E noi, variamente additati come pericolosi fascisti, xenofobi, eccetera, eccetera, preferiamo ancora la versione del 48, perché siamo anche dei passatisti. Del resto, definire anacronistico il diritto di veto equivale a definire anacronistiche le istituzioni parlamentari tutte, perché nessuno di noi qua dentro sarebbe particolarmente contento se un provvedimento adottato o un indirizzo adottato dopo un lungo dibattito venisse cancellato da un voto a maggioranza in Europa. E il problema è che si abolirebbero le istituzioni parlamentari senza che vi sia qualcosa che possa sostituirle. Perché la natura aborre il vuoto, e quello che consente in Europa alla burocrazia di sostituirsi alla politica è il fatto che, come amaramente ma lucidamente constatava Umberto Bossi rivolgendosi nel marzo del 98 al congresso della Lega, non potrà mai nascere un'Europa politica. Punto. Non ci potrà mai essere una democrazia senza demos, se un demos europeo non c'è, e non ci potrà mai essere politica senza democrazia. Lo si vede anche nell'incapacità delle istituzioni europee di proporsi come interlocutori politici credibili nelle sedi internazionali, no? Prima che il Presidente Meloni ci riferisse sulla necessità di dotare l'Unione di un rappresentante autorevole per avviare un processo di pace, nella stessa mattinata, poche ore fa, il Financial Times riportava l'insofferenza dei governi europei per l'inefficacia e per i costi dell'alto rappresentante per la politica estera, e quando si comincia a parlare di costi della politica sta suonando una campana a morto. Il tema è ormai conclamato, potremmo anche ignorarlo noi per pudore istituzionale, ma se non lo ignora il Financial Times bisognerà affrontarlo.

0: quindi totalmente consonanti con l'appello del Presidente Meloni a rispettare la volontà popolare. Per questo siamo fiduciosi che troveranno accoglimento le richieste che sono espresse nella risoluzione, in particolare quelle di un pieno coinvolgimento parlamentare nell'analisi di fatti non trascurabili, come per esempio gli impatti economici dell'allargamento, di cui bisognerebbe cominciare a parlare in modo razionale e non sentimentale. Ed è molto importante ribadire il ruolo del Parlamento proprio oggi, nel momento in cui sono all'opera tante forze tese a comprimere il perimetro dell'indirizzo politico nazionale. Della difesa del principio di unanimità abbiamo già detto, ma va anche posta attenzione su tutte quelle misure che direttamente o indirettamente ampliano la quantità di risorse pubbliche gestite dall'Unione Europea, cioè circoscrivono e restringono lo spazio d'azione dei governi nazionali. Penso in particolare al tema del bilancio europeo, al tema del debito comune. L'ampliamento del bilancio dell'Unione, che qui qualcuno ha evocato come risolutivo o determinante, richiede una riflessione, perché negli organi di stampa internazionali sinceramente tutti si chiedono come mai l'Italia sia l'unico paese contribuente netto a non associarsi alla reticenza degli altri contribuenti netti, Germania, Francia, eccetera, eccetera, verso allargamento del bilancio europeo. Questo forse dipende dal fatto che in alcuni partiti, magari credo anche nel nostro, ci sono amministratori che preferirebbero ricevere 100 miliardi anziché 10, senza però rendersi conto che questo comporterebbe darne 150 anziché 15 e che noi, diciamo così, già soffriamo dando un contributo netto di 5 e soffriremo ancora di più dando un contributo netto di 50, perché noi di quei soldi abbiamo bisogno per rimettere in piedi il nostro paese dopo i disastri delle politiche di austerità che Bruxelles ci ha chiesto. Non possiamo quindi immolarci sull'altare della coesione. E poi c'è il tema del debito comune. Il prussiano Kant ci ammoniva a considerare l'uomo come un fine e non come un mezzo, e questa Europa a trazione ancora per un po' prussiana ci propone sempre il debito, ma non come un mezzo finanziario per raggiungere dei fini politici, ma come un fine in sé, perché il problema è proprio quello di farci indebitare, di creare il debito comune. E io penso quindi al famoso SAFE, se anche fosse economico, ecco, per me l'acronimo SAFE io lo leggo così: se anche fosse economico dovremmo sempre guardare con estrema cautela ad ogni spinta verso il ricorso accelerato al tema del debito comune, innanzitutto perché economico non è. Giuseppe Liturri, Claudio Borghi, ognuno nelle sedi che gli competono, hanno fatto analisi dettagliate che ci hanno spiegato quello che non siamo sempre riusciti a sapere in queste aule. I vantaggi finanziari sono trascurabili, ma poi ci sono i problemi e i costi, che sono di carattere politico. Innanzitutto le risorse raccolte col debito comune sono sottoposte nella loro spendita a quelle condizionalità che sono esattamente quelle che il Presidente del Consiglio oggi ci ha detto giustamente di voler rifiutare come metodo. Poi va anche considerato che c'è il rischio che si proceda a un cambiamento istituzionale rilevante, ma in modo surrettizio. Quando è arrivata la moneta unica, su cui vi risparmio il giudizio che è ben noto, essa però arrivò almeno accompagnata dalla risorsa che doveva gestirla. Questo debito comune europeo verso il quale si sta andando, da chi dovrebbe essere gestito? Cioè, ci state dicendo che avremo il lettone Dombrovskis come ministro del tesoro con la stessa efficacia con cui abbiamo la estone Kallas come ministro degli affari esteri? Cioè, da aver paura. Infatti gli esperimenti fatti finora, pensiamo al PNRR, si sono caratterizzati principalmente per errori molto rilevanti nel calcolo dei costi finanziari. E quindi, più in generale, tornando al tema del bilancio europeo e dei rapporti con gli altri stati, ci sia consentito dire qui, almeno una volta fra noi, approfittando della distrazione delle opposizioni, che non ci fa particolarmente piacere ricevere ramanzine da politici espressioni di stati sussidiati dal bilancio europeo e quindi dai contribuenti netti e quindi da noi. In alcuni casi pensiamo che un semplice grazie sarebbe sufficiente invece di chiederci chiederci di prosternarci o di ingaggiare delle lunghe trattative per avere quel minimo di flessibilità che il buon senso vorrebbe. L'Italia è competitiva economicamente, perché sta riuscendo ad avere il più alto tasso di crescita dei salari reali su base trimestrale, insieme al più alto livello della posizione netta sull'estero degli ultimi 20 anni, ed è competitiva però anche, e questo forse sfugge, politicamente, perché avete visto com'è andata, no? Volevano farci importare la maggioranza Ursula e invece noi gli stiamo esportando su tutte le decisioni importanti la maggioranza di centrodestra, perché ormai per smantellare l'apparato ideologico del Green Deal e riportare l'Italia e l'Europa in particolare sul cammino della crescita, al Parlamento europeo si sta creando un fronte di popolari, conservatori e patrioti. E così sia. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ancora una volta dichiaro il voto convintamente favorevole del nostro gruppo alla risoluzione di maggioranza.
1: Grazie onorevole Bagnai. Deputata Schlein, prego.
2: Grazie Presidente. Voglio raccogliere l'appello al coraggio della verità che ha fatto oggi la Presidente Meloni in quest'Aula, perché ieri ha parlato del fatto che la produzione industriale continua a crescere. E però su 43 mesi del vostro governo la produzione industriale è calata per 35 mesi quasi consecutivi. Basta bugie, basta propaganda. Pensavamo che oggi venisse a spiegarci come vuole aiutare a risolvere la crisi di Hormuz, non quella di Orban. Abbiate pazienza, abbiamo salari tra i più bassi d'Europa. E sono scesi, non lo dice il PD, lo dice l'Istat, di 9 punti negli ultimi 4 anni. Negli stessi anni, sempre Istat dice che i costi dei beni alimentari sono aumentati del 25%. Sono persone che con lo stesso stipendio di prima non riescono a fare la stessa spesa di prima. E intanto voi bloccate la nostra proposta unitaria sul salario minimo. Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano, e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni. Le liste d'attesa sono infinite, la spesa sanitaria ha raggiunto i minimi degli ultimi 15 anni. A proposito del coraggio della verità, a parte i tagli degli insegnanti, avete scelto di aspettare proprio i giorni della fine della scuola per approvare il pessimo DDL Valditara che limita l'educazione all'effettività e alle differenze, e l'avete fatto per limitare anche le proteste di studentesse e studenti. Complimenti per il coraggio. Abbiamo una crescita che sta a zero nonostante il PNRR, il paese è fermo e noi vogliamo che riparta, che ricominci a crescere. L'unico investimento che avete messo in manovra in questi anni sono 13 miliardi di euro sul ponte che è stato bloccato dalla Corte dei Conti e adesso anche dalle inchieste su eventuale corruzione. C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. Nei suoi interventi è sempre tutto un susseguirsi di successi, di obiettivi raggiunti, solo che la realtà è molto differente. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%. E visto che le piace tanto parlare di costi, ci avete sempre detto voi che i centri in Albania costano 140 milioni all'anno. Ci avete detto che in 2 anni, ce l'hanno detto alcuni colleghi che sono andati recentemente, ci avete detto che in 2 anni hanno trattenuto, detenuto 536 migranti. È facile fare il conto. Vuol dire 370.000 euro a migrante cui sono stati calpestati i diritti. Altro che i famosi 35 euro al giorno dell'accoglienza. Gli pagavate l'accoglienza in Italia per 30 anni con quello che avete speso per calpestarne i diritti deportandoli in Albania. E si è dimenticata di ricordare che Mare Nostrum ha salvato 150.000 vite che non hanno prezzo. In questi 4 anni, ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani. Fatevi aiutare. Noi abbiamo fatto proposte e ne abbiamo fatto tante unitarie a proposito di quello che diceva la Presidente Meloni. Sul salario minimo, sul congedo paritario, su dove trovare i miliardi che servono per assumere più medici e infermieri. Sapete qual è il fatto? Che avete sempre affossato ogni tentativo di fare proposta unitaria da parte dell'opposizione. Più della metà dei lavoratori sotto i 24 anni conoscono solo contratti precari. Tanti davanti a salari bassi e contratti precari fanno la scelta di andare altrove. Abbiamo fatto una proposta di legge ascoltando le nuove generazioni sul diritto a restare. Ve la consegniamo, sicuramente ci sarà tra i tanti aspetti che tocca qualcosa su cui possiamo essere d'accordo. Prendiamo poi il tema dell'energia, che è la prima questione che piega i bilanci delle famiglie e fa perdere la competitività alle nostre imprese. Abbiamo le bollette più care e in 4 anni non siete riusciti a fare nulla, tranne dei pannicelli caldi quando servono risposte strutturali. Serve scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas, attraverso un aumento e un'accelerazione, una semplificazione degli investimenti nelle energie pulite e rinnovabili, attraverso i Power Purchase Agreement, e voi invece avete frenato sulle comunità energetiche mentre si accumulavano 48.000 richieste. Noi proponiamo un'unità di missione nazionale con governo e regioni che abbia il compito preciso di ridurre di 24 mesi le autorizzazioni. Avete esultato anche oggi dello 0,3% di flessibilità, nemmeno aggiuntiva, era prevista già per la difesa, concessa dalla Commissione europea. Cioè voi avete festeggiato che la Commissione vi abbia detto che con quei soldi dovete fare quello che dovevate già fare e che non avete fatto per gli ultimi 4 anni. Accelerare le rinnovabili, efficientare le reti, investire sulle batterie e sull'accumulo. Ha avuto il coraggio di dire: con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia rinnovabile. Ma ci mancherebbe che vi foste messi a smantellare con il cacciavite le pale già presenti e i pannelli già presenti. Ma che discorso è? È come sul fondo sanitario, il più grande investimento sulla sanità della storia d'Italia. Mentite sapendo di mentire. Certo che sono cresciute le rinnovabili, ma sono cresciute molto più lentamente che in altri paesi e della media europea. È proprio questo il punto, che in Spagna ci vogliono 2 o 3 anni per autorizzare un nuovo impianto e in Italia 6 o 7. E in tutto ciò cosa venite a dirci ancora oggi? Che è colpa dell'Europa, che è colpa dei governi precedenti, che è sempre colpa di qualcun altro, perché non vi ho mai sentiti prendervi mezza responsabilità su qualcosa che non funziona. È come se governaste un altro paese e poi chiede all'Europa ciò che non ha il coraggio di fare qui. Ha chiesto di semplificare, giusto, ma perché per piantare una bandiera ideologica avete smontato degli incentivi che funzionavano per sostituirli col pasticcio di transizione 5.0? Perché chiedete all'Europa di tassare gli extra profitti delle società energetiche e non lo fate seriamente qui in Italia? Perché ha detto che è tutta colpa dei burocrati europei, ma è lei che sta da 4 anni nel Consiglio europeo e nella Commissione europea avete mandato un vostro ministro, siete voi che state lì, quindi evidentemente i burocrati europei alla fine siete voi, è lei, Presidente Meloni, questa burocrate europea, perché chi è che blocca il superamento dei veti e dell'unanimità? La Presidente Meloni. Chi è che blocca gli investimenti comuni che sono necessari, li chiede anche la Confindustria? Sempre lei, Presidente Meloni. Chi è che blocca la difesa comune? Sempre lei. E in Europa non avete mai fatto le battaglie giuste, necessarie per l'interesse nazionale e per l'autonomia strategica europea. Allora, accettare di alzare la spesa militare al 5%, ma contrastare la difesa comune vuol dire comprare più armi da Trump, ci rende più dipendenti, non meno dipendenti. La mancanza di una strategia la vediamo anche in politica estera però. Oggi gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito stanno incontrando il viceministro degli esteri russo. Dov'è l'Italia? Abbiamo sempre sostenuto la difesa del popolo ucraino che ha subito un'invasione criminale, ma serve un'iniziativa diplomatica, perché non si può negoziare una pace giusta senza l'Ucraina e l'Unione Europea pienamente coinvolti in quel tavolo. Quando in Montenegro si discute l'allargamento, l'Italia è assente. Ha parlato qui, ha parlato delle condizioni a cui deve essere fatto l'allargamento anche all'Ucraina. Peccato che abbiate dimenticato di scriverlo nella vostra risoluzione. È tornato l'inchiostro simpatico, che spariscono le parole divisive. Certo che ci sono regole da rispettare, ma noi sosteniamo fortemente l'allargamento ai Balcani, all'Ucraina, a tutti i paesi candidati. È un processo lungo, serve la pace, ma non può essere un alibi per frenare questo processo anziché accelerarlo. In Medio Oriente, in Libano, c'è il rischio che torni la guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu. Guardate, anche qui, dov'è l'Italia? Non ci ha detto che cosa state facendo in concreto per fermare questa guerra così dannosa. Dopo gli attacchi inaccettabili di Trump, vi siete chiusi nel silenzio, perché in realtà voi di politica estera non ne avete una, ne avete tre diverse, e perché temete evidentemente altre sfuriate da parte di Trump. Diteci che cosa state facendo sul Board of Peace, dove non dovevate nemmeno entrare, perché purtroppo siete membri osservatori e sembra che osserviate immobili la violazione costante del diritto internazionale, mentre a Gaza si continua a morire. E ho sentito che volete sanzionare Ben-Gvir, ma vi do una notizia: Ben-Gvir non è l'eccezione nel governo israeliano di Netanyahu, purtroppo è la regola, e allora le sanzioni andrebbero disposte a tutto quel governo. E se volete fare una cosa seria, togliete il veto italiano del vostro governo che impedisce di sospendere l'accordo di associazione UE-Israele per aumentare la pressione. Ora arrivo a chiudere, Presidente, perché avevate promesso di ridare centralità all'Italia. Ci sarebbe piaciuto poterlo commentare, ma ci sembra che fino a qui la centralità nei consessi internazionali gliel'abbiate data soltanto alla Corte Penale Internazionale per avere liberato e riportato a casa con volo di Stato un torturatore che era ricercato. Avete fallito, il prezzo di questo fallimento purtroppo lo stanno pagando gli italiani, e vi trovate oggi a chiedere con grande ipocrisia all'Europa di essere più forte, quando avete sempre lavorato per indebolire questa Europa. L'Italia merita di più, e merita un governo che sia alla guida di un processo di integrazione europeo che eviti di farci schiacciare dall'aggressività commerciale e militare che ci circonda.
1: Grazie, deputata Schlein. Adesso l'onorevole Bignami, prego.
3: Grazie Presidente. In primo luogo ci dispiace non aver sentito nessuno dei colleghi, se non la Presidenza, in una qualche maniera stigmatizzare e prendere distanze dalle parole pronunciate dal non onorevole Silvestri, che ha invocato le ginocchiere rivolto alla onorevole Meloni, ovviamente riferito a come lei dovrebbe porsi dinanzi a dei leader internazionali rigorosamente uomini. A ruoli invertiti avremmo visto il pandemonio, ma evidentemente il vostro doppio pedismo non riesce neanche a conoscere dignità. Ma non è l'unica cosa che non abbiamo sentito, onorevoli colleghi. Presidente, per suo tramite, l'onorevole Schlein, lei dimentica sempre, in tutti gli interventi che svolge, almeno due cose, ne dimentica tante in realtà, ma due in particolare. Si dimentica sempre di dire come farebbe le cose che qui enuncia e con che soldi le farebbe. Però su questo mi permetto di rilevare come lei nel suo libro, credo che lei lo abbia presente, a pagina 103, dia un'idea interessante, quando afferma testuale: le proposte che talvolta si affacciano coraggiosamente in Parlamento ipotizzano un prelievo di qualche decimale o di qualche punto percentuale solo su grandi patrimoni superiori a 500.000 euro. Io non so che concezione lei abbia dei grandi patrimoni, onorevole Schlein, ma se parliamo delle case, dei risparmi, dei beni che magari i nostri nonni, i nostri padri, le nostre madri ci hanno lasciato per garantire sicurezza e dignità, o che una vita di risparmio vissuta per consentire ai nostri figli e ai nostri nipoti di vivere in sicurezza sono un grande patrimonio. Beh, onorevole Schlein, glielo dico io che vengo con orgoglio da una famiglia povera, non sono un grande patrimonio. E credo anche che qui però ci sia la differenza tra il vostro approccio e il nostro. Voi volete mettere le mani nelle tasche degli italiani, noi abbiamo lasciato 21 miliardi di euro l'anno con tasse non prese dalle tasche degli italiani, e lo dicono osservatori internazionali. Ma poi dobbiamo anche dire, onorevole Schlein, che lei si dimentica di affermare come le cose che lei auspica dovrebbero essere fatte sull'energia. Lei ci dice che il governo dovrebbe far di più. Non van bene 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'Unione Europea, non va bene aver incrementato il 38% rinnovabili rispetto a quando voi eravate al governo, non va bene aver firmato delle accordi di approvvigionamento per la diversificazione energetica da nazioni come l'Arabia, come l'Azerbaigian, come l'Algeria, come l'Egitto, come gli Emirati Arabi, come il Congo, e potrei proseguire a lungo, però non ci dite che cosa volete fare. Andate in Europa, votate contro il fossile, settimana scorsa qui avete votato contro il nucleare, nelle regioni dove governate votate contro i rinnovabili. Ci spiegate come volete dare energia a questa nazione, cozzando due pietre e vedendo se viene fuori la scintilla che manca al campo largo, come si chiama? Oppure sulla pace nel mondo, certo si può sempre far di più sulla pace nel mondo. Non basta evidentemente aver partecipato al percorso di pace, essere volato prima leader in tutto l'Occidente a dare solidarietà e vicinanza concreta ai paesi del Golfo aggrediti dai vostri amici Ayatollah, oppure avere in ogni maniera criticato e biasimato,
1: colleghi, per
3: le
1: favore,
3: violazioni del diritto,
1: colleghi,
3: internazionale.
1: Vi prego, però, colleghi,
3: perché
1: per favore,
3: per voi bisognerebbe biasimare, criticare, colleghi, di più.
1: Ascoltiamo,
3: però non mi pare che le nazioni che hanno biasimato, criticato,
1: colleghi,
3: di più,
1: per favore,
3: Presidente, sono abituato,
1: colleghi, per cortesia, se no non si capisce nulla.
3: Sono sempre agitati e nervosi, e anch'io lo sarei al loro posto, come ho già detto. Però non ci sembra che dove hanno criticato, biasimato di più, sono riusciti a ottenere qualcosa. E a riguardo, mi permetto, onorevoli colleghi, di rilevare che la settimana scorsa una illustre esponente della vostra coalizione, mi vergogno a citarla, l'onorevole Ilaria Salis, santa patrona dei beni altrui, ha ritenuto di dire che bisognerebbe sopprimere la parata delle nostre forze armate, e probabilmente seduta sul divano di una casa di qualcun altro ha visto le bandiere di Hamas, di Hezbollah, dell'Iran teocratico, e non ha visto l'unica bandiera che bisogna onorare tutti i giorni, che è il nostro tricolore, e che probabilmente per quello ha chiesto venisse soppressa la parata. E lo dico perché le nostre forze armate sono le uniche che garantiscono la pace in tutto il mondo, a costo della propria vita, della serenità delle proprie famiglie. Loro sono i veri pacifisti, altri sono finti pacifinti. E allora sentiamo sull'immigrazione dire che non va bene quello che si fa, perché bisognerebbe fare altro. Non va bene aver siglato accordi che rivedono tutto l'assetto normativo dell'Europa, difendendo finalmente i confini del Mediterraneo. Non va bene aver abbattuto dell'80% gli sbarchi, aver triplicato i rimpatri, aver in maniera drastica contrastato le morti in mare. Neanche quello vi va bene. E non dite che cosa vi va bene. Allora dobbiamo andare con la memoria a quando governava il Partito Democratico, di quando in 3 anni abbiamo ricevuto 500.000 clandestini costati 10 miliardi, che sono puntualmente andati nella rete dell'accoglienza rossa, e poi in nome della solidarietà, finiti soldi, finito amore, nessuno accoglie più nessuno. Però su questo vi riconosciamo di avere almeno un disegno, chiamiamolo così, perché avete già detto che nel caso, credo improbabile, che doveste vincere, la prima cosa che fareste sarebbe dare la cittadinanza immediata ai figli dei clandestini nati in Italia, ovviamente alle loro famiglie, perché siete consapevoli del fatto che non c'è,
1: colleghi,
3: più la disponibilità,
1: colleghi,
3: da parte degli italiani a fare quello che probabilmente gli immigrati sono pronti a fare, cioè votarvi. Ed è questo il motivo per il quale avete candidato con i Bangladesh a Venezia qualcuno che in nome di Allah misericordioso chiedeva il voto per il Partito Democratico, ma scusate, dov'è finita la sinistra che in nome alla laicità dello Stato voleva togliere il crocefisso dagli edifici pubblici o togliere il presepe dalle scuole o rimuovere le recitazioni del Bambin Gesù o della Madonnina dei canti di Natale in nome alla laicità dello Stato del rispetto? La verità è che a voi non interessa nulla della laicità e del rispetto degli altri. Voi vi vergognate della vostra identità, delle vostre radici, della vostra cultura. E allora dobbiamo essere chiari, colleghi, se voi volete islamizzare il PD e la sinistra, fate pure, ma finché ci sarà Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e centrodestra, non islamizzerete l'Italia. Però riconosciamo che su un punto la gestione dell'accoglienza avete trovato delle modalità comuni col 5 Stelle. Onorevole Conte, noi abbiamo sentito come lei ha immediatamente annunciato querele nei confronti di tutti coloro che chiedono trasparenza per ciò che emerge nella commissione Covid, in cui una persona ha ritenuto, insieme a qualche altro collega ed ex collega, lo dice il Fatto Quotidiano, dello studio del professor avvocato Giuseppe Conte, di chiedere 500.000 euro ad imprenditori che lavoravano e volevano lavorare con la struttura commissariale. Ora che ci penso, 500.000 euro quindi finiva sotto la patrimoniale della Schlein. E allora,
1: Per favore, colleghi, rimaniamo sul tema, Presidente, per favore.
3: L'onorevole Conte ha citato l'episodio, io lo richiamo e mi permetto di dire una cosa: è un po' strano, colleghi, il fatto che se qualcuno chiede chiarimenti rispetto chiedeva soldi spendendo il nome di Giuseppe Conte, l'onorevole Conte annunci querele a tutte, ma non chiede, non vuole presentare querela verso chi quel nome lo spendeva. Chiedo a voi, colleghi, se io andassi a chiedere soldi a nome vostro e dicessi adesso presento un'interrogazione, querelereste me o querelereste chi chiede invece informazione? Anche per questo abbiamo qualche cosa su cui forse sarebbe bene fare chiarezza. Allora, Presidente, mi permetto a me...
1: Colleghi, però, per favore...
3: Perdoni Presidente, io capisco tutto, ma ogni volta che qualcuno dice qualcosa la democratica sinistra impedisce di parlare, chiederei un po' più di rispetto. Allora colleghi, tra poco voteremo per l'ennesima volta in maniera unanime il centrodestra.
1: No, però colleghi per favore, se no non si capisce niente così. Per favore. Dai, subito, blocca un attimo il tempo. Colleghi, un attimo soltanto. Colleghi, per favore, dobbiamo ascoltare l'onorevole Bignami, vi prego. Per favore, onorevole Bignami, la prego. È in conclusione. Ho bloccato il tempo. Tranquillo. Però prego tutti i colleghi alla mia sinistra cortesemente di far terminare l'onorevole Bignami. Ho bloccato il tempo, tranquilli. Prego onorevole Bignami. Date voce.
3: No, in realtà non ha bloccato il tempo, ma ha tolto proprio la voce, il che dimostra effetti in questo stato totalitario e in cui non viene consentito a nessuno di parlare si tolga la voce solo alla maggioranza e a Fratelli d'Italia, ma non c'è problema. Quindi Presidente, tra poco noi voteremo per l'ennesima volta tutti insieme, il centrodestra, la sinistra per l'ennesima volta voterà in maniera differente tra di loro e noi siamo quelli deboli, quelli distrutti, quelli divisi. Un consiglio, colleghi, cerchiatevi questa data, 4 settembre 2026, in questo giorno accadranno due cose. L'Italia avrà il governo più lungo della storia della Repubblica e sarà il governo di Giorgia Meloni. E l'Italia avrà l'opposizione più lunga della storia della Repubblica e siete voi e ci rimarreste a lungo. E noi invece rimarremo dalla parte giusta, dalla sua parte, Giorgia Meloni. Avanti così, orgogliosi di lei.
1: Grazie onorevole Bignami. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Thank you. Passiamo dunque ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle risoluzioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo dunque alla votazione della risoluzione Richetti ed altri numero 6255. Avverto che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo. Avverto altresì che i presentatori e il gruppo Partito Democratico hanno chiesto la votazione per parti separate. Pertanto pongo in votazione i capoversi primo, terzo, quarto e dodicesimo del dispositivo come riformulati con parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Un attimo la collega. Chi la va, ha votato, perfetto. Chi altro deve votare, colleghi? Ci siamo, vero? Votazione chiusa. Presenti e votanti 308, favorevoli 250, la Camera approva. Pongo in votazione il sesto capoverso del dispositivo come riformulato con parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 311, favorevoli 192, astenuti 111. La Camera approva. Pongo in votazione l'ottavo capoverso del dispositivo come riformulato. Parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti e votanti 308, favorevoli 188, la Camera approva. Pongo in votazione i capoversi 9, 10 e 11 del dispositivo, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ribadisco, parere contrario del Governo. La votazione è chiusa. Presenti 304, contrari 281, la Camera respinge. Pongo in votazione i capoversi secondo, quinto, settimo, tredicesimo e quattordicesimo del dispositivo, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione. Cosa? Non riesce a votare Colombo? Ha votato? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 311, contrari 229, la Camera respinge. Pongo in votazione la premessa, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Ci siamo? No, Pellegrini non riesce a votare.
3: Della Vedova.
1: No, ha votato.
3: Della Vedova.
1: Della Vedova non riesce a votare, no. Dove sta Della Vedova? Sta là, ma non lo vedo. Ha votato. Scusate, ci siamo, no? Votazione chiusa. Presenti 312, contrari 230, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Braga ed altri numero 6256. Avverto che ne è stata chiesta la votazione per parti separate da parte dei gruppi Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Pertanto pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione del primo, dell'undicesimo e del tredicesimo capoverso del dispositivo, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa, presenti 310, contrari 179, la Camera respinge. Pongo in votazione il primo capoverso del dispositivo, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione, chi è che non riesce a votare? No. Votazione chiusa. Presenti 310, contrari 229, la Camera respinge. Su richiesta di Azione, poc'anzi non l'avevo specificato, pongo in votazione l'undicesimo e il tredicesimo capoverso del dispositivo, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 309, contrari 178, la Camera respinge. Pongo in votazione la risoluzione Mantovani, Giovia, Rossello, Carfagna ed altri, numero 6257, parere favorevole del Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 311, favorevoli 170, la Camera approva. Passiamo alla votazione della risoluzione Zanella ed altri, numero 6258. Avverto che ne è stata chiesta la votazione, scusate, per parti separate da parte del partito, del gruppo Partito Democratico. Pongo dunque in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione della premessa e dei capoversi secondo, terzo, settimo e decimo del dispositivo, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Colleghi, ma chi è? No, per favore, stiamo votando, per favore, la votazione è chiusa. Presenti 311, contrari 188, la Camera respinge. Pongo in votazione la premessa e i capoversi secondo, terzo, settimo e decimo del dispositivo, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione. Ci siamo. Votazione chiusa, presenti 310, contrari 197, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Boschi ed altri, numero 6259. Avverto che ne è stata chiesta la votazione per parti separate da parte del gruppo Partito Democratico. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione della premessa e dei capoversi terzo, nono, quattordicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo del dispositivo. Parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 309, contrari 230, la Camera respinge. Pongo in votazione i capoversi terzo, quattordicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo del dispositivo, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Bignami deve votare. Votazione chiusa. Presenti 308, contrari 286, la Camera respinge. Pongo in votazione il nono capoverso del dispositivo, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi. Votazione chiusa, presenti 309, astenuti 114, contrari 178, la Camera respinge. Non essendo stato approvato il dispositivo della risoluzione, la premessa non verrà posta in votazione. Passiamo alla votazione della risoluzione Riccardo Ricciardi ed altri, numero 6260. Avverto, colleghi, per favore. Avverto che a seguito dell'approvazione del primo capoverso del dispositivo della risoluzione 6255 di Azione, risulta precluso il quarto capoverso del dispositivo, limitatamente alle parole, virgolettato, a interrompere gli aiuti militari alle autorità governative ucraine. La restante parte del capoverso rimane quindi come impegno al governo a implementare le misure di sostegno umanitario e a sostenere il processo di ricostruzione. Avverto inoltre che ne è stata chiesta la votazione per parti separate da parte del gruppo Partito Democratico. Pongo dunque in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione della premessa e dei capoversi quarto e ventiduesimo del dispositivo, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Varchi. Perfetto. Colleghi, ci siamo? Votazione chiusa, presenti 304, contrari 193, la Camera respinge. Pongo in votazione il quarto capoverso del dispositivo, per la parte ovviamente non preclusa. Parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione. C'è il collega Mauri, deve votare? No, votazione chiusa. Presenti 300, contrari 191, la Camera respinge. Pongo in votazione il ventiduesimo capoverso del dispositivo, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 302, contrari 197, la Camera respinge. Non essendo stato approvato il dispositivo della risoluzione, la premessa non verrà posta in votazione. Passiamo alla votazione della risoluzione Maggi e della Vedova numero 6261. Avverto che ne è stata chiesta la votazione per parti separate da parte del gruppo Partito Democratico. Pongo in votazione il dispositivo della risoluzione, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione. Ci siamo, colleghi? La votazione è chiusa. Presenti 301, contrari 223, la Camera respinge. Non essendo stato approvato il dispositivo della risoluzione, la premessa non verrà posta in votazione. Passiamo adesso alla votazione della risoluzione Ziello ed altri numero 6262. Signori, per favore, avverto che a seguito dell'approvazione del primo capoverso del dispositivo della risoluzione 6255 promossa d'Azione, risulta precluso il primo capoverso del dispositivo limitatamente alle parole virgolettato, prevedendo contestualmente l'immediata sospensione di ulteriori forme di sostegno economico e militare a favore dell'Ucraina. La restante parte del capoverso rimane quindi come impegno al governo ad effettuare iniziative diplomatiche che portino ad una pace negoziale. Avverto altresì che a seguito dell'approvazione del quarto capoverso del dispositivo della risoluzione numero 6255, sempre promossa d'Azione, risulta precluso il secondo capoverso del dispositivo. Pongo dunque in votazione la risoluzione per la parte non preclusa, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti e votanti 299, contrari 290, la Camera respinge. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla sesta commissione. L'atto Senato 1891, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 16 giugno 2026, sensi del comma 5 dell'articolo 96 bis del regolamento, il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo è conseguentemente adeguato. Ci sta Sasso? Sì. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Rossano Sasso. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro dell'Istruzione per quanto accaduto al Liceo Monti di Cesena. Era l'ultimo giorno di scuola, c'era la naturale euforia tra studenti ma anche tra i docenti e i maturandi si congedano e si preparano per gli esami. Due di loro però si distinguono ed espongono. Però chiedo scusa Presidente, non posso continuare in queste situazioni.
1: No, le ridò la parola tra Grazie. Un minuto. E ovviamente il tempo riparte da zero.
4: Grazie.
1: Fallo ripartire da zero quando ti dico io. Penso che può ricominciando da zero perché non si è capito ovviamente. Prego.
4: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere un'informativa urgente al Ministro dell'Istruzione Valditara per quanto accaduto al Liceo Monti di Cesena, dove due studenti, due maturandi, l'ultimo giorno di scuola, tra l'euforia tipica dei ragazzi ma anche degli insegnanti, hanno esposto uno striscione, come tanti ragazzi fanno. Chiunque visiti una scuola sa che spesso ci sono striscioni fuori dalle finestre o appesi al cancello delle scuole. Quest'anno ne abbiamo visti tanti di striscioni, inneggiare alla flottiglia, abbiamo visto bandiere palestinesi, striscioni dei centri sociali, con il benestare di docenti comunisti e di sinistra. A Cesena però è accaduta evidentemente una cosa imprevista e non gradita a professori e dirigenti scolastici di sinistra. Gli studenti hanno esposto uno striscione con la scritta «L'Italia agli italiani». L'Italia agli italiani, apriti cielo. E cosa avrebbero dovuto scrivere questi studenti? L'Italia ai francesi? L'Italia ai bengalesi? L'Italia ai pakistani? No, hanno scritto l'Italia agli italiani. E gli studenti sono stati additati come pericolosi sovversivi, sono stati sanzionati addirittura con un sé in condotta e condannati ad una rieducazione. Perché infatti dovranno portare agli esami di maturità una tesina riparatoria che prenda spunto da un video imposto dai docenti dal titolo «Gli africani siamo noi». Qual è la colpa di questi studenti, Presidente? Quella di essere italiani? Qual è la colpa? Quella di aver espresso amor di patria? Quella di avere le idee diverse da qualche professore di sinistra? Quella di non essere propal? È questa la scuola al tempo del presidente Meloni? È questa la scuola al tempo di un governo di centrodestra? Beh, io non vedo tante differenze con il governo Conte e con il ministro dell'istruzione Azzolina. Ma vi pare normale che a scuola consentano di tutto? Addirittura pochi giorni fa a Modena un musulmano indagato per terrorismo ha parlato a decine di ragazzini. O ancora a Genova, dove alcune docenti hanno portato le proprie classi ad una manifestazione di sinistra con tanto di bandiere rosse. E noi puniamo dei ragazzi che hanno rivendicato la propria italianità? Con quale coraggio si puniscono questi ragazzi? Con quanta sfacciataggine ideologica li si vorrebbe rieducare? Ma il pluralismo, la coscienza critica, la missione educativa, come si permettono certi professori di sinistra di voler imporre la propria visione ideologica? E adesso minacciano gli studenti, colpevoli di essere italiani, colpevoli di dire ciò che loro non vogliono e pretendono che agli esami di maturità ci sia questa tesina riparatoria. Allora Futuro Nazionale con Vannacci dice ai ragazzi e dice agli studenti di non avere paura di ribellarsi a queste imposizioni, perché è ingiusto quello che loro hanno subito. Siamo stufi di docenti di sinistra che fanno propaganda politica a scuola. Cari professori di sinistra, la propaganda politica fatevela a casa vostra o nelle sezioni dei vostri partiti di appartenenza. E ringraziate che la scuola sia finita, altrimenti avremmo chiesto di esporre lo striscione «L'Italia agli italiani» in tutte le scuole della nazione, magari con un tricolore accanto e magari intonando l'inno di Mameli alla faccia vostra che cantate «Bella ciao» anche a scuola. Difenderemo in ogni sede gli studenti che subiscono discriminazioni da docenti e dirigenti scolastici di sinistra, compresi quelli aggrediti da una isterica docente mentre facevano un semplice volantinaggio al grido «Siamo tutti antifascisti, qui non ci potete essere». Vergogna! Vergogna! Vergogna quell'insegnante! Chiediamo infine al ministro Valditara di fare luce sui fatti di Cesena. Futuro Nazionale al fianco degli studenti. Ragazzi, non abbiate paura di questi sepolcri imbiancati e polverosi. Ribellatevi contro questo sistema di sinistra,
1: Baccalì,
4: che vi vorrebbe muti e rassegnati. Ribellatevi,
1: concluda.
4: Siate liberi e fregatevene di questo sistema vecchio ed ammuffito. Avanti futuro, un futuro nazionale di destra, ma di destra vera. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
6: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni in vista della riunione del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno 2026 alla Camera questa mattina, tra poco e adesso sta andando in onda al Senato. Tra i temi in primo piano Ucraina e Medio Oriente e la Premier che si è detta preoccupata sul negoziato di pace sul fronte medio orientale, sostiene le sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Sull'Ucraina il Presidente del Consiglio ha auspicato una figura autorevole che tratti con la Russia per conto dell'Europa e ha evidenziato poi il lavoro del governo sull'energia. Ma sentiamo Federica Ionta.
7: Solidarietà piena all'Ucraina con l'auspicio che l'Europa possa parlare con una voce sola e la suggestione di un nome condiviso per il tavolo delle trattative. Giorgia Meloni ribadisce dal governo nessuna ambiguità dunque sia all'adesione di Kiev all'Unione Europea ma nel rispetto dei percorsi di Moldova e Balcani occidentali. L'impegno delle spese per la difesa sarà rispettato con il 2,8% degli investimenti sul PIL da annunciare al vertice NATO di luglio. No all'Italia in serie B sui migranti, la risposta alle opposizioni e nessuna lezione da Ivan Acciani per 6 volte avete votato con la sinistra, le parole di Giorgia Meloni. L'attacco più duro in replica al 5 Stelle Silvestri che parla di ginocchiere indossate per comodità nella postura con Netanyahu e Donald Trump.
8: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra.
6: E con 170 voti a favore, 108 contrari e 3 astenuti, la Camera quindi ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Bocciate le risoluzioni presentate da PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Più Europa e Futuro Nazionale. E invece sono state approvate alcune parti riformulate di quella presentata da Azione. E sentiamo adesso come si è svolto il dibattito a Montecitorio dopo le comunicazioni della Presidente del Consiglio, Gianluca Ruggirello.
9: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. Continueremo a perseguire l'interesse nazionale, lo dice Fratelli d'Italia con Fabio Rampelli, che critica i formati ristretti con cui si sono incontrati Francia, Gran Bretagna e Germania.
10: Le iniziative dei volenterosi rischiano di essere velleitarie senza il dialogo con gli Stati Uniti d'America, destinate a emettere il rumore afono di un tuono senza fulmini.
9: Sul fronte medio orientale sì a sanzioni contro Ben Gvir e i coloni violenti, la linea di Forza Italia. Dall'opposizione i 5 Stelle attaccano Meloni, si vanta di aver aumentato il PIL investito per spese militari ma non dice la cifra, sono 16 miliardi, forse si vergogna. È nervosa, isolata dai partner europei, sostiene il PD e sta ancora aspettando il suo Trump immaginario, quello della pace ma fatta senza coinvolgere l'Ucraina. Da VS per Nicola Fratoianni più fermezza contro Israele.
11: Lei dice siamo contrari alla sospensione del trattato di associazione con Israele perché non volete misure che colpiscano la società civile israeliana. Invece la società civile russa con 20 pacchetti, quella iraniana, vanno benissimo. Mi faccia capire perché il doppio standard è la fine della credibilità dell'Occidente.
6: Via libera del Senato al provvedimento sui prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, il cosiddetto decreto accise o carburanti ter, nel quale è confluito anche il quater. Sentiamo Stefania Benigni.
12: Dopo 3 sospensioni per mancanza del numero legale, il Senato ha approvato il provvedimento che passa ora alla Camera. Prorogata la riduzione delle accise fino al 3 luglio con un risparmio di 5 centesimi di euro al litro per benzina e gasolio, mantenendo così il costo finale del carburante sotto la soglia psicologica di 2 euro al litro. Il credito d'imposta per compensare il caro carburante, già previsto per le imprese agricole, ittiche e di trasporto merci, si estende ora anche a servizio di autobus per il trasporto delle persone. Il provvedimento interviene poi sulle date dei pagamenti fiscali con l'estensione di un mese dal 30 giugno al 31 luglio della scadenza per le delibere dei comuni e degli enti locali per aderire alla rottamazione quinquies di multe e tari. E ancora nuovo giro di vite contro telemarketing selvaggio e conferma dello scudo penale per i manager e commissari dell'ex Ilva. Nelle dichiarazioni di voto le critiche delle opposizioni per le coperture ottenute tramite tagli lineari e accise mobili derivanti da maggior gettito IVA senza una visione di politica energetica. Turco, Movimento 5 Stelle.
13: Si va avanti con le cosiddette proroghe permanenti. Nulla di visione, nulla di programmazione.
12: Una risposta veloce dettata dalla contingenza dei conflitti internazionali. Zedda, Fratelli d'Italia.
14: Un periodo di grande incertezza, abbiamo cercato di dare delle risposte concrete, tangibili e veloci con appunto i decreti carburante e il decreto fiscale.
6: Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Corea del Sud. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il Capo dello Stato ha poi sottolineato la sintonia tra i due paesi. Valentino Russo.
15: Democrazia, Stato di diritto e legalità internazionale sono questi i valori di riferimento che Italia e Corea del Sud condividono profondamente, lo ha sottolineato il presidente Mattarella al termine del colloquio con il presidente Lee Jae-myung. Al centro i rapporti stretti tra i due paesi dal punto di vista economico e culturale, ma anche la sintonia su multilateralismo e ricerca della pace a partire dall'Ucraina.
16: Abbiamo parlato del sostegno all'Ucraina, abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
15: Medio Oriente, Libano, Gaza, l'Indo-Pacifico come uno spazio libero e sicuro, tanti i temi trattati e sono comuni gli obiettivi di pace e di dialogo, come per lo stretto di Hormuz, di cui Italia e Corea, ha detto ancora il Capo dello Stato, auspicano la riapertura completa.
16: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
6: Era l'ultimo servizio, grazie ad Alessandro Adriano Ingerina in regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: E adesso linea al Senato, dove si svolge il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

0: Ieri il Presidente del Consiglio, onorevole Meloni, ha consegnato, come sapete, il testo delle sue comunicazioni che ha già reso alla Camera dei Deputati. Ricordo che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Apriamo quindi la discussione generale con l'intervento del senatore Monti, che ha un tempo limitato, purtroppo soli 3 minuti, ma facciamo sempre uno sguardo attento ai tempi del presidente Monti.
1: Grazie Presidente. Signora Presidente del Consiglio, vorrei iniziare da un punto non appariscente del suo intervento questa mattina alla Camera, ma che vorrei che non sfuggisse all'attenzione, perché mi sembra un punto importante e che personalmente saluto positivamente. Lei ha preso posizione sul tema delle nuove risorse proprie per l'Unione Europea in un modo che mi è parso più aperto che in passato, e ha detto: siamo aperti ad approfondire alcune di queste proposte, come un intervento sui profitti derivanti dalle criptovalute o forme di digital tax europea. Non è sempre stato facile seguire nel corso il pennino del suo sismografo in materia di digital tax, tra quando era all'opposizione e poi al governo e poi adesso su questa eventualità. Ma mi sto complimentando per una cosa che saluto positivamente, signora Presidente. E trovo positivo che lei apra, con tutte le riserve del caso ancora, ma apra a questa forma di digital tax europea per due motivi. Primo, viene considerata quindi l'eventualità di una fiscalità europea. Secondo, viene considerata l'eventualità di una digital tax, cosa che in momenti forse di maggiore vicinanza ai sentimenti dell'amministrazione americana sembrava fosse esclusa. Vorrei fare un'altra osservazione di carattere generale. Abbiamo ascoltato questa mattina il dibattito alla Camera, vivace e interessante, vediamo il dibattito politico ormai quotidiano. Ormai c'è un'effervescenza elettorale, che sia la benvenuta perché è il sale della democrazia, ma su certi temi come quello dell'Europa la distanza rispetto alla concretezza e alla serietà sembra aumentare di settimana in settimana. Esistono posizioni molto diverse sia nell'opposizione che nella maggioranza. Nella maggioranza poi lei riesce con innegabile bravura a far dissolvere queste differenze in una sintesi forse di insostenibile leggerezza, però finora la sintesi è durata. Bene, io credo che il tema dell'Europa sia così importante nel bene o nel male che meriterebbe, come ho suggerito qui in una precedente occasione, che la maggioranza e le opposizioni facessero, in omaggio al nostro paese o nazione, il tentativo di lavorare insieme da qui alla fine legislatura su pochissimi temi, ma uno che gioverebbe molto all'Italia, anche al governo che verrà dopo, non dico dopo di lei, ma dopo, sapere che cosa l'Italia davvero vuole dall'Europa, che cosa davvero ritiene essere l'interesse nazionale in Europa. Interesse nazionale è una cosa che ci sta riempiendo a tutti la bocca, ma sappiamo benissimo che è la cosa più evanescente, discutibile, parziale che si possa immaginare. E quindi magari approfittando delle competenti commissioni parlamentari, integrate poi da istituti, dal CNEL, non lo so, cercare di avere un po' a freddo, ma con un minimo di profondità, una riflessione su che cos'è l'interesse nazionale italiano in Europa e come l'Italia vorrebbe veder evolvere.
0: Grazie Presidente. Ha concluso? Prego, concluda allora, grazie. Credevo avesse concluso, le ho dato un minuto in più. Prego, concluda.
1: Mi sono espresso in modo ottativo, stavo concludendo, le chiedo scusa. E un altro tema che accenno appena, che potrebbe essere...

0: L'oggetto di questo lavoro congiunto, lo proponeva Ferruccio De Bortoli l'altro giorno, è fare in modo che davvero l'Italia, che lo ricordava la Presidente anche stamattina alla Camera, in realtà a livello regionale incontra difficoltà di varie provenienze politiche sul tema delle rinnovabili, ecco, un lavoro comune, maggioranza e opposizioni, per realizzare in questo anno un'avanzata considerevole sulle rinnovabili, come del resto le risorse comunitarie dovranno promettere. Grazie.
1: Ringrazio. Allora, Presidente Monti è sempre a parte, ma siccome siamo coi tempi che finiremo a una certa ora, vi prego di considerarmi giustificato se sarò più fiscale del solito sui tempi. Senatore Gasparri, 9 minuti.
2: Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli colleghi. Il gruppo di Forza Italia condivide la sostanza, lo spirito, gli obiettivi che oggi lei nel suo intervento ha indicato e sostiene la sua politica, quella dell'esecutivo, quella del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Tajani, che con lei condivide gli argomenti che oggi sono stati affrontati. I temi sono tanti, li voglio menzionare con rapidità. Diceva adesso il Presidente Monti, cosa chiediamo noi all'Europa? Europa, cosa vogliamo fare? E se nel Parlamento ci saranno occasioni anche con le competenti commissioni per le responsabilità che mi competono, accolgo il suo invito e certamente potremo fare un lavoro comune. E le cose che chiediamo sono tante, quelle che facciamo sono molteplici. Veda, si è discusso ad esempio dei formati variabili. Non se la prenda male, Presidente Meloni, perché nel mondo ci sono formati variabili a 3, a 5, a tanti. Sono più variabili e numerose le mozioni della sinistra, che ha fatto 6 mozioni diverse alla Camera e penso anche al Senato. Quindi se poi gli inglesi e i francesi si incontrano, alla fine lo hanno sempre fatto, ma poi noi nei formati che contano, nelle decisioni che contano, ci siamo. Quindi la variabilità è diciamo un male diffuso. Noi invece abbiamo un'omogeneità e una solidità del governo. Posizione unica, posizioni chiare. Semmai veda, lo spunto del Presidente Monti mi riporta un argomento che io ho citato altre volte. Cosa deve fare l'Europa? L'Europa non è simpatica ai suoi popoli, però serve. Siamo 500 milioni nel mondo, le altre piattaforme continentali sono poderose, fanno concorrenze leali e a volte sleali, dalla Cina all'India, i dazi di Trump. Noi siamo 500 milioni e dovremmo stare insieme, però l'Europa dovrebbe farsi amare dai suoi popoli. Non ci riesce e a volte è antipatica. Allora bisogna trovare le risorse, perché veda, lo dico al Presidente Monti, ma mi rivolgo al Presidente La Russa, ad esempio Draghi anche ad Aquisgrana adesso ha aumentato il numero delle risorse per l'Europa. Prima Draghi diceva che bisogna investire 800 miliardi l'anno, nel recente discorso di Aquisgrana c'è stato un aumento del 50%, siamo arrivati a 1200 miliardi di euro l'anno. E dove stanno? Perché quando si governa si fa fatica a trovare i soldi, quando non si governa si fanno grandi programmi. Magari ci fossero i 1200 miliardi di investimento annuo in tutta l'Europa per la crescita di cui Draghi parla. Semmai questo incontro lo faremo e cercheremo di trovare queste risorse. Ma l'Europa deve fare qualcosa per allentare i cordoni della borsa, per affrontare i temi dell'energia, i temi della difesa e della sicurezza. L'Italia ha trattato, cosa chiede l'Italia all'Europa? I 14 miliardi ci sono stati, sono per investimenti sull'energia, benissimo, ma noi sull'energia in momenti difficili abbiamo lavorato. Mentre la sinistra dice no a tutte le forme di energia, eolica, solare, terrestre, nucleare, fossile, non fossile, noi abbiamo fatto il disegno di legge sul nucleare. Dice ma ci vogliono 10 anni di tempo, pure la stazione della metropolitana di Piazza Venezia richiede altri 9 anni di lavoro. Che facciamo? Interrompiamo i lavori alla metropolitana? Stanno in coda le macchine, lei ci passerà ogni tanto. La previsione è di 9 anni, forse faremo prima un mini reattore nucleare e poi la fermata della metropolitana, però ci vuole tempo per fare le grandi cose e siccome lì sotto c'è il ben di Dio dei beni archeologici, è bene che lavorino con saggezza e prudenza per non fare danni, per avere la metropolitana e le vestigia dell'antica Roma. Quindi i 1200 miliardi cerchiamoli, abbiamo fatto la norma sul nucleare, ci vorranno gli anni che ho detto, abbiamo battuto e ha fatto bene a dirlo il record delle rinnovabili, perché poi quando ci dicono le rinnovabili, il governo le ha favorite e le sta facendo e alcuni governi di sinistra di alcune regioni non le vogliono, quindi alla fine cerchiamo anche di chiarirci le idee, a noi va bene tutto. Per quanto riguarda quindi l'Europa, sia più madre, investa su se stessa e riesca a farsi amare dai suoi popoli, siccome è una necessità l'orizzonte europeo. Noi apprezziamo anche i rapporti con i paesi del Golfo, i paesi arabi, lei è stata tempestiva in momenti difficili, i rapporti con l'Algeria, il piano Mattei è stato un piano coraggioso, dice ma l'Italia non riuscirà da sola, ma magari potessimo risolvere i problemi del terzo mondo da soli. Intanto abbiamo messo il primo mondo, il secondo mondo di fronte a questa necessità di un rapporto paritetico, l'abbiamo ispirato a una politica italiana del dopoguerra, attingendo a uno dei capi della resistenza, quindi diciamo Mattei come dire, ha una storia che tutti conosciamo e quindi questo dimostra come noi ci riconosciamo nella continuità della storia della Repubblica, che non sempre, vabbè, poi sarebbe un discorso antipatico, recentemente qualche filmato, qualche serata poteva essere un po' più inclusiva, ma noi invece lo siamo e quindi il piano Mattei è intitolato a un italiano protagonista della storia energetica ma anche della lotta di liberazione, non ho esitazioni a dirlo. Abbiamo convinto l'Europa a fare delle cose, è cambiata la politica sull'immigrazione, la questione degli sbarchi che sono stati ridotti dell'80%, anche perché abbiamo proposto dei centri all'estero, a qualche pubblico ministero non va più bene, ma l'Europa ci ha dato ragione anche sull'Albania e questa è stata una politica giusta che altri paesi vogliono copiare, quindi abbiamo anticipato scelte europee oggi condivise in materia di immigrazioni, il piano rimpatri che è stato approvato, il numero di clandestini che si è ridotto. Nel frattempo abbiamo fatto anche una politica di crescita dell'export, come lei sa il ministro degli esteri ci tiene molto a sottolineare di essere anche ministro per il commercio estero, noi puntiamo nel 2027 a 700 miliardi di esportazioni, noi non siamo la terza o quarta potenza mondiale per ricchezza, per popolazione, meno ancora, però siamo la terza o quarta realtà mondiale per esportazioni che sono cresciute anche quest'anno nonostante i dazi, e quando crescono le esportazioni vuol dire che qualcuno in Italia ha lavorato in più, ha guadagnato, qualche impresa che non vogliamo tartassare ma che vogliamo far crescere perché possa esportare ancora di più i nostri prodotti e quindi avere questo lavoro alle spalle. Il tempo corre impietoso, la difesa, lei ne ha parlato più volte, guardate, la difesa serve, anche quelli che sono antimilitaristi qualche giorno fa, quelli della flottiglia hanno detto vogliamo la marina militare che ci scorti, e allora la marina ci deve stare o non ci deve stare? Serve a chiamata. Prima ho citato la metropolitana, cos'è? Un taxi, chiamate il taxi. La difesa ha aiutato le navi mercantili a passare con l'operazione Aspides lo stretto il canale di Suez che gli Houthi non volevano far transitare. È pronta a sminare, se ce ne saranno le condizioni e se il Parlamento dirà di sì, lo stretto di Hormuz. La nostra difesa è importante, pensiamo anche al personale e mi auguro che in questo scorcio di legislatura quei disegni di legge che sono pronti possano essere discussi. Le spese, noi vogliamo la spesa sociale, vogliamo la spesa per la sicurezza, vogliamo la spesa per l'energia, ma come le ha detto più volte, se non ci si difende si dipende dagli altri. Io ho visto nei giorni scorsi, presidente Meloni, quelli che volevano l'Italia fuori dalla NATO e la NATO fuori dall'Italia, pur di criticarla, dire come gli americani vanno via, dovrebbero festeggiare se riducono di qualche migliaia le presenze, ma invece di festeggiare, pur di criticarci, dicono come Trump vuole levare dei soldati, ma volevano chiudere le basi, facevano i cortei, se lo ricorda presidente La Russa. Noi vogliamo che la NATO vada avanti, ne parlerete ad Ankara in un'altra occasione imminente. Quindi anche la politica della difesa con equilibrio, senza bellicismi, va fatta, perché UNIFIL deve interrogarsi sul suo futuro ed ha portato pace, perché le nostre navi garantiscono i commerci e perché poi li invoca pure la flottiglia, la nostra marina. E le nostre forze armate, ricordatevi, sono quelle che hanno portato i vaccini col Covid, sono quelli che fanno strade sicure, sono quelle che aiutano le navi mercantili a far viaggiare fertilizzanti o altre cose, non sono delle realtà belliciste. Poi ha ragione anche lei, oggi ha detto una cosa giusta, un drone di 20.000 euro può far fuori un carro armato che costa molto di più, quindi anche nella NATO si discuta della flessibilità della spesa, strumenti più moderni oggi possono costare meno e garantire più sicurezza e difesa, e questa è la discussione, non è che si devono spendere i soldi, abbiamo realtà industriali e tecnologiche adeguate. Già lampeggia, presidente, ho finito, quindi bene sulla digital tax europea. Cito 30 secondi finali un altro argomento che lei ha citato, lei ha parlato della coalizione antidroghe, ecco è un argomento importante, noi ieri abbiamo, presidente Meloni e il sottosegretario Mantovano che tanto se ne è occupato lo sa bene, approvato qui al Senato e nessuno ha votato contro, la maggioranza a favore, l'opposizione si è astenuta, una legge che facilita la fuoriuscita dal carcere di persone affette da dipendenze da droga o da alcol. Noi che siamo contro la legalizzazione delle droghe siamo gli unici che vogliono dare un'alternativa di vita a chi chiede la vita, non la droga legale. È quello che ieri con quella legge abbiamo votato, ora andrà alla Camera. Approfitto per ringraziare anche per il suo impegno appunto nel Romantone e tutti noi che a questo e anche lei sa quanto ci siamo dedicati a questi scopi, per cui io credo che anche il cenno alla coalizione antidroga nobilita la sua relazione e quindi in Europa dall'energia alla lotta alla droga, alla difesa della vita, alla difesa degli interessi nazionali.
1: Grazie.
2: Presidente Monti, abbiamo molte cose da dire ma soprattutto molte cose da fare. Grazie al governo e alla Presidente.
1: Grazie anche a lei. Senatore Terzi di Sant'Agata, prego.
3: Presidente Russa, onorevole Presidente del Consiglio, la descrizione brillantissima e veloce che ha fatto il senatore Gasparri mi esime in qualche modo dall'andare punto per punto su tutte le indicazioni della relazione di maggioranza che è stata proposta per oggi. Quale posizione della maggioranza su tanti diversi punti. Vorrei però innanzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio per una relazione presentata alla Camera che è di grande visione e di molto precisa, fornisce degli elementi innovativi rispetto a quella che era forse data per scontata anche negli ambienti europei, la posizione italiana su alcuni punti. Il Presidente Monti ha citato la questione del quadro finanziario pluriennale, la chiarezza con la quale in tutte le sedi europee l'Italia precisa che ci sono sicuramente delle novità per quanto riguarda e vengono accettate. Ora sappiamo benissimo che la formulazione del quadro finanziario pluriennale è oramai acquisita ed ha anche forse dei vantaggi di funzionamento, ma la politica agricola, la politica di coesione sono delle poste che devono essere mantenute esattamente come sono, se non migliorate. Fra l'altro la Commissione nelle sue proposte ha già ridotto rispetto alle disponibilità reali del 2% e del 13% in termini nominali quelli che erano le assegnazioni prime. Quindi questo per dare un quadro su quello che il Presidente Meloni ha già detto alla Camera per la disponibilità italiana a parlarne anche per altre formulazioni, ma rimanere in quel quadro direttivo. La relazione del Presidente Meloni è una relazione per una politica estera di eccellenza, una politica di grande visione e di grande respiro, e questa eccellenza la si ritrova su tutti gli aspetti che nel prossimo Consiglio europeo riguardano anche le relazioni transatlantiche. Questo è estremamente importante perché immediatamente dopo, fra poche ore, dopo la conclusione dalla conclusione del Consiglio europeo, ci sarà il G7 a Evian e poi ancora un paio di settimane dopo il vertice atlantico. Ed è interessante notare come tutti i temi, se uno guarda il programma dei lavori e anche la nostra stessa risoluzione, tutti i temi che vengono affrontati al prossimo Consiglio europeo sono al 90% dei temi che verranno ripresi nell'ambito dei rapporti con gli Stati Uniti, in particolare col G7. E allora la solidità del nostro rapporto con gli Stati Uniti dove sta? Che cosa sentiamo? Abbiamo sentito oggi alla Camera delle affermazioni nei confronti del Presidente Meloni, delle affermazioni nei confronti di una delle tre più alte cariche istituzionali che sono state evidentemente di falsità, ma anche di offese e di espressioni ingiuriose. E quindi su questo io credo che non si possa tacere che sono falsità e disinformazione sul contenuto dei nostri rapporti con gli Stati Uniti. Mi è capitato nei giorni scorsi, insieme ad altri colleghi della Camera e del Senato, di partecipare a degli incontri importanti sia a Roma che in Svizzera, degli incontri con ambienti politici, accademici, dei repubblicani e dei conservatori, ad ampio spettro, sì, gli esponenti vicini, molto vicini all'amministrazione Trump, ma anche al di là dell'amministrazione Trump. E devo dire, si è molto discusso delle relazioni transatlantiche ed è emerso con grande chiarezza che se è vero vero che il secondo mandato del presidente Trump è un mandato che ha delle caratteristiche più incisive, vorrei dire anche aggressive, se mi si passa il termine, e non è certo un termine diplomatico, rispetto al primo mandato. È un mandato preciso su un aspetto fondamentale: l'interesse degli Stati Uniti d'America. È al tempo stesso che interesse degli Stati Uniti d'America è l'interesse di un'Europa stabile, sicura, in un regime di capacità di libertà, libertà di mercato, ma anche libertà degli operatori economici, di diffusa consapevolezza che questo sistema di fare impresa deve essere riconosciuto come elemento di avanzamento delle nostre società, elemento di progresso. Ecco, in tutto questo è estremamente importante entrare, che se ci sentiamo dire da persone così autorevoli che tutto questo lo si vede anche nell'azione del governo italiano e dell'Europa che l'Italia vuole, e se la presidente Meloni è considerata il leader più longevo politicamente, più stabile, o un governo più stabile in Europa e che non ha in realtà pari quanto a capacità di proporre e di trainare delle politiche europee. Vediamo la green economy, vediamo le migrazioni, vediamo i grandi temi che concernono anche la politica estera e di sicurezza. Allora, se il presidente Meloni ha in quegli ambienti un'immagine così significativa, vuol dire che c'è un'influenza positiva sulle relazioni transatlantiche da parte dell'Europa, che noi vogliamo mantenere coesa anche in quei contesti, quindi coesa nei contesti del G7, coesa nei contesti della NATO e coesa in quella grande azione che sta nelle altre parti del mondo, che va dall'Indo-Pacifico al Piano Mattei e a tutti questi altri elementi che entrano nel Consiglio europeo. Ecco, quindi presidente Meloni, attraverso il presidente La Russa, avanti così. Siamo veramente entusiasti di quello che sentiamo dire dai nostri amici americani, ma anche da tante altre parti del mondo, quando si parla di temi di sostanza. Per venire a due altri punti che...
1: Diciamo solo uno, perché il tempo sta scadendo.
3: Solo il tema della manipolazione cognitiva e della disinformazione. È un tema che è un grande pericolo, una grande minaccia per le nostre società. Lo si affronta costantemente ogni volta che si incontrano a livello parlamentare, parlo di questo, ma non c'è un presidente di commissione, non ci sia una conferenza parlamentare, non ci sono incontri formali o informali nei quali questo tema non emerge con una grandissima precauzione in tutti i paesi in via di adesione all'Europa, i paesi candidati, emerge negli altri, anche in Francia. Francia dispone di uno strumento Viginum, che ha una sua struttura interministeriale oramai molto rodata, e credo che sia una carta positiva per l'Europa, per le istituzioni europee e gli altri partner.
1: Grazie.
3: Quanto annunciato l'altro ieri dal ministro Tajani sulla istituzione alla Farnesina di una nuova direzione generale e di una sala operativa che si occupa di questo. Grazie.
1: Grazie, vi rinnovo la richiesta di rispettare i tempi. Senatore Garavaglia, no, senatore Calenda, chiedo scusa.
4: Mamma mia.
5: Grazie mille, Presidente. Mi faccia in primo luogo, da parte, immagino, di tutta l'opposizione, dire alla Presidente del Consiglio che siamo lontani, anche un po' indignati, dalle cose che sono state dette alla Camera che riguardano ginocchiere e non ginocchiere. Questo dibattito si tiene su cose più rilevanti da queste. Mi faccia dire anche che io personalmente sono del tutto disinteressato al dibattito su cosa sia la vera destra. Sono molto interessato al dibattito su cos'è il patriottismo, e il patriottismo è in primo luogo non essere il portavoce di interessi di altri paesi all'interno delle istituzioni del proprio paese. Quello che manca però, signora Presidente del Consiglio, in una relazione che in larga parte anche possiamo condividere, è la percezione della gravità della situazione, che semplificherò in questo modo. Siamo per molti versi in una nuova età degli imperi, la dimensione della forza è quella che conta, si accompagna, come era nell'età degli imperi, grandi monopoli privati che cercano sbocchi ai propri prodotti, una crisi profonda della classe media, perché in questi 30 anni il rapporto tra capitale e lavoro si è completamente sbilanciato. E in questa crisi e in questa nuova età degli imperi c'è una piccola differenza, che gli imperi non siamo noi. Noi siamo le colonie. Ho sentito prima quello che si diceva sugli Stati Uniti, ma la realtà la conosciamo. C'è un interesse coincidente da parte di Stati Uniti, Cina e Russia a che l'Unione Europea venga smantellata, perché è molto più facile aggredire commercialmente, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista militare, un'unione fatta di singoli stati che non hanno la forza di opporsi a questi grandi imperi. Io non credo che questa cosa sia chiara neppure ai francesi, che si mettono a inventare, da quello che leggiamo sui giornali, formati da cui ci escludono. Credo che questa sia una reazione infantile e bambinesca che i francesi hanno spesso e che risulta insopportabile dato la gravità della situazione. Penso che non è all'altezza il fatto che si cancelli, per ragioni non attinenti alla strategia europea sulla difesa, il caccia franco-tedesco. Spero che l'Italia subentri in questo progetto. Ritengo assurda la presa di posizione della Germania sul debito europeo, perché oggi il debito europeo in media è l'80% contro il 130% americano. Noi potremmo diventare, mettendo debito, la nuova valuta di riserva del mondo, e questo ci consentirebbe di attrarre capitali e di avere i soldi che ci servono per investire sulla difesa, perché se gli americani, come stanno facendo, ci lasciano soli, noi abbiamo bisogno di investire circa 1.000 miliardi. E se vogliamo che quello scudo di droni o quello scudo antimissile sia alla frontiera est ma anche alla frontiera sud, dobbiamo sbrigarci, e moltissimo, perché siamo indietro dal satellitare a molte altre componenti fondamentali della difesa. Io credo che però, se tutto questo noi lo condividiamo, noi dobbiamo capire che non c'è alternativa al fatto che tutto ciò avvenga nel contesto di un'Europa pienamente federale. Non accadrà che avremo più possibilità di fare debito comune se non sceglieremo il nodo del diritto di veto in Consiglio europeo. Non accadrà il fatto che l'Europa, com'è che dite, si senta madre, madrina, ma se all'1% del PIL europeo in quanto a risorse proprie contro il 23% del governo federale americano. Guardi, quando l'America fu fatta, un gruppo che si chiamava federalisti, erano minoritari, proprio su questi temi riuscirono a convincere recalcitranti di 13 stati che non volevano stare insieme che non si sarebbe sopravvissuti da soli, e che quindi occorreva fare quello che corre fare ora a noi: avere un debito comune, entrate comuni, piani comuni, industriali e energetici. È stato un dibattito faticosissimo. Concludo subito. Si è concluso dopo circa 20 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Noi non abbiamo 20 anni oggi, e io non sento da lei le parole chiare e conseguenti alla situazione storica che stiamo vivendo, signora Presidente. Grazie.
1: Grazie a lei, senatore Calenda. Senatore Garavaglia, 5 minuti.
6: Grazie, Presidente. Signora Presidente Meloni, innanzitutto congratulazioni per la flessibilità che ha ottenuto in Europa, cosa non scontata, assolutamente non scontata. E non si preoccupi delle critiche strumentali, lasciano il tempo che trovano, anche perché record di occupazione, lo spread ai minimi, il rating che migliora, sono risultati inoppugnabili e vorrei vedere un'alternativa credibile che ottenga gli stessi risultati. Ma perché si arriva a questo risultato? Per tre parole magiche: pragmatismo, serietà, credibilità. La credibilità è la parola, è il termine fondamentale, e mi permetto, da vecchio leghista, di dare un paio di suggerimenti. Oddio, vecchio, ho 58 anni, ho la stessa età del primo termovalorizzatore di Milano. Anche quella è energia rinnovabile, caro governo. Vabbè, la Lega ha nel DNA cose semplici: cercare di aiutare chi fa PIL, cercare di ridurre la burocrazia, cercare di ridurre adempimenti inutili. E vado a due suggerimenti che possono andare nell'ottica di migliorare la nostra credibilità. Il primo: ottima iniziativa quella della domiciliazione dell'F24, e ci vuole coraggio, perché può essere anche qui letta in maniera strumentale. Tra l'altro è frutto anche di una proposta della Commissione Finanze del Senato, che ho l'onore di presiedere. Ebbene, amplio un po' il ragionamento e vengo alla proposta. Ci sono tre categorie di italiani che non pagano le tasse. La prima, quelli che non vogliono, e quelli vanno semplicemente perseguiti. La seconda, quelli che non possono, per motivi di cassa vari, e bisogna tentare di aiutarli. La terza categoria è di quelli che si dimenticano. E non è così banale in Italia, con 100.000 norme che si affastellano una sull'altra, anche quelli vanno aiutati. L'iniziativa della domiciliazione va esattamente in quella direzione. E la proposta è di aumentare questa iniziativa, di aumentare il coraggio. Le faccio un esempio semplice. Quando ero in Lombardia con il buon Maroni, abbiamo domiciliato il bollo auto. Ebbene, 1 miliardo vale in Lombardia il bollo auto. Domiciliando il bollo auto con uno sconto del 10%, sa qual è il risultato? Oggi lo sconto è del 15% e incassiamo ancora di più di prima. Ecco, questo per dire che questa è una grande iniziativa che darà grandi soddisfazioni e aumenterà la credibilità del sistema paese. Seconda proposta, anche qui semplicissima e gratis: le fustelle sui farmaci. Ebbene, la faccio semplice. La nuova codifica internazionale rende inutile il bollino del poligrafico. Ora, con tutto il bene che vogliamo al poligrafico, ma non è che per dare 30 milioni di fatturato al poligrafico creiamo un danno maggiore. Probabilmente, se si fanno i conti, anzi facendo i conti è facile, l'investimento è semplice: togliere inutile burocrazia. Altrimenti avremo aumento dei costi per i pazienti, per chi acquista farmaci non ha senso, ma soprattutto le aziende potrebbero fare quello che è più utile: assumere professionisti piuttosto che assumere una inutile stampante. Grazie Presidente.
1: Senatrice Pellegrino, prego.

0: al posto mio.
1: Maffoni, si alzi, grazie. Se state immobili.
2: Era tutta una scusa per recuperare un minuto in più, Presidente. Allora, grazie. Signor Presidente del Consiglio, a differenza di chi ancora una volta riserva improperi, insulse, accuse, demagogia, e verso cui ovviamente noi esprimiamo il nostro biasimo più forte, noi siamo qui a dire che le comunicazioni che ci ha reso oggi in vista del prossimo Consiglio europeo confermano ancora una volta la visione strategica di un governo che ha riportato Roma a giocare un ruolo da nazione protagonista, difendendo senza ipocrisie il nostro interesse nazionale. E vale la pena partire proprio dal QFP, visto che tramite questo si spiega come intendiamo investire in Europa il futuro economico del prossimo decennio. L'Italia, che è una nazione fondatrice e contributore netto, ha il diritto e non solo il dovere di portare la propria visione, i propri dubbi e le proprie proposte. Qualcuno in passato è evidente che si sia sottratto a questo dovere, che è il dovere di tutelare i nostri interessi, preferendo sottostare senza indugi alle richieste di un'Europa che ci riteneva un'appendice. Il tema è espressamente se quando ci si siede a questi tavoli si indossa il tricolore e lo si indossa con orgoglio, senza tenerne il peso, o piuttosto si preferisca togliere quella spilla per accontentare altri colori. Ecco, oggi noi finalmente ci poniamo a quei tavoli con autorevolezza, consci di rappresentare le istanze di una nazione libera, produttiva, ma che non può essere ridotta a mero bancomat di Bruxelles. Era per esempio discutibile l'ipotesi di un fondo unico in cui gettare alla rinfusa le risorse della PAC. Perché? Perché l'agricoltura rappresenta la nostra sicurezza alimentare e la nostra identità, oltre che uno tra gli asset più importanti della nostra nazione. E diluire questi fondi significherebbe colpire al cuore il nostro tessuto produttivo, così come non si può consentire che il sostegno alla competitività industriale venga finanziato infilando le mani nelle tasche dei cittadini con nuove e surreali tasse europee. Ma c'è un punto ancora più profondo, perché un'Europa forte non si costruisce solo su parametri economici o su transizioni industriali, ma anche difendendo il nostro capitale più prezioso, che sono i nostri figli. E quindi ritorniamo sul tema delle droghe. Droghe che l'ipocrisia di quei cattivi maestri che da decenni hanno tentato di spacciarci come forma di libertà, anche con un uso articolato e manipolativo di aggettivi come leggera, ricreativa. Ecco, sotto il nostro governo si è cambiato radicalmente paradigma. Siamo stati la prima nazione in Europa ad adottare un piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del fentanyl, grazie anche al prezioso lavoro del sottosegretario Mantovano. In Europa poi il governo ha promosso la nascita dell'ECAD, quindi la Coalizione Europea contro le Droghe, e sottolineo che nella nostra commissione ci siamo espressi fermamente contro la maglia larga sul controllo dei precursori di droghe, per evitare insomma ogni indebito utilizzo e ulteriori scorciatoie. Ecco, Fratelli d'Italia non indietreggia su quella che ritiene una battaglia di civiltà. Ma infine voglio ribadire che non esiste libertà senza sicurezza e non esiste una prosperità in un continente che non sia in grado di difendere i propri cittadini. L'Europa per decenni ha vissuto nell'illusione di poter essere una superpotenza che si crogiolava sotto il drappo della democrazia, alpattando comodamente la propria sicurezza oltreoceano. Beh, quel tempo è finito, perché la guerra in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e nel Mediterraneo allargato sono state la doccia fredda che hanno imposto il nostro lucido risveglio. E cosa più importante, una brutale assunzione di responsabilità alla quale nessuno si deve sottrarre. Pertanto è finita anche l'epoca delle ipocrisie di chi si lamentava nei salotti buoni di un'eccessiva ingerenza americana, salvo poi averle delegato per decenni la propria difesa. E quindi, investire nella difesa rappresenta il prezzo sacro della nostra libertà e della nostra sovranità, ma per farlo servono strumenti concreti. Quindi bene la proposta di utilizzare i capitali privati per l'industria e anche discutere di eurobond dedicati alla sicurezza. Crediamo poi nella necessità di costruire un solido pilastro europeo che sia componente essenziale e complementare della NATO, non in sovrapposizione, non in esclusione, ma come si è ribadito in quest'Aula, sempre in coesione con l'Occidente. L'Italia sta facendo la sua parte, ma ha anche avuto il coraggio di rivendicare che questi fondi non pesino sul patto sociale. Ed è grazie alla sua lettera, Presidente, dove chiedeva che anche la sicurezza energetica venisse considerata una priorità strategica da scomputare dai vincoli bilancio, che abbiamo ottenuto un risultato importantissimo e ovviamente non scontato, che la Commissione europea accogliesse la linea italiana estendendo la flessibilità del patto di stabilità alle spese energetiche. Parliamo di un PIL pari a un potenziale di circa 13,5 miliardi, quindi una grande cifra a tutela delle nostre industrie. Stiamo investendo infine in cyber security e nella protezione delle infrastrutture critiche, intessendo decine di accordi internazionali, penso a quelli con l'Ucraina per la ricostruzione o a tutta la filiera dell'aerospazio. Bene e anzi benissimo la strategia di questo esecutivo che ha rimesso l'Italia al centro del Mediterraneo allargato, innanzitutto con il piano Mattei e poi ricostruendo e consolidando le relazioni di vitale importanza con i paesi del Golfo Persico. Questo perché abbiamo voluto rilanciare un partenariato strategico anche nel campo della cooperazione e della difesa. Ed è giusto, insomma, che non si lasci nulla al caso. Concludo, Presidente, per sottolineare con tutto quello che brevemente ho potuto dire un unico tema. Con il governo Meloni l'Italia non subisce la geopolitica ma concorre a determinarla. Convengo con lei, signor Presidente, che le nazioni si difendono con il realismo, con gli investimenti, con la sovranità industriale e con il coraggio delle scelte. Grazie al suo impegno l'Italia c'è, è pronta a guidare questo risveglio europeo. Per concludere, siamo fieri del suo lavoro per un'Italia in Europa a testa alta.
1: Grazie. Senatrice Bevilacqua, prego.
0: Grazie Presidente, colleghe e colleghi senatrici e senatori, Governo. Presidente Meloni, io ho ascoltato con molta attenzione le sue comunicazioni e mi ha colpito un passaggio che adesso le cito testualmente. Lei ha detto: il contesto è complesso e delicato. L'Italia sa che la sfida è saper scegliere ciò che è più giusto in luogo di ciò che è più facile. Giusto, corretto. Ma a questo punto la domanda nasce spontanea e le chiediamo: è stato più giusto o più corretto o più facile scegliere di sottoscrivere un patto di stabilità che costa agli italiani 13 miliardi all'anno di tagli e tasse? Presidente, è stato più giusto o più facile scegliere di acquistare il gas naturale liquefatto americano che costa 4 volte in più agli italiani? È stato più giusto o più facile scegliere di acquistare armi per 45 miliardi in più all'anno per i prossimi 10 anni? È stato più giusto o più facile scegliere di non tassare veramente gli extra profitti miliardari delle banche? E sottolineo veramente, perché guardi, ci vuole coraggio a vantarsi di aver chiesto 1 miliardo a fronte dei 150 miliardi di profitti maturati. E infine, è stato più giusto o più facile scegliere di firmare l'impegno NATO al 5%? Perché vede, dopo aver fatto sprofondare l'Italia all'ultimo posto del G20, l'economia italiana fanalino di coda dei paesi del G20, in occasione del Consiglio europeo, lei ha una grande opportunità di fare veramente la patriota, se ci riesce, vada in Europa e chieda la revisione sostanziale del patto di stabilità. Vada in Europa a chiedere di abbandonare il folle piano di riarmo da 800 miliardi e di destinare quelle risorse alle famiglie e alle imprese. Vada in Europa a chiedere l'istituzione di un nuovo PNRR per l'energia, per far fronte allo shock energetico che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Lo so, Presidente, sarebbe estremamente difficile, ma profondamente giusto. Il problema sa qual è? Il problema è che noi dubitiamo non tanto che lei abbia la volontà di farlo, ma soprattutto che lei abbia il coraggio e la forza per farlo. Forza, su, almeno ci provi.
1: Grazie, senatrice Murelli, a lei la parola.
3: Grazie Presidente, onorevole Presidente del Consiglio Meloni, colleghi e colleghi. Ci sono tre temi in particolare che vorrei toccare nel mio discorso oggi. Partiamo direttamente dall'energia e anch'io complimento con lei, col Governo, in particolare col Ministro Giorgetti per il risultato che è stato raggiunto per estendere la flessibilità di bilancio anche agli interventi destinati a contrastare la crisi energetica. È una scelta di buon senso che riconosce come l'emergenza energetica rappresenti oggi uno shock che rischia di compromettere la competitività del nostro sistema industriale, ma anche il potere d'acquisto dei cittadini. Però dobbiamo dirci la verità, leggendo alcune notizie, per chiunque avesse sostenuto l'accesso che l'energia abbondante a costi competitivi fosse una condizione essenziale per la crescita industriale europea, veniva spesso liquidato come conservatore, nostalgico o addirittura ostile agli obiettivi della transizione energetica. Oggi però la realtà presenta il conto. Si legge appunto che la vicenda del Nord Stream 2 e il dibattito che si è aperto in Germania, dove un possibile accordo cinquantennale con la Russia, che se confermata rappresenta un segnale politico che dovrebbe far riflettere l'intera Europa, perché mentre famiglie e imprese affrontano bollette sempre più crescenti, l'Unione Europea ha rinunciato progressivamente a fonti energetiche competitive senza riuscire a costruire alternative altrettanto sicuri, stabili, sostenibili sotto il profilo economico, ma soprattutto senza deturpare il nostro paesaggio. Al di là delle indiscrezioni che devono essere confermate, la lezione che cogliamo oggi qual è? È quella che l'autonomia strategica europea non si costruisce con slogan, con divieti o rigidità ideologiche, si costruisce con pragmatismo, con investimenti, con infrastrutture adeguate e con la capacità di garantire energia accessibile a famiglie ed imprese. In questo quadro assume particolare rilevanza quello che abbiamo scritto all'interno della soluzione, che è la revisione del sistema ETS. La transizione ecologica deve essere sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Altro tema fondamentale è il ruolo dell'Europa nel mondo, su cui credo sia utile, necessaria una riflessione. Secondo appunto la notizia di oggi dell'ANSA, Francia e Germania starebbero valutando una profonda revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, rappresenta un segnale politico che non può essere ignorato. Se anche fra i due paesi che più hanno sostenuto il processo di integrazione europea ritengono necessario interrogarsi sull'efficacia di una struttura che assorbe ingenti risorse pubbliche, significa che una riflessione seria è ormai aperta. Questo non significa mettere in discussione l'Europa, la cooperazione europea, significa al contrario renderla più credibile. Per fortuna se ne sono accorti ora, noi della Lega lo diciamo da tempo. La vera sfida che abbiamo davanti non è costruire più burocrazia europea, ma costruire un'Europa più efficace, più pragmatica e più vicina ai cittadini. Un'Europa capace di rispettare il ruolo delle nazioni e dei popoli, valorizzarne la specificità e cooperare con determinazione quando gli interessi comuni lo richiedono. Vorrei infine richiamare un ultimo punto importante per la sicurezza dei nostri cittadini e soprattutto dei nostri giovani. Riguarda il contrasto delle droghe illecite, una delle emergenze più insidiose per la sicurezza, la salute pubblica e il futuro delle nuove generazioni. L'Europa sta assistendo a una profonda trasformazione del mercato degli stupefacenti, caratterizzato dalla crescente diffusione di droghe sintetiche, dalla facilità di reperimento online delle sostanze e dall'utilizzo sempre più sofisticato di precursori precursori chimici impiegati nella produzione clandestina di droga. Per questa ragione valutiamo positivamente la nuova strategia europea in materia di droghe e il piano d'azione contro il narcotraffico, ma riteniamo altrettanto importante che l'obiettivo della semplificazione amministrativa non finisca per indebolire gli strumenti di controllo e di tracciabilità che l'Italia ha implementato grazie anche al supporto delle nostre forze dell'ordine. E quindi proprio nell'esame della proposta di regolamento europeo sul precursori di droghe, di cui io ero relatrice, la Commissione Politica Europea del Senato ha evidenziato la necessità di mantenere elevati livelli di monitoraggio delle transizioni e della movimentazione delle sostanze a rischio di diversione verso attività criminali. La battaglia contro la droga non può limitarsi alla repressione dello spaccio, deve partire dal controllo delle filiere. In questo contesto, l'iniziativa della coalizione europea contro la droga rappresenta una scelta lungimirante che merita di essere rafforzata, considerando anche quanto l'Italia, le sue forze dell'ordine stanno già facendo, e rappresenta una scelta importante e lungimirante affinché l'Unione Europea possa sviluppare una risposta sempre più efficace contro le reti criminali transnazionali e contro un fenomeno che colpisce in particolare i giovani e le fasce più deboli. Grazie.
1: Grazie a lei. Senatrice Rojc.
4: Grazie Presidente. Signora Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, Governo. Il suo Governo, signora Presidente, sottolinea spesso come priorità l'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali. Tuttavia, per chi prende decisioni importanti sulla politica estera dell'Europa, servirebbe una ben maggiore consapevolezza di ciò che quest'area rappresenta. Parliamo di una realtà complessa di cui spesso si considerano solo superficialmente le specificità e la dimensione valoriale. Mirare alla stabilità e allo sviluppo economico di un'area a noi così vicina è di grandissima importanza per l'Italia, per l'equilibrio geopolitico di tutto il vecchio continente. Oggi la lentezza di questo avvicinamento, fermo da decenni, pare aver fatto un passo avanti con gli ultimi vertici di Sarajevo e Tivat. Il Montenegro ha superato i cluster previsti e dovrebbe entrare in UE nel 28, seguito dall'Albania nel 30. Ma l'Italia partecipa davvero attivamente a questo dibattito? Il nostro dovrebbe essere un ruolo di fondamentale importanza, come emerso anche dalle missioni della Commissione Politiche Europee del Senato a cui ho partecipato. Eppure, la sua assenza, signora Presidente, al vertice di Tivat ha lanciato un messaggio ambiguo e preoccupante, specialmente in un momento in cui l'Italia non è stata coinvolta in decisioni chiave. A essere assenti non c'è nulla da rivendicare, né permette di definire inutili le riunioni cui non si partecipa. In uno scenario mondiale destabilizzato dai conflitti, l'Europa dovrebbe stabilizzare ovviamente l'Ucraina e la Moldova, in primis però anche proprio l'area balcanica. Il Consiglio europeo non può più rimandare scelte coraggiose sull'inclusione di questa regione, che rappresenta una cerniera geostrategica per la nostra sicurezza. Lasciarla in un limbo burocratico significa cedere deliberatamente stabilità nel nostro giardino di casa. Immobilismo e lentezze hanno già spalancato le porte a pericolose e pervasive ingerenze straniere. Non è un caso che l'ambasciatore russo abbia usato le ciniche espressioni che abbiamo sentito proprio alla vigilia del voto del Consiglio europeo, un perfetto esempio di attacco ibrido. Assistiamo da anni a una sistematica penetrazione economica e culturale da parte di attori terzi, dalla Cina, che lega a sé infrastrutture critiche tramite la trappola del debito, ai paesi arabi, alla Turchia con il loro soft power religioso e commerciale. La minaccia più immediata resta però l'offensiva ibrida della Russia. In Bosnia e Erzegovina la deriva secessionista della Repubblica Srpska, guidata da Dodik, teleguidata dal Cremlino, punta a far saltare gli accordi di Dayton. Il recente fallimento del Consiglio per l'attuazione della pace nel designare il successore dell'alto rappresentante Christian Schmidt proietta un'ombra allarmante, creando una fessura geopolitica proprio mentre gli Stati Uniti minacciano di riconsiderare la propria presenza nella regione. L'Italia deve guidare una decisa azione diplomatica che oggi evidentemente manca. La Serbia
5: Serbia rappresenta la contraddizione più profonda, è un grave doppio standard. Pur negoziando l'adesione dal 14, Belgrado rifiuta l'allineamento alla politica estera ed energetica europea, non applica le sanzioni a Mosca e mostra gravi lacune nello Stato di diritto. Nelle nostre missioni parlamentari, di cui dicevo, abbiamo riscontrato una forte convergenza di vedute su come queste ingerenze straniere influenzino l'opinione pubblica e gli esiti elettorali dei Balcani. La Serbia sta procrastinando la questione kosovara, le massicce proteste a Belgrado nascono anche dal malcontento verso la presenza economica cinese. Non va poi dimenticato il profondo legame storico e religioso tra la Chiesa ortodossa serba e quella russa che ostacolano il percorso europeo. A questo quadro si aggiunge un inedito elemento di instabilità che tocca direttamente l'Adriatico e l'interesse nazionale italiano. I massicci investimenti immobiliari di Jared Kushner sull'isola di Saseno, in Albania, autorizzati da Tirana, con procedure accelerate in un'area protetta, non sono una mera operazione commerciale di lusso. Si tratta di una chiara proiezione di interessi privati ed extraeuropei in un avamposto militare strategico che domina il canale di Otranto. Segnalo, oltre che a lei, Presidente, anche ai parlamentari delle regioni alto-adriatiche. Questo significa de facto subire un controllo sul sistema portuale dell'Adriatico, proprio mentre si afferma l'idea di Trieste come hub per il progetto infrastrutturale IMEC. Anche nell'ottica del corridoio indo-mediterraneo, la questione delle infrastrutture balcaniche che dovrebbero collegare Trieste a Belgrado è delicatissima. Il summit di Trieste, la segretaria di Stato serba Jovanovic ha parlato apertamente di rapporti con Cina, Russia e Turchia, mentre l'interesse per l'Europa sta pericolosamente scemando nell'opinione pubblica serba. La Bosnia-Erzegovina non ha finora rispettato i parametri europei, ma l'apertura dei trattati le garantirebbe stabilità. Si tratta di un punto delicatissimo, specie a fronte dell'avvicinamento di Ucraina e Moldova. I 27 paesi membri non hanno una posizione unifica sull'allargamento ed è questo il motivo per cui siamo fermi al 2013. Ma soprattutto non si capisce perché il governo italiano sia costantemente contrario all'eliminazione del veto in Europa. L'Italia avrebbe tutto l'interesse affinché l'Unione Europea si decidesse a maggioranza e non all'unanimità su un tema così delicato. Il governo riassuma un ruolo guida a Bruxelles per accelerare la adesione dei partner balcanici anche nel network degli amici dei Balcani occidentali, sottraendoli alle autocrazie e impedendo che pezzi di coste adriatiche vengano ceduti a dinamiche estranee ai valori comunitari. Auspichiamo che il nostro paese assuma un ruolo determinante in questo equilibrio precario. Sarebbe bene passare dalle dichiarazioni di intenti ai fatti concreti. Grazie.
1: Grazie a lei. Senatrice Tatiana Rojc, diamo la parola al senatore Scurria.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, Presidente del Consiglio. Quando concludo gli interventi in queste occasioni le auguro sempre buon lavoro in vista del Consiglio europeo a Bruxelles. Oggi voglio cominciare proprio da qui invece, dal lavoro svolto fino adesso nei Consigli europei e in quello che evidentemente sarà celebrato nei prossimi giorni. Sono lavori che vengono testimoniati dai risultati, sono i miliardi che sono portati a casa in tutti i sensi sull'energia, frutto di un continuo lavoro politico con la Commissione europea per una maggiore flessibilità, così come sul tema dell'immigrazione, tema sul quale si parla ormai la lingua italiana, la lingua di questo governo. È la lingua dei rimpatri più rapidi, è l'esempio del centro in Albania che diventa politica di riferimento per tutta l'Unione Europea. E siccome si era fatta anche tanta ironia sul funzionerà, il centro in Albania, diciamo che non solo funzionerà in Albania, ma funzioneranno in tanti altri centri, in tanti altri paesi, per volontà europea. Da domani le frontiere saranno più sicure, i rimpatri più efficienti e maggiore sarà la solidarietà. Non sono le parole di Giorgia Meloni, ma di una dichiarazione rilasciata poche ore fa dalla Presidente von der Leyen sul nuovo patto dell'Unione Europea sull'immigrazione e sull'asilo, che aggiunge: la migrazione è una sfida europea che deve essere affrontata con una soluzione europea. Com'è cambiato il linguaggio dell'Unione Europea da quando questo governo ha portato le istanze che per anni abbiamo rilanciato anche come Fratelli d'Italia? Ecco, vede Presidente Monti, sono queste le cose che chiediamo all'Europa: fatti concreti su politiche che diventano al servizio dei cittadini e delle nostre nazioni. È la via italiana anche sulla lotta alla droga, che è repressione sì contro i trafficanti, ma è anche azione del privato sociale in campagne di prevenzione e di comunità di recupero insieme ai servizi della sanità pubblica. Tutti questi contenuti hanno però un valore aggiunto, se è stato possibile raggiungere, e questo valore aggiunto si chiama stabilità, che soprattutto a Bruxelles diventano credibilità. E ho quasi paura a dirlo, tutto questo ci viene certificato ancora una volta dalla stampa straniera. Ancora una volta il Times ci racconta, in un articolo di un paio di giorni fa, di come viene celebrata la straordinaria longevità politica del governo italiano, che diventa un elemento di successo ed unico nel panorama italiano ed europeo, rappresentando un'eccezione a tutti gli effetti. Un traguardo monumentale, lo definisce il Times, che poi dice anche tante altre cose, ma lei, Presidente, è una persona schiva, non la voglio far arrossire. Ma soprattutto dice che l'Italia non appare più come l'anello instabile dell'Europa. E se questo accade, questo avviene, anche perché poi ci sono anche dei risultati concreti di politica all'interno dell'Unione Europea, anche di confronto con gli altri paesi dell'Unione Europea. Lo abbiamo già detto altre volte, oggi questo tema, guarda caso, si è citato poco, ma parliamo per esempio del PNRR. È stata un'attività che questo governo si è caricato sulle spalle in maniera convinta e ha determinato il primato europeo dell'attuazione di questo piano. Mentre il resto d'Europa raggiunge circa il 54,5% degli obiettivi e dei traguardi, l'Italia raggiunge quasi il 70%. Mentre gli altri paesi europei spendono appena quasi il 63,7%, l'Italia spende l'80%. È questa la via italiana.

0: 326 miliardi di dollari. Anche qua si tratta di scelte che un governo fa. Abbiamo annullato la Via della Seta perché anche da questo punto di vista, quando si parla di mercati internazionali, i governi precedenti, soprattutto a guida 5 Stelle, oltre che disastri nazionali, ci sono anche quelli internazionali. Quella Via della Seta che ha raddoppiato il deficit commerciale verso la Cina da 19 miliardi a 41 miliardi in 2 anni. Ecco, le nostre sono scelte diverse, sono scelte che portano capitali in Italia, non fanno disperdere soldi inutilmente. Questa azione che testimonia il modo di governare e il modo di stare in Europa. Allora grazie Presidente per il lavoro che viene svolto, grazie perché l'Italia dimostra con i fatti e non con le parole che si possono portare in Europa le proprie tesi, si può far sentire la propria voce, non si è subalterni a nessuno, e non mi soffermo su altre parole usate alla Camera, non si può mai perdere la propria bussola di riferimento, ma al contrario si possono portare i propri punti di vista per permettere a tutta l'Europa di fare un passo in avanti nel bene dei propri cittadini e nel bene dei propri popoli. E allora continuiamo così. Grazie Presidente.
1: La ringrazio anche per il rispetto del tempo. Senatore Spagnolli.
2: Grazie Presidente. Presidente Meloni, vorrei anch'io a nome del mio gruppo stigmatizzare le espressioni usate nei suoi confronti stamattina. Ci dissociamo completamente da quel modo di fare politica. Anche nel prossimo Consiglio europeo si parlerà di guerre, di crisi umanitarie, di sicurezza energetica, instabilità economica, ma c'è un elemento che è troppo spesso, e mi pare anche nelle cose che lei ha detto stamattina, resta un po' sullo sfondo di queste discussioni, cioè il cambiamento climatico. L'emergenza ambientale non è una crisi tra le altre, è un moltiplicatore di tensioni, fragilità economica, instabilità geopolitica che incide sulla sicurezza alimentare e idrica e rende più vulnerabili interi settori economici, agricoltura, turismo e anche la manifattura. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato. La soglia simbolica del grado e mezzo di aumento della temperatura media globale è stata superata. E per affrontare con qualche speranza di successo la crisi climatica sono necessarie, come è noto, opere di prevenzione, ma soprattutto ci sarà sempre più bisogno di energia. Lei dice, Presidente, che sul Green Deal non cambia idea, che il governo è impegnato a realizzare un mix energetico nazionale. Ma io credo che non basti. La sua maggioranza da 3 anni e mezzo, Presidente, parla di tutto ciò che è green come del male assoluto. Dice che è la causa prima dei problemi che hanno le aziende italiane con l'Europa. E così il risultato è stato che in questo tempo molti cittadini e molte aziende si sono indirettamente illuse che si sarebbe andati avanti tranquillamente con l'energia proveniente da fonti fossili, per cui il nostro paese, pur essendo particolarmente adatto a produrre energia da fonti rinnovabili, lo ha fatto in misura molto minore di quella che sarebbe stata possibile. Ovvio che la quota parte di questi, degli investimenti rinnovabili, cioè dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è cresciuta, ma meno di quanto avrebbe potuto. Presidente, le ricordo che gli italiani la ascoltano. Non va bene dire cose che poi li portano a pensare in maniera sbagliata. La Commissione europea ha aperto la possibilità di escludere dal percorso di aggiustamento una quota di investimenti energetici fino allo 0,3% del PIL, per un valore che può arrivare a 14 miliardi di euro nei prossimi 2 anni e mezzo. Non è una deroga generica ai vincoli di bilancio, né uno spazio da usare per finanziare misure estemporanee come il taglio delle accise. No, l'Europa sta dicendo all'Italia: investi nelle rinnovabili, nelle reti, nell'autonomia energetica, nella riduzione della dipendenza dalle fonti fossili. Investi nella sovranità energetica. Presidente, green vuol dire sovranità energetica. Inoltre, tra i molti temi che affronterete nel prossimo Consiglio europeo ci sarà quello che ha un significato politico decisivo, il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. In questi anni abbiamo sempre riconosciuto la fermezza e la chiarezza con cui lei ha sostenuto la causa ucraina. Non indebolisca ora la posizione dell'Italia per inseguire le resistenze presenti nella sua maggioranza o per rincorrere qualcuno alla vostra destra. Stare con l'Ucraina significa stare con l'Europa, significa difendere la sicurezza del continente, il principio dell'autodeterminazione dei popoli e l'idea

0: e anche i confini non possono essere modificati con la forza. Significa affermare che il diritto internazionale conta e che la legge del più forte non può diventare la regola delle relazioni tra gli Stati. Ma lei questo lo sa bene, Presidente. È bene che l'Europa, come lei auspica, individui una figura autorevole che rappresenti tutti gli Stati membri al tavolo negoziale principale, tenendo aperto un canale negoziale anche con la Russia, pur senza farle sconti rispetto alle azioni compiute contro altri Stati, non solo con l'Ucraina, in contrasto con le regole al diritto internazionale e sapendo bene che la Russia è in guerra con l'Europa nella guerra ibrida. E a proposito di regole internazionali, lei afferma, Presidente, che la libertà di navigazione è un bene comune mondiale. Ebbene, dopo i bombardamenti degli Houthi a Bab el-Mandeb e dopo la chiusura di Hormuz da parte dell'Iran, è evidente che non è così scontato che sia un bene comune mondiale la libertà di navigazione. E quindi, Presidente, si adoperi per portare ai tavoli delle trattative nuove forme pattizie di uso del mare per scopi commerciali, sapendo che poi bisognerà trattare su chi mette e su chi paga i necessari servizi di gendarmeria. Finora lo facevano gli Stati Uniti d'America. L'interesse nazionale italiano coincide con un'Europa più forte, più unita e più capace di agire. Un'Europa che costruisca una vera difesa comune. Un'Europa che continui a sostenere l'Ucraina. Un'Europa capace di parlare con voce autorevole nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Il presidente Monti ha detto una cosa che sposo totalmente, cioè lei dovrebbe dire, presidente Meloni, cos'è l'interesse nazionale italiano in Europa. Io credo che sia impegnarsi a costruire la nuova Europa, non stare ai margini dell'Unione o in precario equilibrio tra posizioni inconciliabili. Il bene dell'Italia è stare nel cuore del progetto europeo, dove si gioca il futuro dell'Europa e anche quello dell'Italia. Buon lavoro, Presidente.
1: Grazie. Senatore Renzi.
2: Grazie, Presidente. Signora Presidente del Consiglio, lei, intervenendo a Confcommercio ieri, ha detto una cosa che condividiamo. Ha detto: se un video mostra la mia immagine, mia di Giorgia Meloni, seminuda, ed è stata un'immagine volutamente creata con l'intelligenza artificiale, posso io avere il diritto che ci sia scritto sopra "fatto con l'intelligenza artificiale"? Noi siamo a favore di questa proposta, riteniamo che il tema dell'intelligenza artificiale andrebbe affrontato in modo anche molto più ampio, anzi ci auguriamo che la Presidente del Consiglio venga una volta in aula a parlarci di intelligenza artificiale, di quantum computing, di innovazione tecnologica, ma sul punto specifico siamo d'accordo. Quando c'è un video che contiene una fake news, una immagine falsa, è giusto dirlo. Le domando, Presidente, non sarà il caso di iniziare a mettere alcuni di queste scritte, queste diciture, questo video contiene fake news, anche su alcune delle sue dichiarazioni dell'ultimo periodo? Mi spiego. C'è un video che circola in rete, dice che con lei la pressione fiscale scenderà al 40% in Costituzione. La realtà dei fatti dice che oggi con lei la pressione fiscale è ai livelli record al 43,1%. Riprendiamo quel video e ci mettiamo sotto la dicitura "questo video contiene fake news", o lei intende spiegarci perché è diventata nel giro di 3 anni Lady Tax? Signora Presidente, lei viene in Parlamento prima del Consiglio e ci dice: noi come governo italiano adesso contiamo. Poi vediamo le immagini di Downing Street al numero 10, la bandiera dell'Ucraina, la bandiera della Francia, la bandiera della Germania, la bandiera del Regno Unito. Non c'è una bandiera, la nostra. Il formato E4, cioè dei paesi europei che compongono il G7, è una storica conquista che non abbiamo mai messo in discussione noi. Stavolta è accaduto. E ci spiega il primo ministro polacco Tusk che lei è giustamente arrabbiato. Allora, Presidente, quando lei ci viene a dire che con il suo governo adesso incidiamo e a livello internazionale contiamo, sta dicendo una menzogna e quindi dobbiamo mettere la dicitura "questo video contiene fake news"? Oppure semplicemente state cercando di barcamenarvi su su un posizionamento politico che, orfano del ponte di Trump, non vi fa più trovarvi a casa, perché non ci siete più. Alle 12 di stamattina al Cremlino l'ambasciatore russo, o meglio il vice ministro degli esteri russo, ha ricevuto l'ambasciatore francese, quello tedesco e quello inglese. Non c'era quello italiano. Signora Presidente, lei continua a dire, a proposito di video finti, quando c'erano gli altri. Sveliamo un segreto. Negli ultimi 20 anni la donna che è stata più al governo di tutti si chiama Giorgia Meloni. Ma non come primo ministro. Come primo ministro lo diventerà tra qualche settimana. Ma anche come ministro. Per cui questo racconto che fate in tutti i vostri interventi, la colpa è di quelli di prima, si scontra col dato di fatto che nessuno è mai stato al governo fisicamente, prima come ministro della gioventù, poi come presidente del Consiglio, quanto lei. Ma io voglio dire che da quando ci siamo noi in Europa facciamo la differenza. Quando c'erano gli altri c'era Draghi in Europa. Ora c'è Fitto, buio Fitto. Presidente, Draghi lo ascoltavano gli imprenditori e gli investitori quando dicevano whatever it takes. Fitto non lo ascoltano nemmeno i presidenti delle regioni quando parla dei fondi di coesione. Dovete smetterla con questa narrazione per cui da quando ci siete voi è cambiato il mondo. E poi vengo al punto. Questo video contiene fake news, è quello di stamattina in Parlamento, alla Camera. Lei ha detto un governo ha chiesto flessibilità in cambio dell'immigrazione. L'onorevole Del Barba le ha dato di bugiarda e le ha detto ma io l'ho letto dalla Bonino, non lo sapevo. Giova ricordare, signor Presidente del Senato, perché sia agli atti di questo Parlamento, che è stato un baratto quello della flessibilità con l'Unione Europea. In ragione di un accordo politico che la Presidente del Consiglio capisce meglio di tutti, essendo quella che più di tutti ha frequentato quelle riunioni, per cui noi abbiamo barattato la flessibilità in cambio del voto a Jean-Claude Juncker. L'immigrazione non c'entra niente. Jean-Claude Juncker non aveva i voti perché aveva contro Cameron e Orban. Gli mancava la maggioranza. Se noi non avessimo votato Juncker in Consiglio europeo, Juncker non sarebbe passato. E noi abbiamo ottenuto che la flessibilità fosse annunciata nel momento della chiusura del semestre europeo, nel gennaio del 2015, tanto è vero che Juncker l'ha annunciata al Parlamento europeo, che ha preso anche i voti delle delegazioni socialista con il Partito Democratico che allora guidava quella delegazione, e la sera stessa il Presidente della Repubblica Napolitano, che mi aveva dato la sua parola che avrebbe atteso la fine di questo percorso, si è dimesso. Questa è la realtà dei fatti. La flessibilità è stata scambiata grazie al voto a Juncker, esponente peraltro del Partito Popolare Europeo. Ma la Meloni dice no, c'erano un sacco di migranti nel 2015, è vero, lo stesso numero del 2023. Ma vede, lei dice a me ma la Bonino diceva un'altra cosa. Sa chi è che le diceva un'altra cosa, signor Presidente? Ho finito, c'ho un minuto. La verità è che i patti parlano. E chi sta dicendo che lei ha fallito sulla sicurezza non è questa parte politica, è Vannacci. La novità politica di oggi è che lei è attaccata da destra, le dicono che sull'immigrazione lei ha fallito, sulla sicurezza lei ha fallito. E per la prima volta ci sono due mozioni nell'ambito del centrodestra, perché questa è la rottura politica. Signora Presidente, questo è il fatto politico di cui lei non ha parlato. Quanto ai vertici internazionali, le dirò. Oggi iniziano i mondiali di calcio. A me, come al Presidente del Senato, che siamo tifosi del calcio, dispiace che l'Italia non vi partecipi per colpa della incapacità dei giocatori della nazionale. Allo stesso modo, ai vertici internazionali, al mondiale della geopolitica, noi non partecipiamo per incapacità di questo governo e di questa Presidente del Consiglio.
1: Senatrice Maria Stella Gelmini, prego.
3: Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministri, colleghi. Voglio innanzitutto ringraziare la Presidente per la schiettezza e la serietà con cui sta affrontando una stagione politica estremamente difficile, perché il contesto internazionale lo conosciamo tutti. E ringrazio anche per non solo per la serietà e per la schiettezza, ma anche per la pazienza e il coraggio con cui resiste di fronte a pezzi di opposizione che ricorrono ad insulti sessisti per contrastare il governo non avendo argomentazioni, ma c'è anche un'altra modalità di fare opposizione un po' più sottile, ma non per questo con minori responsabilità, perché non si riconoscono da un lato i risultati che nell'interesse dell'Italia il governo ha portato a casa in Europa, non si concorre a realizzare quei risultati in Europa, perché certa opposizione preferisce fare il tifo non per l'Italia ma per alla ricerca di un consenso che deriverebbe dalle difficoltà del momento, cioè non si fa l'interesse del paese, non si concorre a risolvere le questioni aperte laddove si ha un potere politico per poterlo fare, non si riconoscono i risultati e ci si prova a compiacere di un contesto geopolitico che conosciamo tutti e che è estremamente difficile. E quindi anche oggi il canovaccio è lo stesso. Il canovaccio è fatto di attacchi alla maggioranza e però poi quando si arriva al voto sulle risoluzioni, la tanto vituperata maggioranza presenta un'unica risoluzione e su quella risoluzione c'è il consenso unanime del centrodestra e guarda caso invece le quattro risoluzioni dell'opposizione certificano per tabulas il fallimento del campo largo. E quindi, come dire, possiamo chiacchierare, ma poi i fatti si incaricano di presentare il conto rispetto alle opinioni. E vengo alle questioni di fondo del Consiglio europeo, l'Ucraina. Anche qui qualcuno se l'è scordato, ma una parte dell'opposizione, i 5 Stelle, chiedevano alla maggioranza prima istituzionale e poi alla maggioranza di centrodestra di non sostenere l'Ucraina, perché l'Ucraina, secondo questi scienziati, di lì a poco sarebbe crollata e la Russia avrebbe vinto la guerra. Io non vedo nessuno che fa ammenda rispetto a queste dichiarazioni, perché ad oggi, grazie ai paesi europei, grazie agli Stati Uniti e grazie all'Italia, un popolo eroico sta reggendo un attacco disumano da oltre 4 anni grazie alla coerenza e all'impegno dell'Italia, che ha dato sostegni umanitari, sostegni militari, che ha votato le sanzioni alla Russia, che ha votato e si è schierata a favore di un super prestito nei confronti di un popolo martoriato come quello ucraino. Non solo l'Ucraina. Prima il senatore Monti diceva: ma qual è l'Europa che ha in mente il governo Meloni e il centrodestra? Beh, a me pare che questo disegno dell'Europa si vada delineando con una serie di gol che la presidente Meloni e il governo ha fatto e rispetto ai quali credo che anche l'opposizione si dovrebbe compiacere. A che cosa mi riferisco? Parto dal tema dell'energia, perché è indubitabile che questo governo abbia fatto nell'interesse di cittadini, famiglie e imprese uno straordinario lavoro, un lavoro gigantesco, 30 miliardi nei primi 2 anni e successivamente il decreto bollette, il decreto accise, ma anche, e lo voglio sottolineare, un lavoro a medio termine, un lavoro strutturale, fatto di una riconversione totale dell'approvvigionamento del gas dalla Russia ad altri paesi. Il nostro è diventato un hub energetico del Mediterraneo, si va verso un'autonomia energetica e si affrontano 2 questioni difficili ma con la schiena dritta. Prima le rinnovabili, rispetto alle quali c'è stato un lavoro importante anche del ministro Pichetto Frattin per risolvere il tema, per semplificare e accelerare i tempi di quelle autorizzazioni che non sono in capo al governo ma sono in capo alle regioni, talvolta alle regioni di centrosinistra, che non accelerano la autorizzazione indispensabile per le fonti energetiche, e si è fatto un lavoro sul nucleare. Cosa mi sarei aspettata, Presidente? Che di fronte a questi risultati, di fronte al tema della flessibilità, 14 miliardi in tre anni, non poche cose, 14 miliardi che grazie al governo Meloni con alcuni paletti è possibile spendere per l'Italia. Di fronte a questi risultati non la sinistra parlasse di fake news ma desse un contributo. Il contributo non c'è stato, almeno riconoscere che questo lavoro ha portato dei risultati per l'Italia sarebbe un fatto di onestà intellettuale. Non c'è solo questo e chiudo. C'è anche un grande lavoro rispetto ad un'altra questione che è la presenza ai vertici internazionali. La Presidente Meloni è sempre andata ai vertici internazionali. È chiara la posizione sull'Ucraina, è chiara la posizione sui Balcani. Attaccare per l'assenza ad un vertice francamente vuol dire non rendersi conto del momento che stiamo vivendo, non esercitare al meglio il ruolo dell'opposizione e soprattutto non tifare Italia. Noi Presidente le diciamo una cosa molto semplice, vada avanti. Mantenga questo dialogo diretto a livello internazionale ma soprattutto con gli italiani. Io sono convinta che le persone comprendono fino in fondo il momento che si sta attraversando, le difficoltà internazionali ma anche il lavoro serio, scrupoloso, con la schiena dritta che lei e questo governo stanno portando avanti. Avanti così.
1: Senatore De Cristofaro.
4: Allora Presidente, siamo proprio nel mezzo di una enorme crisi globale nel mondo, anche nel nostro paese. Raccontiamo quello che accade in Italia: crollo della produzione industriale, salari bloccati, inflazione, milioni e milioni di italiani che hanno smesso di curarsi, una crescita tra le più basse d'Europa, insomma un vero e proprio disastro che nessuna narrazione di comodo può nascondere, Presidente Meloni. Questa tempesta è dovuta, mi dispiace dirlo, ad una serie di scelte sbagliate, addirittura fallimentari, e oggi l'Europa e l'Italia sembrano e sono totalmente inerti rispetto a quello che sta accadendo. Voi in questi mesi avete davvero fatto una infinità di errori e ora attendete gli eventi come spettatori impotenti, come spettatori rassegnati. Certo, è vero che all'origine di queste crisi e di queste difficoltà ci sono due guerre, ma non basta dire che queste guerre non le ha fatte l'Italia se poi l'Italia non ha mosso un dito per provare a fermarle. Non basta davvero. Voi, Presidente Meloni, siete stati per mesi completamente subalterni a Trump, completamente. Siamo stati l'unico paese occidentale a mandare il ministro degli esteri al Board of Peace. Ora state cercando di smarcarvi timidamente, ma io penso che lo fate, e lo capiscono tutti, per un banale calcolo elettorale, perché avete capito che la popolarità del presidente americano nel nostro paese è praticamente sotto zero. Non avete mosso un dito per provare a fermare Netanyahu, anzi avete fatto anche in questo caso esattamente il contrario. Lei addirittura se l'è rivendicato di aver lavorato per impedire le sanzioni a livello europeo a Netanyahu nonostante il genocidio di Gaza. E questa scelta evidentemente davvero dice di una grandissima gravità, ma non semplicemente per ragioni umanitarie e nemmeno semplicemente perché avreste dovuto difendere con le unghie il diritto internazionale, cosa che invece non avete fatto. Ma anche perché questa scelta, queste scelte vostre, sono state scelte esattamente contro il nostro interesse nazionale, che non è certamente quello di Netanyahu, perché quello di Netanyahu è quello evidentemente di prolungare all'infinito lo stato di guerra. E devo dire anche sull'Ucraina, è evidente ormai da molto tempo che non si arriverà a nessuna pace se l'unica pace possibile è la sconfitta piena di una delle due nazioni, e tuttavia questa rimane l'unica linea attorno alla quale l'Europa e la stessa Italia hanno provato a dire delle cose in questi mesi. E il nostro paese, se oggi si trova in una condizione declassata di partner di seconda fila, di alleato minore costretto ad accodarsi, completamente privo di una strategia politica, essendo per l'appunto fallita l'unica che avete provato a portare avanti, quella di questa sorta di mediazione tra Trump e Unione Europea, ebbene, evidentemente anche per queste ragioni siamo in questa condizione di grande difficoltà. Lei, Presidente, ripete spesso che la colpa non è sua, non è soltanto dell'Italia, lo dice anche quando parla della situazione economica del nostro paese, ma anche in questo caso le scelte non sono state neutre. Tanto per dirne una, Presidente, voi avevate davvero mille motivi per criticare le politiche europee, per esempio sul riarmo, tanto per dirne una, e avete scelto invece la più sbagliata possibile, per ragioni puramente ideologiche, tra l'altro. Avete fatto una crociata contro il Green Deal, l'avete descritto come la causa di tutti i mali, quando forse poteva essere l'unica possibilità realistica di porre in atto un rimedio alla crisi energetica. E tanto è vero che quelli che in questi anni hanno puntato sulle rinnovabili più di quanto ha fatto l'Italia oggi si trovano in una condizione diversa e migliore rispetto alla nostra. Ora chiedete di aumentare i margini di flessibilità per fronteggiare la crisi e naturalmente l'Europa ci risponde: sì, lo potete anche fare, ma lo dovete fare se investite sulle rinnovabili, e invece continuate nella vostra dipendenza suicida dai fossili, anzi avete in queste ore addirittura rimesso in mezzo questa grande novità del nucleare, i cui effetti, seppure ci fossero, si vedrebbero fra 20 anni come minimo. Ecco, allora io credo che tutte queste cose che avete provato a fare non hanno evidentemente prodotto nessun risultato, e l'unica che avreste dovuto invece fare non l'avete fatta. E lo sa qual è, Presidente Meloni? Provare a fermare la corsa al riarmo. Questo avreste dovuto fare. E avreste, per esempio, dovuto dire a Trump che l'obiettivo del 5% è una follia. E avreste dovuto dire all'Europa che quella non può essere la strada, a meno che non si voglia davvero perdere definitivamente una vera e propria ragione fondativa. Io credo che dopo questa crisi l'Italia e l'Europa non torneranno mai più alla condizione precedente. Noi siamo davvero dinanzi ad un bivio storico e credo che voi state scegliendo una strada che ci porta diritti diritti all'abisso. Un'Europa che appunto rinnega, ho finito Presidente, la sua vocazione di pace per inserire il riarmo, che si blinda come una fortezza contro i migranti, che svuota il Green Deal, una strada fallimentare che io penso è davvero segnata. E penso anche che toccherà a noi, provare ad invertire la rotta. E Presidente, mi faccio dire un'ultima cosa di 20 secondi contati. Vede, è stato già detto in quest'aula, ma glielo voglio dire anche io, perché ho sentito il dibattito alla Camera e lei ha insistito ancora una volta sul fatto di dire che governa da poco e che è arrivata soltanto qualche anno fa. 4 anni comunque non sono dei mesi. Ma in ogni caso, Presidente, dal 2001 ad oggi, negli ultimi 25 anni, lo sa la destra quanto ha governato in Italia? Glielo dico io. 6.300 giorni su 9.000 giorni complessivi. La Lega, che sta seduta a fianco a lei, ha governato per 17 anni e mezzo in questi ultimi 25 anni. Ma lei veramente può raccontare balle a questo Parlamento e al Paese pensando che non sappiamo nemmeno fare i calcoli?
5: La ringrazio.
4: Per favore.
5: Grazie, grazie. Senatore Turco.
6: Grazie Presidente. Presidente Meloni, onorevoli colleghi, governo. Presidente Meloni, ancora ieri in Confcommercio e l'altro giorno in Confindustria ha raccontato un paese cosiddetto delle meraviglie, un'Italia forte, rispettata e in crescita. Oggi lei nella sua discussione ha bypassato alcuni temi importanti, economici. Ha bypassato di rispondere alle raccomandazioni del semestre europeo, che ci fotografa un'Italia diversa rispetto a quella che lei comunemente racconta. Primi per debito pubblico in Europa, persino un debito pubblico che continua a crescere. Ieri l'Ufficio parlamentare di bilancio lo ha stimato addirittura nel 2026 al 140%, addirittura superiore a quello della Grecia. Tra gli ultimi per crescita in Europa, sempre al di sotto della media europea, con una crescita ormai cristallizzata allo zero, con un paese in procedura di infrazione per deficit eccessivo, con una produttività stagnante, con giovani qualificati che vanno via dall'Italia, con una produzione industriale negli ultimi 35 mesi negativa, con salari bassi, con dei divari territoriali, soprattutto nel mezzogiorno, che aumentano, e con una progressivo e con un progressivo deterioramento dei servizi pubblici, soprattutto nella sanità pubblica, ed infine con una pressione fiscale record al 43,1% e addirittura primi come pressione fiscale sul lavoro. Ora, Presidente, la domanda è questa: a questo punto come se ne esce? Quali sono le soluzioni e le misure che lei intende affrontare in questo scorcio di legislatura? Perché lei oggi è rimasta senza risorse. È rimasta senza risorse perché lei ha firmato un patto di stabilità che condanna l'Italia per i prossimi anni all'austerity. Questa è la verità, Presidente. Lei è la responsabile di questa situazione. Eppure lei, erano queste le sue parole, aveva definito quel patto un buon compromesso, addirittura aveva detto anche in conferenza stampa che erano pronte a essere liberate oltre 35 miliardi, gli stessi miliardi che le ha promesso quando il suo amico Trump ha introdotto i dazi, 20 miliardi aveva promesso alle imprese italiane. Bene, Presidente, 35 miliardi, 20 miliardi, ormai lei regala questi miliardi, tanto non costano nulla, Presidente, non costano assolutamente nulla. Sa qual è la verità, Presidente? Sa qual è la verità, Presidente Meloni? Che quel patto di stabilità ha prodotto tagli per oltre 13 miliardi l'anno per i prossimi 7 anni. Questa è la verità, Presidente. Poi lei oggi si è vantata di un successo personale, i 14 miliardi che l'Europa le avrebbe dato. Sa a quanto ammontano questi 14 miliardi in termini di PIL? 6 decimali, Presidente, da spendere nel triennio. E lei vuol far credere che con questi 14 miliardi, peraltro vincolati ad una determinata spesa, ad un determinato investimento, lei vuole risolvere tutti questi problemi. Ma se lei, Presidente, ha avuto una grande opportunità, quella di utilizzare oltre 209 miliardi di PIL, e oggi parliamo di un paese in stagnazione e con il rischio alle porte di una recessione. Presidente, però lei oggi ha anche dimenticato, e anche nei suoi bei video che noi vediamo quasi quotidianamente, che quei soldi non sono a fondo perduto, Presidente. Non sono contributi regalati, sono soldi a debito che i contribuenti italiani andranno a pagare prossimamente, Presidente. Ora, Presidente, un altro tema. Lei ha parlato della coesione del mezzogiorno, Presidente, ma lei forse non ha letto bene le carte, perché se lei va a leggere quel fondo PAC e quel fondo di coesione, prevede già dei tagli, prevede oltre 15 miliardi di tagli rapportati alla spesa reale, Presidente. Si legga bene le carte, Presidente, su questo aspetto. Poi, Presidente, un ultimo aspetto. Oggi l'Italia ha bisogno di crescita, ha bisogno di investimenti, ha bisogno di una politica industriale, ha bisogno di una capacità fiscale comune europea. Lei l'altro giorno, anzi ieri, ha parlato di una riduzione delle tasse al ceto medio. Presidente, le tasse vanno spostate dall'economia reale, vanno spostate alla speculazione finanziaria, vanno spostate agli extra profitti, Presidente. E poi un'ultima cosa, Presidente. L'altro grande errore che questo governo ha fatto è di non essere riusciti a spostare tutti gli extra profitti di banche, di imprese energetiche, parliamo di oltre 200 miliardi, verso l'economia reale. Sapete perché? Perché il governo e lei a Palazzo Chigi, insieme al ministro Giorgetti, invece di indirizzare gli extra profitti verso l'economia reale, vi siete dedicati vi siete dedicati al risico bancario con operazioni incerte, con operazioni opache, intrinseche, conflitti di interesse che oggi sono all'attenzione della magistratura. Sono 13 interrogazioni che le faccio, Presidente. Non ho ricevuto una risposta su questo tema. Mi risponda adesso in aula.
1: Grazie. Senatore Claudio Borghi, pazienza.
7: Grazie Presidente. Allora, Presidente, io voglio iniziare subito con solidarietà da parte di tutto il nostro gruppo per le parole vergognose dell'onorevole Silvestri. E guardi, al di là delle parole di circostanza, io trovo veramente stupefacente che un intervento così vergognoso venga dal rappresentante di un partito il cui leader, lui sì, era stato filmato in ginocchio dalla Merkel in Europa. Io invece ogni volta che la vedo andare in Unione Europea vedo una donna che difende i nostri interessi a testa alta, e quindi sono molto molto contento ogni volta che la vedo difendere i nostri interessi nazionali. Continuo, non c'è qui il ministro Foti, perché poi sembra che c'è una storia d'amore fra me e lui, ma continuo ad apprezzare il lavoro che si fa nella stesura delle risoluzioni, perché le risoluzioni tante volte non vengono lette, ma in realtà c'è dietro un lavoro importante, e il fatto di recepire anche cose problematiche per dare spazio alle sensibilità che sono all'interno della maggioranza è quello che ci consente di presentarci con una risoluzione unitaria a fronte della disgregazione che ogni volta vediamo nel cosiddetto campo largo. Perché è evidente, quando si tratta di Europa, tutti sanno che noi siamo in tre gruppi differenti all'interno del Parlamento Europeo, no? E quindi è palese che ci sono delle sensibilità differenti. La politica sta proprio nel cercare di riuscire a mettere assieme quanto più possibile le sensibilità di tutti questi tre gruppi, arrivando però a delle soluzioni condivise. In particolar modo ci sono all'interno, diciamo, delle cose che sono state inserite in risoluzione anche su richiesta della Lega, due punti che secondo me sono abbastanza importanti. Il primo è quello di guardare il futuro per la pace, cioè vale a dire di cercare di iniziare a parlare di cosa sarà il dopo, e quindi avere il coraggio di scrivere che per il dopo bisognerà cominciare a riconsiderare l'impianto sanzionatorio. Beh, è importante, perché le sanzioni, invece di essere semplicemente uno strumento di pressione come sono adesso, in futuro potrebbero diventare uno strumento per forzare la pace, perché se il futuro dice che in caso di pace anche i rapporti con la Russia e il commercio si potranno normalizzare, beh, si dà una motivazione in più alla Russia di chiudere questa guerra disgraziata e disperata, no? Quindi bene che ci sia scritto per la prima volta questa prospettiva che guarda la pace futura. E un'altra cosa importante è il coinvolgimento del Parlamento per gli impegni finanziari, perché vede, io lo so che quando si parla di Ucraina purtroppo c'è un aspetto emotivo, no? Quindi io mi piacerebbe veramente parlare di questa cosa in senso del tutto astratto. Diciamo che non è l'Ucraina, è un altro impegno X a favore della pace, della fame nel mondo, dei bambini e cose di questo tipo. Bene, io nei giorni scorsi ho fatto un po' di controlli. Sa benissimo che il quadro finanziario pluriennale che è stato proposto in questi tempi prevede un bilancio dell'Unione Europea 199,9 miliardi. Questo 199,9 miliardi a lei che, insomma, è abituata ad andare nei mercati, non le sfugge che è come le carote a 99 centesimi, no? È una roba per non far vedere che sono 200. Quindi il fatto che ci si tiri su la frazione di virgola per il bilancio europeo, perché ovviamente ci sono due blocchi contrapposti, chi vorrebbe il bilancio più grande, chi vorrebbe il bilancio più piccolo, e si chiude a 199,9. Bene, dall'altra parte però, se noi mettiamo assieme tutti i prestiti fatti all'Ucraina, arriviamo a 194 miliardi. Di cui anche 90 miliardi oltretutto nell'ultima cosa. Ecco, 194 miliardi a fronte di un bilancio di 199 significa che il debito PIL dell'Unione Europea è già al 100%. perché quello è il suo bilancio, e se 200 miliardi sono solo per l'Ucraina significa che il debito PIL è al 100%. Ora, è mai possibile che di queste erogazioni, che sono a fondo perduto praticamente, perché stiamo parlando di scadenze per questo debito a 40 anni, in un caso anche a 45 anni nel caso di 18 miliardi dell'Ukraine Loan Cooperation Mechanism, è opportuno che il Parlamento ne parli, perché alla fine la garanzia di questi soldi è... E io sono assolutamente convinto che se noi avessimo in questo momento, la nostra quota sono 25 miliardi di questi 200, come cosa. Se noi avessimo qua 25 miliardi, io non credo che tutti dicono: guarda, abbiamo 25 miliardi da spendere, caspita, con una voce sola, tutti sull'Ucraina. Ecco, probabilmente ognuno avrebbe le sue priorità. Per cui, ecco, il fatto di dire vediamo di coinvolgere il Parlamento il più possibile le darà anche la forza migliore per poter agire e portare avanti la voce del Parlamento in modo tale che non ci siano decisioni unilaterali, perché l'interesse dell'Unione Europea non è quello di fare il bene dell'Ucraina, l'interesse dell'Unione Europea è quello di avere debito comune per espandere il suo potere, quale che sia il meccanismo, avere debito comune per riuscire
1: Grazie.
7: A avere un tesoro comune. Questo sinceramente non credo che sia Grazie. Il nostro di interesse.
1: Grazie Borghi. Presidente Casini, a lei.
8: Anzitutto anch'io mi associo, ma credo che tutti i colleghi che amano la politica sanno che con gli insulti non si va lontano, e pertanto mi associo alle parole che già da più parti sono venute. Dopo 43 anni di vita parlamentare sento come non mai attuali le parole di Winston Churchill: la storia non sarà gentile con coloro che non hanno lottato per la libertà. La nostra libertà, il banco di prova a cui siamo chiamati noi oggi, è l'Ucraina. È la necessità di garantire con la sua difesa il diritto internazionale violato da Putin e di assicurare una prospettiva di pace. Per me e per noi l'Ucraina non si vende, si difende. Con buona pace per lo screanzato ambasciatore russo che si permette sul nostro territorio di insolentire il presidente Mattarella, a questo principio sono fiero che si siano ispirati dal 2022 i governi della Repubblica Italiana, prima Draghi, poi la Meloni. Recentemente vedo da più parti affiorare pericolosi cedimenti, sentimenti mai sopiti di acquiescenza verso gli aggressori, sovranismi filorussi. Confido che essi rimangano minoritari. La realtà è che nessuno avrebbe immaginato, dopo 4 anni, che si solidificasse la resistenza di un popolo che lotta per la propria libertà. Purtroppo, l'unica guerra che la Russia sta vincendo è quella della propaganda e della mistificazione, ma anche questa retorica si sta affievolendo davanti all'evidenza dei fatti. Nemmeno l'80% del solo Donbass è nelle mani dell'invasore, che si sta accanendo in bombardamenti contro i civili inermi. Migliaia e migliaia di ragazzi, truppe mercenarie straniere sono mandati allo sbaraglio da Putin e lasciano la vita sui campi di battaglia in una guerra che non è mai stata loro, loro prime vittime di un totalitarismo senza confini. Proprio ciò che capita in questa parte d'Europa dimostra, per quanto disorientante sia la crisi dell'Occidente, cercavo un termine, mi è venuto disorientante e francamente non ne trovo uno più efficace, nonostante questo i valori fondanti delle democrazie liberali sono capaci di resistenze imprevedibili. La politica dell'amministrazione Trump mira a basare sulla forza le nuove regole nel rapporto tra gli Stati, ma io ritengo che la prepotenza non potrà mai sostituire la concertazione e quel multilateralismo che da Vestfalia in poi ha guidato la vita dei popoli, prima o poi dovrà riemergere e lo farà, spero, con più efficacia e con maggiore autorevolezza. L'Europa deve trarre dal disimpegno americano nuove opportunità, prendere in mano il proprio destino, trasformare i problemi in opportunità. Per troppi anni abbiamo confidato nella protezione dell'Alleanza Atlantica senza assumerci responsabilità. Su questo non solo Trump, ma Obama e Biden prima di lui ci avevano più volte richiamato, ma noi abbiamo sempre risposto con impegni di facciata. Oggi non ci sono più vie di fuga e la politica deve recuperare una cosa che manca, colleghi. Quello che manca oggi alla politica è il proprio ruolo pedagogico. Dobbiamo spiegare agli italiani che la difesa europea è una necessità, non per offendere qualcuno. Nessun governante democratico è disposto ad affrontare avventure di questo tipo, ma per garantire ai nostri figli di non dover essere sudditi di alcun potere esterno. Le minacce militari, economiche, politiche possono essere affrontate solo con una rinnovata fede europea e un impegno a ribadire le regole della nostra convivenza comune. Vorrei per questo vedere il governo sempre più convinto nell'idea di implementare la cooperazione rafforzata. Tutte le conquiste europee sono arrivate tramite le cooperazioni rafforzate. Superare il diritto di veto, chiedere di più e di meglio all'Europa è possibile. Lo fa il Presidente del Consiglio, io l'ho sentita dire tante volte una frase su cui tutto il Parlamento è d'accordo, che noi vogliamo che l'Europa faccia meno cose e le faccia meglio, ma potrà farle meglio le cose solo se essa disporrà di strumenti decisionali adeguati. Un'Europa che si apre ai Balcani, e si deve aprire, assolutamente giusto, deve avere meccanismi di funzionamento adeguati alle sfide. Il voto all'unanimità non è tra questi. Sull'Ucraina, in Europa, l'Italia deve essere chiara. L'approdo va assicurato. Non possiamo anteporre a queste garanzie diritti di precedenza o questioni come quelle agricole, che sono gigantesche, ma che saranno affrontate nei prossimi 20 anni, visto la tempistica di un'adesione. Significa crearsi alibi di comodo, non affrontare o rinviare la questione, cioè chiudere una porta che va invece disperatamente tenuta aperta. A proposito dei formati, allora qui il tema dei formati è estremamente serio. Uno dice formati a 3, formati a 4, ma il formato a 3 è ovvio che chiamano i 3 e non i 4, va bene. Tusk nei giorni scorsi ha detto la Meloni, non so se è vero, questo l'ha detto Tusk, è arrabbiata, non ha gradito il formato della riunione. Lasciamo perdere quella riunione e i formati, guardiamo la sostanza, anche perché io penso che i presidenti del Consiglio, con tutto rispetto, passano, i governi e il Paese soprattutto rimane. Qui il problema dell'Italia è che non è all'anno zero il giorno che arriva la Meloni e all'anno zero il giorno in cui arriva Draghi. Il Paese ha un peso o meno non solo per il Presidente del Consiglio e per il governo, ma anche per la forza che il Paese di per sé riesce a esprimere. Allora io guardo alla sostanza. Noi dobbiamo stare lì, Presidente Meloni. Il nostro posto è nel gruppo di testa di un'Europa che sceglie di non essere subalterna e consolida il proprio ruolo nel mondo. Non per escludere gli altri, ma per spingere in avanti il cammino europeo. Poi certo dovrà essere una sola voce a rappresentare le trattative. Ma noi non possiamo che supplire l'assenza americana nell'aiuto dell'Ucraina e impostare le necessarie riflessioni per arrivare a una pace giusta con il formato dei paesi di testa, e in quel formato, in quella zona ci deve stare l'Italia da protagonista. Infine, consentitemi, sulla questione meridionale. L'iniziativa americana verso l'Iran è stata priva di strategia, ci consegna oggi da un lato riesplodere delle tensioni militari e dall'altro un Iran che, a dispetto di un regime terribile, il regime oggi è più estremista e più forte di prima. In più c'ha Hormuz, che è diventata la chiave per ricattare tutto il mondo e l'Occidente. Dunque questo è il contesto. In più abbiamo il Libano drammaticamente coinvolto negli eventi e la Palestina luogo di moltiplicazione delle sofferenze. La Presidente del Consiglio, l'ho ascoltata attentamente, ha detto: l'isolamento di Israele è controproducente e rischioso per tutti. Io concordo, come concordo anche su due popoli, due stati. È la storia italiana che dice due popoli, due stati. Ma una riflessione va fatta. L'essere amici di Israele e l'averlo nel nostro DNA non può consentirci una complicità rispetto a un governo che è fatto da folli, come dimostra il fatto che il famoso ministro non solo attacca l'Italia, ma attacca anche il presidente della Repubblica israeliana. No, e non possiamo neanche, presidente, sto finendo, concentrarci a descrivere sanzioni nei confronti dei coloni violenti. I coloni violenti sono dei criminali, ammassano la gente, come tali vanno trattati. Ma scusate, ci siamo dimenticati dei coloni, perché i coloni sono di per sé illegali, perché si insediano nel territorio che, in base al principio di due stati, due popoli, due stati, è il territorio della Cisgiordania, che dovrebbe essere il territorio palestinese. Allora noi cosa aspettiamo anche singolarmente come Stato a sanzionare, come hanno fatto altri paesi? Non c'è bisogno in questo caso di aspettare l'Europa, basta fare quello che hanno fatto gli inglesi e tanti altri paesi importantissimi e più occidentali di noi. Dobbiamo farlo per dissociare il nostro destino non da Israele, perché chi dice questo, scusate, fa una grossolata, terminato realmente, ma per dissociare il destino del nostro paese da un governo che sta compromettendo la causa del mondo ebraico nel mondo. Grazie.
1: Grazie. Senatore Malan è l'ultimo a intervenire, 8 minuti.
9: Ringrazio Presidente, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, ministri, colleghi senatori. Desidero innanzitutto, Presidente del Consiglio, testimoniare la solidarietà di tutti i senatori di Fratelli d'Italia per l'attacco davvero volgare e, vogliamo tenerci molto nei termini, inopportuno, inaccettabile, di cui è stata oggetto questa mattina. Anche se è uno dei molti attacchi che lei riceve quotidianamente, spesso anche proprio in quanto donna, e anche se devo dire coloro che l'attaccano di solito sono coloro che finiscono peggio, per cui mi verrebbe quasi da solidarizzare con coloro che la attaccano, perché finiscono peggio con brutte figure oppure con le sue risposte che chiudono la bocca ai suoi interlocutori. E questo perché lei è inattaccabile innanzitutto dal punto di vista personale, per il suo impegno, per la sua assenza di qualunque tipo di remora nel fare il bene della nostra nazione, ma in secondo luogo per i risultati del governo che sono davanti agli occhi di tutti, e lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri. Io spesso contrastati da vere fake news che sentiamo anche qui. L'Italia nel primo trimestre del 2026 è cresciuta dello 0,63%, la Germania dello 0,45%, la Francia dello 0,37%, poi ci sono tutti gli altri stati dell'Unione Europea, e ancora qualcuno parla dell'Italia fanalino di coda. Qualcuno lamenta, ho sentito anche proprio adesso, della produzione industriale che continua a peggiorare. Non è vero, negli ultimi 3 mesi, abbiamo avuto ieri i dati, abbiamo il terzo mese consecutivo di crescita della produzione industriale, negli ultimi 8 mesi, 6 mesi hanno registrato una crescita della produzione industriale. Lo dico a coloro che non sono aggiornati o che semplicemente in malafede continuano a dire l'Italia fanalino di coda e così via. Allora abbiamo abbiamo altri, ben altri risultati: il minimo della disoccupazione storico, il massimo storico dell'occupazione, una borsa che si è più che raddoppiata nel valore in questi 3 anni, abbiamo lo spread che si è ridotto ad 1/3, l'Italia è diventato il 4º paese esportatore nel mondo, superando tutti gli altri, eccetto naturalmente i primi 3, e abbiamo una tendenza generale al miglioramento in tanti settori. Vorrei citare per esempio il settore del turismo, dove anche qui siamo ai vertici mondiali con un incremento importantissimo. C'è stato un incremento del 43% della spesa degli stranieri in Italia. E di fronte a questo, di fronte a questi risultati, sappiamo che questi risultati non avvengono per caso, non basta la fortuna o il fatto di essere al governo ed essere uno, il secondo governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, cosa che ci rende naturalmente orgogliosi, ma è importante che in questi 3 anni e mezzo si sono raggiunti i risultati che citavo e molti altri che non c'è tempo adesso di citare uno per uno. Questo si è dovuto al fatto che al capo del governo abbiamo un presidente del Consiglio con le idee chiare, che ha saputo dare un impulso e tenere la rotta. C'è una coalizione unita e coesa che lavora con un solo intento, quello di rendere migliore la situazione della nostra nazione e degli italiani. Di fronte abbiamo un campo che si definisce un campo largo, ed effettivamente è davvero un campo largo, perché essendo un campo largo c'è lo spazio per far crescere tante risoluzioni. Oggi ne abbiamo una naturalmente della maggioranza e abbiamo 4 risoluzioni che crescono nel grande campo della, che si autodenomina per l'appunto campo largo. Non cito, perché è un'altra in più, perché legittimamente Azione del senatore Calenda ne ha presentata un'altra, ma infatti non fa parte né del campo largo né della maggioranza. Ed è un campo talmente largo che vede il senatore Renzi compiacersi per la crescita, almeno nei sondaggi, dei consensi di Roberto Vannacci, ora parlamentare europeo. Il che fa un po' pensare, no? Non è che questo, c'è una forma di collaborazione, questo compiacersi della crescita di Vannacci da parte del senatore Renzi, che è esponente del campo largo, fa pensare che ci sia una sinergia. Ed effettivamente, se dall'una e dall'altra parte si attacca costantemente il governo di centrodestra, che ha fatto una politica di centrodestra, evidentemente gli intenti, almeno negli esiti, rischiano di essere i medesimi. E detto questo, io comprendo anche il senatore Renzi, che vede il senatore Vannacci l'onorevole Vannacci in pochi mesi superare i consensi del suo partito, almeno dal punto di vista dei sondaggi. Per cui comprendo la sua attenzione in merito, però non so, magari sono i prodromi di una futura alleanza, non lo so. Allora, di fronte a questi atteggiamenti, io devo dire, noi non possiamo che ribadire e continuare a dire la verità, continuare a dire le cifre vere, perché non abbiamo bisogno di inventarci le fake news. Noi possiamo accontentarci di dire le cose come sono. E per, tra le altre, io ho sentito adesso dire, parlando di politica al di là del solo aspetto economico, ho sentito dire che addirittura, me ne stupisco davvero per chi l'ha detto, perché io ho grande stima, che l'Italia sarebbe stata l'unica a inviare il suo ministro degli esteri al Board of Peace. Ricordo che invece al Board of Peace hanno partecipato la maggioranza degli stati della Unione Europea. L'Unione Europea stessa ha mandato un suo rappresentante in qualità di osservatore, così come ha fatto l'Italia. E per cui abbiamo addirittura una situazione inversa. Bisognerebbe chiedere agli altri perché non hanno partecipato a una cosa che ha visto la presenza di tutti i principali paesi, tra l'altro anche la Gran Bretagna ha partecipato. Ebbene, allora, di fronte a quello che è stato fatto fino ad ora, di fronte alla determinazione e alla coesione del governo a partire dal Presidente del Consiglio, noi siamo certi che anche in questo vertice europeo l'Italia sarà rappresentata al meglio su tutti i temi importantissimi. Voglio citare la questione della immigrazione, voglio citare la questione anche della flessibilità per far fronte al caro energia. Ricordo che grazie a questo si ottiene la possibilità di avere ulteriori risorse sia per crescere ancora nella produzione delle energie rinnovabili, dove l'Italia proprio in questi mesi ha superato la media europea, avendo una crescita molto ma molto maggiore di quello che c'è stato in passato. Ricordo che grazie agli interventi già fatti e senza questa ulteriore flessibilità, sì, Presidente, mi sto concludendo, oggi i prezzi dei carburanti sono inferiori, tenuto conto dell'inflazione, del 15-20% rispetto a quelli del luglio 2022, anche lì con una guerra in corso, oggi purtroppo addirittura ne sono in corso due, e i prezzi dell'energia elettrica allo stesso modo sono inferiori del 15% rispetto al luglio del 22. Noi siamo preoccupati e vorremmo che fossero ancora più bassi, ma fa specie che coloro che governavano nel luglio del 22 con dei prezzi del 15-20% più alti dicono che oggi siamo all'emergenza, all'epoca invece andava molto bene. Pertanto, Presidente Meloni, sappiamo che anche questa volta

0: Grazie. Dichiaro chiusa la discussione generale. Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione. La numero 1 dei senatori Terzi Sant'Agata, Satta, Garavaglia, Rosso e Biancofiore. La numero 2 della senatrice Paita ed altri. La 3 del senatore Pirandini ed altri. La 4 del senatore De Cristofano ed altri. La 5 del senatore Bocci ed altri. E l'ultima, la numero 6 dei senatori Calenda e Lombardo. I testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire in replica il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni, a cui do volentieri la parola con i sensi della mia massima vicinanza. Avete intelligenti pauca.
1: La ringrazio, Presidente. Ringrazio i senatori che sono intervenuti, li ringrazio anche per la solidarietà, li ringrazio per un dibattito complessivamente anche interessante, pacato. Io sarò abbastanza breve nella replica, anche perché molti temi sono gli stessi sui quali ho già replicato questa mattina alla Camera, e quindi cerco semplicemente di aggiungere qualcosa che non ho ancora detto. Senatore Monti, voglio dirle che sono abbastanza d'accordo sulle due proposte, diciamo, che lei fa. Una riguarda diciamo una riflessione più ampia sul tema di quale sia l'Europa che ci aspettiamo per il futuro e come l'interesse nazionale italiano si difenda all'interno di quel di quella Europa. Penso che probabilmente avremo anche un'occasione per farlo, perché lei sa che il prossimo anno ricorre un altro decennale dell'anniversario dei Trattati di Roma, e quindi penso che in quell'occasione, sia a livello nostro interno sia a livello europeo, si possa insieme ragionare per capire, al di là dei posizionamenti, al di là dei, insomma, tanti slogan che abbiamo sentito in questi anni, se quello che conosciamo oggi sia il massimo che possiamo aspettarci dalla costruzione europea oppure no. Non entro adesso nel merito di questo dibattito, lei sa come la penso. Io penso ad esempio che il futuro dell'Europa non sia quello di un'Europa federale. Io penso che il futuro dell'Europa, e dove l'Europa può offrire un valore aggiunto anche alla difesa dei singoli interessi nazionali, non sia nell'idea di un'Europa iperinvasiva, di un'Europa che si occupa di tutto. Diceva prima il senatore Casini, in quest'aula tutti condividono l'idea che l'Europa debba fare meno, lo debba fare meglio. Mi perdoni, senatore Casini, non mi risulta, nel senso che mi risulta invece che si continui a chiedere che l'Europa si occupi di più materie, che gli Stati nazionali cedano maggiore sovranità, che l'Europa gestisca in luogo e per conto degli Stati nazionali maggiori questioni. Io credo che questa non sia la risposta. Io credo che la risposta fosse iscritta nei trattati, quando si parlava di sussidiarietà, e cioè di un'Europa che doveva occuparsi delle materie quando aggiungeva, non quando toglieva, non quando omologava, non quando mortificava la sovranità degli Stati nazionali o piuttosto la specificità degli Stati nazionali. Il principio della sussidiarietà è questo. Quindi, se lo chiedete a me, dove si difende l'interesse nazionale, si difende costruendo un'Europa che si occupi di quello che gli Stati nazionali non possono fare da soli, non di un'Europa che si occupi di tutto, mortificando anche quello che gli Stati nazionali potrebbero fare meglio da soli. Ma come vedete, il dibattito è estremamente complesso, perché poi chiaramente bisognerebbe entrare nel merito delle singole materie, no? E quindi è un dibattito sul quale, voglio dire al senatore Monti e a tutti voi colleghi, che sono apertissima, e penso che forse sia arrivato anche il momento di interrogarsi un po' al di là di certi schematismi che leggo e che sono inevitabili anche in questi dibattiti che noi facciamo, interrogarci in maniera un po' più profonda su quali siano le risposte, quali siano le necessità, così come accolgo anche la proposta che lei faceva circa un lavoro comune sul tema delle rinnovabili, perché vede, senatore Monti, qui siamo stati per mesi a farci dire dall'opposizione, il governo è stato accusato di voler frenare sulle rinnovabili, di bloccare tutto, di non andare avanti, e noi abbiamo sempre risposto che, ferme restando le posizioni che abbiamo sull'approccio eccessivamente ideologico che abbiamo trovato nel Green Deal, nella transizione ecologica, quello che stavamo cercando di fare per difendere l'interesse nazionale era lavorare su un efficace mix energetico che non ci esponesse a dipendenze eccessive, ed è quello che abbiamo fatto. È quello che abbiamo fatto, chiaramente diversificando le nostre fonti di approvvigionamento per quello che riguarda ovviamente l'energia di origine fossile, ma è quello che abbiamo fatto riaprendo

0: al nucleare, che secondo noi nella media distanza, sulla media distanza, può essere una soluzione. Certo, ci vuole del tempo, ma tutte le soluzioni che cambiano qualcosa hanno bisogno di tempo. Se il tema è il tempo, non dovremmo fare più niente di serio e dovremmo limitarci solamente a spendere immediatamente delle risorse per comprare consenso facile. L'abbiamo già visto fare a volte a chi ci ha preceduto, non ha funzionato. E abbiamo lavorato anche sulle rinnovabili con dati che sono sotto gli occhi di tutti, che cito anche a voi, li ho portati questa mattina alla Camera dei Deputati. Da ottobre 2022 ad aprile 2026 la potenza installata di energia rinnovabile è aumentata di 24 gigawatt. Il parco impianti è passato da 62 gigawatt di fine 22 agli 86 di aprile 26, vuol dire più 38,7%. Ora, colleghi senatori, sapete quant'è la potenza di rinnovabili che è stata installata dai governi che si sono susseguiti nella scorsa legislatura, e cioè prevalentemente governi nei quali la sinistra era in maggioranza? 8 gigawatt. 8 gigawatt in 5 anni a fronte di 24 gigawatt in meno di 4 anni. Chi è che ha aiutato le rinnovabili? E chi è che invece dice a noi che dobbiamo aiutare le rinnovabili, salvo poi non farlo? Nello specifico, non voglio andare oltre, ma governo PD 5 Stelle, sarebbe governo Conte 2, ha aumentato la potenza di rinnovabili installata di 1,5 gigawatt. Questi sono i dati, signori, per cui di grazia, noi cercheremo di fare ancora meglio, ma sicuramente se chi ci ha preceduto avesse fatto meglio, l'Italia oggi si troverebbe in una posizione migliore. E del resto, guardate, dicevo anche stamattina, è ancora così, perché poi quando noi tentiamo di sbloccare...
1: Per favore... Non disturbi, dicevo, per favore, collega Nicita.
0: Dicevo, in parte ancora così, perché poi quando noi tentiamo delle volte di sbloccare gli impianti delle rinnovabili troviamo un'opposizione, significativa da parte di alcuni presidenti di regione che dovrebbero essere invece apertissimi al tema delle rinnovabili. Cito presidente della regione Sardegna, presidente della regione Toscana e svariati altri. Ho condiviso quello che ho sentito dire al collega Gasparri, dibattito estremamente importante sul tema della difesa e della sicurezza, dibattito estremamente importante su due fronti che noi abbiamo contribuito ad aprire. Punto primo, quando si parla oggi di difesa, di che cosa si sta parlando esattamente? Io non penso che quando oggi si parla di difesa, per quello che abbiamo anche imparato dai conflitti di quest'epoca, si possa parlare solamente di armi in senso stretto. L'ho fatto tante volte il ragionamento all'interno di quest'aula, è un dibattito che abbiamo noi contribuito ad aprire in seno all'Alleanza Atlantica ed è la ragione per la quale oggi nel famoso 5% del quale si parla sono previste delle spese che non sono strettamente spese legate agli armamenti, sono spese legate alla sicurezza in un senso molto più ampio del termine. E lo dico anche per dire che appunto lo 0,7 che l'Italia porta di incremento è concentrato su queste materie, concentrato sul controllo del territorio, concentrato sulla difesa delle infrastrutture strategiche, concentrato sui nostri carabinieri, sulle forze dell'ordine, cioè su una sicurezza che va garantita a 360 gradi a partire dai nostri confini nazionali, è concentrato sul tema della cybersicurezza e quindi anche della difesa dei dati e della difesa di tutto quello che passa dalla tutela di quei dati, ed è un dibattito che, ripeto, è l'Italia che ha contribuito ad aprire, esattamente come penso che manchi un altro pezzo di questo dibattito. L'ho detto anche questa mattina alla Camera, lo porteremo di nuovo al vertice delle Nazioni Unite, perché il punto non è solamente quanto si spende in difesa, il punto è per che cosa si spende. Cioè, noi abbiamo visto come le cose intorno a noi sono tremendamente cambiate, no? Anche quando le guerre si combattono. Oggi noi abbiamo in Ucraina, lo dicevo questa mattina, lo ripeto, un fronte bloccato da molto tempo, cioè una linea del fronte piena di droni da una parte e dall'altra, niente si muove per questo. E abbiamo visto dei carri armati che costano milioni di euro distrutti da droni che costavano mediamente 20.000 euro. Se noi non apriamo questo dibattito su quanto oggi sia più letale un satellite ben posizionato rispetto a un carro armato ben posizionato, a una portaerei ben posizionata, quanto i dati siano più vadano difesi in maniera strategica, penso e temo che indipendentemente da quanto spendiamo come Occidente non riusciremo a difendere adeguatamente nel futuro le nostre società. Ci sono paesi che piuttosto di come si dice, arruolare militari stanno formando ragazzini che sono abituati a giocare con le PlayStation e stanno formando quei ragazzini per far loro pilotare un drone a distanza in una possibile guerra. È un dibattito che l'Occidente deve fare, è un dibattito che noi dobbiamo fare. Chiaramente anche se lo facessimo a casa nostra non sarebbe sufficiente, va fatto a un livello più alto che quello dell'Alleanza Atlantica, che è quello della NATO, ed è un tema che io ho personalmente posto in più occasioni nei vertici della NATO e che porterò anche quest'anno. Però questo per dire che ci sono alcune materie sulle quali, quando vorrete, e spero che lo faremo, insomma, approfondire al di là delle differenze che chiaramente ci sono tra noi, sono materie che, sulle quali dobbiamo interrogarci, perché stanno cambiando radicalmente il nostro presente e il nostro futuro. Senatore Calenda, lo scenario drammatico oggettivamente che lei disegna non è purtroppo impensabile. Io penso che sia uno scenario che dobbiamo anche considerare, quello delle grandi potenze, no? Che in qualche maniera si organizzano tra di loro, e sono anche qui disponibile a farlo. Poi non sono d'accordo con la risposta che lei dà, nel senso che io continuo a pensare che il superamento dell'unanimità nel Consiglio europeo, nelle istituzioni europee, non sia la panacea di tutti i mali. Penso che il superamento dell'unanimità e l'imposizione di un sistema che va a maggioranza disegnerebbe un'Europa che esclude ed impone, e io penso che noi abbiamo bisogno di qualcosa di diametralmente opposto. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che aggreghi, che avvicini, che trovi delle sintesi. Però le voglio dire, e vi voglio dire, che quelle sintesi la politica le trova. Cioè noi in questi anni, anche sulle materie più difficili, alla fine, nottate, no? Insomma, chi c'è stato lo sa, abbiamo fatto dibattiti, siamo partiti da posizioni che erano impossibili da conciliare, abbiamo fatto dibattiti lunghissimi, abbiamo passato nottate, abbiamo litigato, discusso, ma alla fine abbiamo sempre trovato delle sintesi, perché la politica questo lo sa fare. Che è il motivo però per il quale, permettetemi, e non è un tema da campagna elettorale, credo anche che quando la politica quelle sintesi le trova, e poi quelle sintesi vadano rispettate. Che cos'è che non funziona nelle istituzioni europee? Non funziona che noi passiamo le nottate per trovare una soluzione a un problema, troviamo la soluzione a quel problema e poi non si dà seguito a quella soluzione perché in altri uffici altra gente che non deve rendere conto a nessuno decide che ha un'altra agenda. Questo non si può fare, questo non si può fare, ma non è che non si può fare perché al governo c'è il centrodestra, non si può fare perché, viva Dio, io pretendo che la politica torni al centro delle decisioni, e vale per me e vale per ciascuno di voi ovviamente, vale per chiunque. È una battaglia che dovremmo condurre insieme, che spero che condurremo insieme. Guardate che se domani non dovessimo più esserci noi al governo e doveste esserci voi, mi troverete, ci troverete sulla stessa identica posizione quando si tratterà di affrontare questa questione. Dopodiché sono invece d'accordo sul fatto, non mi ricordo se l'ha detto lei, senatore Calenda, o l'ho sentito dire in altri interventi, sono invece d'accordo sulla cooperazione rafforzata. Penso che la cooperazione rafforzata, forse l'ha detto il senatore Casini, possa essere una soluzione a molti problemi, possa essere un modo per fare dei passi avanti volontariamente tra paesi che condividono una stessa posizione, uno stesso interesse nel dato momento, e dare il buon esempio. È sicuramente una risposta, tra l'altro prevista, come si sa, mai, diciamo, pochissimo utilizzata, che secondo me oggi dovremmo tornare a utilizzare. Senatore Garavaglia, senza entrare nel merito di temi che sono tecnici, penso che la questione delle fustelle meriti una riflessione in generale. consideriamo sempre utile una semplificazione e quindi farò in modo di approfondire la materia e di cercare di dare delle risposte. Senatrice Bevilacqua, intanto devo anche qui smontare, diciamo, una cosa che sento ripetere continuamente. Allora, il gas russo non costa meno. E non è che lo dico io, lo dice Claudio Descalzi, che fino a prova contraria è una persona che di queste materie capisce qualcosa. Lo scorso ottobre Claudio Descalzi ha detto: dire che il gas russo costava meno è sbagliato. Il gas russo costava meno ai russi. Siccome il gas assume il valore del TTF, cioè del mercato europeo di riferimento, se estrarre quello russo costa 1 e il prezzo di vendita è 10, 9 li prende chi lo estrae. Ma quando noi prendevamo gas russo abbiamo perso un sacco di soldi, perché arrivava a un prezzo contrattuale che era superiore a quello che noi potevamo vendere. E quindi, quando, diciamo, si sostiene che noi staremmo facendo perdere risorse importanti agli italiani, si sta sostenendo una cosa falsa. Dopodiché, mi dispiace, senatrice Bevilacqua, lei è andata troppo veloce, non credo di essere riuscita a scrivere tutte le sue domande, ma le rispondo volentieri su quelle, diciamo, che ho fatto in tempo a scrivere e che ricordo. Credo che sia stato giusto sottoscrivere un patto di stabilità che era migliore del precedente, quando si rischiava che l'alternativa fosse banalmente tornare al patto di stabilità precedente. Quindi sì, pensiamo di aver fatto una cosa che era migliore per questa nazione. Credo che sia stato giusto tassare le banche. Insomma, lo abbiamo fatto, direi di sì. Invece ci potrebbe spiegare lei perché il Movimento 5 Stelle è stato al governo per 4 anni e non ha mai neanche lontanamente deciso di tassare le banche, e non lo ha fatto a maggior ragione quando faceva con i suoi provvedimenti ingrassare i proventi del sistema bancario, perché i proventi che lei citava del sistema bancario dipendono prevalentemente dai provvedimenti che erano stati varati dai vostri governi. Dopodiché, è giusto spendere, ma chiede la senatrice Bevilacqua, miliardi in armi? Beh, non lo so, guardi, me lo può dire lei, visto che voi lo avete fatto, mentre noi prevalentemente ad oggi stiamo spendendo risorse soprattutto sulla sicurezza dei cittadini. Dopodiché, se vogliamo fare questo gioco, senatrice, mi consenta, è stato più giusto o più facile promettere agli italiani ristrutturazioni gratuite, che gratuite non era e che ci hanno fatto gettare al vento decine di miliardi? È stato più giusto o più facile prendere i voti degli italiani dicendo che non ci si sarebbe alleati con nessuno e poi allearsi con tutti quelli che garantivano al Movimento 5 Stelle di rimanere al governo? È stato più giusto o più facile votare per mandare a processo un ministro del quale si erano condivisi i provvedimenti in materia di immigrazione illegale? È stato più giusto o più facile liberare decine di boss mafiosi con la scusa del Covid? Possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti per molto. Potremmo andare avanti per molto. Dopodiché, collega Rojc, io condivido buona parte della lettura che lei ha fatto sui Balcani occidentali. Ripeto, la nostra posizione sul tema dei Balcani, questa è una delle poche materie sulle quali questo Parlamento ha, diciamo, una posizione unica, da sempre univoca. Noi stiamo andando nel solco di quella che è la tradizione italiana sui Balcani occidentali, non per interesse, per convinzione. E lo dico anche per dirle che mi dispiace che per la mia impossibilità di arrivare in tempo a uno dei moltissimi vertici che noi facciamo, insomma, nel tentativo di attaccare il governo si metta addirittura in discussione una tradizione di politica estera che arriva da molto lontano. Non so, cioè, quando si sostengono queste tesi bizzarre, ci si pone mai il problema di qual è il messaggio che si sta dando? Cioè, quando nei giorni scorsi pezzi dell'opposizione e opinionisti hanno detto la Meloni mette in discussione la linea italiana sui Balcani occidentali nel tentativo di attaccare il governo in una polemicuccia di casa nostra che chiaramente lascia il tempo che trova, il messaggio che abbiamo mandato a quei paesi qual era? E abbiamo fatto o non abbiamo fatto l'interesse nazionale italiano nel sostenere queste tesi bizzarre? Non ho fatto in tempo, ho deciso di partecipare a una cosa alla quale ritengo che il Presidente del Consiglio dovesse partecipare, che erano migliaia di carabinieri che giuravano di servire questa nazione. I tempi si sono allungati, quando ho capito che non sarei arrivata in tempo, ho saltato il vertice, l'unico vertice che ho saltato in 4 anni, e guardi, non sono l'unica che ha saltato un vertice in 4 anni, nessun collega ha partecipato in questi 4 anni a tutti i vertici che sono stati organizzati, anche perché, mi consentite, sarebbe un po' difficile visto che si continuano a moltiplicare, ma io escludo che nelle altre nazioni, se un leader non riesce a partecipare a un vertice, si rimetta per questo in discussione 20 anni, 30 anni di politica estera di quel paese solamente per fare polemica. Escludo che questo accada. Senatore Renzi, sul dibattito in materia di intelligenza artificiale le volevo dire che abbiamo fatto qualcosa di più che parlarne. A lei avrà letto che ieri abbiamo portato in Consiglio dei Ministri le norme, i decreti attuativi per quello che riguarda il tema del governo dell'intelligenza artificiale, che è materia serissima, non solamente per quello che io segnalavo all'Assemblea di Confindustria, che però è un tema di impatto sulla democrazia. No, la questione che io ponevo è, prendendo, diciamo, ad esempio un caso personale, un mondo nel quale tu non distingui più cosa è vero e cosa non lo è oggettivamente un mondo nel quale la democrazia è a rischio, e è un tema che noi ci dobbiamo porre, così come ci dobbiamo porre il tema dell'impatto sul mercato del lavoro che questa tecnologia, che ha delle potenzialità straordinarie, può avere, particolarmente per lavoratori che sono, insomma, lavoratori professionisti, insomma, che sono un pezzo dell'ossatura del nostro sistema, e quindi stiamo cercando come Italia di dare le nostre risposte. Sul tema della pressione fiscale, ogni volta io e lei facciamo questo teatrino, abbiamo già risposto 100 volte, LED tax, lei pensa che ripetendo le cose all'infinito quelle cose diventino vero? Difficile dare, diciamo, della LED tax al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ho già detto ma lo ripeto perché se voi ripetete le stesse cose le ripeto anch'io. Presidente del Consiglio dei Ministri del governo che ha accorpato i primi 2 scaglioni dell'IRPEF, ha tagliato di 2 punti il secondo scaglione IRPEF, ha ampliato e reso strutturale il cuneo fiscale che insieme all'IRPEF vale 21 miliardi di euro rimessi nelle tasche dei lavoratori, ha alzato a 85.000 euro la tassa piatta per gli autonomi, detassato aumenti contrattuali e fringe benefit, portato a zero le tasse sui premi di produttività, introdotto la decontribuzione per le mamme lavoratrici, portato dal 22 al 10 l'IVA sui prodotti della prima infanzia, alzato la soglia di esenzione IRPEF, introdotto libero ammortamento, i crediti di imposta per gli investimenti al sud, la super deduzione del costo del lavoro, e non cito tutti i provvedimenti. Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate, e infatti lei che capisce qualcosa di economia, almeno spero, o così mi pareva, sa benissimo che la pressione fiscale non misura l'aliquota delle tasse, la pressione fiscale misura il rapporto tra le entrate dello Stato e il prodotto interno lordo, e quindi non è data solamente nel canone, aumenta solo se aumenta il numero delle tasse o aumentano le aliquote delle tasse, aumenta ad esempio se c'è più gente che paga le tasse perché invece di stare a casa a prendere il reddito di cittadinanza lavora. Questo è quello che tendenzialmente accade. Dopodiché, visto che io sono Lady Tax e voi invece siete quelli che le tasse le possono togliere, lei deve fare la dichiarazione di voto e quindi mi dirà che cosa pensa delle proposte dei suoi alleati che chiedono la patrimoniale e la tassa di successione. Dopodiché, un attimo, così ci sbrighiamo. Dopodiché, sempre senatore Renzi, sull'assenza del vertice di Londra. Allora, lei mi dice, senatore Renzi, l'E4 è una conquista. Ma ci può dire quando questa conquista l'ha raggiunta? No, perché non mi pareva che ci fosse un formato che si chiama E4 consolidato. E non mi pareva che ci fosse quando lei era Presidente del Consiglio dei Ministri. Senatore Renzi, ho ritrovato di recente un articolo di stampa che parlava di una sua infuocata telefonata all'allora alto rappresentante Federica Mogherini per la sua esclusione da un vertice che si era tenuto E3 su Iran, Siria e, udite udite, Libia. Era il 2016 e c'era un E3. E non c'era alle 4 e lei si è arrabbiato perché non era stato invitato. E guardi, posso dirle, è un po' più grave di quando non partecipo io a questi vertici, perché quello era lo stesso periodo nel quale lei, al capo del governo di questa nazione, aveva ad esempio stipulato con i francesi un trattato che si chiamava Trattato di Caen, con il quale l'Italia si impegnava a cedere ai francesi pezzi di mare italiano tra i più pescosi che avevamo. Ora che io vengo esclusa, atteso che ai francesi non gli regalo niente, lo capisco, ma che fosse escluso lei, che gli regalava pure pezzi di mare, mi sembra un pochino più cattivo. Allora il tema qual è? Il tema non è se io conto, se lei conta, se io sto simpatica, se lei sta simpatico. Il tema è che in questa Europa del sogno che voi raccontate, dell'unità e della solidarietà, le cose non stanno esattamente come vengono raccontate in quest'aula. Il tema è che ci sono paesi all'interno dell'Unione Europea che chiaramente hanno interesse a, diciamo, rappresentare da soli una prima fila, e più si stringe meglio è. Io non la vedo così, sono una persona che, diciamo, è sempre favorevole ad aprire la partecipazione agli altri, ma non è che voi potete, diciamo, dire che il problema è l'Italia, perché il gioco è stato fatto con me, è stato fatto con lei, è stato fatto con Giuseppe Conte, è stato fatto con tutti, e almeno su questo dovremmo rivendicare il peso dell'Italia piuttosto che azzannarci fra di noi, perché il problema sta da un'altra parte ed è un gioco che si capisce e si conosce. Però voi dite che quelli che fanno questo gioco sono dei nostri amici e noi dovremmo pedissequamente eseguire i loro ordini, e invece dite a noi che sbagliamo. Ecco, io sicuramente non eseguo gli ordini di nessuno, e questo può aver indispettito parecchi, forse anche di più di quando c'eravate voi, ma non è che dipende l'esclusione o la partecipazione dalla sottoscritta o piuttosto da lei o piuttosto da chi c'era prima. Ripeto, è un gioco che conosciamo molto bene. Sul tema dello scambio tra flessibilità e immigrazione, guardi, lei se ve la prendete, a me dispiace, però io riporto un racconto che è stato fatto e ribadito da una persona che è, diciamo, molto autorevole. Ecco, io non ho condiviso moltissime delle cose che in questi anni ha detto Emma Bonino, ma è una persona alla quale io riconosco una importante credibilità, e mi pare che su questo siamo d'accordo tutti. Non mi pare una persona abituata a raccontare cose false, a raccontare menzogne. Raccontò e ribadì che dal 2014 al 2016 il governo da lei guidato aveva chiesto e ottenuto che gli immigrati illegali sbarcassero tutti in Italia, tant'è che noi abbiamo avuto in quegli anni il record assoluto degli sbarchi, cito 2014 170.000, 2015 153.000, 2016 181.000, in cambio di flessibilità. E allora sì, visto che stiamo qui, state tutto il giorno qui a spiegarmi come funziona il mondo, devo segnalare che invece oggi c'è un governo che riesce a ottenere flessibilità mentre blocca l'immigrazione illegale, e ne vado fiera, forse perché alla fine quello che stiamo dimostrando è che per ottenere risultati non bisogna per forza dire sempre di sì, forse si ottengono più risultati quando si riesce anche a dire di no e a portare delle soluzioni ragionevoli anche per gli altri. Dopodiché, molto velocemente, senatore Turco, e vado alla chiusura. Dice che io regalo i miliardi. Adesso io... Vede, senatore Turco, non mi è mai capitato nella mia vita di dire agli italiani che qualcosa che il governo faceva era gratuito. Perché i soldi che lo Stato spende... Quando lo Stato spende i soldi su qualcosa... Non è mai gratuito. Sono sempre soldi che lo Stato mette da una parte e toglie dall'altra. Io sono una persona troppo responsabile per raccontare agli italiani che possono fare gratuitamente le cose, e purtroppo non ho visto la stessa responsabilità in passato. E per quello che riguarda i soldi della flessibilità a debito...
1: Allora, senatore Turco, la prego, e vi prego di non reagire.
0: Per quello
1: non
0: che riguarda i soldi
1: sente.
0: Della flessibilità sono a debito, scusi, le dovrei ricordare che dei, quanti erano? 191 miliardi del PNRR, 122 miliardi erano a debito. Noi siamo stati l'unica nazione che ha preso tutta la quota a debito, quindi sono contenta che mentre ieri i debiti andavano bene, oggi non vanno bene più, abbiamo cambiato idea. Dopodiché, chiudo, senatore De Cristofaro. Non torno su. Guardi, sul risico bancario volentieri.
1: Senatore Turco, la prego, è la seconda volta.
0: Le interrogazioni non le consento di parlare di operazioni opache. Io non ho mai fatto nessuna operazione opaca. E forse, visto che siete così.
1: La richiamo all'ordine, senatore Turco. Senatore Turco, la richiamo all'ordine.
0: Forse qualche interrogazione, senatore Turco, visto che vogliamo parlare di operazioni opache, dovremmo farle su questi imprenditori che stanno dichiarando che c'erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche in Italia durante gli anni della pandemia. Quindi francamente consiglio di non accusare gli altri di opacità quando evidentemente qualcosa di opaco c'è veramente. Chiudo davvero, colleghi. Senatore De Cristofaro, lei ha detto che alcuni paesi, partiti della maggioranza sono stati al governo per 6.000 giorni, non so se sia vero, posso dirle, ho fatto un calcolo velocissimo e posso dirle che Partito Democratico, nello stesso periodo che lei ha citato, è stato al governo per 5.000 giorni. Sa quante volte ha vinto le elezioni? Una. Allora il problema non è quanto tempo stai al governo, il problema è se quando stai al governo hai il mandato popolare per starci.

0: Ok. L'applauso va bene. Questo forse. Allora, chiedo al Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione e il PNRR, onorevole Foti, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. Prego, Ministro Foti.
1: Sì, signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione numero 1 unitaria di maggioranza, firma dei senatori Terzi, Satta, Garavaglia, Rosso e Biancofiore. Per quanto riguarda le risoluzioni proposte dall'opposizione, parere contrario alla risoluzione numero 2 a firma dei senatori Fregolente e altri. Parere contrario alla risoluzione numero 3 a firma dei senatori Pirondini ed altri. Parere contrario alla proposta di risoluzione numero 4 a firma dei senatori De Cristofaro ed altri. De Cristofaro? Dipende. Dipende. L'accento non c'è. L'accento non...
0: Ministro, glielo posso suggerire io. Era corretto con la... Prego.
1: Proposta di risoluzione numero 5. Sto sempre parlando delle proposte dell'opposizione e siamo alla quinta su cui il Governo esprime parere contrario. Proposta di risoluzione numero 5 a firma dei senatori Boccia ed altri. Proposta di risoluzione numero 6 a firma del senatore Calenda ed altri, invece il parere è contrario sulle premesse, contrario sugli impegni 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13 e 14. Parere favorevole sull'impegno 1, breve espunzione delle parole da al fine di colmare fino alla fine del periodo. Parere favorevole sull'impegno numero 3, breve espunzione delle parole da formalmente approvato fino alla fine del periodo. Parere favorevole sull'impegno numero 4 con la seguente riformulazione: a sostenere il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Parere favorevole sull'impegno numero 6, previa sostituzione delle parole. Si chiama educazione.
0: Ministro, prosegua. Forniremo delle pastiglie a chi ha la tosse. Andiamo avanti.
1: Mettano in primo piano con includano anche e previa espunzione delle parole dalla transizione democratica fino alla fine del periodo. Parere favorevole sull'impegno numero 8 con la seguente riformulazione: a operare in sede di Consiglio europeo affinché sia adottata una profonda revisione dell'operatività del sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Parere favorevole sull'impegno numero 12, previa espunzione delle parole da mediante l'integrazione fino alla fine del periodo, in analogia con lo stesso parere espresso davanti alla Camera dei Deputati.
0: Bene, quindi a questo punto possiamo passare alle dichiarazioni di voto che iniziano col senatore Renzi.
2: Grazie Presidente.
0: Vi prego, almeno le dichiarazioni di voto. Ascoltiamo tutti, maggioranza e opposizione, col dovuto rispetto. Grazie.
2: Mi azzera il tempo.
0: Prego.
2: Grazie, mi azzera il tempo. Signor Presidente.
0: Il tempo è azzerato, comincia adesso.
2: Grazie Presidente. La Presidente del Consiglio si è offesa perché l'ho definita Lady Tax. A quel punto la Presidente del Consiglio ha fatto un elenco lunghissimo di dichiarazioni bla bla bla bla bla bla, di tutte le tasse che lei avrebbe abolito. Io sfido qui, se ci fosse un gran giurì, a riprendere un video della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un video non fatto con l'intelligenza artificiale e nemmeno con la stupidità naturale, un video fatto a Palazzo Chigi, anzi in piazza, dove la Presidente del Consiglio giurava e prometteva che avrebbe messo in Costituzione il divieto di superare il 40% della pressione fiscale. Lo diceva Giorgia Meloni, sbada bada boom, ha cambiato idea. Quando è arrivata Giorgia Meloni la pressione fiscale è aumentata. Game, set e match, non c'è discussione su questo. È al 43,1%. Dopodiché la Meloni dice: ma noi abbiamo avuto un aumento di gettito dell'evasione, per forza, Perché ci sono tutte quelle misure sul fisco 2.0, dalla dichiarazione precompilata alla fatturazione elettronica, contro cui Giorgia Meloni in Parlamento ha votato e che adesso stanno portando dei risultati. Questa è la verità che non si può cancellare. Terzo punto, la Meloni dice: ma tu che cosa pensi di fare sulla start-up, sulla patrimoniale? Dillo cosa pensi. Presidente del Consiglio, carissima Lady Tax, io che non sono d'accordo sulla patrimoniale, l'ho dimostrato in 3 anni di governo, ma l'ho detto andando in una trasmissione televisiva alla 7 Formigli, in cui la Meloni non ci va più. Perché preferisce stare in Parlamento scambiandolo per Atreju con i suoi senatori ridotti a fare la clac, ma non va a confrontarsi con i giornalisti a rispondere alle domande. Io sono contro la legge patrimoniale e l'ho detto alla 7, l'ho detto a Confindustria, lo dico qui. Mi domando però, signora Presidente del Consiglio, perché lei ha aumentato le tasse per i cervelli che dovevano rientrare dal paese, dall'estero? Vedete, c'era una legge sulla fuga dei cervelli. Questa legge è una legge che Giorgetti e Meloni hanno cambiato. Dopo che Meloni e Giorgetti hanno aumentato questa legge, l'80% di richieste in meno di ritorno in Italia si sono verificate solo in qualche mese. Cosa è accaduto? È accaduto che la destra ha alzato le tasse ai cervelli che dovevano restare in Italia e Lady Tax è responsabile di questo. Presidente, poi le faccio l'aggiornamento su quello che ho detto quando non c'era. E 3 e 4, mi interessa moltissimo. La Meloni dice, la presidentissima Lady Tax dice: quando mai c'è stato le 4? E 3 colpito e affondato. E 4, 17 ottobre del 2014, Milano, prefettura di Milano. Presidente del Consiglio italiano che invita il presidente Hollande, la cancelliera Merkel, che invita Cameron, perché dobbiamo tenere le 4, e porta al tavolo Putin e Poroshenko. Quel formato lì è stato il formato sul quale abbiamo litigato, perché abbiamo detto che non avremmo mai accettato altri formati, tranne quello che c'era per scelta dei governi del passato sull'Iran, che era un formato degli accordi di Vienna, e le dimostro il fatto che le faccio tutte le date a finire con il 25 aprile del 2016, quando la mattina vado a festeggiare la liberazione e al pomeriggio vado ad Hannover, ospite della cancelliera Merkel, con il formato E4 e il presidente Obama. È un elenco di manifestazioni in cui l'Italia stava al tavolo che contava. Con lei siamo rimasti fuori ed è stato il primo ministro polacco a dire che la Meloni è arrabbiata. Dopodiché il presidente può dire quello che vuole su quello che è successo sulla flessibilità. Il dato di fatto vero è che noi abbiamo ottenuto la flessibilità, 30 miliardi li abbiamo messi per Industria 4.0 che lei ha bloccato. Li abbiamo messi per i PIR che Confindustria applaudendo le chiede di rimettere, ma che noi abbiamo messo e che con lei in 4 anni non è riuscita a rimettere. Abbiamo messo quei 30 miliardi per il Jobs Act. Presidente, i soldi della flessibilità li abbiamo messi per l'economia. Lei i soldi della flessibilità non ha la minima idea di dove metterli. E aggiungo una cosa sulla sicurezza: la smetta di continuare a parlare dei dati dell'immigrazione quando ci sono dei fenomeni come quello di una ragazzina di 19 anni stuprata e uccisa da un immigrato dall'Ecuador, che è arrivato non con i barconi con i nostri governi, è arrivato in aereo, è diventato clandestino nel 2023 con il suo governo. Lei non ha fatto niente per prendere quella persona quando è stato fermato dalla polizia perché aveva una violenza sessuale, è stato poi rimesso in libertà ed ha colpito, sequestrato, stuprato e ucciso una ragazzina. Su questi fatti di criminalità lei è in crisi ed è il motivo, lo dico a Malan, per cui Vannacci vi sta facendo la guerra da destra. Malan, per il tramite del Presidente del Senato, lei dice a me se io mi alleo con Vannacci. Vede, io ho fatto persino un podcast per dire che io credo che la Costituzione sia antifascista e Vannacci mi ha detto di no, e io non mi alleo con chi pensa che la Costituzione sia non sia antifascista, perché se lei, che ha una storia democratica seria, si allea con chi dice che non è vero che la Costituzione è antifascista, il problema è suo. Io non mi alleo con lui, non mi alleo con chi nega il progetto degli Stati Uniti d'Europa, non mi alleo, me lo faccia dire, con chi come Vannacci in questi anni si è caratterizzato semplicemente per dire che i gay non sono normali. Io penso che non sia normale chi dice queste frasi, però Malan, per il tramite del Presidente del Senato, le riformulo la domanda. Io non mi alleo con Vannacci, io le chiedo, ma lei si allea con Vannacci? Ho l'impressione che non dipenda da lei, dipenda da Vannacci. E sa perché? Perché voi avete fallito sulla sicurezza, avete fallito sugli stipendi, avete fallito sulle tasse e vi arrabbiate quando vi diciamo Lady Tax. E allora, avendo gli ultimi 40 secondi, cari amici del centrodestra, il dato di fatto di questa discussione è che noi andiamo in Europa con la Presidente del Consiglio buttata fuori dal vertice di Londra, andiamo in Europa con la fine del rapporto con Trump, e proprio per questo le dico, è vero che altri ministri degli esteri sono andati al Board of Peace a Washington, ma nessuno è andato con il cappellino in mano con la scritta Make America Great Again. L'unico che è andato con quel cappellino, mi leva la
0: le do... non può protestare se è scaduto, gliene do ancora, lei non può protestare,
2: sto
0: però
2: protestando. Le sto dicendo che mi leva la climax ascendente, che sulla quale termino. L'unico ministro degli esteri andato col cappellino in mano si chiamava Antonio Tajani, vicepresidente del governo Meloni. Avete fallito voi e Trump.
0: Grazie, bravo. Bene, adesso la parola va però a De Poli. Prego, De Poli.
3: Presidente, grazie. Colleghi, io volevo partire oggi con una nota molto seria. La politica estera è una questione seria. E invece devo purtroppo partire dall'amico Renzi, mi passi questo aspetto, che è l'unico esponente del partito che parla in discussione generale, dopo si dà le risposte nella dichiarazione di voto, voglio dire. Questo mi sembra un po' carino, no? E altrettanto vorrei dire che rispetto ai summit eccetera, qui un po' di articoli del 2015, summit su Libia e Siria, Mogherini sì, Renzi no. E quindi mancato vertice UE sugli sbarchi in Italia, Renzi non viene neanche invitato, e così tutti i giornali, parlo del Fatto Quotidiano, di Libero, il Corriere della Sera. Quindi quando si parla di mancanze, allora erano strumentalizzazioni, oggi invece sono fatti concreti. Ma allora parliamo di cose serie, di serietà, e credo che anche su questo andiamo concretamente a vedere le cose. Altro che Lady Tax, il governo non ha assolutamente aumentato le tasse, la pressione cresce perché senza reddito di cittadinanza c'è più gente che lavora, e questo è l'aspetto, ed è stato ricordato anche prima. Ma io vorrei adesso ritornare concretamente sugli aspetti invece di oggi. Dovremmo abbassare realmente i toni della propaganda e alzare quelli della responsabilità. I rapporti con i partner alleati sono un valore da preservare e rafforzare, al di là degli schieramenti politici di chi governa in Italia e oltre oceano. Una scelta che è resa ancora più urgente sul futuro tavolo negoziale per la pace in Ucraina. Sarebbe impensabile escludere l'Europa da qualsiasi percorso diplomatico, non solo perché siamo stati i principali sostenitori dell'Ucraina, ma perché la sicurezza dell'Ucraina coincide con la nostra sicurezza, la sicurezza dell'Europa. Questa guerra riguarda tutti noi, per questo riteniamo importante che l'Europa scelga un mediatore che sappia dialogare a pari con Washington, Mosca e Kiev, e che difenda gli interessi della nostra Europa, del nostro continente. Per superare questa grande prova di maturità dobbiamo recuperare forse lo spirito dei padri fondatori, a partire da Alcide De Gasperi, che non a caso ci ricordava: se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore, rischieremo che questa attività europea messa a confronto con la vitalità nazionale appaia senza calore e in certi momenti una sovrastruttura superflua e forse oppressiva. Queste parole sono oggi più attuali che mai. In questi giorni il Times ha sottolineato come la stabilità e la solidità del governo Meloni rappresentano un elemento di eccezione nel panorama europeo, in un quadro internazionale segnato da instabilità politica e fragilità istituzionale. L'Italia grazie a questo esecutivo, si conferma un punto di riferimento credibile e autorevole. Da qui nasce una domanda: quale ruolo e visione deve avere l'Europa in questo contesto internazionale? Di fronte a queste sfide, con una prospettiva di lungo periodo, servono in Europa meno burocrazia, più capacità politica, più unità, più decisioni. È per questo che noi abbiamo sempre sostenuto il superamento del principio dell'unanimità e la necessità che l'Unione parli con una sola voce. Il governo italiano, guidato dal presidente Meloni, ha affrontato questa fase con equilibrio e senso delle istituzioni, mantenendo una coerente linea internazionale dell'Italia e un sostegno chiaro all'Ucraina. È una direzione che va rafforzata, aumentando la cooperazione europea e costituendo strumenti utili a garantire sicurezza per il futuro del nostro continente. Sulla questione del processo di allargamento dell'UE, noi crediamo che l'Europa debba dare un segnale di attenzione al popolo ucraino, tenendo però quel percorso già avviato da altri paesi candidati, anche perché la riunificazione dei Balcani in Europa è una questione per noi di grande importanza. Sul vertice dei volonterosi di Londra, la riflessione è chiara: il problema non era l'assenza della bandiera italiana, ma la mancanza della bandiera dell'Europa. Mancava una rappresentanza politica dell'Unione Europea che con i suoi 450 milioni di cittadini e dell'impegno che l'Europa ha garantito all'Ucraina fin dall'inizio del conflitto. Il problema non è tanto far parte o meno dei volonterosi, quanto la loro finalità, se servono a promuovere compattezza e unità oppure a mettere in scena un rituale dagli esiti politicamente divisivi. Per questo condividiamo la posizione del governo quando sostiene che il formato più efficace resta quello che vede protagonista l'Unione Europea in coordinamento con Stati Uniti, la NATO e i partner del G7 nel processo di pace e nella definizione della futura architettura di sicurezza continentale. Anche in Medio Oriente si registra una crescente escalation con la guerra tra Israele e Iran. Il nostro auspicio è un rapido ritorno alla via diplomatica e al negoziato, perché quando parliamo di guerra parliamo di persone, di famiglie, di vite spezzate. Questa crisi purtroppo ha anche effetti diretti sulle nostre economie, in particolare sul costo dell'energia. È stato positivo e fruttuoso l'impegno del governo nel confronto con le istituzioni europee per ottenere strumenti a sostegno di famiglie e imprese per contrastare gli effetti del caro energia. Ricordo a tal proposito la lettera della Premier Meloni alla Presidente Ursula von der Leyen per la deroga dal patto anche per le spese legate alla crisi energetica. È proprio il dialogo costruttivo con l'Europa ad aver consentito all'Italia di raggiungere risultati significativi, tra cui importanti margini di flessibilità che consentiranno di sostenere il sistema produttivo e proteggere il potere d'acquisto delle famiglie. La vera sfida oggi è proteggere il ceto medio italiano. Altro tema cruciale del Consiglio sarà la sicurezza. La sicurezza europea, ricorda il ministro Crosetto, è una responsabilità collettiva e richiede la costruzione di una vera difesa comune europea. Difendere l'Europa significa difendere il DNA della nostra civiltà. Il prossimo Consiglio europeo è un passaggio decisivo sulla crisi energetica, serve una risposta comune e coraggiosa. Sulla competitività serve un piano europeo per la crescita, l'innovazione e la sovranità tecnologica, ma questo non si potrà fare a spese della PAC, della pesca, dell'agricoltura e fondi per la coesione dei nostri territori. Sul tema migratorio il governo italiano ha contribuito a cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione. C'è chi parla di remigrazione, chi immagina scorciatoie propagandistiche. Siamo distanti anni luce da questo pensiero. La risposta è governare il fenomeno e questa è la strada che sta seguendo l'Italia. Condividiamo il richiamo della Presidente Meloni alla lotta contro il traffico di droga, che significa proteggere il futuro di una generazione esposta al rischio di nuove forme di fragilità e marginalità. Sulla politica europea estera serve un'Europa che sappia agire da protagonista. L'Italia può svolgere un ruolo fondamentale in questo percorso. Grazie alla sua stabilità politica, alla solidità della sua azione di governo, costruita nel dialogo con l'Europa e con i partner internazionali. Presidente Meloni, oggi riceve piena fiducia da questa maggioranza, riceve da questo Parlamento il mandato per proseguire sulla strada del dialogo, rafforzare il ruolo dell'Italia in Europa e lavorare affinché l'Unione diventi più forte e vicina alla visione dei suoi padri fondatori. Un'Europa dei popoli e non dei mercati, un'Europa dei cittadini e non dei burocrati. Noi riteniamo che questo governo abbia tutte le carte in regola per essere promosso motore di una nuova stagione europea. Per questo motivo il nostro gruppo UDC, noi moderati, Civici per l'Italia, MAIE, voterà convintamente a favore della risoluzione di maggioranza.
4: Grazie, senatore De Poli. Ora ha chiesto di intervenire la presidente Craxi e le do la parola.
5: Presidente del Consiglio, colleghi senatori, membri del governo, nelle ore in cui assistiamo all'ennesima recrudescenza in Medio Oriente, avvertiamo forte la necessità di un'Europa che ritrovi le ragioni della politica, perché oggi più che mai siamo costretti a misurarci con un intreccio di crisi che non possono più essere trattate come capitoli separati. La crisi della sicurezza fa il paio con la crisi della prosperità, che sta erodendo silenziosamente la nostra base manifatturiera. A tutto ciò si aggiunge quella che potremmo definire una crisi del modello europeo, perché il paradigma su cui l'UE si è costruita negli ultimi 30 anni, basato sullo spazio regolatorio che genera stabilità attraverso le norme, si è rivelato inadeguato in un contesto globale in cui la stabilità si concepisce attraverso la forza, l'energia, la tecnologia. E chi pretende di affrontare un solo dossier di quelli alla volta non ha compreso la gravità del momento che stiamo vivendo. È qui che si misura la differenza tra chi governa e chi fa propaganda, tra chi avanza e chi invece si affida all'inconcludenza parolaia. Dobbiamo riconoscere che questo governo ha rotto una consuetudine avvilente, quella per cui l'Italia arrivava ai consigli europei per ratificare decisioni prese altrove. Non è più così. Lo abbiamo visto sul dossier migratorio, dove la dimensione esterna è diventata grammatica condivisa del nuovo patto. Lo abbiamo visto sui Balcani, dove l'allargamento è tornato centrale. Lo abbiamo visto sul Mediterraneo, finalmente riconosciuto come frontiera strategica dell'Unione. E lo vediamo oggi sulla questione energetica, dove c'è un equivoco che va sciolto con nettezza. Quando l'Italia chiede e ottiene che le spese per la sicurezza energetica godono degli stessi margini di flessibilità riconosciuti alla difesa, non propone un artificio contabile, propone una verità geopolitica inoppugnabile, per cui la sicurezza non è solo quella militare. Un paese che perde la propria base industriale perché non può pagare l'energia è un paese che perde sovranità tanto quanto se perdesse un confine. È un'Unione Europea che accetta di pagare l'energia il doppio dei suoi competitor, abdica al proprio ruolo. La decisione europea di aprire margini di flessibilità è una battaglia difficile e non può essere considerata un punto d'arrivo. Per Forza Italia è un punto di partenza, perché il vero problema è strutturale e riguarda l'architettura energetica europea incompatibile con il mondo in cui viviamo. Non si tratta di rinnegare la tradizione, ma di governarla. E per governarla bisogna avere il coraggio di dire che il sistema ETS, nato per orientare gli investimenti industriali, si è trasformato in un casino finanziario, dove il prezzo del carbonio oscilla in funzione delle scommesse degli operatori, non della decarbonizzazione reale. E l'Europa che vogliamo, quell'Europa che serve e che non c'è, non può permettere che la transizione diventi una rendita per pochi e un moltiplicatore di costi per le nostre imprese. Servono correttivi immediati, limiti alla volatilità, regole antispeculative e diversificazione delle norme tra le diverse realtà nazionali. Poiché sono diverse le condizioni energetiche e infrastrutturali nelle quali operano le industrie. Bisogna superare i troppi tabù, perché la transizione non può essere ideologica, deve essere pragmatica. E pragmatica, lo dico che coloro del no tutto fanno una bandiera politica, Vuol dire includere anche tra gli investimenti possibili il nucleare di nuova generazione come componente realistica del mix energetico. Pertanto la sovranità energetica e la sovranità strategica sono due polmoni che danno fiato a un unico respiro politico. Sono parte essenziale di un'Europa che cresce, che compete e che pesa sui tavoli internazionali. Non si può pretendere di avere una politica estera autonoma se si dipende dal gas di chi ti minaccia. E non si può pretendere di avere una sicurezza energetica se non si è capaci di proteggere le rotte attraverso cui arriva l'energia. E le vicende dello stretto di Hormuz ci ricordano una verità geopolitica elementare. Se l'Europa non è in grado di proteggere le rotte energetiche e commerciali da cui dipende, resteremo inevitabilmente un vaso di coccio tra vasi di ferro. Il tema, oggi come ieri, onorevoli colleghi, è la crescita. Molti si affrettano a descrivere la situazione italiana peggiore di quanto sia, ma dimenticano di guardare al dato europeo che da oltre un decennio ristagna all'1%. Il problema dunque non è l'Italia, ma è un'Europa che da troppo tempo cammina mentre il resto del mondo corre. Ed è il risultato di dogmi interiorizzati per decenni che come Forza Italia vogliamo cambiare e che questo esecutivo sta finalmente mettendo in discussione. Lo dico ai rigoristi di professione. Applicare il patto di stabilità in modo simmetrico a shock che sono strutturalmente asimmetrici non produce stabilità, produce l'esatto opposto, perché mina la crescita, alimenta il risentimento, erode il consenso verso il progetto europeo. Certo, sappiamo che la flessibilità è un cerotto che serve ma non basta, e se lo vogliamo davvero competere con i player mondiali, l'Unione deve dotarsi al più presto di strumenti finanziari condivisi, superando anche il tabù del debito comune. Ma veniamo alla nostra sicurezza. Sull'Ucraina occorre un esercizio di onestà intellettuale per affermare che proprio la fermezza italiana ha contribuito a mantenere unito il fronte occidentale in momenti in cui quella compattezza vacillava. Questa fermezza crea le condizioni affinché si possa aprirsi ogni giorno di più, si possa aprire uno spazio negoziale credibile. Per questo sosteniamo con forza l'idea di un inviato speciale dell'UE per strutturare i colloqui di pace, anche perché formati improvvisati e trattative disorganizzate rischiano di portare scarsi risultati. La pressione economica su Mosca non è quindi alternativa al negoziato. Chi separa i due piani, chi presenta le sanzioni e la diplomazia come opzioni concorrenti o in malafede, o mostra di non avere compreso come funzionano i tavoli negoziali. E poiché parliamo di pace duratura, bisogna aggiungere che tale dinamica in Ucraina non sarà sostenibile senza anche un'architettura di sicurezza che comprenda l'Europa. Promettere garanzie senza costruire le condizioni per onorarle è la peggiore delle ipocrisie diplomatiche, per chi illude chi le riceve e disarma chi le offre. Ciò vale anche per l'adesione di Kiev all'Europa. È evidente che l'avvio dei negoziati di adesione è un punto di partenza, come altrettanto evidente che non vi possono essere corsie preferenziali o deroghe rispetto ai molteplici capitoli di adesione. Ma aprire i negoziati, ed è la ragione per cui siamo favorevoli, è un passo simbolico e strategico importante che rafforza il ruolo europeo in funzione di una pace senza la quale non potrà esserci l'integrazione dell'Ucraina nel progetto europeo. E siccome promettere e non mantenere, in politica come nella vita, prima o poi presenta il conto, l'Europa ha il dovere di rispondere alle aspettative di chi ci guarda. Ed è per questo che al di là dei vertici

0: Si fa strada nelle commissioni in alcune capitali la tentazione di spostare risorse politiche più tradizionali verso nuove priorità. È comprensibile ma rischioso, perché coesione territoriale e sicurezza alimentare non sono retaggi del passato. La competitività si costruisce aggiungendo, non sottraendo risorse, e mobilitando investimenti privati attraverso meccanismi che l'Europa sa progettare ma fatica ancora a registrare. Concludo. Colleghi senatori, il Consiglio europeo del 18 e 19 luglio consegnerà l'istantanea di una unione in transizione faticosa, che deve cominciare a pensarsi come potenza. È difficile, perché chiede all'Europa di riconciliarsi con categorie che aveva creduto di poter espellere dal proprio vocabolario: politica, sovranità, sicurezza, frontiere. A questo governo e al Presidente del Consiglio, che lo guida con autorevolezza, rinnoviamo un mandato pieno affinché difenda l'interesse nazionale italiano come parte costitutiva dell'interesse europeo.
1: Grazie Presidente Craxi. Ora ha chiesto di intervenire il Presidente Pirondini, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, buonasera Presidente Meloni. Oggi cominciano i mondiali di calcio, l'Italia non c'è, purtroppo, lo dico con grande rammarico, non si è qualificata, li guarderemo da casa. Questa cosa dell'assenza dell'Italia dei mondiali di calcio mi ricorda molto la sua politica estera, Presidente. Sa perché dico questo? Perché il 7 giugno al tavolo delle trattative sull'Ucraina, messo in piedi da Germania, Francia e Regno Unito, l'Italia è stato l'unico paese europeo del G7 a non essere nemmeno invitato. Diciamo che non vi siete qualificati nemmeno voi e lo avete guardato da casa. Oggi gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito sono a Mosca al Ministero degli Esteri russo, l'Italia non c'è, non vi siete qualificati nemmeno per quello. Venerdì 5 giugno al vertice europeo sui Balcani l'Italia era assente, però lei oggi ci ha spiegato perché, perché era a una cerimonia per un francobollo celebrativo e quando ha guardato l'orologio ormai era troppo tardi. E effettivamente così si comporta una leader europea. Ora, vista la sua assenza cronica, la domanda che le facciamo è: siccome oggi stiamo parlando del prossimo Consiglio europeo rispetto a quello che potrà dire o fare, lei ci garantisce che ci va? Cioè, l'hanno invitata al Consiglio europeo, non altri francobolli, cioè, siamo d'accordo, lei c'è, al Consiglio europeo prossimo c'è, bene. Allora, siccome ci conferma che lei al Consiglio, a differenza di altri summit dove non la invitano, ci sarà, le esprimo tutto il nostro scetticismo rispetto al fatto che in sede europea lei possa difendere l'Italia, visto che non riesce a farlo nemmeno qua in Italia. Le faccio alcuni esempi così ci capiamo meglio. Lo scorso maggio l'esercito israeliano ha rapito 35 cittadini italiani in acque internazionali a 500 miglia nautica dalle coste israeliane. Quelle persone sono state portate insieme ad altri cittadini europei in un luogo dove sono stati di fatto derisi, insultati, come poi ha fatto vedere il ministro israeliano Ben-Gvir, il quale si è vantato di questa cosa davanti a un video che ha visto tutto il mondo. Lì c'erano cittadini italiani rapiti, cittadini francesi, cittadini di altri paesi dell'Europa. Sa come si è comportata la Francia? Sa come ha reagito la Francia? La Francia ha detto che Ben-Gvir in Francia non ci può più mettere piede. Sa come si è comportata l'Italia, Presidente Meloni, in leggerissima controtendenza rispetto alla Francia? Ha mandato in televisione il ministro Tajani a dire: abbiamo detto all'ambasciatore israeliano che deve porgere le sue scuse all'Italia. E la giornalista ha chiesto: lo ha fatto? Ah, no. No, non l'ha fatto, no. Non vi considerano nemmeno loro. Oggi lei è venuta qua a dire che bisogna chiedere sanzioni per Ben-Gvir e per i coloni. Bene, con calma, fate con calma, c'è stato un genocidio, ma voi prendetevi il vostro tempo. Forse quello che lei oggi avrebbe dovuto dire, Presidente Meloni, è che oggi stesso l'Italia interrompe ogni rapporto diplomatico, commerciale e militare con un governo genocida di Netanyahu, perché il tema non è isolare Israele, il tema è isolare un criminale del diritto internazionale che si chiama Netanyahu. Lei oggi, Presidente, è venuta qua in qualche modo a certificare 4 anni di fallimenti. Sulla politica estera gli ho enunciati soltanto alcuni, ma le potrei enunciare anche quelli rispetto alla politica interna: fallimenti sulla sicurezza, sulle tasse, sulle pensioni, sulle bollette, sui salari, sulla politica economica. Lei ieri a Confcommercio ha citato dei dati che io vorrei sapere dove li prende, lei, i dati, perché

0: dati che ha soltanto lei nel mondo. A un certo punto lei ha detto, e la cito: vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, non vogliamo fermarci. Presidente, la pressione fiscale è la più alta degli ultimi 10 anni, 43,1, fermatevi. Tra l'altro, la sua bizzarra teoria per cui la pressione fiscale aumenta perché lavorano più persone equivale a dire che la pressione fiscale diminuisce se c'è più disoccupazione. Il suo consulente economico chi è? Topolino. Poi ha detto anche che puntate tutto sulla crescita. Lei prima ci ha fatto un elenco di tutte le manovre economiche di questo governo, sembrava infermabile. Questo è l'OCSE, guardi cosa dice l'OCSE, presidente Meloni: questa è la crescita dei paesi del G20, nel 2026 l'Italia è ultima, nel 2027 l'Italia è ultima, con stima dello 0,5 nel 26 e dello 0,6 nel 27. Le svelo questo segreto: se non ci fossero i soldi del PNRR che ha portato Giuseppe Conte, oggi l'Italia sarebbe in recessione, presidente Meloni. E ha detto anche lei oggi, stamattina, in particolare alla Camera, ha detto: va bene fare opposizione, però c'è una soglia che non va superata, che è quella del non fare gli interessi della propria patria. Giusto. E allora perché lei il 27 aprile 2021 ha votato per non ricevere i 209 miliardi del PNRR? Quel giorno non c'era quella soglia, quel giorno non si è svegliata così patriota. Avete sbandierato ai 420 il Made in Italy, e se c'è un tema su cui avete fallito è proprio quello. Lei diceva valorizzare e proteggere il Made in Italy, e infatti la rete TIM è stata ceduta al fondo americano KKR, pezzi di Eni sono stati ceduti, pezzi di Eni Live, pezzi di Plenitude, la rete IP è stata ceduta a una società dell'Azerbaijan e ITA è stata ceduta a Lufthansa. Soltanto nel 2024 le aziende italiane che sono finite in mano estera sono 429. Se questo è il vostro modo di valorizzare e proteggere il Made in Italy, vi chiediamo di fermarvi anche su quello, perché forse è meglio. Al Consiglio europeo parlerete anche di sicurezza. Ecco, non le dica cosa ha fatto in Italia, perché non farà una grande figura. Oggi mancano 11.000 agenti di polizia. Invece di investire in quello, lei spreca 13 miliardi e mezzo per il ponte della propaganda di Salvini, che peraltro in questi giorni è oggetto di un'indagine per corruzione. Ma to che strano! Non l'avremmo mai detto, perché quel ponte sembra fatto non per mangiare soldi pubblici, ma proprio perché c'è bisogno di quello in Sicilia. D'altronde Salvini è venuto alle cronache proprio per difendere i valori della Sicilia. La sicurezza è proprio un tema su cui non ci avete capito niente. Oggi in Italia, presidente, per prendere un treno gli italiani e le italiane si devono fare il segno della croce, almeno per due motivi: uno, per sperare che il treno ci sia e non sia in ritardo, visto che le fate gestire a Salvini, e l'altro perché mentre aspetti il treno, mentre sali sul treno, potresti essere aggredito, derubato o anche peggio. E lei sa questa mancanza di sicurezza su chi pesa soprattutto, presidente Meloni? Pesa sulle donne. Io ho letto un articolo qualche giorno fa, non so se è vero, lei ce lo può confermare o meno, per cui lei si sarebbe molto risentita del fatto che la festa del 2 giugno al Quirinale, durante lo spettacolo che è andato in diretta su Rai 1, l'attrice Paola Cortellesi, che ha fatto un pezzo sulle donne e la politica, non l'abbia citata. Vede, noi crediamo che abbia fatto benissimo a non citarla. Sa perché? Perché che valore ha essere la prima donna presidente del Consiglio se poi il tuo governo fa politiche contro le donne? Lei, presidente Meloni, è la presidente del Consiglio che ha cancellato Opzione Donna, condannando le donne a lavorare di più e andare in pensione dopo. Lei è la presidente del Consiglio che ha aumentato l'IVA sui beni, sui prodotti femminili. Lei è la presidente del Consiglio che ha detto no al congedo parentale. Lei è la presidente del Consiglio che dice no al salario minimo in un paese in cui le donne a parità di lavoro guadagnano il 30% in meno degli uomini. E poi vi ho visto oggi tutti molto scandalizzati per la battuta del collega Silvestri alla Camera, ma forse avete confuso Silvestri con Silvestro,
1: colleghi.
0: Perché rispetto a quello che sta succedendo in quest'aula, dove c'è un senatore accusato di una cosa gravissima rispetto alla quale noi stiamo lontano, perché nel merito ci sono organi preposti che giudicheranno, ma rispetto alle parole che ha detto quel senatore...
1: Colleghi, io non riesco neanche a sentire se eventualmente devo... Ecco, però io non riesco a sentire quello che dice il presidente Pirondini, e quindi e quindi eventualmente a esprimere un o non esprimere un, una ripresa o rimprovero. Vi garantisco che non sono riuscita a sentire una parola. Presidente Pirondini, naturalmente la invito a stare, diciamo, nella vis polemica più che consentita, ma che negli argini, diciamo.
0: Stavo dicendo al presidente Meloni che forse ha confuso il deputato Silvestri col senatore Silvestro, perché rispetto a quella vicenda nel merito noi stiamo due passi indietro, perché ci sono gli organi preposti che decideranno e acclareranno la verità. Ma quando un senatore accusato di violenza su una donna dice che la violenza non può esserci stata perché lui è bello e la donna è normale, la presidente del Consiglio donna ha il dovere di intervenire per condannare pubblicamente parole vergognose. E noi speravamo che intervenisse su quello, eravamo certi che non sarebbe intervenuta su un'altra vicenda che riguarda un altro senatore che in un luogo pubblico intima due ragazzi omosessuali di non abbracciarsi. Questa si chiama omofobia, che lo capiate o che non lo capiate. E ai due ragazzi, Giulio e Armando, il gruppo del Movimento 5 Stelle manda un abbraccio e una carezza, sperando che questa cosa non turbi i senatori di questo Senato. Presidente Meloni, il mondo brucia. La gente in Italia non sa come arrivare a fine mese. Molti italiani continuano a rinunciare alle cure. Ma la vostra preoccupazione più grande è la legge elettorale. Legge elettorale perché dopo il referendum avete paura di non potervi imbullonare alla poltrona e quindi la cambiate a vostro piacimento. Presidente del Consiglio, esca da Palazzo Chigi, esca dal palazzo, vada in mezzo alle persone, parli con le persone. Non ne troverà una interessata alla legge elettorale né ai listini bloccati dai partiti. Le uniche liste che interessano i cittadini italiani oggi sono le liste d'attesa negli ospedali, sempre più lunghe, e le liste della spesa, sempre più corte. Fatevi la legge elettorale che volete, tanto con le macerie che state lasciando alle vostre spalle, tra qualche mese gli italiani, con qualunque legge elettorale, vi mandano a casa.
1: Allora, grazie Presidente Pirondini. Ora ha chiesto di intervenire il Presidente Romeo. Sì, ma... Allora,
2: parte da adesso il tempo.
1: Colleghi, va bene, Senatore Nicita. Adesso francamente se qualcuno dà alle spalle la cosa, ma anche proprio ordinare di stare proprio tutti seduti è un po', ma questo vale per qualsiasi obiezione. Presidente Romeo, confido nella sua consueto ormai equilibrio a cui ci ha abituato, prego, e la prego di intervenire.
2: Grazie Presidente. Egregio Presidente del Consiglio, membri del Governo, ma guardate, ci sono degli indicatori che mettono in luce davvero qual è il clima politico attuale che si vive nel nostro Paese. Il primo indicatore, Presidente, è che l'abbiamo visto oggi in gran forma, direi una delle forme migliori a cui ci ha abituato quando viene qui in aula. Il secondo indicatore è il nervosismo di Renzi, che di solito è il più lucido dell'opposizione, quindi denota che evidentemente qualcosa che non va c'è. Poi abbiamo visto i 5 Stelle che vengono in aula e parlano di un argomento che non è oggetto dell'ordine del giorno della riunione di oggi, perché oggi c'erano le comunicazioni del Presidente del Consiglio in previsione del Consiglio europeo, non certo il tema libero che ci ha prospettato il senatore Pirondini. E aggiungo per ultimo questo vento di cambiamento che sembra, qua sa quello dopo il referendum, che sembra che si sia un po' sopito, sembra che sia arrivata, non so se sono state le elezioni amministrative, non so cosa, sembra che sia arrivato un po' di ristagno dell'aria, forse anche un po' di afa, tanto è vero che dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, naturalmente di risoluzioni, forse per dare un po' di aria ad un campo largo che, insomma, sembra davvero fosse più spianato che altro. Probabilmente è anche figlio di alcuni risultati importanti, e adesso ritorno in un ambito ovviamente più politico, di un risultato politico che il governo ha ottenuto in Europa, che è ovviamente l'estensione della flessibilità, naturalmente oltre alle spese militari, anche nel campo delle spese per l'energia, perché non se lo aspettavano, li vedo molto attapirati. Questi 13-14 miliardi a disposizione del governo 2026-2028 per aiutare famiglie e imprese in un momento di difficoltà di crisi energetica sono un grande successo, sicuramente il suo presidente, perché ha scritto la lettera, si è impegnato in Europa. Io aggiungo anche, lo dico ovviamente, sono della Lega, il lavoro del nostro ministro dell'economia Giorgetti, che insomma con pazienza, silenzio, col commissario Dombrovskis, insomma, ha lavorato per arrivare a questo obiettivo. Non dimentico il fatto che Salvini sia stato il primo a insistere e a battere su questo tema, dicendo che non era plausibile che si potessero derogare le spese per la sulle spese militari e non si potesse invece derogare sulle spese per l'energia. Molto bene, diciamo, il fatto che sul tema dell'Ucraina finalmente si cominci a parlare sempre di più di pace. So che insomma siete un po' affezionati a questo termine di pace giusta, a noi piace un po' più pace duratura, diciamo che meglio una pace imperfetta che una guerra senza fine, però condividiamo di gran lunga la necessità di trovare una figura autorevole a livello di Unione Europea proprio per negoziare accanto agli Stati Uniti, perché riteniamo imprescindibile la presenza di Washington ai negoziati, perché sennò altrimenti sarebbero negoziati che perderebbero in solidità e in credibilità e che non porterebbero sicuramente al raggiungimento di una pace duratura. Così come ammiriamo e apprezziamo molto la sua prudenza e la prudenza di tutto il governo ovviamente sul fatto di stare un po' calmi sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Ci sono tanti altri paesi, ci sono dei criteri che devono essere ben considerati, gli stessi burocrati di Bruxelles insomma hanno messo in evidenza che ci sono alcuni aspetti ancora che non vanno, e non dimentichiamoci che l'Ucraina è un paese in guerra, quindi ai sensi di un articolo e l'intervento della NATO, se aderisse adesso l'Ucraina nell'Unione Europea, più che andare un processo verso la pace, con quell'articolo che dice che tutti gli altri paesi dovrebbero unirsi per fare la guerra alla Russia, si rischierebbe di ampliare il conflitto. Quindi prima raggiungiamo la pace e poi pensiamo, oltre a tutte le questioni legate anche al discorso dell'agricoltura, perché sappiamo insomma che una nazione con quel peso dell'agricoltura potrebbe mettere in crisi anche tanti altri paesi, come ha citato bene il ministro Crosetto, ma così come per le spese per la difesa, che diventano, e questo per noi è importante, spese per la sicurezza, perché non è che si può pensare che giustamente la difesa europea siano spese che debbano essere usate solo per le armi. Lei l'ho appena ricordato, assolutamente ci sono, intanto c'è una coerenza con gli obiettivi di bilancio, perché il nostro ministro Giorgetti ricorda sempre che i cordoni della borsa sono un po' tirati, e dall'altra parte queste spese devono essere usate anche per servire alla sicurezza interna, quindi protezione delle infrastrutture strategiche, come ha ricordato bene lei, la cybersicurezza, il controllo dei confini, guardando soprattutto al fronte sud, perché lì insomma l'Italia è un paese nel Mediterraneo, è quello il quadrante strategico che dobbiamo guardare con maggiore interesse. Quindi questo è assolutamente un argomento ed una spiegazione che lei ha dato che ci piace molto, insomma, e che ricorda un po' anche quelle che sono alcune richieste della Lega. Guardi, mi consenta questa piccola parentesi, cioè quando lei ascolta le proposte della Lega sembra quasi che diventi un po' più luminosa, lo tenga presente per il futuro, lo dico in assoluto, lo tenga presente per il futuro. Quindi ce ne saranno altre di richieste, sempre ovviamente nei limiti dell'alleanza e del peso specifico dei rispettivi partiti. Sulla crisi del Medio Oriente, anche qui pensiamo sia giusto presidiare le rotte commerciali ed energetiche, naturalmente attraverso una missione internazionale, quando il conflitto sarà finito, perché non dobbiamo assolutamente entrare in guerra, ma difendiamo gli interessi nazionali che passano assolutamente lì energia, logistica anche dallo stretto di Hormuz. Quindi dare un contributo a sminare è assolutamente una mossa che noi riteniamo essere fondamentale. Beh, sulle politiche migratorie anche lì è stato un grande successo, ormai le minoranze non ne parlano neanche più, questa storia degli hub ovviamente che si possono fare nei paesi extra UE, siamo diventati un modello per tutta l'Europa e quindi anche su questo argomento devo dire che non hanno proprio più niente da dire. È questo, ed è per quello che arrivano poi agli insulti. Quando non c'hai gli argomenti, alla fine vai a insultare. Poi tutta la nostra solidarietà è stata espressa da tutti i colleghi. Poi, a dire il vero, se dovessimo guardare il bicchiere mezzo pieno, ma insomma, tutto sommato, una certa opposizione, ringraziamola anche, che insomma, quando se sono capaci solo di insultare, ragazzi, possiamo usare tutte le leggi elettorali degli ultimi 10 anni, mi consenta questa battuta, e secondo me il centrodestra potrebbe vincere in tutte le occasioni. Chiudo con la questione sull'agricoltura, che non è secondaria, ossia che se l'Europa vuole avere un futuro smetta di penalizzare chi produce la ricchezza. La PAC non deve essere politica agricola comune ridotta, deve essere rafforzata, perché difendere gli agricoltori e i pescatori significa difendere la nostra sovranità alimentare, il lavoro e l'identità produttiva dell'Italia. Per tutte queste ragioni il nostro voto come Lega sarà favorevole alla risoluzione di maggioranza e le auguriamo buon lavoro a lei e a tutto il governo. Grazie.
3: Grazie Presidente Romeo. Ha chiesto di intervenire il senatore Alfieri. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. Vorrei fare all'inizio del mio intervento auguri di buon lavoro per una settimana complicata che attende la Presidente del Consiglio, prima alla G7, poi al Consiglio europeo. No, lo dico davvero, perché quando si rappresenta il Paese all'estero non è mai,
3: colleghi, per cortesia,
4: non è mai facile. E io penso che...
3: Un attimo, senatore Alfieri.
4: Sì, no, facciamo ricomporre perché... Intervento.
3: Colleghi, non, si sente più distintamente, sì, io sottolineo distintamente quello che viene detto da alcune parti dell'emiciclo che è quello che sta dicendo il senatore Alfieri.
4: No, faccio gli auguri di buon lavoro alla Presidente del Consiglio, che possa rappresentare almeno gli interessi dell'Italia. Vede, a me non interessa tanto dei formati diplomatici 3, 4 e 5, mi interessa se servono a costruire poi al meglio le posizioni dell'Italia quando si partecipa nei passaggi più importanti del G7 e del Consiglio europeo. In questo senso, che lei sia andata o non sia andata in Montenegro, sinceramente avrebbe fatto bene ad andare, però mi interessa di più che quando va al Consiglio europeo tenga la schiena dritta sulla politica estera tradizionale dell'Italia a sostegno dell'allargamento, senza più attendere dei Balcani occidentali, dell'Albania, che è la nostra posizione storica. E soprattutto il segnale che dobbiamo dare all'Ucraina, simbolico. 2 anni fa, in questo periodo, come sa bene, aveva partecipato al Consiglio europeo, facemmo partire la prima conferenza intergovernativa per avviare i negoziati. Adesso si può davvero far partire il primo cluster sulle questioni fondamentali. Io penso che non servano acrobazie lessicali, giustificazioni, rallentamenti e neanche divisioni all'interno della maggioranza, perché a voi compete la responsabilità maggiore, noi siamo l'opposizione, ci dobbiamo organizzare, dobbiamo superare evidentemente alcuni punti che non ci vedono d'accordo se vogliamo andare a governare, se ci vogliamo presentare come alternativa credibile. Ma adesso compete a voi andare, e io mi permetto di dare un consiglio alla Presidente del Consiglio, non ne ha certamente bisogno, però non pieghi la politica estera del nostro paese alla paura della competizione con Vannacci. Lo dico perché ho sentito che addirittura ha trovato il tempo di battipeccare con il colonnello del generale, lo scoppiettante Pozzolo. E da questo punto di vista io ho ascoltato quello che ha detto ieri sera Vannacci in una trasmissione televisiva, quando ha detto che i gay sono tutelati in Italia perché possono guidare. Io penso che davanti a un uomo così non bisogna avere paura della competizione, bisogna porsi il problema di come costruiamo un cordone sanitario per evitare che abbia diritto di cittadinanza questa scempiaggine, queste scempiaggini. E allora, siccome è iniziata la campagna elettorale, l'abbiamo vista in versione combat, ha inaugurato con la campagna elettorale sfoderando gli slogan di quando nel 22 era in campagna elettorale, ma adesso è da 4 anni che sta governando, io mi chiedo se poi quelle discussioni che vorrebbe fare e su cui io condivido che bisognerebbe farle, che spazi troviamo per discutere come noi ragioniamo su non frustrare le aspettative del popolo ucraino, a cui abbiamo detto che è ineludibile la scelta delle istituzioni europee di ancoraggio a Bruxelles. Piacerebbe discutere su come noi ci inventiamo strumenti anche innovativi per evitare quelle acrobazie lessicali e invece ragionare su come mettiamo in campo risorse per fare assistenza tecnica agli ucraini perché possano affrontare al meglio i problemi negoziali, le criticità, come ci inventiamo regimi transitori innovativi, come facemmo con la Polonia per affrontare il tema vero che ci sarà sul tema dell'agricoltura, sulla lotta alla corruzione, mandiamo la nostra guardia di finanza, ci inventiamo un team che mette insieme quelli che nei paesi dell'est hanno lavorato all'allargamento. Mi piacerebbe discutere di queste cose, anche di come costruiamo la possibilità di parlare con una voce sola, con un solo inviato europeo, quello sì che possa parlare con una voce sola, perché a mio avviso a me non convince il formato E3 che va a parlare da solo a Mosca. Io, mi convince di più un inviato europeo e mi convince di più che quell'inviato europeo con piede di pari dignità discuta con gli Stati Uniti. Troviamo un luogo che non è, diciamo, la corrida di oggi in cui ci confrontiamo su questi temi, perché io penso che ne abbiamo bisogno una politica estera matura, ma compete soprattutto a chi ha la maggiore responsabilità di governo indicare questa strada. E questo vorrei che valesse anche sul tema del Medio Oriente. Noi perché abbiamo insistito sul tema del riconoscimento della Palestina? Perché avevamo compreso 2 anni fa che l'unico modo per tenere alta la prospettiva 2 popoli 2 stati richiedesse una scelta simbolica forte. E così come quando chiedevamo le sanzioni nei confronti di Ben-Gvir, di Smotrich, lo chiedevamo perché bisognava dare un segnale forte rispetto anche a chi dentro il popolo israeliano si aspetta una svolta, e noi ci avviciniamo alle elezioni, a quella parte del popolo israeliano dobbiamo far capire che non c'è spazio per gli estremisti che coprono le violenze in Cisgiordania e a Gaza. Aiutiamo anche loro, quelli che vogliono provare a costruire un'alternativa, se davvero vogliamo dare la possibilità a Israele di vivere in pace e in sicurezza in futuro. Altri paesi hanno scelto da soli, anche qui smettiamola con l'alibi ogni volta il ministro Tajani che viene a dire noi sì ci abbiamo provato, siamo andati al Consiglio europeo ma poi c'era quel cattivone di Orban da una parte, adesso Babis. Alcuni paesi hanno scelto da soli, UK ha deciso da sola, Norvegia ha deciso da sola, il Canada ha deciso da solo, la Spagna ha deciso da solo, la Francia l'altro giorno ha emesso un ban, non possono muoversi Ben-Gvir e Smotrich perché se vanno vengono bloccati, vengono congelati i beni, vengono congelati i movimenti di quelle associazioni che vanno all'estero a fare raccolta fondi, perché io sono per le sanzioni contro Hamas, sono per le sanzioni contro quelle associazioni che si fingono culturali, no profit, organizzazioni non sviluppo e finanziano invece il terrorismo internazionale. Allo stesso tempo vi chiedo, blocchiamo quelle associazioni legate ai coloni che vanno a raccogliere i soldi per poi finanziare gli investimenti illegali contro le risoluzioni delle Nazioni Unite. Cerchiamo di non avere un doppio standard, proviamo a essere coerenti. Contro Hamas, le sanzioni contro Hamas che rafforzeremo, ma mettiamole in campo queste sanzioni, e se non siamo in grado di farlo europeo, facciamole a livello nazionale. Abbiamo il coraggio di prendere queste decisioni anche noi a livello nazionale. Avrete il nostro appoggio se lo farete. Sul Libano, UNIFIL smetterà, purtroppo grazie a Trump, una delle tante azioni dissennate è stato il taglio a USAID e il taglio alle agenzie delle Nazioni Unite, che faranno danni enormi a UNHCR, alle operazioni di peacekeeping. Dobbiamo porci il problema di come rimaniamo in Libano. Mi sembra che la stessa Presidente del Consiglio abbia detto che dobbiamo provare a capire con chi, con una coalizione di volenterosi, con i giordani, con altri paesi europei, e se ci andiamo lì e restiamo lì, e per fare che cosa? Per provare a sostenerla, per sostenere la tregua, per sostenere l'accordo che gli Stati Uniti stanno portando avanti? Ecco, io vorrei che discutessimo di questo, discutessimo su che mandato noi possiamo dare alla Presidente del Consiglio in Europa per provare a costruire le condizioni di un nuovo intervento in una delle zone più calde del paese, però tutto viene poi maciullato dentro lo scontro e non si riesce a discutere di questi temi. Ripeto ancora una volta, penso che la responsabilità principale sia quella della Presidente del Consiglio, che deve volare alto e deve provare ad aprire un'interlocuzione su queste che sono le grandi sfide su come noi stiamo in Medio Oriente e portiamo avanti la nostra tradizionale politica estera in quell'area. Vede, a me ha colpito, e chiudo su questo ragionamento a proposito della sua scelta legittima, che noi non condividiamo, della battaglia per tenere l'unanimità. Una delle cose che mi ha colpito di più in questo periodo sul Medio Oriente, che dovrebbe interrogare l'Europa tutto, è la scelta dell'Arabia Saudita di invitare il Pakistan e la difesa pakistana a mandare 8.000 uomini in Arabia Saudita e uno squadrone di jet H-17 e anche di equipaggiarsi per la prima volta con difesa antiaerea di tecnologia cinese. Cioè stanno cambiando completamente gli equilibri. Gli Emirati Arabi escono dall'OPEC, tengono l'asse con Israele e gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita prova a costruire nuove alleanze. In questi cambiamenti enormi in cui si incune la Cina, l'Europa è assente. L'Italia si vuole porre il tema di come prende un'iniziativa a livello europeo per provare a costruire dentro questi nuovi equilibri un protagonismo nostro. Io ho apprezzato che lei sia andata in Arabia Saudita, avrei apprezzato di più se fosse andata insieme agli altri paesi europei, perché da soli non ci salviamo. E allora la costruzione della politica estera e della difesa comune la possiamo costruire solo e unicamente se con un atto di generosità andiamo oltre l'unanimità e costruiamo la maggioranza qualificata con le cooperazioni rafforzate e anche, aggiungo, provando con sforzi di innovazione, andando oltre, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Schengen e l'euro noi li abbiamo fatti all'inizio agendo fuori trattato, lasciando aperto e poi provando a costruire dopo il consenso necessario e codificando. Io penso che questi siano i temi su cui chi ha a cuore il futuro del paese si debba confrontare. Vogliamo provare a dire che su alcuni temi, non su tutti, perché è legittimo che la pensiamo in maniera diversa, proviamo a individuare su quali temi si può superare la maggioranza qualificata con generosità per essere all'altezza delle grandi sfide che abbiamo davanti. E io penso che questa, quella del coordinamento e in prospettiva di una politica estera comune, di una difesa comune, sia quello, sia diciamo la stella polare che una potenza media come l'Italia debba avere, perché se noi vogliamo contare, da soli non andremo da nessuna parte. Abbiamo bisogno di stare in Europa con quelli che sono più simili a noi, con quelli che possono costruire un'agenda simile alla nostra. Ecco, io vorrei che provassimo a recuperare, diciamo, quella lungimiranza che hanno avuto gli statisti del dopoguerra. E in quella dichiarazione di Schuman, quando disse che noi dobbiamo mettere in campo sforzi innovativi, quasi di fantasia rispetto alle minacce, proporzionali alle minacce che arrivano, risuonano ancora oggi. Noi abbiamo il dovere di provare a sperimentare strade nuove e non è riducendosi all'unanimità, al potere di veto, ai nazionalismi. Noi quelle grandi sfide ormai non le vinciamo solo con misure nazionali, ma provando a pensare format innovativi. E allora sì, quelli potrebbero essere i format diplomatici innovativi del gruppo dei Venanterosi, vado a chiudere, che noi proviamo a sperimentare. Vede, io non sono andato sullo scontro e sulla polemica, però ho provato a dire che su alcuni punti è dovere di chi guida un paese trovare un terreno comune e pur nella diversità di provare a capire come noi questa Europa, che è l'unica che può tutelarci davanti alle grandi sfide che abbiamo davanti, proviamo a rafforzarla, altrimenti ci rassegniamo a un cupio decadimento, a un cupio dissolvi e non avremo la possibilità di tutelare gli interessi italiani. Oggi che ha a cuore gli interessi italiani difende il rafforzamento dell'Europa.
3: Grazie senatore Alfieri, ha chiesto di intervenire il senatore Speranzon, ne ha facoltà. Prego senatore.
5: Grazie presidente, devo dire che quando interviene Alfieri prima di me ho sempre qualche difficoltà, perché magari mi ero preparato un intervento battagliero e poi scopro che il PD qui al Senato sceglie di farsi rappresentare da qualcuno che ha toni, modi e qualche volta anche contenuti diversi da chi invece rappresenta quella forza politica alla Camera. Detto questo, però, consentitemi.
3: Il cameralismo perfetto, vede che fa questi.
5: Consentitemi, però, di cominciare questo mio intervento non ringraziando, come faccio di solito quando è presente il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio per il suo operato nel governo, ma di ringraziare da veneziano di cuore tutti i tanti esponenti del centrosinistra che hanno affollato la mia città nelle scorse settimane e che hanno permesso davvero anche con la propria presenza e con i propri contenuti,
3: senatore Speranzon,
5: a garantirci
3: però
5: di cambiare quell'aria alla quale ha fatto riferimento il senatore Romeo nel suo intervento. Il prossimo Consiglio europeo si svolgerà in una fase storica profonda transizione geopolitica, come peraltro ha sottolineato anche il senatore Alfieri. Stanno cambiando gli equilibri internazionali, i rapporti di forza economici, le minacce alla sicurezza e financo anche purtroppo le sicurezze che i cittadini ripongono nelle istituzioni. La guerra è tornata nel cuore dell'Europa, le tensioni nel Mediterraneo e nel Medio Oriente incidono direttamente purtroppo anche sulla nostra economia, sui prezzi dell'energia, sulla competitività delle nostre imprese e purtroppo anche sul ogni nostro singolo cittadino, ogni qualvolta accende un fornello, ogni qualvolta va a fare il pieno di benzina, ogni qualvolta cerca di riempire di spesa il proprio carrello. E allora, in questo contesto estremamente difficile, l'Italia, grazie alla guida di Giorgia Meloni, ha scelto la strada della responsabilità, della credibilità internazionale e della difesa dell'interesse nazionale, come peraltro ha sempre fatto in questi 4 anni. Parto dal Medio Oriente. L'escalation che coinvolge l'Iran non riguarda soltanto gli equilibri del Golfo Persico, riguarda la sicurezza energetica europea, la libertà di navigazione, la stabilità economica globale. Quando vengono minacciate le rotte marittime, ovviamente le conseguenze arrivano direttamente nelle nostre case e nelle nostre imprese, ed è anche per questo che l'Europa ha il dovere di mantenere una posizione ferma contro ogni minaccia alla libertà di navigazione. Su questo l'Italia sta facendo la propria parte, l'aveva fatta anche in passato e in modo concreto. Abbiamo la nostra Marina Militare che è in prima linea per garantire la sicurezza e difendere i transiti delle navi commerciali lungo queste rotte strategiche e siamo ovviamente pronti attivamente a partecipare a operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. In questo senso vanno ringraziati i tanti nostri militari e della Marina, dell'esercito presenti in tanti contesti internazionali, prima veniva citato anche il Libano, che difendono la pace e che difendono la pace non solo dai conflitti ma anche da certe narrazioni che riguardano la difesa, perché questo conflitto e i conflitti in generale ci impongono una riflessione su che cosa significa difesa. I cittadini hanno compreso benissimo che una parte della sinistra finge di non comprendere che la sicurezza non è uno spreco ma è una condizione necessaria della libertà, che ovviamente non può esistere il welfare, non possono esistere sicurezze sulla sanità, non possono esistere crescita economica se non vi è sicurezza. Ma investire nella sicurezza e nella difesa significa difendere le nostre infrastrutture critiche e significa anche evitare che le guerre possano arrivare dentro i nostri confini, perché non è preparare la guerra l'obiettivo, resta un obiettivo generare quella deterrenza che è sempre il più solido presupposto per la pace. Poi veramente su questo assistiamo a un paradosso, perché gli investimenti necessari per mettere in condizione i nostri cittadini di essere più sicuri poi vengono osteggiati non solo da certa sinistra che è fintamente pacifista, ma poi assistiamo anche al cortocircuito vero e proprio di chi, definendosi di destra, temiamo nella piena consapevolezza di essere funzionale alla sinistra, si schiera contro questi investimenti strategici. Allora, sapete, quando questo poi magari lo fa pur avendo vestito per anni o per decenni le divise militari e magari anche con i gradi da generale, beh, davvero sembra di vivere in un mondo al contrario. Allora, le grandi battaglie storiche della sinistra in Italia, ma anche in Europa, che erano quelle della difesa del lavoro, la tutela delle classi popolari, la sicurezza sociale, in questi anni sono scomparse dall'agenda. Negli ultimi anni la priorità della sinistra è diventata l'ideologia globalista. Allora, siamo passati dalla tutela del lavoro al sostegno aperto alla deindustrializzazione europea, favorita da normative estremamente stringenti che di fatto poi mettono in ginocchio le nostre fabbriche. Avete promosso in decenni un'immigrazione indiscriminata che poi vediamo quotidianamente che tipo di tensioni genera all'interno non solo della nostra comunità, delle nostre comunità in Italia, ma di tutte le comunità all'interno dell'Europa. Siete passati da un ambientalismo che era pragmatico a quel Green Deal ideologico che ha mortificato la produzione, dalla difesa delle periferie all'attenzione prevalente per i temi identitari delle minoranze straniere. E su questo, anche su questo, devo obiettivamente ringraziarvi, perché c'erano molti candidati nella mia città alle ultime elezioni amministrative che, rivolgendosi in bengalese ai veneziani, hanno convinto per l'appunto i veneziani a scegliere invece le proposte del centrodestra. Siete passati dalla centralità della produzione alla centralità di un'Unione Europea burocratica che preferisce regolamentare e sanzionare chi produce piuttosto che metterlo in condizione di essere competitivo con i grandi player a livello globale. E allora è proprio su questo che si vede il cambio di passo tra la sinistra, che ha governato peraltro tantissimo in Europa, o quantomeno ha condizionato tantissimo le scelte delle politiche europee, rispetto al governo Meloni. Sul lavoro il nostro approccio favorisce l'occupazione sostenendo imprese e produttività fuori dalle gabbie ideologiche e anche evitando certi redditi di nulla facenza che insomma sono costati tantissimi miliardi alle tasche e agli italiani e che hanno magari impedito a tanti giovani di vedere nel lavoro l'unico ascensore sociale attraverso il quale migliorare le proprie condizioni di vita. E il governo Meloni poi ha fatto delle cose molto concrete su questo. Ha tagliato il cuneo fiscale e adesso allargherà la platea dei contribuenti che potranno vedere ridotta l'aliquota IRPEF. Questo è il modo col quale, in modo concreto, il governo Meloni è intervenuto per venire incontro prima ai redditi più bassi e oggi anche ai ceti medi. Sul Green Deal, noi siamo a favore di una transizione ecologica, ma abbiamo sempre osteggiato quella che per noi invece è diventata una vera e propria transizione ideologica, che non ha prodotto nessun effetto, se è vero che poi le stesse regioni all'interno delle quali i governi sono guidati dalle forze politiche che vorrebbero governare anche l'Italia domani, poi risultano essere quelli che in termini anche percentuali risultano essere quelli che utilizzano meno le fonti rinnovabili. Guardate la differenza tra il Veneto e la Toscana. È un bel benchmark che vi invito a fare per comprendere quanto le parole che voi usate nei talk show poi nei fatti si sciolgono. Allora, per concludere, Presidente, mi consenta di esprimerle la solidarietà per le espressioni offensive e sessiste che purtroppo abbiamo dovuto ascoltare nelle scorse ore alla Camera. Dispiace anche che da un solo gruppo in quest'Aula non ci sia stata una presa di distanza e una condanna ferma rispetto a queste parole, e anche questo dimostra quanto eterogenea sia quella maggioranza, quella minoranza, quell'opposizione, quel campo largo che si vorrebbe proporre di governare domani l'Italia. Vede, a differenza di altri che in passato si sono inginocchiati persino in Parlamento, in questa maggioranza, in questo governo non c'è nessuno che ha bisogno di ginocchiere. Siamo sempre stati in piedi, a testa alta, con la tranquillità di chi porterà in Consiglio europeo la voce forte e autorevole dell'Italia per costruire un'Europa fatta di nazioni forti. Un'Europa fatta di nazioni forti, di difendere le proprie economie e di difendere gli interessi dei propri popoli. Un'Europa mai più debole, ideologica, burocratica, costretta a subire le decisioni altrui. Quell'Europa a noi non piace e quell'Europa noi la stiamo trasformando. Grazie all'impegno di Giorgia Meloni, e noi chiaramente voteremo favorevolmente come gruppo di Fratelli d'Italia a questa relazione.
6: Grazie senatore Speranzon. Allora, avverto che il ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione del PNRR, onorevole Foti, ha accettato la proposta di risoluzione numero 1, terzi di Sant'Aga, Sassatta, Garavaglia, Rosso e Biancofiore, e ha espresso parere contrario sulle proposte di risoluzione numero 2, Paita ed altri, numero 3, Pirondini ed altri, numero 4, De Cristofaro ed altri, numero 5, Boccia ed altri, e su invece sulla proposta di risoluzione numero 6, Calenda e Lombardo, il parere è favorevole previa riformulazione. Quindi naturalmente devo chiedere preliminarmente se le modifiche alla proposta di risoluzione numero 6 Calenda e Lombardo siano accettate. Senatore
7: grazie,
6: Lombardo.
7: Grazie Presidente, mi consenta di ringraziare il Ministro Foti e per il suo tramite il Governo per le riformulazioni che sono state proposte. Però alla luce appunto delle stesse, pur immaginando che sulle riformulazioni che verranno, che sono assorbite sostanzialmente dalla parte della maggioranza, sulle altre le modifiche fatte, in particolare quelle sul negoziato di pace di cui al punto 5 con la tutela dell'integrità territoriale di Kiev, non consentono a noi di accettare le riformulazioni nel complesso perché stravolgono il senso della risoluzione, per cui Azione intende non accettare le riformulazioni e voterà in senso contrario alle risoluzioni della maggioranza.
6: Bene, grazie senatore Lombardo. Alla luce dei pareri espressi dal rappresentante del governo e di quanto dichiarato dai proponenti della proposta di risoluzione numero 6, testé dichiarato, laddove approvata la proposta di risoluzione numero 1, accettata dal Governo, le restanti proposte di risoluzioni saranno considerate precluse o in parte assorbite. Ora passerei alla votazione. Mi sembrava che il Presidente Boccia mi avesse chiesto di intervenire. Su che cosa?
8: Sì, sì, grazie Presidente. E chiediamo ancora la verifica del numero legale. Come lei sa, è già venuto meno 3 volte nella giornata di oggi, anche per dare un senso, diciamo, alla soccorso del governo che è rimasto qui per tutte queste ore solo per evitare che anche per la quarta volta non ci fosse il numero legale, quindi anche per dare un senso alla giornata che il governo ha passato qui, chiediamo la verifica del numero legale. Grazie.
6: Grazie, quindi appoggio perché verifica del numero legale. Appoggio, mi pare che c'è. C'è, l'appoggio c'è, quindi apro la procedura del numero legale, procedura aperta. La procedura è chiusa. Il Senato è in numero legale e quindi passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione numero 1, terzi di Sant'Aga, Sarta, Garavaglia, Rosso e Biancofiore, per alzata di mano. Chi è favorevole? Le mani, chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva, si è così concluso il dibattito sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri. Ora le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do ora lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta che si terrà martedì 16 giugno alle ore 16:30 con la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge, innanzitutto disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, già approvato dalla Camera dei Deputati, e a seguire disegno di legge Marti ed altri, adozione del piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole, nonché istituzione della giornata nazionale della prevenzione, della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. E quindi la seduta è tolta. Grazie colleghi.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nove minuti questa mattina la Commissione Affari Esteri del Senato ha svolto l'audizione della direttrice generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cecilia Piccioni, sulla libertà religiosa delle minoranze cristiane nel mondo. Dunque ascoltiamolo insieme.
2: La cronaca degli ultimi anni registra un incremento considerevole degli atti di violenza nei confronti sia di coloro che professano normalmente la fede cristiana nella vita di tutti i giorni, sia nei confronti dei loro rappresentanti ecclesiastici. Questi atti di persecuzione, che spesso coinvolgono intere comunità locali, si verificano sempre più spesso in vari contesti della Nigeria, vero e proprio epicentro degli omicidi, alla Somalia, allo Yemen, alla Corea del Nord, fino allo stesso Medio Oriente, arrivando a computare nel corso dell'ultimo anno monitorato, ossia il 2025, circa 5.000 vittime. L'approfondimento parlamentare della Commissione si iscrive nelle priorità della politica estera del Governo, che includono anche la promozione della libertà religiosa nell'ambito dell'azione internazionale dell'Italia. Ricordo come già durante la scorsa legislatura l'allora terza commissione del Senato, chiamata ad approfondire unicamente le tematiche degli affari esteri, esaminò la materia dedicando un ciclo di audizioni al documento recante relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinate ad interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzione nelle aree di crisi, documento contenente informazioni relative ai progetti selezionati fra quelli partecipanti al bando emanato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo per l'assegnazione dei fondi stanziati per interventi a sostegno di popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni in aree di crisi. Da allora il fenomeno persecutore è andato persino peggiorando, come dimostrano i dati dell'autorevole organizzazione internazionale Open Doors, che monitora costantemente la situazione della libertà religiosa nel mondo, stilando un apposito rapporto annuale sulle nazioni in cui i cristiani affrontano le maggiori ostilità. Si tratta dunque di un aspetto che desta molta preoccupazione e che merita un ulteriore approfondimento conoscitivo da parte della nostra Commissione. L'indagine che prende avvio oggi prevede l'audizione di eminenti personalità della Santa Sede, nonché di esponenti apicali del governo italiano, in particolare della Farnesina, e rappresentanti della società civile e del mondo accademico. Siamo aperti ovviamente alle proposte che i colleghi potranno avanzare. Ringrazio intanto per la disponibilità il ministro plenipotenziario Cecilia Piccioni, accompagnata dal consigliere d'ambasciata Cristiana Maria Mele e dall'avvocato Raffaella Bonsangue, e le lascio la parola. Grazie a lei.
3: Grazie mille Presidente e buongiorno a tutti voi. Devo dire un onore, ma anche un onere essere qui a parlare di queste materie, perché come il Presidente Gasparri ha appena sottolineato, facendo ricorso anche ai numeri, si tratta di affrontare un tema di scottante attualità e di dolorosa acquisizione di consapevolezza. Credo che, anche se odio le citazioni e non, e non mi piace essere formale, sia molto utile poter fare riferimento nell'introdurre questa breve, spero, questa breve illustrazione, ricorrere ad una delle citazioni che secondo me è più coerente con la natura della materia che stiamo trattando e che è scaturita da un intervento ufficiale che Giovanni Paolo II nel 2003 fece in occasione di una sua partecipazione all'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Nel definire la libertà religiosa, lui disse che la difesa di questo diritto è la cartina a tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri diritti umani. E io credo che questo spirito sia quello che poi guida l'azione del governo italiano oggi e del Parlamento che è stato ed è molto attivo in questo campo, perché realmente la negazione della libertà religiosa è spesso la cartina tornasole, appunto, per dirla con le parole di Papa Giovanni II, di una violazione più ampia dei diritti fondamentali. Per completare un attimo quello che il Presidente Gasparri ha già accennato, parlando appunto di numeri, vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni punti fondamentali, e cioè la presenza di forme di persecuzione o discriminazione religiosa che sono documentate, registrate, e noi abbiamo utilizzato tra le fonti aperte il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo dell'autorevolissima associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, targato 2025, che certifica che siano 62 su 196 paesi quelli in cui si registrano le forme di persecuzione o discriminazione religiosa più macroscopica, quindi un paese su tre, tanto per essere chiari. E complessivamente si parla di 5,4 miliardi di persone, pari quindi circa al 64%, quasi 65, perché è 64,7% della popolazione mondiale, quindi parliamo di due persone su tre, un paese su tre, due persone su tre. Ed un'analisi comparativa, visto che il rapporto al quale faccio riferimento è arrivato ormai alla sua 25esima edizione, mostra che questo trend è in continuo peggioramento, quindi non registra inversioni di tendenza di rilievo. Le cause di questi fenomeni sono su tutti i giornali, quindi cercherò di essere sintetica perché non voglio tediarvi, sono ovviamente di natura diversa. Riguardano essenzialmente la natura dei regimi, dei paesi, dei regimi o dei sistemi, dei paesi nei quali questi fenomeni vengono registrati, spesso regimi totalitari e autocratici, e quindi interessati a reprimere il dissenso. Io vengo da Mosca e malgrado lì si rilevino forme di persecuzione diverse da quelle fisiche e sanguinarie che invece caratterizzano altri paesi ad altre latitudini,

per questo meno tremende nelle loro conseguenze, soprattutto in Russia come in Cina. Penso al fenomeno della repressione digitale delle manifestazioni a carattere religioso. Repressione digitale che poi ha delle conseguenze ovviamente fisiche, personali nei confronti di chi queste manifestazioni di pensiero produce. Ma alla presenza di regimi o di sistemi di governo totalitari e autocratici fa pendant anche il fenomeno del jihadismo, che in questo momento registra una recrudescenza. Penso ad esempio alla Siria di al-Shara, che nel quale stiamo riponendo grandi aspettative dopo il crollo del regime di Assad, e che comunque ancora ha difficoltà nel ridurre ad uno la congerie di diciamo così, gruppi non solo etnici ma religiosi che caratterizzano la Siria del 2026. E poi vi sono movimenti nazionalisti, etno-religiosi, fino ad arrivare alla criminalità organizzata. Una volta di più penso alla Nigeria, dove il fenomeno della persecuzione religiosa si salda con quello della violenza banale, cioè della violenza legata appunto al crimine, e spesso ovviamente le implicazioni afferiscono anche al grado estremo di povertà nel quale vivono queste popolazioni. La povertà è il combustibile, la religione diventa il cerino per certi versi. Questi contesti colpiscono in particolar modo le comunità cristiane, che rimangono diciamo così, i gruppi più perseguiti al mondo. Sempre rimanendo in tema di condivisione di numeri, perché parto dal presupposto che i numeri parlino più di tante parole, lo scorso anno, nel corso della settimana di alto livello all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Gallagher nel proprio intervento ha fatto riferimento ad un numero che è terrificante, cioè a 360 milioni di cristiani che vivono in terre di persecuzione e di discriminazione. E secondo il rapporto al quale ho fatto riferimento inizialmente, questo rapporto del 2025 dell'aiuto alla Chiesa che soffre, circa 220 milioni di questi 360 sono quelli esposti direttamente alla persecuzione, quindi sono dei target viventi. E 220 milioni non è esattamente un piccolo numero. A fronte di questo quadro si staglia l'impegno del governo italiano e del Parlamento a tutela della libertà religiosa e della difesa delle comunità italiane perseguitate o discriminate. Un esempio importante è la nomina dell'inviato speciale del governo per la promozione della libertà religiosa e la tutela delle minoranze religiose, ovviamente, che opera in stretto raccordo con una figura di nuova istituzione che il ministro Tajani ha voluto operasse alla Farnesina, la figura dell'assistente ecclesiastico del Ministero degli Esteri nella persona di Monsignor Marco Malizia, che è appunto uno dei nostri punti di riferimento anche nell'analisi dei dati che la rete diplomatico-consolare è chiamata a raccogliere per consentirci di effettuare delle analisi e delle proiezioni il quanto più possibile realistiche. Il Parlamento, siete voi che lo insegnate a me, ha dimostrato per fatti concludenti una forte sensibilità su questo tema. Nel 2018 con la legge 145 è stato istituito il fondo per il

0: sostegno alle minoranze cristiane perseguitate e un fondo che viene di fatto operazionalizzato dal Ministero degli Esteri nella sua componente cooperazione allo sviluppo e attraverso l'agenzia che si occupa dell'aiuto allo sviluppo sul campo, cioè l'AICS. Però dal momento che sono qui per dare un quadro di quello che il Ministero degli Esteri fa nel contribuire in qualche modo ad affrontare questa piaga mondiale, vorrei anche a guadagno di tempo dividere in tre il resto della illustrazione, che prometto sarà breve. E la prima parte la vorrei dedicare all'attività di ricognizione, che è quella che noi effettuiamo cercando appunto di utilizzare al massimo le potenzialità che ci vengono offerte dalla presenza di una capillare rete diplomatico-consolare che soprattutto nelle aree di crisi, penso appunto all'Africa subsahariana, è stata fortemente rafforzata negli ultimi tempi anche grazie all'impegno del Presidente Tajani. Abbiamo aperto nuove ambasciate, come sapete, in Mauritania e rafforzato la presenza di personale nelle altre ambasciate saheliano. E vorrei soffermarmi su alcuni dei quadranti geografici che sono di più stringente interesse per la materia che stiamo trattando. Quindi la prima area alla quale penso è l'area dell'Africa subsahariana, perché qui ed in particolar modo tanto nel Corno d'Africa, Sudan e Somalia, quanto appunto nel Sahel stretto senso, Nigeria, ma anche Burkina Faso, Mali, Niger, il dato fondamentale è quello legato alla presenza di combattenti militari, ribelli, insorti e jihadisti islamici. Tutte queste categorie, ciascuna con la propria connotazione, considera i luoghi di culto dei legittimi obiettivi. Cioè, tradotto e detto alla romana, non si fanno scrupoli. La Nigeria merita un discorso a parte, perché qui appunto, come dicevo prima, si salda il fenomeno della violenza criminale a quello della violenza a matrice religiosa. Si sovrappongono questi due piani in modo molto, molto evidente e talvolta difficile da districare. E quindi non è solo una questione di intolleranza confessionale, è una questione anche di condizioni, come dicevo prima, economiche. La povertà è l'humus nel quale attecchiscono queste piante. E, per quel che concerne i paesi che citavo prima e che sono, diciamo così, i più toccati da questi fenomeni, quindi il Burkina Faso, il Mali, il Niger, ma anche il Sudan e la Somalia, uno dei dati che rileva quando si affronta il tema delle persecuzioni religiose e soprattutto delle minoranze cristiane è quello della tendenza all'esodo. Ovviamente per sfuggire a questi attacchi e a questi rischi concreti, il più delle volte le popolazioni autoctone tendono a abbandonare i propri villaggi, i propri insediamenti urbani, e questo naturalmente ha un impatto anche sulle noti fenomeni delle migrazioni. In Somalia l'apostasia è ancora punita con la morte, per fare degli esempi. In Etiopia i conflitti i conflitti etnici hanno devastato siti religiosi e costretto numerosi leader religiosi alla clandestinità. La clandestinità diventa un ulteriore punto di fragilità, evidentemente. Questo per quanto concerne a grandi linee l'Africa subsahariana. Poi parlavamo prima un accenno col presidente del Mozambico. In Mozambico, al di là dei recenti fatti di cronaca con l'uccisione appunto di quel vescovo che ha avuto purtroppo gli onori di tutte le cronache, e in realtà si assiste alla affermazione, soprattutto in un'area particolare del paese, l'area settentrionale, alla affermazione della bontà della pratica del dialogo interreligioso. È uno nella zona di Capo Delgado, per essere proprio precisi, vi è una piccola comunità francescana, se non vado errata, che attivamente propugna la diffusione e la pratica del dialogo interreligioso, che rimane anche per il nostro paese uno strumento fondamentale nella lotta al fenomeno delle persecuzioni delle minoranze cristiane. Il secondo quadrante sul quale vorrei concentrarmi, perché una volta di più sono le cronache che ci impongono di farlo, è quello del Medio Oriente. Medio Oriente che chiaramente merita un discorso a parte, perché è la terra santa per le tre religioni monoteiste più importanti, più diffuse. E qui la libertà religiosa ha un peso simbolico che trascende anche le dichiarazioni di principio e le singole comunità. Le aree maggiormente toccate da fenomeni, soprattutto recenti, duole dirlo, di persecuzione e anche direi di disrespect nei confronti delle minoranze cristiane, sono Israele, la Cisgiordania, il Libano e la Siria. E questo tema è emerso tra l'altro con grande forza e su impulso del presidente Tajani nell'ultimo Consiglio Affari Esteri che si è svolto a Bruxelles lo scorso mese, quando non solo il nostro paese ha condannato appunto per bocca del ministro degli esteri le manifestazioni di intolleranza e la decisione di sostenere le sanzioni contro i coloni israeliani violenti, i famosi violent settlers, ma Tajani è stato molto vocale e molto chiaro nel sottolineare la saldatura fra questi comportamenti e gli episodi di profanazione che sono stati perpetrati da soldati dell'IDF, da soldati israeliani, sia nei confronti di alcune, in particolare delle suore, rappresentanti del clero e delle associazioni ad esso legate operanti nel paese, cioè in Israele, sia nella parte meridionale del Libano, dove alcuni soldati hanno preso di mira statue della Madonna, hanno deriso queste immagini e le hanno profanate, in modo che credo abbiate chiaro, perché anche questo è stato un episodio molto molto illustrato nel dettaglio dalla stampa. Il conflitto fra Israele e Hamas, o Hamas e Israele a seconda dei punti di vista, ha acuito le fratture nella società israeliana ed entrambi le parti sono in questo momento in vari fora internazionali accusate di crimini di guerra. E una sorta di piccolo paradiso felice, ed è ovviamente un'espressione un po' ardita, però sembra tale in questo contesto, è rappresentata dalla Giordania, dove la capacità di svolgere il proprio ruolo di custode dei luoghi santi islamici e cristiani di Gerusalemme rimane un esempio davvero fulgido, direi, di coesistenza fra le diverse appunto religioni. E non a caso il Regno Giordano è fra i massimi propugnatori del dialogo interreligioso come strumento per il superamento delle diversità di credo e di appunto modo di esprimere il proprio belief. La Siria rappresenta un punto interrogativo in questo momento. La grande speranza nutrita dalla comunità internazionale nel suo complesso, perché a questo punto è veramente un'attitudine generalizzata da parte delle leadership mondiali, quella di aprire un credito a favore della nuova leadership siriana. Sapete bene che sono state cancellate alcune delle sanzioni che vigevano sul sistema economico siriano, proprio per consentire una sorta di recupero del tempo perduto a quell'economia, e che il nuovo leader del paese, dopo aver cambiato nome, è stato accolto in tutte le capitali mondiali appunto con grandi aspettative e con grandi quindi speranze. Per quanto concerne invece l'Asia, al netto dei due casi che credo meritino un secondo in più di descrizione, cioè la Cina e l'India, per motivi diversi, il panorama è assai variegato, ma forse meno apparentemente problematico di quanto non lo sia appunto quello medio orientale, perché la diversità dei paesi che compongono appunto quel quadrante è riflessa anche nelle diverse religioni che vengono praticate in molti di quei paesi. Si passa dalle cattoliche filippine all'Indonesia, che con 250 milioni di abitanti è il paese islamico più grande al mondo, si attraversa il Vietnam, che con i suoi 100 milioni di abitanti è uno dei paesi buddisti più grandi, e si tralascia il fenomeno Myanmar, perché da quando il colpo di Stato e quindi la giunta militare ha preso le redini del paese in mano, il fenomeno della libertà, il principio della libertà, il diritto della libertà religiosa è diventato un optional, come si suol dire. Il dettaglio che voglio sottolineare parlando di Asia è il fatto che, come dicevo all'inizio, le discriminazioni sistemiche sono rare. Non esiste un approccio anti per definizione, ma le restrizioni al proselitismo sono estremamente vincolanti, estremamente forti, e queste non solo richiedono un monitoraggio costante, ma hanno un impatto evidentemente nella capacità della popolazione di sviluppare anche delle consapevoli convinzioni religiose. Anche qui, come nel Medio Oriente, c'è un'isola felice, la Corea del Sud, che tra l'altro nel 2027, l'anno prossimo, ospiterà la giornata mondiale della gioventù, e che appunto sarà per la prima volta capace, un paese non cristiano, non a maggioranza cristiana, di impegnarsi in un esercizio che è a chiara matrice invece cristiana. Dicevo che Cina e India meritano due, diciamo così, flashes a parte, perché sono, non solo perché sono due paesi che sono due continenti, ma perché hanno delle caratteristiche molto particolari che credo sia utile inquadrare, proprio perché riverberano sulle minoranze cristiane che si trovano entro i loro confini. Allora, in Cina il tema fondamentale è quello della sinicizzazione. Queste campagne che impongono alle comunità cristiane e musulmane, sapete bene che esiste un tema molto, molto profilato, che è quello delle minoranze uigurie nelle aree di confine con il sud-est asiatico e il Nepal, di fatto si tratta di un modo, quello della sinicizzazione, condotto peraltro attraverso a colpi di normativa, quindi assolutamente tra virgolette legittimo, con il quale appunto la leadership cinese stabilisce che tutti i luoghi di culto, questo diciamo è il principio di base, non entro nel dettaglio normativo evidentemente, tutti i luoghi di culto debbano esplicitamente aderire ai valori del socialismo. E le comunità, per esempio, citavo prima il Tibet, appunto il Nepal, tutta la parte estremo occidentale, e le comunità cristiane subiscono ridenominazione forzata dei villaggi, detenzioni arbitrarie, distruzione di spazi religiosi. Di estrema preoccupazione, perché chiaramente ha un impatto sulle giovani generazioni, è quella dell'educazione, dicevo di preoccupazione, è il fenomeno delle leggi che vietano l'educazione religiosa ai minori, perché questo evidentemente impedisce che si sviluppino, delle comunità religiose che possano beneficiare di sangue nuovo e quindi contributi di idee e di pensiero nuovi. Cito semplicemente perché geograficamente esiste e ha un impatto la Corea del Nord, che molto semplicemente esclude che si possa praticare qualsivoglia religione all'interno dei propri confini, e quindi risolve il problema alla radice in modo radicale. Parlavo dell'India anche perché in India il fenomeno che impatta sulle minoranze etniche è diverso da quello cinese. Non è legato alla imposizione di principi socialisti, ma è piuttosto a matrice stricto senso religiosa, e cioè si ritiene che sia da contrastare il fenomeno della conversione, per cui sono stati in 12 stati indiani approvate e rese realtà leggi cosiddette anticonversione, formalmente destinate a prevenire, dicono loro, le conversioni ottenute con la coercizione, con la frode, con incentivi di varia natura. Naturalmente si tratta di un di una formulazione così ambigua e così lasca per tanti versi da consentire qualsivoglia sopruso e qualsivoglia twist della realtà quando necessario. Tutto questo è naturalmente legato al nazionalismo indù, del quale in qualche modo l'attuale governo è forte espressione, e su questo oggettivamente credo che non si possa come dire, contrastare questa affermazione. E nella geografia che il Ministero degli Esteri ha davanti ai suoi occhi quando si parla di fenomeni appunto di persecuzioni di minoranze cristiane nel mondo, un ruolo, anche se forse non è così intuitivo, possa essere svolto, ma in realtà è così, un ruolo lo svolgono i paesi della penisola arabica e del Golfo. Perché dico che è controintuitivo? È controintuitivo perché lì, in questi paesi, al di là dell'evidente ruolo centrale che viene svolto e che viene riconosciuto evidentemente all'Islam come religione di Stato e fonte di diritto, questo è un dato da non dimenticare mai, e la libertà di culto per le minoranze cristiane è generalmente garantita, quindi diciamo è qui che c'è il trick, ma questa garanzia passa attraverso forme di regolamento molto stringenti fra la sfera pubblica e la sfera privata. E poi naturalmente in questo quadrante comunque si collocano paesi, diciamo, non esattamente dal record specchiato, penso all'Afghanistan, penso all'Iran, all'Iraq e allo Yemen. In Afghanistan, come in Somalia, l'apostasia continua ad essere punita con la pena di morte, ma questo è il minore dei problemi, direi, perché spesso è ancora più terribile porre mente al tipo di vita che le persone che praticano una religione diversa da quella ritenuta l'unica e vera dai gruppi dirigenti attuali debbono sopportare. E per finire questa prima parte, che è la più lunga, ve lo dico già, così le altre due sono brevi e facciamo presto, vorrei mettere l'accento su un paio di fenomeni che vengono spesso sottovalutati perché riguardano le nostre democrazie. E quindi abbiamo parlato di aree geografiche di varia collocazione. Mi vorrei soffermare su alcuni punti che riguardano invece paesi come per esempio il Canada, piuttosto che paesi che gravitano nell'area OSCE, perché molto spesso, soprattutto di recente, abbiamo rilevato come in vari paesi occidentali e latinoamericani, attraverso sentenze giudiziarie e politiche pubbliche, venga messa in discussione la assolutezza del principio di garanzia della libertà religiosa, perché si sottolinea come talvolta questa libertà religiosa in quei paesi possa contrastare con altri diritti fondamentali. Lo dico perché è un tema appunto molto anche questo controintuitivo, no? Ma per esempio nell'area OSCE l'obiezione di coscienza è sottoposta a crescente pressione in relazione al servizio militare e all'aborto. E in Canada molte chiese cattoliche sono state oggetto di attacchi incendiari proprio perché vi è questo scollamento fra la realtà del principio di tutela della libertà religiosa e poi la realizzazione nei fatti di questo principio in un paese dove tra l'altro la diversità religiosa è molto spiccata, con la presenza di enormi percentuali della popolazione di provenienza indiana da un lato e asiatica estremo orientale dall'altro, no? Sulla costa occidentale del Canada risiedono grosse comunità asiatiche e enorme è la presenza indiana nel paese. Con questo tenderei a dire che quello che succede sul terreno è più o meno esaurito come filone, e quello che vorrei toccare adesso è il secondo filone e riguarda le nostre linee di azione. Le nostre linee di azione, perché conoscere, quindi avere una rete diplomatico-consolare che ci consente di acquisire le informazioni delle quali più o meno ho condiviso gli aspetti salienti e poter prendere dei provvedimenti, nel senso poter proporre progetti che in qualche modo incidano sui contesti locali, vale finché si è capaci di incidere anche nei consessi internazionali dove si prendono le decisioni che impattano sul tema che stiamo affrontando. Il nostro paese è parte del gruppo di Vienna su religione e diplomazia, del gruppo di lavoro europeo dei consiglieri per la religione e la diplomazia dell'Unione Europea e è strenuo sostenitore sin dagli albori dei mandati dei relatori speciali ONU in tutte i campi che tangono con il tema della tutela della libertà religiosa. Quest'anno il nostro paese è membro del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite e lo sarà fino al 2028, perché siamo stati eletti per il biennio 2026-2028, e nella sessione di quest'anno del Consiglio abbiamo copromosso l'adozione di una risoluzione che si chiama libertà di religione e di credo, quindi immagino che non debba essere approfondita nei suoi fini. E abbiamo partecipato al dialogo interattivo con la relatrice speciale Nazila Ghanea, che aveva già preso parte alla conferenza interparlamentare sul dialogo interreligioso a Roma lo scorso giugno, e nel corso della 80ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbiamo sostenuto la risoluzione sulla libertà di religione, cosponsorizzato quella sulla protezione delle minoranze, incluse quelle religiose. Quindi ecco, questo è una specie di piccolo riassunto, veramente un bignami di quello che negli ultimi due anni fisicamente abbiamo come Ministero degli Esteri, con il concorso evidentemente di tutti i dicasteri che di volta in volta possono essere coinvolti nella gestione di questi dossier, abbiamo portato avanti. Sul piano operativo abbiamo investito in strumenti che non hanno un grande risalto mediatico, ma che cambiano la qualità della nostra azione, e quindi abbiamo, attraverso un braccio operativo che tra l'altro da quando è entrata in vigore il 1° di gennaio di quest'anno la riforma voluta dal ministro Tajani rientra sotto il controllo del direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale. Abbiamo intensificato l'opera di mappatura comparativa dei diritti delle minoranze religiose, è uno strumento molto importante per poter cercare di mettere a paragone appunto i vari dati e soprattutto sistematizzare le informazioni. Abbiamo avviato dei programmi sino ad allora non sperimentati di formazione dei leader, dei giovani leader euromediterranei, e abbiamo avviato anche dei programmi di religious literacy per il corpo diplomatico italiano. Ho anche altri dati che, se di interesse, possiamo fornire, perché vedo che l'orologio sta camminando velocissimamente, e quindi direi che l'ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi è quello degli attori che insieme a noi, insieme al Ministero degli Esteri, operano in questo campo, perché è chiaro che questa azione viene condotta a livello di sistema paese, e un ruolo molto importante è svolto dalle organizzazioni non governative. Ma prima ancora di parlare di questo, e quindi di concludere con un cenno sul dialogo interreligioso, vorrei ricordare la strategicità e l'importanza del Fondo Minoranze Cristiane Perseguitate, perché il bando per i prossimi progetti verrà pubblicato il 30 giugno prossimo, quindi è a brevissimo, l'orizzonte temporale è molto breve. Verranno stanziati 16 milioni e 9 di euro per interventi in 21 paesi, che sono i paesi target individuati dalla legge 145 del 2018, e i settori di maggior interesse rimangono quelli dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, del sostegno legale e della ristrutturazione dei luoghi di culto, fino appunto alla promozione del dialogo interreligioso. Il sostegno viene offerto, come accennavo prima, attraverso la Direzione Generale del Ministero degli Esteri, che si occupa di cooperazione allo sviluppo, e attraverso il suo braccio operativo, che è l'AICS. Ed è un sostegno che viene offerto con un approccio che combina l'assistenza concreta proprio al dialogo interreligioso, quindi che è una sorta di risposta immediata ai bisogni, ma anche investimento nella coesistenza. E questo credo che sia molto, molto importante, perché consente di affrontare le cause di questi incendi, cioè spegnere l'incendio senza affrontarne le cause significa chiaramente immaginare che l'incendio possa divampare altrove, e questo è quello che noi facciamo con il dialogo appunto promuovendo il dialogo interreligioso, che non è un esercizio di buone maniere diplomatiche, ci tengo a dirlo, ma una pratica politica concreta con effetti misurabili sulla tenuta della società. Ho fatto prima l'esempio della Giordania e non lo ripeto, ma penso anche agli esempi che negli anni sono stati offerti dall'azione di un'organizzazione come Sant'Egidio, che ha trasformato tavoli di preghiera condivisa, quindi momenti di dialogo interreligioso, in veri e propri processi di pace. Penso al Mozambico, penso al Sud Sudan. Il nostro approccio, l'approccio italiano, lega la protezione della libertà religiosa quindi alla promozione di questo dialogo, non per idealismo, non perché siamo Alice nel Paese delle Meraviglie, ma perché realmente non si possono risolvere le differenze di credo senza rimuoverne le cause, quindi senza costruire contesti nei quali le diverse credenze imparano a conoscersi. E qui voglio concludere con uno spunto, perché se la libertà religiosa è il centro di questa nostra conversazione, la libertà religiosa non è una causa minoritaria, non riguarda solo chi crede né le minoranze perseguitate ad ogni angolo della terra, riguarda, io credo, la qualità delle nostre democrazie e la tenuta del diritto internazionale, che oggi sembra essere forse un pochino negletto, la capacità delle società plurali di rimanere tali, perché quando un governo decide che può controllare la coscienza dei propri cittadini, la libertà religiosa è la prima a cadere, però forse raramente è l'ultima. E con questo... Beh, insomma, io sono credente, quindi devo essere true certo. To myself.
1: La ringrazio molto per l'analisi, anche questa considerazione finale, ovviamente riguardante la democrazia, il controllo delle coscienze, il tema poi di fondo che attiene poi, diciamo, alla vita umana e l'attività delle assemblee democratiche come la nostra. La ringrazio molto delle, diciamo, descrizioni che ci ha dato, che saranno anche una base importante per il proseguo del nostro lavoro. Hanno chiesto di intervenire la senatrice Mieli e altri colleghi.
2: Grazie Presidente, grazie per la relazione, ma grazie anche a lei Presidente per aver aperto questo dibattito su un tema così importante che spesso, è vero, leggiamo sui giornali, ma avere una fotografia anche con dei numeri è molto importante. Ed è su questo che volevo farle una domanda, perché nel report di World Watch List 2026 di Porte Aperte c'è una suddivisione in persecuzioni estreme e persecuzioni, diciamo, medie. Io volevo chiederle, magari ce lo può inviare anche successivamente, siccome c'è una suddivisione paese per paese, se è possibile sapere che cosa fa l'Italia in questi paesi, quanti sono i casi? Perché ad esempio io in questa suddivisione, nei primi 50, lei prima parlava di Medio Oriente, non lo vedo citato. Quindi i numeri sono importanti e ci danno anche un focus di quello che purtroppo avviene, perché i numeri, lei prima parlava di 360 milioni. Sì, e addirittura qui c'è scritto 380, quindi purtroppo, invece questi sono 2026, quindi è possibile addirittura che ci sia un'impennata, che questo è motivo di allarme. Quindi le voglio chiedere se è possibile avere anche successivamente, magari paese per paese, sia quello che fa l'Italia e se abbiamo dei numeri più precisi. Grazie molto.
0: Prego. Chiudo un secondo. Sì, allora sicuramente lo faremo come abbiamo fatto in altre sedi. E, il trend, come dicevo all'inizio, è inquietantemente in crescita. E quindi questo credo che sia il dato. No, certo. E tra l'altro, a guadagno di tempo, mi devo scusare perché so di aver sforato e devo parlare di meno, ma in realtà per esempio abbiamo dei dati inquietanti sull'Egitto, dove nello scorso anno 30 bambine tra i 10 e i 12 anni sono sparite, cristiane ovviamente, e generalmente queste sono cose che vengono legate, ho omesso di parlare dei fenomeni dei matrimoni forzati e delle conversioni forzate che si svolgono essenzialmente, cioè che hanno purtroppo luogo essenzialmente in Pakistan. I numeri sono tremendi, e sono in crescita.
3: Grazie Presidente, grazie anche alla nostra relatrice per tutte le informazioni che ci ha dato. Io volevo avere questa informazione qui. Lei ha fatto una disamina complessiva a livello mondiale, ma noi sappiamo che ci sono persecuzioni che riguardano i cristiani e anche persecuzioni che riguardano persone che appartengono ad altre religioni e che si trovano in territori dove le loro religioni sono minoritarie. Volevo capire se ci sono degli studi che raffrontano le persecuzioni dei cristiani con le persecuzioni di altre minoranze religiose nei medesimi paesi o in altri paesi, per andare a trovare delle linee guida per poter poi, perché noi ovviamente ci preoccupiamo dei cristiani, ma credo che l'obiettivo dell'Italia debba essere quello di una libertà religiosa diffusa, non soltanto relativamente ai cristiani nel mondo. E l'altro aspetto che volevo sottoporre così a una riflessione è che i cristiani nel mondo si dividono sostanzialmente in due parti, in due categorie: la categoria di quelli che si sono formati relativamente recentemente, cioè attraverso le attività missionarie della Chiesa Cattolica in giro per i diversi continenti, quelle che invece risalgono a secoli, per non dire millenni, insomma, fin dall'inizio, diciamo, della diffusione religiosa, e qui mi riferisco soprattutto al Medio Oriente. E sappiamo che nel Medio Oriente ci sono comunità cristiane che non sono magari rigorosamente cattoliche, ma fanno comunque riferimento alla Chiesa di Roma, comunque hanno un rapporto con la Chiesa di Roma, e che in paesi come la Siria, per esempio, sono stati oggetto di, non dico di distruzione, ma c'è stata anche una politica qualche volta, non tanto in quanto minoranza religiosa, ma per determinate circostanze territoriali, cioè in determinate situazioni territoriali la minoranza era diventata un impiccio rispetto a... Ecco, succede spesso, sì. Quindi volevo capire se c'è una differenza, come dire, nel considerare queste due categorie di cristiani nel mondo, perché la mia sensazione, data anche da persone che conosco e che vivono nel Medio Oriente, è che queste comunità cristiane medio orientali e originarie, diciamo così, si sentono spesso abbandonate da noi.
0: Allora, per quanto concerne l'aspetto comparativo, dicevo proprio prima, forse non sono stata sufficientemente chiara, che per noi è importantissimo, tanto importante che abbiamo appunto fra i nostri progetti più recenti realizzato una mappatura delle differenze. È un work in progress, quindi ancora non esiste il... Esatto, però è proprio un aspetto alla nostra attenzione, perché evidentemente è foriero di ulteriori spunti di riflessione. E per quel che concerne invece le minoranze cattoliche, cristiane più antiche, io credo che non esista un ministro degli esteri, e non lo dico perché sono la presidentessa del suo fan club, perché non è vero, ma non esiste un ministro degli esteri che si è più speso per la difesa dei cristiani, punto, no matter what, nel mondo. Lo fa ad ogni piesso spinto, lo fa sui social e lo fa soprattutto nei consessi internazionali. È stato lui che è stato citato dai suoi colleghi ministri degli esteri dei paesi degli stati membri dell'Unione Europea dopo i fatti deplorevoli di Ben Gvir e della Sumud Flottiglia, e lì ha anche connesso il tema dei coloni violenti, della tutela delle minoranze cristiane. Quando si parla di Siria parla sempre il ministro Tajani di tutela delle minoranze cristiane, e non si mette a fare una distinzione fra dove vanno in chiesa. Quindi è veramente una sensibilità che non posso che sottolineare.
4: Grazie Presidente, grazie Direttrice, è un piacere averla ascoltata, e grazie del vostro lavoro. E devo dire che anch'io, pur dall'opposizione, apprezzo molto l'attenzione che il ministro Tajani ha posto su questo argomento, che è un argomento serio. Ecco, la cosa che mi impressiona molto è il quadro in Cina e in India, non solo perché ha termini numerici di impatto enorme, cioè la minoranza cristiana in India per esempio è una minoranza di milioni di persone, ma perché abbiamo un po' in Europa quest'idea che i cinesi siano un impero pacifico e che abbiano, diciamo così, una capacità di non di colonialismo culturale o etnico, eccetera, mentre in realtà l'impero cinese, cioè la Cina, anche la Repubblica Popolare, con la sinicizzazione appunto impone una prevalenza degli Han, anche etnica, impone un regime molto restrittivo sulla libertà religiosa. E quindi mi chiedevo, questa situazione, diciamo così, che tipo di risposta può avere la comunità internazionale su questi due grandi potenze economiche, che di solito noi ci occupiamo della Nigeria o della Siria, ma perché si può alzare la voce, non ci sono conseguenze. Su Cina ed India invece ci sono molte milioni di persone che soffrono, anche il nazionalismo indù è molto preoccupante ed è in una deriva enorme, almeno dalle notizie che ho avuto anch'io. Quindi mi chiedevo soprattutto l'Unione Europea che cosa fa, che cosa spinge da questo punto di vista per aumentare la consapevolezza dei cittadini europei e per, diciamo così, fare pressioni su questi due grandi paesi che invece perseguono politiche di assoluto colonialismo culturale e religioso.
0: Allora, è vero, ed era quello che cercavo di trasmettere in modo diplomatico, è chiaro che due enormi potenze come economiche e politiche e geopolitiche come l'India e la Cina non possono, cioè è difficile affrontare il tema con loro, anche perché tra l'altro è un tema che per quanto ci riguarda afferisce al diritto internazionale. E questo è un altro aspetto non banale, no? E, proprio perché afferente al diritto internazionale, le armi più appuntite che noi abbiamo, e so che in questo momento storico, alla luce dell'impasse nella quale si dibatte il Consiglio di sicurezza ormai da anni, può suonare un po' velleitario, però la realtà è che le armi, il nostro potere, sono le armi che ci vengono consegnate dall'appartenenza a determinati fora internazionali e a determinati formati, perché per esempio in ambito G7 e in ambito G20 ormai è prassi che venga riservato alle comunità religiose uno spazio di dialogo autonomo rispetto agli eventi ufficiali, e quindi se è vero che nel G7 non ci sono né l'India né la Cina, nel G20 sì, e comunque nel G7 si parla anche di India e Cina. Quindi è ovvio che i margini di manovra sono purtroppo quelli dati, però partecipare per esempio ai gruppi ai quali facevo riferimento prima, essere parte attiva della comunità internazionale e del consesso onusiano, oggi sedendo nel Consiglio diritti umani, sono tutte occasioni nelle quali noi costantemente in Consiglio Affari Esteri, il ministro Tajani con i 26, ma anche il Presidente del Consiglio mi sembra molto, molto profilata su questo, reiterare quelle che sono le nostre linee guida, quelli che sono i principi che guidano e ispirano il nostro sistema, la nostra democrazia, perché appunto poi il tema è proprio quello del pluralismo, no? Cioè sembra banale, però alla fine lì torniamo. In Cina come in Vietnam, perché la presenza dei cattolici nel centro-sud del Vietnam rimonta all'Ottocento, come sappiamo, quindi non è una presenza estemporanea. Il punto fondamentale è che viene in tutti i modi, soffocato il proselitismo e soprattutto esiste una coercizione del pensiero e un controllo si dice, io su questo mi chiedo come sia possibile, quindi ve la condivido così come l'ho letta in uno di questi rapporti, si dice che in Corea del Nord i cittadini siano controllati al punto che ogni tot minuti vengono prelevate immagini, screenshots dei loro telefonini per capire dove navigano, dove where they are surfing around the web. Quindi è chiaro che questi sono strumenti difficili da combattere con le armi delle quali siamo dotati.
5: Grazie, grazie per la profondità relazione che ci ha esposto, con dati che direi che sono allarmanti, perché nonostante tutto l'impegno che mettiamo, che è stato messo, i vari progetti che sono stati fatti, abbiamo dei dati che sono in crescita. E la riflessione, sono in crescita in alcune aree che diamo magari già per scontato, dove comunque già vi era un problema legato alla non garanzia della libertà di religione, che effettivamente la libertà di religione rappresenta il nucleo centrale del tema dei diritti umani. Ma ci sono anche alcune realtà che di fatto sono nuove a questo. Quindi la mia riflessione è in questo senso. Vuol dire che quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi è stato insufficiente, perché i dati lo dimostrano. Vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. E io credo che stiamo sbagliando qualcosa anche come singoli stati. Perché noi singoli stati, proprio io faccio l'analisi dell'Italia, in virtù del fatto di essere uno Stato laico, arretriamo in quello che è il tema legato alla cristianità, proprio per la laicità e per la garanzia di quello che è il tema della libertà di religione, facendo finta di non vedere quello che sta avvenendo nelle nostre città, ritenendolo che sia normale proprio nel principio del rispetto della libertà di religione. Io credo invece che, partendo dal presupposto dei singoli stati e dicendo che alcune cose non possono essere tollerate nel proprio stato, potremmo essere di aiuto proprio in un'ottica generale nel contenimento di determinati fenomeni, perché altrimenti, se noi non li controlliamo già a casa nostra, si andranno maggiormente a radicare e non verranno più controllati. Quindi noi sì, continueremo a fare degli sforzi in quei paesi, ma se noi non stiamo attenti nelle nostre nazioni, potremo banalmente spostare il problema da là a qua. Io faccio un esempio, sono di La Spezia. Fino a 10 anni fa, perché qui subentra anche il tema delle donne, la libertà delle donne, il concetto delle donne e quant'altro. Io vedevo pochissime donne, anzi persone che arrivavano da paesi Marocco, India. Le donne viaggiavano con, vabbè, il velo in testa, però avevano una socialità. Oggi quasi tutte hanno il burka e non parlano l'italiano, perché banalmente per la loro religione sono di fatto tenute segregate. Facciamo finta di non vederle queste cose. Allora, noi dovremmo iniziare intanto a dire, facciamo una riflessione e cerchiamo di capire come è stato, che cosa dobbiamo fare. Altrimenti continueremo a vedere dei numeri in crescita e non ci accorgeremo che nel frattempo il problema lo abbiamo in casa nostra. Grazie.
0: Sì, No, ma è una riflessione che mi spinge invece ad un'esortazione, nel senso che questo è il ruolo del Parlamento, è il vostro ruolo, perché noi come civil servants dobbiamo lavorare lungo le linee dettate dalla Costituzione prima di tutto e dal diritto internazionale, e chiaramente nel rispetto delle visioni che i decisori politici vogliono noi si implementino. Voi siete i veri agenti di cambiamento, quindi dipende davvero tutto da voi, e io non posso che condividere quello che lei dice, nel senso che è chiaro che tutto parte da casa propria, però noi in questo possiamo fornirvi dati e possiamo mettere a disposizione tutto quello che la rete diplomatico-consolare raccoglie, per sia già elaborato da noi in qualche modo, ma anche raw material che voi potete visionare e chiaramente utilizzare per sostenere più o meno delle proposte, immagino, no? Quindi assolutamente.
6: Tanto la ringrazio, ambasciatrice Piccioni, per il suo contributo al lavoro di questa commissione, e volevo farle due domande distinte. Uno, se poteva approfondire, specificando i paesi dove questo avviene, la proibizione di educazione religiosa dei minori. La minoranza religiosa a quella che appartengo, quando prima dello sterminio con le armi si è sempre tentata quella strada, quando i valdesi in Calabria nel XVI secolo, che ovviamente porta o a una ribellione delle famiglie o alla eliminazione per via di cessazione della confessione, oppure porta al

0: detto che la situazione del Medio Oriente è peggiore di quella che c'è in Asia, e si è soffermata soprattutto su Israele. Volevo chiederle, nell'ambito delle uccisioni di cristiani, dei luoghi cristiani distrutti o attaccati, o delle persone arrestate o uccise per il fatto di essere cristiani, quanti sono avvenuti in Israele? Riguardo alla profanazione, alla esecrabile profanazione di simboli, di statue, di monumenti cristiani, secondo l'ambasciata di Israele, coloro che sono i responsabili di questi atti sono stati perseguiti e sono sotto perseguimento. Per cui, se dunque questi episodi sono equiparabili, perché anche in Italia avvengono profanazioni di statue, di luoghi cristiani, se dunque l'Italia può essere messa sullo stesso piano.
1: Grazie. E dunque, allora, sui dati dei paesi nei quali sicuramente la Cina, come le dicevo, con la sinicizzazione impedisce di fatto l'educazione religiosa nelle fasce più giovani della popolazione. Questo accade, se non ricordo male, anche in Pakistan, però voglio fornire dei dati precisi e quindi sicuramente li metteremo a sistema. Per quel che concerne Israele, io non ho detto, e se l'ho detto me ne scuso, perché non era questa la mia intenzione, dire che Israele è un esempio paradigmatico di persecuzione dei cristiani. Quello che volevo dire è che comunque accade che sempre più dal 7 ottobre, dal disgraziato 7 ottobre 2023, la polarizzazione fra Hamas e le forze armate israeliane, perché poi chi si macchia di questi crimini generalmente sono membri dell'esercito israeliano, e è molto forte. L'immagine della suora presa e buttata per una strada di Gerusalemme, presa anche a calci, credo che sia sotto gli occhi di tutti. E lui non era un soldato, lui non era un soldato, però era comunque un israeliano che...
2: Ci sono anche degli italiani.
1: Ho capito, però siccome qui stiamo parlando di persecuzione delle minoranze religiose, mi sembrava un dato utile da ricordare, anche perché diciamo che Gerusalemme dovrebbe essere un ambiente dove tutti dovrebbero vivere in modo pacifico e sereno la propria rispettiva convinzione religiosa, no? Quando parlavo dell'isola felice Giordania, e mi riferivo proprio a questo, cioè in Giordania comunque c'è una cultura del rispetto della differenza che, a causa del terribile attacco di Hamas del 7 ottobre, ha portato ad una evoluzione così violenta del rapporto interetnico e interreligioso che nell'area di cui stiamo parlando, che è un trend preoccupante. Questo volevo dire.
2: Ma sui numeri degli arresti?
1: Dei numeri, le dicevo, glieli forniamo. Io a memoria...
2: Di quelli in Israele?
1: Sì, certo, in Israele.
2: Vuol dire che ce ne sono?
1: Io non ce li ho sulla punta delle dita, mi scuso, però... Ma no, non è più preoccupante che in Cina. Non ho detto che è più preoccupante che in Cina, ho detto che anche in quell'area, e comunque sono elementi che si trovano su tutta una serie di rapporti che sono stati pubblicati. Cristiana, tu ce l'hai.
2: Il Medio Oriente è peggio della il Medio Oriente, ha parlato soprattutto di Israele. Però...
1: No, io di Medio Oriente ho parlato di Siria, ho parlato della Cisgiordania, non lo so.
3: L'Egitto.
1: Ho parlato dell'Egitto.
3: Cioè, non vorrei che creiamo.
1: No, anche io, perché non mi sembra.
3: Però voglio dire, senatore Maran, ovviamente penso che poi tanto qui ci preciserà, ha riferito anche di alcune vicende recentemente, c'è stata anche grande polemica.

0: Rispetto alle vicende del ministro, che poi non riguardavano aspetti religiosi ma politici e di rapporti. Poi ci sono stati anche gli episodi dei soldati, la statua della Madonna, altre cose che hanno avuto una rilevanza mediatica, che ovviamente non era una persecuzione fisica su persone, però abbiamo visto tutta la vicenda della strada, ricorderete un paio di episodi, ce ne sono stati.
1: Sì, sì, ma ora i dati quindi, li forniremo.
0: Poi si è parlato della Siria, si è parlato anche appunto dell'Egitto, altre cose, quindi ecco, sinceramente adesso poi qui ci potrà precisare meglio, no, però no, la Cina in realtà di 1,5 miliardi di persone, immagino che anche gli episodi e le situazioni siano... No, incommensurabilmente è più grande, insomma. Non lo so se vuole aggiungere qualcosa. Beh, forse anche per Manazze vuole circoscrivere meglio la sua osservazione.
1: Io sono a disposizione per i chiarimenti.
0: Non vorrei che rimanessimo con una incomprensione sul tema, insomma.
1: E comunque è ovvio che i numeri della Cina sono miliardi, i numeri del Medio Oriente inteso come regione sono da soli molto minori, quindi è chiaro che i numeri assoluti in percentuale sono superiori in Cina che nel Medio Oriente, cioè questo va senza essere detto, no?
2: Se posso una precisazione.
0: Se è utile, anzi.
1: No, no, anche perché io non capisco meglio. Scusi.
3: Quanti erano, visto che ha detto il fenomeno rilevante, quanti erano i fenomeni di uccisioni, di arresti o di distruzione di luoghi di culto cristiani in Israele? Lei mi ha detto che non conosce i numeri, posso capirlo, ma vuol dire che allora esistono questi casi, esistono persone arrestate in quanto cristiane in Israele, persone uccise in quanto cristiani, luoghi di culto attaccati?
1: Di culto attaccati sicuramente. E parlavo anche della Cisgiordania, forse non sono stata chiara in questo, ed è un aspetto non banale dell'intera equazione. Sui numeri adesso sarà nostra cura fornirli in modo inequivocabile e con le fonti, così non però tengo a dire che non volevo in alcun modo essere singolarizzare in modo doloso un paese piuttosto che un altro. Stavo semplicemente riportando alcuni trend che vengono illustrati appunto nel rapporto del 2025 di Aiuto alla Chiesa che Soffre, che è quello che abbiamo utilizzato come base di partenza, e però veramente sarà nostro cura fornire dei dati.
0: Ora credo che possiamo concludere qui l'audizione ringraziando il ministro plenipotenziario Piccioni, non solo per quello che ci ha detto e che abbiamo meglio inquadrato adesso in questa coda finale, ma anche per la collaborazione e il supporto che lei e i suoi uffici ci potranno dare nel proseguo di questa indagine, di questa analisi, che ovviamente ha un valore politico-morale. Ahimè, non lo so noi che mezzi abbiamo come commissione per porre fine all'azione della Corea del Nord, che nei telefonini va a vedere se uno fa nei siti per perseguire, o la Cina. Quindi grazie per quello che faremo insieme, che ha valenza politico-morale molto elevata.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, bentrovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare il centenario della Repubblica, cioè le persone che votarono allora. E siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura a intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi. Quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno dove, che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, a delle, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri, che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud, che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni che tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi, diciamo, si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora, che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi, 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Giovanna Serpico, sono le ore 21 e apriamo il nostro notiziario con le comunicazioni alla Camera e al Senato della Premier Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi in primo piano Ucraina e Medio Oriente. Sull'Ucraina Meloni ha auspicato che ci sia un accordo su una figura autorevole che tratti con la Russia per conto dell'Europa e ha evidenziato poi il lavoro del governo sull'energia. Sulla questione migranti ha detto: blocchiamo sbarchi irregolari, otteniamo flessibilità. Tutto nel servizio di Carla Macrellino.
2: L'incremento delle spese in difesa riguarda non solo le armi ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio, spiega nelle repliche in Senato la Presidente del Consiglio, che elenca e rivendica le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale.
3: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
2: I toni si alzano quando risponde alle accuse di opacità sul risico bancario.
3: Sul risico bancario non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca, dovremmo farle su questi imprenditori che stanno dichiarando che c'erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche in Italia durante la pandemia.
2: No ad un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni, per Giorgia Meloni, che esorta a portare avanti i negoziati di pace con una sola voce.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
2: Definisce fragili le trattative sul Medio Oriente la Premier, evidenziando che l'Italia continua a sostenerle anche per l'Ucraina, e sul fronte interno sottolinea che maggioranza governo non hanno ambiguità. Poi alle opposizioni puntualizza: mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo di presidente del Consiglio senza scorciatoie. A Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo.
1: E sulle comunicazioni della Premier Meloni arrivano i commenti dei parlamentari di Camera e Senato. Ci racconta tutto Chiara Paolini.
5: Separata sulla carta, una risoluzione a gruppo, e Meloni lo rimarca in replica, l'opposizione è determinata nello smontare punto per punto le comunicazioni della Premier, a cominciare dal presidente Conte. Meloni, regina delle tasse nel paese dei benzinai gioiellieri, e poi i ponti annunciati e crollati, come sotto le inchieste quello sullo stretto.
6: Aveva annunciato di essere il ponte con Washington. Quel ponte è diventato un incubo per gli italiani, tra dazi, acquisti delle armi, gas liquefatto, zero tassazione ai colossi del web americano. Vi siete ostinati a mantenere questo ponte con Netanyahu, addirittura di fronte a un genocidio.
5: Quello che la Premier ha orgogliosamente definito coraggio della verità diventa bugia e propaganda per Schlein.
7: Su 43 mesi del vostro governo la produzione industriale è calata per 35 mesi quasi consecutivi. Abbiamo salari tra i più bassi d'Europa. I costi dei beni alimentari sono aumentati del 25%. Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano.
5: L'intervento della segretaria PD infiamma gli animi del centrodestra. Sul ruolo italiano in politica estera insorge per Fratelli d'Italia Bignami.
8: Non basta aver partecipato al percorso di pace, essere volato prima leader in tutto l'Occidente, a dare solidarietà ai paesi del Golfo aggrediti dai vostri amici ayatollah.
9: Colleghi, prego, però.
5: E spetta a Gasparri sostenere le politiche migratorie dell'esecutivo.
9: Gli sbarchi che sono stati ridotti dell'80%, anche perché abbiamo proposto dei centri all'estero, ma l'Europa ci ha dato ragione anche sull'Albania.
5: Poi, come sempre, puntuto e ironico, Renzi.
10: Oggi iniziano i mondiali di calcio. Dispiace che l'Italia non vi partecipi per colpa della incapacità della nazionale. Allo stesso modo, ai vertici internazionali, al mondiale della geopolitica, noi non partecipiamo per incapacità di questo governo.
1: Via libera del Senato al provvedimento sui prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il cosiddetto decreto accise o carburanti ter, nel quale è confluito anche il quater. Stefania Benigni.
11: Dopo 3 sospensioni per mancanza del numero legale, il Senato ha approvato il provvedimento che passa ora alla Camera. Prorogata la riduzione delle accise fino al 3 luglio con un risparmio di 5 centesimi di euro al litro per benzina e gasolio, mantenendo così il costo finale del carburante sotto la soglia psicologica di 2 euro al litro. Il credito d'imposta per compensare il caro carburante, già previsto per le imprese agricole, ittiche e di trasporto merci, si estende ora anche a servizio di autobus per il trasporto delle persone. Il provvedimento interviene poi sulle date dei pagamenti fiscali, con l'estensione di un mese, dal 30 giugno al 31 luglio, della scadenza per le delibere dei comuni e degli enti locali per aderire alla rottamazione quinquies di multe e tari. E ancora nuovo giro di vite contro il telemarketing selvaggio e conferma dello scudo penale per i manager e commissari dell'ex Ilva. Nelle dichiarazioni di voto le critiche delle opposizioni per le coperture ottenute tramite tagli lineari e accise mobili derivanti da maggior gettito IVA senza una visione di politica energetica. Turco, Movimento 5 Stelle.
12: Si va avanti con le cosiddette proroghe permanenti. Nulla di visione, nulla di programmazione.
11: Una risposta veloce dettata dalla contingenza dei conflitti internazionali. Zedda, Fratelli d'Italia.
13: Un periodo di grande incertezza, abbiamo cercato di dare delle risposte concrete, tangibili e veloci con appunto i decreti carburante e il decreto fiscale.
1: E dopo 2 anni la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere la nuova fiammata dell'inflazione. Secondo un'analisi del sindacato Fabi dei bancari, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Francesca Capannolo.
14: La decisione della BCE non smentisce le attese, un rialzo di 25 punti base che porta il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,4% e quello marginale al 2,65%.
15: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
14: In primo piano c'è sempre la guerra in Medio Oriente che continua a generare pressioni inflazionistiche, ricorda la presidente Lagarde. Un mancato rialzo avrebbe portato a un'inflazione superiore all'obiettivo alla fine del triennio, osserva la numero uno dell'istituto, le cui stime indicano quest'anno un'inflazione al 3%, al 2,3% nel 2027 fino al target del 2% nel 2028. I rischi sono a ribasso per la crescita, ma per il momento nessun pericolo di frenata. A lanciare un allarme più deciso è il Fondo Monetario Internazionale, che taglia le stime sul PIL allo 0,9% quest'anno e mette in guardia su rialzi più consistenti dell'inflazione e di conseguenza su un inasprimento maggiore della politica monetaria. Lo scenario preoccupa le associazioni di categoria. La Fabi calcola che il costo dei mutui potrebbe tornare sopra il 4% per le famiglie italiane.
1: Ed oggi il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente della Corea del Sud. Entrambi hanno auspicato a una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la sintonia tra i due paesi. Valentino Russo.
16: Bene che l'Europa si presenti con una voce sola davanti a Ucraina e Russia. Giudizio espresso dal presidente Mattarella nel corso del consueto pranzo con il governo alla vigilia del Consiglio europeo. Occasione, fanno sapere dal Colle, anche per una relazione del ministro della Salute Schillaci sulla situazione Ebola. Di Ucraina, come delle principali crisi internazionali, il capo dello Stato aveva già discusso nel suo colloquio del Quirinale con il presidente coreano Lee Jae-myung.
17: Abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
16: Nessuna guerra è più forte della pace, le parole di Mattarella, che ribadisce totale condivisione tra Italia e Sud Corea nella ricerca di dialogo e multilateralismo nell'Indo-Pacifico, in Libano e a Gaza. Quanto allo stretto di Hormuz, l'auspicio comune di una completa riapertura.
17: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
1: E questa era l'ultima notizia. GR Parlamento torna domani mattina con la rassegna stampa. Ringrazio Andrea Di Marco in regia e da Giovanna Serpico una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
18: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: racconta stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Impressioni di settembre è il loro debutto fulminante, un brano che diventerà un classico della canzone italiana con il testo firmato da Mogol. D'altronde la premiata Forneria Marconi nasce a Milano, da un nucleo di session man che accompagna in studio Lucio Battisti, ma anche Mina e Fabrizio De André, quindi Mogol è di casa. Storia di un minuto è il titolo del primo album uscito nel 1972, che include l'inno E festa, canzone che ancora oggi chiude ogni concerto della band. Gli anni 70 sono un trionfo continuo, dal successo italiano a quello internazionale. I dischi escono sia in italiano che in inglese, con i testi adattati da Pete Sinfield dei King Crimson. Si susseguono le tournée in Inghilterra, con tanto di partecipazione al prestigioso Reading Festival nel 1973. Esce il disco dal vivo Cook e arriva anche la tournée americana della PFM insieme a Peter Frampton, che porta l'album della band italiana nella classifica di Billboard. Nel 1975, alla Royal Albert Hall di Londra, la PFM suona al cospetto della regina Elisabetta. Nel 78 arriva il mitico tour italiano con Fabrizio De André, che accetta di rivisitare i suoi brani in chiave rock. Nasce così uno dei dischi dal vivo più belli e amati della canzone italiana. La popolarità della PFM a fine anni 70 è tale che i Led Zeppelin, quando muore il loro batterista John Bonham, pensano anche a Franz Di Cioccio come possibile sostituto. Negli anni 80 cambiano le sonorità, l'album Suonare Suonare ha un ottimo successo, ma nell'87 la band decide di prendersi una pausa. 10 anni dopo, nel 1997, Di Cioccio, Premoli, Mussida e Givas tornano insieme con un nuovo album e un nuovo tour. Da allora la PFM non si è più fermata, nonostante Premoli e più recentemente Mussida abbiano deciso di lasciare la formazione, e continua a suonare ininterrottamente in Italia e nel mondo.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

che Neil sbarcò sulla luna. Tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: Meteo Radio.
1: Nella nottata, tempo che torna ad essere asciutto e con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e in area adriatica meridionale. Sui rimanenti settori cielo sereno. Domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, oggi dal numero 10 al numero 1, questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi, Ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

mai. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: non la voglio vedere.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Ma che ci faccio ancora qui?
1: Ma che ci faccio?
0: Che ci faccio io, non tu?
1: Qui.
0: Eh sì.
2: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità. Per Rai Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: 'Mi ritorni in mente' puntuali su Rai Radio tutta italiana per ricordare un anno e naturalmente ascoltare le canzoni di quell'anno. Oggi il 1979, era il 28 gennaio, Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare. 3 maggio 1979, diventa primo ministro in Inghilterra Margaret Thatcher, prima donna ad occupare la carica di capo di governo. Il 16 luglio in Iraq diventa presidente Saddam Hussein. 27 agosto in Sardegna Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono rapiti. Il 17 settembre Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace. 4 novembre a Teheran in Iran un gruppo di studenti musulmani occupa l'ambasciata americana. Il sequestro degli ostaggi dura 44 giorni. Era il 15 dicembre del 79 e iniziavano le trasmissioni della terza rete della RAI. Moriva il 12 febbraio Jean Renoir, il regista francese. Si spegneva anche il calciatore ed allenatore del Milan Nereo Rocco, era il 20 febbraio. Ugo La Malfa, il politico, moriva il 26 di marzo. Alighiero Noschese, celebre conduttore e imitatore televisivo, moriva il 3 dicembre. Film usciti nel 79: Kramer contro Kramer, Fuga da Alcatraz, Apocalypse Now, Ratataplan, Rocky II, Sindrome cinese, Star Trek, I guerrieri della notte e Moonraker, Operazione Spazio. Sanremo nel 79 lo vinceva Mare di Mino Vernaghi. Al secondo posto Enzo Carella con Barbara, al terzo posto i Camaleonti con Quell'attimo in più. E adesso un anno di musica, il 1979, qui su Rai Radio tutta italiana.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.